ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Miami.

attivo. Ormai ho deciso, scusa se non ti avviso. Ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba. Figlia, ti ho sognata che eri incinta.

0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: tutti, buongiorno, buongiorno Nicole.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno Edoardo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Andrea.
3: Aspettavo che lo dicessi correttamente. Buongiorno, buongiorno a tutti. Tutti, mi piace il ci siamo tutti, perché in realtà è ci siamo tutti. È siamo una domanda in realtà quella della sigla.
0: Ma soprattutto ci sono i nostri ascoltatori alle 6 di mattina, in punto, noi dalle 6 alle 9 tutte le mattine vi terremo compagnia fino a settembre. Non si sa ancora quando verrà la fine, ma sicuramente fino a settembre noi ci saremo.
1: Perché tutte le cose belle finiscono, esatto, lo sappiamo.
3: Esatto, poi non pensiamo già alla fine, siamo ancora qui che cominciamo. Al 3487-300-200 intanto vi do le coordinate se volete darci il buongiorno come ve lo stiamo dando noi.
2: Sì, anche perché nel senso quando uno dice che sta arrivando alla fine io un po' li sfioro tutte le parti in ferro che ci sono nello studio.
0: Ma sapete che Edoardo Righini si è innamorato della signorina dell'orario? Sono le 6 della signorina dell'orario. Sì.
1: Ma della voce l'hai vista in faccia?
2: No, della voce, adesso attendo un rendezvous con lei.

0: Moby, questo è Good Morning Radio 2. Che meraviglia quello che ascoltavamo. Ronchi, Righini, De Sì, Sant'Anastasio con voi fino alle 9. Stavamo ascoltando Moby, ma in realtà pensavamo ad Immagini. In particolare qualcuno lo faceva più degli altri, vero Nicole?
1: Sì, perché Natural Blues è stato, cioè il video musicale l'ha fatto La Chapelle. Per chi non lo sapesse, La Chapelle è un grandissimo artista. Io devo avere addirittura a casa il libro Il Meglio di La Chapelle. Una cosa del genere, una cosa meravigliosa, un genere.
0: Sì, dalla foto all'arte, perché all'inizio nasceva come fotografo, poi piano piano poi si è reso conto di essere artista e lo è diventato tutto
2: pubblico. Io e Desi ci stiamo guardando come quelle persone che sono invitate a una festa e non conoscono nessuno e quindi ascoltano degli inside joke tra persone molto più acculturate.
1: Questo racconta molto della vostra povertà intellettuale. Comunque, scusatemi.
0: Il video è, magari l'hanno visto anche loro, era una figata perché c'era Cristina Ricci,
1: ragazzi, abbiate pazienza.
3: Lei ieri ci ha rimproverato a tutti che faceva, che prendevamo in giro Andrea sull'età, fatto che sia essere mio padre. E oggi invece lei, capito, si prende queste libertà.
1: Ma me le prendo con arroganza e me le prendo soprattutto perché sono legittimata dal fatto che ieri ho avuto un'esperienza soprannaturale. Ovvero ho praticato un'interruzione della realtà. Perché sono crollata per un pisolino che doveva essere di 20 minuti, mi sono addormentata alle 2, svegliata alle 8 e non avrei mai detto.
0: Crollata, un crollo.
3: E infatti ti vedo un po' così, sveglia!
2: Ecco qua.
1: Noi qualcuno gli toglie il giochino, per favore. Noi, regia, glielo togliete il giochino.
0: No, deve eliminare lui. Senti, è irresistibile.
1: Ma io non ho capito, sono anche l'unica ieri che ha subito in questo modo la sveglia delle 5.
2: Sì, ma ti dirò di più. Io non so per quale ragione, probabilmente sai quando sei talmente stanco che fai il giro. Ieri pomeriggio, tipo alle 5, alle 6, sono persino andato in palestra.
1: Sveglio come un grillo.
2: E io vi volevo chiedere, e poi sono andato anche in morte apparente.
0: Sei stata
2: pulizie. Arrotondo. E però volevo chiedervi, ma voi siete tipi da palestra la mattina perché così siete carichi a bomba, oppure palestra la sera così non parlate con nessuno, andate a casa?
0: L'ultima volta che sono stato a vedere una palestra era perché diventava un appartamento e volevo trasferirmi.
1: Non ho capito se è una battuta o se è serio.
2: Sul fisico direi che è vero.
1: Potrebbe essere vero. Questo fisico da sollevatore di polemiche.
2: Anche perché l'unica palestra che vedi è quella del fisioterapista, secondo me.
0: È esattamente quella che frequento abitualmente, l'unica che riesco a frequentare. Vabbè, comunque questo è Good Morning Radio 2, con voi fino alle 9 un po' di musica.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Morning Radio 2, Ronchi, Righini, Sant'Anastasio, Dessì. Vi terremo compagnia fino alle 9, dalle 6 alle 9, dal lunedì al venerdì. Questo era Ultimo, Romantica. Ultimo, tra l'altro, a me piace tantissimo.
1: Sì.
0: Però sono anche l'ultimo di quelli che non va mai. Cioè, io non vado in palestra, io odio la palestra.
2: Okay.
0: Cioè, sono l'ultima persona che tu vedrai in palestra e sono io, Michel Dessì.
2: Ma questo beh, effettivamente è vero, però io ho scoperto che mano a mano che ci vai è proprio un po' come quelle brutte dipendenze che uno sviluppa, cioè a un certo punto non riesci a fare a meno.
1: Infatti puoi smettere se vuoi, io ti posso dare consigli per smettere. Se come smettere, fare altro, altre attività.
3: Ma perché? Ma Andrea, se prendi un'abitudine tendenzialmente positiva, lascia che coltivi un'abitudine tendenzialmente positiva, non è che deve essere il bro del gruppo del noi sollevatori di polemiche.
1: No, fa bene andare in palestra, fa bene, fa bene anche non andarci e magari farla a casa, è uguale, vanno bene tutte le cose, cioè nel senso attività fisica, diciamola così.
2: Esatto, attività fisica in generale. Le persone che però vanno in palestra, secondo me a un certo punto diventano veramente, cioè io per esempio mio fratello è un amante della palestra, è come parlare veramente con una persona a un certo punto sfasata, poi dice no devo andare in palestra, no non parlarmi, devo andare, ma guarda se la casa è in fiamme, devi salvare i nostri, devo andare in palestra che devo fare gambe oggi.
0: Però vorrei dire che siamo partiti sul, cioè parliamo di palestra perché tu hai detto che ieri Righini ha detto che ieri è andato in palestra. Io per chi non lo conoscesse, aprite Instagram, i social, mettete Edo Righini, no? Andate a vederlo, no? Un grande sportivo, cioè
2: è un grasso grande sportivo.
0: No, un grande sportivo, dico, no?
3: Ma non perché, tra i suoi contenuti non c'è un solo contenuto dove parla di sport in generale, solleva polemiche da professionista olimpico. Ma onestamente non penso di averlo mai visto con una kettlebell, cioè niente.
1: Ma non è che se vai in palestra devi essere per forza avere il fisico da culturista, cioè puoi andare in palestra e stare bene uguale, lui è giusto.
2: Volevo sapere, ma la kettlebell è tipo la Chapelle, cioè un fotografo degli anni 90?
3: È quella specie di peso a forma di palla con un manico, cioè sembra una borsetta di non so, tipo di Chanel, costosissima, ma in realtà pesa un quintale, ci sono dentro anche i tuoi peccati e tu in qualche modo devi sollevare questo peso divino.
2: Però vi lasciavo un po' il tema, mattina o sera, cioè che palestrati siete?
1: Io vado
2: altri
1: a correre, non vado in palestra, quindi la mattina.
3: Guarda
1: di
3: che però la categoria dei podisti è una categoria a parte, è una categoria di cui non si può parlare in un semplice talk, ma in 8 puntate.
1: Modisti di tutto il mondo, unitevi, 3487-300-200, scrivetelo, perché noi si va a correre, non è una cosa da poco, si suda correndo.
0: Ma poi io li vedo pure arrivando qui in radio alle 5 e mezzo del mattino, alle 5 e un quarto, la gente
1: che corre. Poi ci sono quelli che superata una certa soglia non corrono più, ma muovono le braccia come se corressero. In realtà camminano, perché a un certo punto il fisico non ce la fa più. Fa bene lo stesso, fatelo.
0: Io cammino.
2: Ma è giusto.
0: Io cammino.
2: Ci sono due casi invece in cui corro nella vita, sono se nel caso in cui ci sia un orso, oppure ai buffet di compleanno.
3: Cioè, ai buffet di compleanno?
2: Però lì, diciamo,
3: perché se l'assalto tipo cavallette.
2: Certo, però lì più che correre, diciamo, sono scatti da centometrista.
1: Io avevo un amico che diceva io parlo. L'attività fisica è uguale.
0: E poi ragazzi, c'è chi va in palestra anche quando è in vacanza. E oggi di vacanze parleremo, ma di quale? Ve lo diciamo fra poco, perché Enrico ci chiede subito di andare, che voleva andare un bel pezzo, un bel pezzo.

0: Neverending Story, questo pezzo che stiamo ascoltando a Good Morning Radio 2 era la colonna sonora dell'omonimo film Neverending Story, la storia infinita. Il regista era Wolfgang Petersen, che è quello che poi fece Troy. Lo dico perché tutto torna, capito?
1: Ho capito, però potete
0: Troy, Odissea, capito? Flexate. L'Odissea appena uscito.
1: Sì, ma flexatela meno tra voi due, no, cioè, questi nomi qua che poi per mezzi ve li siete inventati, questo Wolfgang manco esiste secondo me.
0: Era linkare, linkavo un pezzo.
1: No, invece flexavi, ti ho regalato questa. No, comunque, devo dire che stanno già arrivando i primi messaggi e io ne ho spizzati un paio dal telefono di Andrea.
0: E cosa
1: dire,
0: leggi?
1: Ho notato, non leggo niente, ho notato solo che Andrea tiene la dimensione della scritta dello schermo, cioè 84. Cioè, è come leggere un cartello stradale, praticamente.
0: Per non cambiare gli occhiali.
2: A proposito di messaggi, al 348-7300-200, che è il numero WhatsApp di Radio 2, ci scrive Sergio da Formia e dice: buongiorno, sono in palestra dalle 4:30. Ma chi te la fa fare, Sergio?
3: Perché? Dare il buon senso.
0: Tiziana da Città di Castello è: io sono a correre nonostante la pioggia. Vedi che
1: allora,
0: la gente corre.
1: Ma sai che questa cosa di correre sotto la pioggia è una cosa che amano in tantissimi? Perché allora, intanto senti sudare meno.
0: Bravo.
1: E poi probabilmente non ti rendi conto quando sono quando è pioggia e quando sono lacrime.
0: Bravo. Ammetto tutte e due le cose, essendo corridore.
2: E pensate che in vacanza non c'è chi corre, ma una turista di Reggio Emilia è andata al mare in Albania e ha riconosciuto qualcosa di molto familiare: i lettini di uno stabilimento balneare. Erano proprio quelli rubati 2 anni fa a una piscina di Reggio Emilia, con ancora il logo originale ben visibile. Ha fotografato tutto e ha avvisato i proprietari. Adesso è partita la richiesta per riavere indietro i 350 lettini rubati, per un valore di oltre 45.000 euro. A volte basta una vacanza per ritrovare la refurtiva.
0: Torneranno a casa, chissà.

Fantasy, questa è Good Morning Radio 2 con Ronchi, Righini, Santo Nastaso. Stiamo parlando di palestra, ma anche della palestra in vacanza. Ma adesso diamo la linea al GR.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 21 luglio. Nubi più consistenti al nord e cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso al centro-sud. Nelle ore centrali del giorno, nuvolosità in aumento su Triveneto, Lombardia orientale ed Emilia-Romagna, con rovesci e temporali localmente intensi, in estensione serale alle regioni del Medio-Alto Adriatico e lungo la dorsale appenninica. Qualche isolato piovasco anche sulle zone interne del sud peninsulare. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al nord-ovest, sui versanti tirrenici e sulle due isole maggiori. Temperature in sensibile calo al nord, massime comprese tra 26 e 31 gradi, stazionario in lieve flessione sul medio Adriatico, mentre si manterranno elevate al sole appenninica. Qualche isolato piovasco anche sulle zone interne del sud peninsulare. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al nord-ovest, sui versanti tirrenici e sulle due isole maggiori. Temperature in sensibile calo al nord, massime comprese tra 26 e 31 gradi, stazionario in lieve flessione sul medio Adriatico, mentre si manterranno elevate al sud e sulle due isole maggiori con valori

0: Sono le 6:30.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Gabriella Lepre. In apertura l'inchiesta sulla morte del 42enne durante un intervento di polizia alla periferia di Bologna. Il faro dei magistrati su agenti operatori del 118. Per loro la procura ha fatto scattare lo scudo penale. In serata scontri tra dimostranti e forze dell'ordine dopo una manifestazione in memoria della vittima.
3: Per noi Abdrahim non è mai stato e non sarà mai soltanto una notizia.
4: Le lacrime che non smettono di scendere, la voce rotta dall'emozione. In piazza del Nettuno piomba il silenzio quando Yosra Fakir, giovane nipote del 42enne marocchino morto al pilastro, inizia a leggere le parole che la famiglia rivolge alle migliaia di persone presenti al presidio organizzato dal comune. Poco prima si era sentita male la sorella della vittima, soccorsa da un'ambulanza. La famiglia di Fakir, prima dell'inizio del presidio, aveva incontrato il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il presidente della comunità islamica cittadina Yassin Lafram. Al termine del presidio alcune centinaia di appartenenti ai collettivi si sono spostati davanti alla vicina prefettura, protetta da mezzi blindati e agenti in tenuta antisommossa, dove hanno scandito a lungo slogan contro la polizia. Progressivamente la situazione è degenerata, con le prime tensioni, gli scontri, l'intervento degli idranti e poi il lancio di fumogeni e lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Da Bologna, Ivan Epicoco, GR2.
2: Fratelli d'Italia invita ad attendere l'esito delle indagini, esprimendo solidarietà alla polizia. I progressisti chiedono al ministro dell'Interno di riferire in aula. Verità e giustizia invoca il PD. Non si può morire durante un intervento delle forze dell'ordine. Ma ascoltiamo Matteo Piantedosi al TG1.
5: Innanzitutto è accaduta una grande tragedia per la quale sicuramente dobbiamo partire dalle espressioni di dispiacere e di grande cordoglio per i familiari. Bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria. Chi fa professione di espressioni pregiudizialmente contrarie alla forza di polizia vuol dire che non ha fiducia né nelle nostre forze di polizia né nella magistratura che dovrà cercare che cosa è successo.
2: Proseguono le indagini della Procura di Salerno sull'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista sportivo, il cui cadavere carbonizzato è stato trovato domenica a Eboli, in provincia appunto di Salerno. Oggi l'autopsia per chiarire le cause della morte.
6: Si scava nella sua vita privata e in quella professionale, tante le incongruenze, moltissimi dubbi. Perché Luigi si trovava di notte in quella zona, si chiedono gli amici. Nessuno gli voleva del male, era un uomo tranquillo, racconta la sorella.
7: La tecnica sembrerebbe di chiarissima matrice camorristica, una liturgia molto utilizzata.
6: Annibale Discepolo è un collega di Luigi Esposito, lavoravano insieme a 8 Channel.
7: Credo che tutto sia connesso al suo lavoro di biologo, che lo vedeva effettuare ispezioni in terreni, che magari abbia scoperto qualcosa.
6: Di certo Luigi Esposito non era dipendente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, come era solito raccontare agli amici, e anche su questo si dovrà fare chiarezza. Il movente, ma anche le cause della morte, se il decesso sia stato provocato dalle fiamme o se il rogo sia stato appiccato dopo. Fonti della procura ci hanno confermato la presenza di un bossolo fra le sterpaglie nei pressi del luogo del ritrovamento. Valeria Volatile, GR2.
2: All'estero ancora attacchi statunitensi sull'Iran e su obiettivi americani nel Golfo da parte di Teheran. La Casa Bianca starebbe valutando se fermare per 10 giorni le armi o se avviare un'escalation militare per piegare i Pasdaran.
8: Gli Stati Uniti lanciano una nuova serie di raid contro l'Iran per impedirgli di attaccare ancora le navi nello stretto di Hormuz. Attacchi che sono ripresi, fanno sapere le forze americane, per ordine del presidente Trump, che poche ore prima aveva avvertito: ogni volta che l'Iran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte volte. E questo dopo la notizia della morte di un terzo soldato statunitense in Iraq. Il sito Axios conferma la determinazione di Trump a punire Teheran, ma anche l'Iran contrattacca prendendo di mira Giordania, Kuwait e Bahrain dopo aver colpito un'altra nave a Hormuz. Teheran sta combattendo una guerra su vasta scala, afferma il presidente Pezeshkian, riferimento alla minaccia degli alleati Houthi di bloccare i porti sauditi nel Mar Rosso. Ma i mediatori continuano a lavorare alla de-escalation. Il Qatar propone un cessate il fuoco di 10 giorni e la revoca delle restrizioni a Hormuz. Valentina Isa, GR2.
2: C'è l'accordo sul nuovo contratto del personale degli enti locali. Oggi la firma riguarda circa 400.000 dipendenti di regioni, comuni, province, città metropolitane.

0: previsto un aumento medio mensile di 150 euro lordi più gli arretrati. Festa infinita a Madrid per la Spagna, campione del mondo. Prima gli incontri istituzionali col re Filippo e il premier Sanchez, poi la parata per le strade della capitale. Ad abbracciare le furie rosse c'erano 2 milioni di persone. Trionfo più che meritato, dice l'ex campione del mondo Marco Tardelli.
1: È una squadra forte, che gioca bene, che ha un bel parco giocatori e non ha avuto al meglio Jamal perché è stato un po' infortunato inizialmente, se non ha fatto il massimo, però ha giocato bene e soprattutto se l'ha meritato, perché l'Argentina è stata un pochino provocatoria, non mi è piaciuto molto il suo comportamento.
0: La linea Good Morning Radio 2, prossimo GR2 alle 7:30.
2: Good Morning Radio 2, Ronchi Righini del Sis Antonastaso con voi, puntuali fino alle 9. Passiamo la mattinata insieme, ci svegliamo, il risveglio corporeo che più ne ha più ne metta. Nel frattempo Giannannini Marrakesh.

0: America Inc. Fammi sognare. Oggi parliamo ora delle vacanze da sogno. Questa è Good Morning Radio 2. Al 348-7300-200 ci potete scrivere, leggiamo i vostri messaggi. Tra l'altro questa canzone bellissima, beh, Gianna Nannini, io adoro Gianna Nannini, è diventato un classico che uscì nel 79, ora con una nuova rilettura, America Inc., no? E questa America che non è più il sogno americano ma un marchio da portare avanti, un brand, come una grossa azienda.
1: Allora, non so, mentre diceva questa America, non so, mi veniva in mente Verdone che diceva: hai presente questa America che gode, questa America che fa, questa, mi viene in mente presente Verdone nel suo personaggio. Scusate, sono piccoli momenti di sfasamento dati dalle 6 della mattina.
2: Mio figlio Pietro, quando gli chiedo dove vuoi andare, dove vorresti andare in vacanza, un sogno, un posto dove vorresti andare, lui risponde in America. In realtà lo dice sulla base di quella
3: base di questa canzone,
2: frequenta, esatto, eccetera, sì, no, non certo sulla base della canzone.
1: No, secondo me però forse è una questione, una bolla milanese, però secondo me in questi anni il vero viaggio da sogno che hanno voluto fare tutti, che vogliono fare tutti, è il Giappone.
2: Giappone.
1: Cioè, non
2: tutti,
1: so se l'avete notato,
3: tutti.
1: Ma adesso se non vai in Giappone, praticamente penso tu non possa votare alle prossime comunali, se ti tolgono proprio il diritto di voto, cioè ti tolgono anche la possibilità di parcheggiare sulle strisce blu a Milano.
2: Devo dire che è molto milanese, però,
1: vero,
2: abitando a Cagliari te lo posso confermare, anche perché i cagliaritani, dove vuoi andare in vacanza, ti rispondono in Sardegna, punto e basta, perché sanno benissimo la meraviglia che hanno lì intorno, e quindi poi diventa subito, capito, l'atteggiamento polemico sul fatto che no, vuoi andare
3: all'estero.
2: Pensa
3: che quando io vivevo alle Canarie, perché io ho vissuto alle Canarie tanti anni, a Tenerife,
1: io vivevo alle Canarie e adesso me ne vado. Me ne vado, perché la devi piantare. Oggi hai cominciato la Chapelle, vivevo alle Canarie.
3: È quasi offensivo. I compagni di classe andavano in vacanza a Ibiza, quindi passavano dalle Canarie a Ibiza, che non dico che sono uguali, però è lo stesso concetto.
0: Ma non era pensionata alle Canarie, no? Mio nonno è alle Canarie.
1: No, ma era ti sta dando della vecchia.
3: Sì, esatto. Però è vero che l'isola da pensionati.
2: Comunque io la pensione alle Canarie me la farei volentieri, cioè adesso voglio dire, ti dà della vecchia, bene.
1: Anche se io andrei in Sardegna, perché quando
2: sei bravo.
1: Perché il bello
3: il
1: della Sardegna. Perché il bello della Sardegna.
2: No, e fateglielo dire.
1: È che il bello della Sardegna è che te la devi conquistare.
2: Forse era meglio se non la dicevi.
1: Che tu arrivi.
2: Sto scherzando.
1: Era
2: il gusto della battuta.
3: A cavallo di Buffone. Non lo so.
2: Aveva ragione. Questa è Good Morning Rai Radio 2.

0: Good morning Radio 2, Ron Chirighini, De Sì, Santo Anastaso con voi fino alle 9 per parlare del più e del meno, perché questa mattina la facciamo svegliandoci insieme, ma in realtà per fare quelli che fanno bene la radio, cioè adesso lanciamo un argomento
1: bene.
0: E chiediamo al 3487
2: l'avevo capito,
0: diventare negativo. Al 3487 300 200, noi vi lanciamo un argomento e voi ci scrivete come se non ci fosse un domani,
2: quindi serve collaborazione, insomma è un lavoro al 50-50.
0: Bravi. Vedi come vi ho richiamato all'ordine,
2: assolutamente.
0: Sì, ho fatto un anziano, come è giusto che io faccia, giusto? Eccolo qua.
1: Eccolo il fischietto.
3: Edo, il tema per cortesia.
2: Allora, il tema...
0: Aspetta. Qual è, di cosa parliamo questa puntata?
3: Appunto.
2: Parliamo di vacanze, in particolare la vacanza da sogno, cioè qual è la vacanza da sogno, come trovare la vacanza da sogno, qual è secondo voi la vacanza da sogno?
0: Okay.
2: Io vi dico una cosa, secondo me in questo
0: tema moltissimo
2: sta giocando il social, perché non so se avete notato, ma tutti gli anni ciclicamente...
1: Aspetta, scusa, prego.
2: Se avete notato, un sacco di volte tutti gli anni i social ci lanciano nella tua bolla social la meta dell'anno, cioè tu pensi, oh, vado quest'anno in California, tanto non ci andrà mai nessuno.
0: Esatto.
2: Il giorno dopo, appena vai a fare al supermercato, la gente chiede, no signora, mi serve la crema perché andrei in California. Ah signora, cosa faccio, 2 etti di cotton così se la porto in California? Prendi, scopri che tutti vanno in California, ma la California fino all'altro ieri la gente non sapeva neanche posizionarla.
0: La colpa è del social, quindi,
2: secondo
0: in realtà,
2: sì,
0: cioè
2: io
0: il fatto
2: teoria.
0: Che lì si diffonde l'idea e piace a tutti, è un'idea che piace a tutti.
1: Avete notato quello che mentre parlava lanciava il tema di questa bellissima puntata sulle vacanze, le vacanze da sogno, abbiamo messo la musichetta qui, ma lui ha cambiato proprio tono.
3: Si è adattato alla colonna sonora.
0: E comunque 3487 300 200, qual è la vostra vacanza perfetta? Come la trovate? Come la organizzate? Ce l'avete?
3: Per quanto mi riguarda, la vacanza perfetta è quella vacanza dove nessuno ti chiede cosa facciamo stasera.
2: Wow. Ok,
0: un mood,
3: una vibe.
0: Che nessuno ti organizza la serata o vuole preorganizzare.
3: Cosa facciamo stasera? Dove vuoi andare a cena?
0: E domani? Se uno ti chiede cosa facciamo domani?
3: Non esiste il domani.
0: Anche quello da
3: non esiste.
2: Beh, effettivamente la cosa più bella di stare in vacanza è quando a un certo punto perdi il senso del tempo e non sai più se è lunedì o sabato. Clamoroso.
0: Bello. Questo potrebbe essere il tipo di vacanza perfetta. Nel frattempo, Rai Radio 2, good morning con voi, Blanco. Vada.

0: Che pezzo, ragazzi, su Good Morning Radio 2. Questa è Radio 2, una playlist da sogno. E qui c'era Andrea Santorastasio.
1: No, chiacchierando del fatto che nell'85, quando uscì Part Time Lover, io diventavo maggiorenne. Ve lo dico perché, siccome sono l'anziano del gruppo, è importante che sappiate che per me ha un valore triplo. Perché quando si diventa maggiorenne, non so cosa, se avete fatto cose strane voi quando siete diventati maggiorenni.
2: Allora, se io le racconto,
3: penso che vedi,
2: ti arresta
3: qua la mia carriera su Radio 2.
1: Chi è la polizia,
3: la polizia dei maggiorenni. E no, uno prova a non prenderti in giro sulla tua età. Però se tu dici che nell'85 avevi già 18 anni, è chiaro che tu mi stai invitando a fare un gol a porta vuota.
1: Certo, infatti l'ho fatto guardando te.
4: Infatti, ma appunto perché ti sta invitando a fare un gol a porta vuota, non dovresti cogliere questo modo la provocazione.
1: Anche perché non c'è niente di negativo.
4: Facile.
1: Il fatto che io sia anziano, lo dico per tutti gli anziani all'ascolto.
3: A parte questo odore di canfora che ti porti dietro quando ti muovi per lo studio.
1: Cambio argomento, vedi, al 3487 300 200. Ci state cominciando a scrivere messaggi perché vi abbiamo chiesto la vostra vacanza perfetta. Ne arrivano di tutti i generi. Io l'unica sulla quale pongo attenzione è la Dani, che ha scritto posto wild a fare sky alp,
4: cioè sci d'alpinismo.
3: Ma
4: perché
3: che cos'è?
1: Dani, soprattutto la Dani
3: spinge
4: di brutto.
3: Ma infatti io non capisco tanto bene quelli che vanno in vacanza per rischiare sostanzialmente la vita. Cioè io tipo quelli che
4: passano, piace l'adrenalina,
3: ho capito,
4: li annoia la vita di città e hanno bisogno di emozioni forti.
3: Ho capito, ma emozioni forti, uno dice vabbè, ma cosa hai fatto? Guarda, allora io sono andato 2 settimane in Thailandia, ho fatto sky up, ho fatto bungee jumping, poi ho fatto 3 giorni di windsurf, poi ho fatto lancio del coltello, ho mangiato il fuoco
4: e nuotato con gli squali. Va bene, gente che vive, che si diverte.
3: Io ti dico che se faccio il bagno prima delle 3 ore in Romagna, mi sembra di vivere tipo Bear Grylls.
0: Addirittura.
1: È la Dani che è fatta così, capito? Il suo fidanzato l'aspetta a casa con la frusta. Buonasera.
4: Avete un senso dell'avventura pari a zero.
0: Io vi dico una cosa, andrei con Dani a fare sky alp, sci d'alpinismo. Cioè, non c'è cosa più bella, la montagna, il fresco, si va via dalla città.
3: Ma adesso, scusa, perché
4: il bombardino?
3: Perché devi rovinare una vacanza a una nostra ascoltatrice? Cioè, perché devi minacciarla in questa maniera? Cioè,
0: ma no,
3: non serve.
1: Dani, sappi che se vuoi, tranquillamente, con te.
0: Non disturbo, cucino pure, ma adesso andiamo, guardate che partito. Fulminacci.
4: Maledetto me.
0: Sì.
4: Ma che meraviglia.
3: Perfetta da ascoltare durante le vacanze e Sky Alp.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci, Rai Radio 2, Good Morning Radio 2 con voi fino alle 9, Ronchi Righini de Sì Sant'Anastaso.
2: Stiamo chiedendo qual è la vostra
3: vacanza perfetta.
2: La vostra vacanza perfetta, la vostra vacanza dei sogni che avete fatto magari o che volete fare.
4: Esatto. Ross ci scrive al 348 7300 200 e ci dice: la vacanza perfetta d'estate con un'ottima compagnia fra i fiordi norvegesi, a godersi il fresco e la natura e la birra fredda. Brava, mi piace questa vacanza.
1: Nicola, vedo d'accordo.
3: Giustissimo.
1: Il fiordo ti piace?
3: Il fiordo norvegese. Bello. Ma io vorrei anche trasferirmici su un fiordo norvegese nuovo, monoposto.
4: Andiamo insieme, finita settembre, andiamo in vacanza insieme.
1: Ma come
3: fiordo
1: anche
3: norvegese?
1: Tu, scusa, Edo, tu vuoi, sogni il fiordo anche tu?
2: Fiordi sogno. Ecco. No, ma voi come potete pensare di fare una vacanza
3: al freddo?
2: Senza piadina?
3: Complicato.
1: Infatti io sono d'accordo con te.
3: Lo
1: guardavo stranito, perché anche per me l'idea del fiordo mi allontana dalla piadina, cioè, capito?
2: Dalla
1: pasta.
2: Ma scusate, ma il racchettone, cioè, se voi non fate una bella racchettonata,
1: bravo,
2: non siete in vacanza. Cioè, voglio dire, se non sentite un po' tirare la salsedine un pelino prima
1: prova,
2: di...
1: ci sono dati.
3: Ci sono dati che
1: ne sa, vuole leggere.
2: Però ti dico, per esempio,
3: si può fare anche in Norvegia.
2: Sì, no, ma si può fare tutto, per carità di Dio. Però ti dico, cioè, ma quell'odore, capito, di iodio. No, c'è
3: lo iodio
2: è a Milano, lo senti a Milano la mattina durante il traffico. No,
1: prima che invece io di cosa odoravo prima? Ce l'hai con gli odori?
3: Canfora.
1: Adesso sente lo iodio.
2: Cioè, come fai a non voler stare? Poi io devo dire, la Romagna per me nel cuore, ma come fai a non volere, capito, stare al mare, il profumo della salsedine?
3: Con la gente, i bambini che urlano, certo, la puzza di sudore. Chissà perché non ci voglio stare.
1: Niente,
3: misterioso, incredibile.
1: Non ama il sudore.
2: Ma guarda che anche i norvegesi sudano, cioè, anzi, più degli altri, secondo me. Perché sai che col freddo, poi appena di 2-3 gradi, quelli
3: sparisci. Sì, lo posso sopportare.
1: Si raccontano negli spogliatoi di Alan della Norvegia, si raccontano cose che... Ma è meglio parlare di altro, faccio come le signore, parliamo ben di altro.

0: Ops, Good Morning Radio 2 Ronchi Righini.
1: Mi sono spaventato perché ha gridato Ops. Cosa è successo?
0: Ops. Sarei dovuto partire per fare una vacanza da sogno. E Ops, siamo qui a Radio 2 con Good Morning Radio 2 fino a settembre, da lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9, con Ronchi, Righini, Santo Anastasio e Dessì. Stiamo parlando delle vacanze. Vacanze da sogno, le avete programmate? Dovete ancora farle oppure le avete già fatte? Per voi qual è una vacanza da sogno? 3487 300 200, e già ci scrivono, no? Sulle vacanze da
2: sogno.
0: Arriva
2: di tutto, vorrei fare una vacanza senza zanzare.
3: Secondo me è la vacanza per eccellenza. Sì.
1: No, ma io
3: vacanza senza
2: Francesco,
3: zanzare.
2: In semplicità hai trovato una delle chiavi.
1: Però io questa qua, cioè, io la estenderei, vorrei un'esistenza senza zanzare, se è possibile.
2: In generale.
1: Anche se adesso.
2: Le mosche?
1: Le mosche già meglio.
0: Ragazzi, qui a Milano, cioè io sono qui a Milano con voi questi giorni, poi trasmetterò da via Asiago, dalla mia città preferita che è Roma, che non me ne vogliano, però Roma io la adoro.
2: Bravo, ma tutta una bella cosa, adesso ti arrivano dei messaggi simpatici da Milano.
0: È pieno di zanzare.
1: Sì, ma
3: non
1: infatti
3: solo zanzare tigri.
1: Sì, pensa che a Milano c'è un assessorato proprio per le zanzare, perché votano. Cioè, nel senso, esprimono una preferenza elettorale da quante ce ne sono.
3: E ha un peso importante.
1: Totalmente.
3: Il peso della zanzara.
2: Il campanello, cioè di solito a volte sono siamo noi, dicono, senza bisogno specificare.
1: Però vedi, questo solleva un tema interessante, perché un sacco di gente parla di vacanze e animali. Le zanzare purtroppo sono anche loro animali, e un sacco di gente in realtà preferisce la vacanza con gli animali piuttosto che con i bambini.
3: Certo,
1: cioè,
3: c'è il tema degli alberghi presso gli adulti, ad esempio,
1: capito,
3: parli di quello.
1: Capito.
2: No, perché mi sorprendeva il fatto che ci sia che siano alternative l'uno all'altro.
1: No,
2: è quello che mi mette un po' di tristezza.
1: Se tu chiedi, io vorrei fare, bisognerebbe fare questo
2: animale
1: sondaggio.
2: Bambino.
1: Se tu chiedi, preferisci avere accanto al tuo ombrellone un cocker oppure Agostino, un bambino di 3 anni con una capacità di grido di ottave particolarmente elevata? Guarda che secondo me.
0: Ma guarda che il cane abbaia e disturba pure.
3: Io non è minimamente detto.
2: Bambino, vedi, alla fine.
3: Al cane puoi anche dare un comando un po' più assertivo rispetto a un bambino. Non è che un bambino puoi essere troppo duro.
2: E poi anche tutti e due, oppure nessuno dei due.
1: Assolutamente. Però vedi la differenza di trattamento. Se il cocker fa la pipì sotto l'ombrellone, amore, tesoro, hai fatto la pipì bello di
2: bambino. Bambino, gli dicono di tutto.
1: Ottavio, cosa fai? Vergogna! Niente gelato! Silenzio, un calcio, Ottavio, capito? Cioè, è incredibile questa cosa.
2: Comunque, i più disturbanti sono quelli che giocano a calcio. Infastidiscono perché giocano a calcio, soprattutto quelli della mia età.
1: Ma per il fatto che giochino, cioè che fanno movimento.
0: La vacanza da sogno, 3487 300 200. Siamo qui fino alle 9. Good Morning Radio 2.

0: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: 2-2.
7: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: 1995, Zucchero, questo è Good Morning Radio 2.
1: Che meraviglia, ragazzi.
0: Ronchi, Righini, De Sì, Sant'Anastaso.
2: Ecco, io volevo dire che non ci meritiamo la mattina De Sì che canta.
0: De Sì, perché se l'è cantato tutto.
2: Sì, ha cominciato a cantare, credevo fosse scattato l'antifurto, la prova incendio, stavo uscendo dalla porta di servizio.
0: Ha fatto tutto, tra l'altro è vestito con questa maglia rossa Radio 2.
1: Certo, sono brandizzato.
0: Esatto.
2: Come aziendalista.
0: E qui e intanto nel frattempo postava.
1: Sì.
0: Vero? Certo. Hai fatto tutto,
2: e poi
0: le attività.
2: Dicono che gli uomini non sono multitasking. Infatti stava facendo tutto male, però lo stava facendo tutto.
0: Bravo.
1: Stiamo parlando delle vacanze da sogno,
0: sì,
1: no? Al
0: certo.
1: 348-7300-200 ci stanno scrivendo. Io vi do uno studio, cioè perché io parlo di studi, faccio il giornalista. Allora, le stime parlano, pensate, di circa 36 milioni di italiani che si concederanno almeno un giorno di vacanza quest'anno. Vi dico anche che luglio supera agosto, perché sempre più persone partono questo mese per evitare il pienone che dicevate prima, in spiaggia col cano e il bambino, e risparmiare soprattutto rispetto alle settimane centrali di agosto. Ma qual è la bella cosa? Che gli italiani scelgono di andare in vacanza in Italia. L'Italia è un posto bellissimo, Sardegna, Puglia, Calabria, ma non solo, e la Lombardia, il Piemonte, cioè abbiamo una regione, cioè abbiamo un'Italia.
3: Posso?
2: Perché non hai citato Gatteo Mare, però.
0: Esatto.
3: Gatteo Mare, che sicuramente
2: clamoroso,
3: sarà onorevolissimo.
2: Clamoroso.
3: Sai io chi vorrei citare? Anzi, io vorrei proprio richiamarlo all'ordine, vorrei richiamarlo a livello proprio di presenza. Chi? Secondo me deve essere stupenda la regione che esiste ma non esiste.
2: Giusto.
3: Il Molise.
1: Bellissima.
3: Il Molise.
0: Andate,
3: nessuno
0: Molise
3: parla mai
0: anche
3: del Molise. L'Avalon d'Italia, il Molise.
2: Anche perché di tutti i 36 milioni che viaggiano un giorno, innanzitutto speriamo che non sia tutti lo stesso giorno, perché altrimenti non ci si muove. Ma così, se vai in Molise, non ne incontri neanche uno dei 36 milioni, ti fai una vacanza da sogno veramente.
0: Adesso che l'abbiamo detto, andranno tutti in Molise, come dicevi prima, l'effetto social, no? Dai un consiglio e automaticamente diventa universale, lo vogliono fare tutti.
2: Non andate in Molise.
0: Non andate in Molise. Intanto 348 7300 200, no, andate in Molise.
1: Andate.
3: Ma sai che
0: se uno che si collega in questo momento sente questa cosa,
2: non andate,
0: manda un messaggio di insulta. Ma se volete insultare Righini, fatelo.
2: Sì,
0: comunque,
2: ma diciamo, perché altrimenti diventa troppo in hype e rovinate il Molise.
3: Ma sapete qual è il punto? Che se anche io volessi andare in Molise, non saprei esattamente dove andare, perché a furia di ascoltare i luoghi comuni su il Molise non esiste, oppure ma cosa vai che ci sei in Molise, stupidamente non mi sono mai informato.
2: Vabbè, il Molise è Molise.
1: Io l'ho fatto una vacanza.
0: Okay. Grazie a tutti, arrivederci.
1: Okay.
0: La puntata finisce qua.
1: No, io volevo dire che ho fatto una vacanza da sogno in Molise, ragazzi. Io ho respirato un'aria bellissima, purissima, e ho visto dei paesaggi che mi hanno aperto veramente la mente. Cioè, questi paesaggi stupendi con questi ponti, questi laghi, bellissimo il Molise. Lo consiglio,
2: tra
1: lo consiglio
2: l'altro,
1: veramente.
2: Io vorrei lanciare, so che stiamo parlando di vacanza da sogno, però vorrei sapere se ci dite qual è il piatto tipico del Molise, cioè che si mangia in vacanza in Molise, perché il punto, diciamo la verità, è che quando noi italiani viaggiamo, viaggiamo per uno e un solo motivo: per mangiare.
0: Allora, molisani di tutto il mondo, unitevi e diteci qual è il piatto tipico del Molise, perché Righini vuole sapere quello.

0: Che bello questo brano, che bella la playlist di Radio 2, di Good Morning Radio 2. Siamo con Nicole Righini, era Taylor Swift, con Edoardo Righini, scusate.
1: Lo so, troppe cose insieme.
0: Nicole Ronchi, Andrea Sant'Anastasio e De Sì, che questa mattina non connette il cervello.
1: È normale, guarda che ci sta, alle 7:20 di mattina ci sta.
0: Sono
1: che il
0: sveglio,
1: cervello.
0: Questa notte non ho dormito perché ieri mi sono mangiato 2 porzioni di riso milanese, perché io adoro il riso alla milanese.
1: Vabbè, due porzioni di risotto e niente.
0: E c'era pure l'ossobuco in mezzo, ragazzi.
2: Gratta, vedi che si scoprono gli altarini.
1: Ecco perché c'hai la pesantezza.
0: No, ragazzi,
1: rubrica.
0: È il momento di non tollero.
3: Io non tollero.
2: Allora, riconfermo sempre che è la più bella, il più bel jingle, sì, di tutto il programma.
0: Hai vinto.
2: Ho decisamente vinto.
4: Però
2: allora,
4: onestamente, la rubrica è più da requiem,
2: esatto,
4: che da reggaeton estivo.
2: Sì, no, cioè, sarebbe più da metal, però io me la porto, questo reggaeton.
1: Sentiamo.
2: Allora, in questa estate caldissima, direbbe Max Pezzali, no, che ha fatto 45 gradi all'ombra, specialmente in Sardegna, c'è una categoria di persone che io non tollero decisamente, che sono le persone che hanno il condizionatore in casa e mettono il deumidificatore. Cioè, sono tutti quelli, capito, che hanno questo lusso incredibile di poter avere 1, 2, 3 splitter, di poter stare, capito, con una media gradi di 17, temperature di 17 dalle 6 di mattina fino alle 9 di sera. Quindi praticamente vivi in un perenne maggio norvegese. E questi però, capito, si svegliano volendo fare i green, capito? No?
0: Ah, ma guarda, sai, per la questione della gola, io adesso metto il deumidificatore.
2: No, mi fai finire.
1: Dico agli ascoltatori che sto ridendo perché in realtà sono io, io sono quello lì,
2: il deumidificatore. No, perché e poi provano a convincerti, no, ma guarda che in realtà non hai bisogno di mettere 27 gradi, che il deumidificatore toglie l'umidità. Bravo. E abbassa di 4-5 gradi, stai fresco. No, non è vero, il deumidificatore fa l'effetto di una di un forno, capito, a cui metti il ventilato. Cioè, praticamente tu, a te ti aprono la sera e ti sei seccato come una prugna. Quindi in realtà non è che hai sentito fresco, semplicemente ti sei piano piano seccato e sembri quelle scaglie di cocco che poi mettono nelle bowl, d'accordo? Quindi se avete, il condizionatore, vi prego, usate il condizionatore, mettete 26, 25, 28, non mi importa, ma usatelo, in onore e in rispetto di tutte le persone che come me hanno semplicemente un ventilatore, perché altrimenti vi meritate che uno vi rinfreschi sbadigliandovi addosso.
0: Una vacanza da sogno potrebbe essere anche una vacanza da sogno con il condizionatore, anche vista mare.
2: Totalmente.
0: C'è però chi ci scrive che in Molise una vacanza da sogno è fatta con pasta fagioli e caciocavallo. 348 7 300 200, aspettiamo i vostri messaggi, la vostra vacanza da sogno.

0: Jackie Chan, Rai Radio 2, Good Morning Radio 2 con voi fino alle 9. Qual è la vostra vacanza da sogno? Al 348 7 300 200. Continuate a scrivercelo perché i vostri messaggi arrivano numerosi, ma ne vogliamo molti di più. GR!
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano. 2-2.
3: Parliamo di lasciti testamentari e lo facciamo con Giorgio di Greenpeace. La vostra campagna a chi lascerai la tua vera casa cosa vuol dire?
4: Tutelare la propria casa quando tutto intorno subisce danni irreversibili non serve a molto.
3: Cioè?
4: La vera casa che condividiamo tutti è il nostro pianeta. I nostri figli, le persone care, non erediteranno solo un appartamento, dei risparmi o dei beni, ma anche il mare, l'aria, la natura, le foreste.
3: E un lascito Greenpeace può contribuire a proteggerli.
4: Sì, da oltre 40 anni Greenpeace, grazie ai lasciti, agisce per tutelare il pianeta, contrastare i grandi inquinatori e costruire un mondo verde e di pace. Il lascito non riguarda solo ciò che lasci, ma soprattutto ciò che scegli di preservare.
3: Scopri come fare un lascito a Greenpeace su lasciti.greenpeace.it. 2-2.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Quando è...
9: Pesca.
8: È la colazione. Quando è...
10: Alla pera.
8: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
11: Sono le 7:30.
8: Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
11: Sono le 7:30.
12: Rai GR2.

0: Nelle nostre città. Iran, Stati Uniti, ancora bombe, Trump minaccia, Teheran pagherà per i soldati americani uccisi. La pace inizia da noi. Oggi esce il libro di Papa Leone, Disarmata e disarmante. Per sempre sì, a settembre in Toscana Damiano David sposa Dove Cameron e secondo il Censis è boom di matrimoni tra over 65. Per i giovanissimi al cinema il Brand New Day dell'Uomo Ragno. Una buona giornata da Enrica Belli, scontro in piazza Bologna e 11 feriti durante la manifestazione ieri sera per il caso di Fakir Abderrahim, morto domenica durante un fermo di polizia, caso per il quale è aperta un'inchiesta che dovrà fare luce su eventuali responsabilità. La procura attiva lo scudo penale per gli agenti e gli operatori del 118 coinvolti e fa sapere c'è altro oltre al video diffuso in rete.
1: Il video, questo, che mostra l'uomo a terra immobilizzato e chiede aiuto, le bodycam dei poliziotti, le testimonianze, l'autopsia che dovrà essere eseguita, tutti elementi importanti per un'inchiesta che punta a fare piena luce sulla morte di Abderrahim Fakir. L'attenzione dei magistrati si concentra sui due agenti e sui quattro operatori del 118 intervenuti dopo la richiesta dei poliziotti che segnalavano una crisi psichiatrica e a loro volta chiamati dai residenti del Pilastro, quartiere periferico di Bologna.
2: Pronto, la polizia?
3: Si sentiva da lontano e ha cominciato a cercare di aprire delle porte.
1: Omicidio colposo, l'ipotesi di reato, mentre per i sei la procura fa scattare il cosiddetto scudo penale introdotto di recente dal governo. In altre parole, non vengono automaticamente indagati. Prima volta da quando la norma è entrata in vigore. Si indaga su fatti più ampi rispetto al video diffuso in rete, fanno sapere i magistrati, mentre a fine giornata il presidio organizzato per ricordare Farik finisce in scontri tra manifestanti incappucciati e forze dell'ordine. Bruno Sokolovic, GR2.
0: E vicinanza alla famiglia di Fakir e a quanti sono coinvolti nella vicenda è arrivata dall'arcivescovo di Bologna, presidente della CEI, Zuppi. Non prevalgano odio, violenza e strumentalizzazione, ma il rispetto e il dialogo, le parole del cardinale. Sulla vicenda interviene anche il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, che dice nessuno è al di sopra della legge, ma niente attacchi pregiudiziali agli agenti. Sulla stessa scia il guardasigilli Nordio, qui nessun modello ICE, sottolinea. E questo caso, come quello Roggero, fa discutere la politica.
4: Nessun risarcimento a chi commette reati gravi, l'emendamento ora è nero su bianco con la firma di tutti i capigruppo di maggioranza. Certo la Lega vorrebbe di più, nessuna reazione punibile di fronte a una minaccia armata, proposta su cui frenano Noi Moderati e Forza Italia, Antonio Tajani.
5: Noi siamo contro la giustizia da Far West e riteniamo che sia giusto chiedere la grazia.
4: Quanto a Bologna, ci andrò nei prossimi giorni, annuncia Matteo Salvini, per portare il mio sostegno ai poliziotti, posizione condivisa da Fratelli d'Italia che parla di ostilità della sinistra per le divise. I progressisti chiedono al ministro Piantedosi di riferire in aula. Verità e giustizia, invoca il PD, non si può morire durante un intervento delle istituzioni, mentre sulla legittima difesa l'accusa alla destra è di volere un far west, Francesco Silvestri, 5 Stelle.
6: Stimolare una sparatoria in strada vuol dire mettere a rischio i passanti, non possiamo creare vittime innocenti per inseguire mannacci.
4: Il generale posta un video IA in cui da imperatore romano condanna a morte i leader di sinistra, solo satira si difende. Ma FD prende le distanze, mentre le opposizioni parlano di pericoloso incitamento alla violenza. Lucio Bondi, GR2.
0: E sul caso Roggero interviene anche Elon Musk dal suo social network X. È una follia, scrive il patron di Tesla, andrebbero condannati piuttosto giudice e pubblico ministero. Parole inaccettabili per le opposizioni che parlano di ennesima interferenza nella vita di uno Stato democratico, accusando Musk di non conoscere i principi del diritto. Prosegue l'indagine della Procura di Salerno sull'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista sportivo il cui cadavere carbonizzato è stato trovato domenica a Eboli. Oggi l'autopsia per chiarire se la morte sia avvenuta prima o dopo il rogo. Sull'Italia da domani è in arrivo aria fredda dal nord con il tanto atteso calo delle temperature. Al centro e al sud però persiste il caldo. Oggi salgono a 18 le città bollino rosso, domani saranno 7 tutte da Roma in giù. Legambiente ha mappato i quartieri più caldi.
7: A Roma il quartiere Maglia Nera per il caldo è l'Alessandrino, una delle aree più densamente popolate nel quadrante est. Palazzoni di cemento e temperature fino a 4 gradi superiori rispetto alle zone con più parchi e alberi. A Milano la fa arroventa il Giambellino, a Napoli San Pietro a Patierno. Sono i dati di Che Caldo Che Fa, la campagna di Legambiente e Croce Rossa Italiana che mappa il caldo nelle grandi città attraverso telecamere infrarossi per misurare l'effetto delle isole di calore nelle aree dove il verde urbano è sovrastato da asfalto e cemento. I dati raccolti fotografano quella che i sociologi definiscono cooling poverty, povertà di raffreddamento.

0: raffrescamento, l'incapacità di mantenere una temperatura confortevole in casa nei contesti di maggiore difficoltà. L'aria condizionata in Italia la poco più di una famiglia su due, l'energia costa e i quartieri più caldi sono quelli più poveri. Maria Teresa ha imparato Legambiente.
1: Dove vivono le persone più fragili sono gli stessi luoghi dove le temperature sono alte.
0: Francesca Fornario, GR2.
2: La nazionale di calcio paralimpico è rimasta bloccata a Fiumicino perché EasyJet non ha imbarcato tutte le carrozzine da gioco sul volo per Glasgow, nonostante l'autorizzazione data ad aprile, proponendo di dividere la squadra. Gli atleti non hanno così potuto partecipare al torneo. Il comitato paralimpico annuncia sanzioni legali. Decima notte di bombardamenti degli Stati Uniti sull'Iran, i Pasdaran replicano lanciando ordigni verso installazioni militari americane nel Golfo.
3: O una massiccia escalation per piegare Teheran, oppure un nuovo cessate il fuoco per riavviare il negoziato, riaprire lo stretto di Hormuz. Sarebbero queste le opzioni al vaglio della Casa Bianca, secondo quanto riporta il sito di informazione Axios. I mediatori starebbero tentando di far convergere le parti su un accordo per una nuova sospensione delle ostilità di 10 giorni. Ma nella notte scorsa le forze statunitensi hanno continuato a bersagliare l'Iran per ridurre la capacità dei Pasdaran di colpire nello stretto di Hormuz, dove un'altra petroliera è stata attaccata. Gli Houthi, le milizie filo-iraniane e yemenite annunciano il blocco di un altro punto di passaggio nevralgico del commercio mondiale, Bab el-Mandab. Combattiamo una guerra su vasta scala, la constatazione del presidente iraniano Pezeshkian. Ogni volta che l'Iran ucciderà un soldato statunitense, l'ammonimento del presidente Trump, pagherà un prezzo altissimo. Trump poi è ritornato sulle affermazioni del sindaco di New York Mamdani, che aveva annunciato di stare valutando l'arresto del premier israeliano Netanyahu in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Non verrà arrestato in nessuna circostanza, la garanzia di Trump. Enzo Arcieri, GR2.
2: E in Libano è annunciato per oggi l'avvio del ritiro delle truppe israeliane dalle cosiddette zone pilota nel sud del paese, in collaborazione con le forze armate americane e l'esercito libanese. Stasera a Washington Trump incontrerà il presidente libanese Aoun per discutere l'attuazione dell'accordo. La pace inizia da noi e una responsabilità si edifica con la verità. Facciamone la causa delle nostre vite. È uno dei passaggi dell'introduzione del libro di Papa Leone XIV, Disarmate e Disarmante, da oggi in commercio per la libreria editrice italiana. Prevost, che fin dal suo primo saluto dal balcone della Basilica di San Pietro, ha fatto della pace il tema centrale del suo pontificato. Giorgia Meloni ha ribadito l'impegno per una de-escalation in Iran dopo aver incontrato a Palazzo Chigi il primo ministro portoghese Luis Montenegro. Tra i temi affrontati anche il sostegno all'Ucraina, la cooperazione sull'Africa nell'ambito del piano Mattei e il contrasto agli arrivi irregolari.
4: Ci siamo confrontati anche sul tema del governo dei flussi migratori, siamo convinti che sia necessario continuare a rafforzare la dimensione esterna, a lavorare per, diciamo, andare all'origine delle cause della migrazione. Anche su questo penso che ci siano importanti margini di cooperazione.
2: L'espulsione dell'addetto militare dell'ambasciata italiana a Mosca assieme a un collaboratore è una plateale ritorsione, afferma il ministro degli esteri Tajani. Un provvedimento russo in risposta all'allontanamento dall'Italia di 2 attaché militari russi il 9 luglio, accusati di spionaggio. Madrid, grande accoglienza per la Spagna campione del mondo, prima gli incontri istituzionali col re Filippo, il premier Sanchez, poi la parata ad abbracciare le furie rosse, 2 milioni di persone. Una squadra che ha meritato il successo in questa prima edizione del mondiale a 48 squadre.
5: A great World Cup. Questi mondiali hanno superato ogni aspettativa. Non è stata solo la più grande coppa del mondo di sempre, questo è stato il più grande evento sociale, umano e culturale che l'umanità abbia mai visto.
6: L'altro giorno, al fianco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Gianni Infantino, con una certa enfasi, aveva steso il bilancio dei mondiali 2026, passati alla storia come i più grandi di sempre, infiniti o quasi. Saranno ricordati anche come quelli della mutazione del calcio in qualcosa d'altro. Le pause per l'idratazione e la pubblicità in mezzo ai due tempi l'hanno trasformato di fatto in uno sport da 4/4. E poi ancora le polemiche, a partire da quelle sulle squalifiche sospese con la condizionale. Infantino al comando della FIFA dal 2016, da quando venne cancellata la coppia Blatter-Platini. A marzo 2027 la federazione internazionale voterà per la riconferma. Dallas con Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR2.
2: E intanto la nostra Federcalcio è ancora alla ricerca del commissario tecnico.
7: Un progetto a lungo termine per rilanciare la nazionale dopo le cocenti delusioni europee e soprattutto mondiali. Una sfida sicuramente stimolante per un tecnico come Pep Guardiola, che però di recente ha manifestato l'intenzione di staccare la spina per stare più vicino alla famiglia. Un periodo di relax senza stress e senza calcio. Ma mai dire mai. E così tra oggi e domani dovrebbe arrivare la risposta dell'ex allenatore del Manchester City al direttore tecnico Paolo Maldini e al suo consulente Leonardo, incontrati nel fine settimana a Barcellona. Nella lista del presidente federale Giovanni Malagò ci sono sempre Andrea Pirlo e Roberto Mancini. Il campione del mondo del 2006 è sponsorizzato dallo stesso Maldini, ma per molti non ha un profilo all'altezza e in questo momento così delicato rappresenterebbe una scommessa. Non ha di questi problemi Mancini, tecnico sicuramente più esperto, ma sull'eventuale ritorno in azzurro potrebbero pesare i fatti di 3 anni fa, le improvvise dimissioni e l'immediata partenza per l'Arabia. Più difficile l'ingaggio di Antonio Conte, altro ex CT, gradito però dalla Serie A. Alessio Maldini, GR2.
2: Sempre meno matrimoni in Italia, in controtendenza gli over 65.
8: Nell'Italia che canta Salda Vinci, i matrimoni celebrati sono in calo drastico, meno 30% dal 2006 a oggi. Nello stesso arco di tempo, però, sono esplosi i sì tra gli over 65. Quelli con almeno un coniuge che vanta quest'età sono triplicati. Quelli dove i promessi marito e moglie risultano entrambi over sono addirittura quintuplicati. Dietro ai numeri forniti dal Censis, ovviamente, c'è la vita che si allunga e una diversa per percezione della vecchiaia. Sempre più diffuso il bisogno di contrastare la solitudine. Forse però possiamo lasciare un po' di spazio anche al romanticismo. Per sposarsi a una certa età bisogna volerlo davvero. Niente calcoli, molti sorrisi. E coi capelli bianchi è sicuramente più facile pronunciare la ferale promessa. Sarà per sempre sì.
9: Saremo io e te da qui. Sarà per sempre sì.
8: Federico Mello, GR2.
2: Decisamente più giovani ma con nozze imminenti, Damiano David, ex Maneskin, e l'attrice americana Dove Cameron. Le pubblicazioni sono state affisse al comune di Roma. Secondo indiscrezioni si sposeranno a fine settembre in una location riservatissima in Toscana. Siamo al cinema, torna sul grande schermo Spider-Man in Brand New Day.
10: Mi chiamo Peter Parker, non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo.
11: Tom Holland, che vediamo in questi giorni come Telemaco nell'Odissea di Nolan, indossa anche per la quarta volta la tutina di Spider-Man in Brand New Day.
10: Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero.
11: Non ha più amici né una comunità, dice Holland nell'incontro stampa mondiale. È stato divertente indagare sulle vite dei nostri personaggi senza Peter, aggiunge Zendaya, che ancora una volta è MJ, l'ormai ex fidanzata. Si parla di identità e di crescita finché non arrivano i cattivi.
12: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile che non si può neanche vedere.
11: E stavolta l'arma è nella nostra mente. Dal 29 luglio al cinema. Miriam Mauti, GR2.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Alessandro Rosi e Adriano Lippi. La linea va ora a Good Morning Radio 2, il giornale radio torna alle 8:30 da Enrica Belli. Buon ascolto.

0: Morning Radio 2, Ronchi, Righini, De Sì, Sant'Anastaso, con voi fino alle 9 per parlare delle vostre vacanze da sogno, perché al 348-7300-200 questo è quello che vi abbiamo chiesto. Descriveteci, raccontateci la vostra vacanza da sogno. Noi ce l'abbiamo.
1: Sì, beh, possiamo dire che una delle vacanze da sogno per eccellenza è quella in cui vai in hotel e hai il buffet a colazione, wow, quello internazionale.
2: No. Incredibile.
1: Mamma mia.
2: Allora, alzino le mani tra i presenti.
1: Le mani,
2: alzino, alzino le mani quelli che sembrano aver fatto la prima volta in vita loro colazione in albergo.
1: Guarda, io ti dico, picchio anche gli anziani per poter mangiare il più possibile. Sì, sì, perché,
0: cioè
1: perché
0: devi sapere. Cioè me.
1: Esatto, però perché devi sapere che i principali predoni da buffet
2: sono gli anziani. Certo,
1: che
2: certo.
1: Non importa l'età, ma spazzolano tutto.
3: Anche io.
0: E comunque a noi interessano le nostre vacanze da sogno, ma soprattutto le

0: cosa nostra, Gaia. Good morning, Radio 2, Righini, Ronchi, Santo Anastasio, break.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 22.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: 2-2. Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Drop Dead, questo è Rai Radio 2, Good Morning Radio 2 con voi, Ronchi, Righini, De Sì, Sant'Anastasio, fino alle 9. Vi abbiamo chiesto al 3487-300-200 qual è la vostra vacanza da sogno, ce l'avete detto anche a voce, tipo con quella che ascoltiamo.
1: Per me, che ho superato gli 80 anni e il mio giardino enorme, tipo giungla, perché selvaggio, con tre cagnetti che ci girano, c'ho la temperatura perfetta, non ho le tende, ma c'ho 30.000 piante. Tutto perché nella mia vita ho fatto di tutto, girato tutto il mondo e ho visto tutto quello che c'era da vedere. Adesso vedo dalla mia finestra il verde delle mie piante.
2: E il resto basta.
3: Signora,
2: ha vinto.
3: Ci insegni la vita. Assoverato, ha detto, ho capito male. Sì. Ci vedi assoverato. Giù, io porto da mangiare bene se serve anche per i cagnetti.
0: Secondo me la signora non ci vuole.
3: Forse è quello il segreto della sua vacanza. Cacchio. Avere solo i cagnetti e le piante.
4: Signora, io essendo calabro verrò in Calabria nel weekend quando mi riposerò. Allora la verrò a trovare, a vedere le piante. Io amo le piante.
0: Io me la vedo.
2: Io sono una pianta. Io
3: sono... però vedi che bella questa cosa che ha detto, cioè alla fine giriamo e alla fine
2: la cosa più bella la vedi dalla finestra.
3: Esatto, comunque è trovare il tuo posto nel mondo, perché come diceva mio papà, anzi mio nonno, scusate, noi gli esseri umani sono come la coda del maiale, girano sempre intorno al...
0: Comunque, se suonate a campanello della signora, lei non vi apre, ve lo dico da subito.
4: Ci scrivono anche: ciao ragazzi, tra un po' i miei vicini che hanno degli urlanti ragazzini andranno in ferie, un po' di quiete per me non ha prezzo, è come una vacanza da sogno a casa. Buona giornata da Laura.
3: Vedi,
4: Laura.
3: A volte la vacanza di sogno è quando altri fanno le vacanze, vedi che non è male questa
2: che
3: cosa.
2: Che brillante
3: qua.
2: Punto di vista. Brillante punto di
0: vista. Ce n'è altri? Altre 487-300-200?
2: Sì, abbiamo Marta: la mia vacanza ideale è un qualsiasi posto sopra i 2000 metri, anzi per sicurezza facciamo sopra i 2,5, e io concordo con Marta, mi si deve dire, Micol, copriti anche a luglio.
3: Anche perché vogliamo dirlo che quando ad agosto ti mangi quella polenta col brasato e non sudi
2: non
3: neanche, cioè tu dici vabbè, a 2000 metri in agosto il brasato è incredibile.
4: Ma ci sono anche altri vocali al 3487-300-200?
5: Mia sorella una volta disse che sarebbe andata a fare la vacanza in un albergo dove non avrebbe dovuto neanche scaricare quando andava a gabinetto, cioè proprio non doveva fare proprio niente.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: 2-2.
4: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play.
5: Sono felicissima!
4: Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
6: Stanno arrivando i mini cuccioli.
7: Ciao a tutti.
8: Portatemi chiunque provi ad entrare.
9: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
8: 14 ore.
4: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Santa Maria Tornado, Good Morning Radio 2, Ronchi, Righini, Santo Anastaso, De Sì. Stiamo parlando delle vacanze, le vacanze da sogno, se le avete fatte, e una vacanza vi è rimasta talmente nel cuore, nella mente, nell'anima.
1: Oppure se avete idea quale sarebbe, quale vorreste fare, che state programmando.
0: Al 348-7300-200 stanno arrivando tanti, tantissimi messaggi, ci stiamo divertendo molto, devo dire, perché ci sono degli ascoltatori che si accontentano anche di poco, come anche io, per esempio.
2: Sì, di poco. Poco e niente. Però nel frattempo,
3: delle briciole.
2: È giunto il momento, rubrica.
4: Dai retta a un cretino.
2: Sentito, me la sono lanciata da sola. Cretino. Allora, intanto il titolo della rubrica meravigliosa, consigli da padre a figlio, sono quelli che io darei a De Sì, perché ha l'età di mio figlio, ma in realtà che do a chi è padre.
0: Scusami,
2: che ha un figlio.
0: Tu hai l'età di mio padre. Dimmi,
2: scusa,
0: io non ho 16 anni.
2: Al contrario, hai ragione. Ho detto quello?
3: Sì, hai detto quello.
2: Sono le 8.04, sono sveglio dalle 5 anch'io, non è che solo voi. Comunque, intavolare. Il consiglio che vi do oggi è questo: una serie da guardare col figlio. Cioè, nel senso, fate in modo di guardare coi vostri figli 15, 16, 14 anni, più piccoli di figli. Una serie TV, insomma, guardatevi una serie, sceglietela e guardatela. Io ce ne sono alcune che sono andato ieri a cercare online. Ho visto che Stranger Things, lo dico per Righini, è una delle preferite delle serie da guardare coi figli.
1: E lo stai dicendo come se avessi scoperto i principi della termodinamica.
2: No,
1: cioè, hai detto c'è questa cosa che non so se sapete.
2: No, è normale, cioè, nel senso, sì, è una cosa normale, però è una serie da guardare col figlio, perché molti se la guardano da solo, invece guardatela col figlio. Un'altra è Mandalorian, per dirne una, perché mi piace il mondo di Star Wars ed è una serie che consiglio da guardare coi figli. Io però con mio figlio ho guardato Il Trono di Spade.
3: Ora, giustissimo, lo trovo estremamente giusto. Bene. E incredibilmente civile, a dimostrazione che Andrea è l'unico essere umano decente,
2: ecco,
3: a questa tavola.
2: Io, cioè, ho guardato con mio figlio una di quelle serie che le mamme direbbero: ma cosa guardi con un sedicenne quella roba lì?
1: E infatti io ti dico,
2: guardatela.
1: Io non riuscirei mai a fare una cosa del genere, perché pensare di vedere con mia mamma, capito, tutte quelle prime puntate in cui ci sono una quantità di copulazioni incredibili, esatto, che lo dice, cioè alla terza dice: vabbè mamma, io vado a letto, allora buonanotte.
2: E invece ti dirò di più, mio figlio mi guardava come se ne sapesse più di me, e la cosa mi ha leggermente preoccupato, perché secondo me lui ne sapeva più di me.
0: Però è padre e figlio,
2: padre
0: figlio, non figlio e mamma,
2: no, è diverso, dici?
0: Sì.

0: Spaccacuore 1995, Samuele Bersani, questa è Good Morning Radio 2, la nostra playlist. Noi ci fermiamo per un piccolo, piccolissimo track.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: 2-2. Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano. 2-2.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.

0: Tony in Radio 2, Rai Radio 2 con voi fino alle 9, Ronchi, Righini, Dessì, Sant'Anastaso e al 3487-300-200 i vostri messaggi. Vi abbiamo chiesto la vostra vacanza da sogno, quella che vorreste fare o quella che avete fatto. Stanno arrivando messaggi in tutti i modi, tipo quelli vocali.
1: Sono Lorenzo da Montagnano, una vacanza mitica che ho fatto con mia moglie e mia figlia 7-8 anni fa in Islanda. Abbiamo fatto il giro in auto e una città a nord, Akureyri, aveva nelle sue vicinanze una di quelle piscine di acqua calda naturale a 37-38 gradi, qui si stava da Dio, e mi ricordo guardando un termometro all'aperto, era Ferragosto, indicava più 6 gradi, non 40.000 come qua.
2: Più 6 gradi, guardate che è un sogno. Poi, tra l'altro, è un lusso per pochi, un lusso per coraggiosi.
3: Poi tra l'altro, quanto è bello fare il bagno nelle piscine, cioè in queste pozze a 37 gradi, così se fai la pipì non se ne accorge nessuno.
2: Ed è disgustoso, non dare idee, non dare idee, che poi ti imitano, che poi ti prendono esempio, non è il caso.
3: A me sembra una bella idea.
0: No, neanche per non è, anche secondo me non era malissimo
4: fatto
0: come
4: in
0: idea.
4: Tempo.
2: È arrivato qualcuno dopo. Gli toglie questo rosino.
0: Il richiamo all'ordine
2: abbiate
0: è arrivato dopo.
2: Pietà.
0: Ce n'è da leggere qualcuno?
2: Sì,
0: allora,
2: leggiamo. Signori.
3: Ci scrive Diego, farei un periodo nei templi in Bhutan senza cellulare.
2: Bello.
3: Per alcuni è una bella esperienza, per alcuni altri molto probabilmente è una tortura totale, perché senza cellulare tempo tre quarti d'ora e la gente si ricovera, secondo me.
2: Ma guardate che esiste la fobia, eh? Cioè esiste una fobia certificata come l'arachnofobia, ok?
4: Sì.
2: Che è la paura, il terrore di rimanere senza telefono cellulare.
4: Ma c'è stato un caso anche in Italia dove un ragazzino è stato tolto il cellulare per punizione da parte dei genitori e ha avuto una crisi d'astinenza, è stato ricoverato in ospedale, ve lo ricordate? Questo è un grande tema, eh?
2: Sentiamo, è un enorme tema.
0: Sentiamo un altro vocale.
5: La mia vacanza ideale la farò adesso a metà agosto in un paese il più romantico del mondo, Numana, delle Marche. No, la mattina una bella colazione in mare, la sera una bella cena con pesce e vino buono con mia moglie in lume di candela e basta.
3: Allora io vorrei dire che dall'accento secondo me veniva dalle parti o mie o di Andrea, ci siamo in Emilia Romagna, come avete visto la chitata così, cena, colazione, pranzo ed è servita la vacanza.
0: Perché
3: perfetta.
0: Noi siamo così.
2: Perché
0: siamo...
2: è strutturata così.
0: No, che noi siamo goderecci, siamo fatti così. Il nostro carattere ci rende goderecci.

0: Dynamite, BTS, questo è Good Morning Radio 2. Siamo ovviamente su Radio 2 con Ronchi, Righini, Santo Anastaso e Dessì. Stiamo parlando delle vacanze, le vacanze da sogno, le vacanze che avete organizzato. Sarà una vacanza da sogno? Lo speriamo per voi. Oppure avete un ricordo di una vacanza che vi ha particolarmente colpito, che ancora oggi vi portate nel cuore? Ma soprattutto, chi non va in vacanza, come noi, come fa a sentirsi in vacanza in città?
1: Allora, posso?
2: Certo.
1: Io, secondo me si possono attuare una serie di pratiche di autoconvincimento.
2: Tipo?
1: Sì. Tipo, ad esempio, mangiare una piadina in ciabatte sul balcone. Secondo me fa subito rimini.
3: Bellissimo. Ah, molto
2: immediatamente.
1: Siamo,
3: molto buono.
1: Siamo
3: molto
1: d'accordo?
3: Buono. Siamo abbastanza d'accordo. A condizione
1: sì,
3: però,
1: aspetta, che la piadina abbia lo squacquarone.
3: Esatto, e che sia di importazione, cioè che tu l'abbia presa a Rimini, Riccione Ravenna.
2: Buono, buono.
1: Va bene,
2: secondo me
1: ha senso.
2: Una volta che crei sul balcone, però non andare a Rimini, cioè nel senso, se devo creare sul balcone vado in un posto più esotico.
1: Tipo? No, voglio saperlo, no.
2: Più strano,
1: perché l'ho
2: chiesto. Capito? Faccio un viaggio più lungo, cioè nel senso...
3: Ma che Rimini certe volte, certi giorni è ben strano.
2: Ma questo l'ho detto da Emiliano, da bolognese, cioè capito l'idea che...
1: Noi prendiamo sempre in giro Rimini, no? Rimini, Riccione, come se fossero postacci, ma in realtà sono graziosissimi.
2: Solo che se sono di Bologna e devo sognare una vacanza, non la sogno a Rimini, capito? La sogno più lontano.
1: Thailandia.
3: Adesso è uscito il bolognese, per cui adesso il bolognese non va a Riccione, Rimini, perché c'ha questa grandezza da
2: Bologna. No, è proprio perché ci va, è proprio per quello. Siccome è troppo vicino e ci vai...
0: È un'abitudine, no?
3: È uscito il borbottone Andrea.
2: Esatto.
3: Vai, Micolo.
1: Poi, secondo me, c'è un'altra...
2: Un'altra
1: abitudine. Adesso, Andrea, ti tiro in testa la notizia di Ian Gallagher, che mi ero tenuta qua di fianco. Cambio di tragitto, cioè per andare al supermercato, per darti un colpo di vita, cambia tragitto.
3: È una bellissima idea. Brava. Però col senso dell'orientamento che io ho, mi ritrovano a Como, cioè nel senso io proprio...
1: E ti ritroveresti comunque in vacanza, quindi giusto. ci sta.
3: Bello,
2: bello. Buono anche questo. Mi è piaciuto tantissimo l'idea del cambio a tragitto. Spegni la mappa.
3: Poi Micol, ne hai altri?
1: No, pensavo di piantare una tenda canadese in soggiorno. L'ho fatto, giuro che l'ho fatto anno fa.
3: Volevo sapere l'unica cosa. I vicini di sotto, quando si sono visti piantare i picchetti che spuntavano dal soffitto, hanno chiamato l'amministrazione oppure come sono i rapporti?
2: Soprattutto quando è andata sotto da loro suonando per fare la doccia, perché esatto. Sai, il campeggio vai da un'altra parte.
0: Ragazzi, ascoltiamo Achille Lauro, la città degli angeli, va?
2: Noi siamo angeli, lo siamo?
3: Tutti quelli che ci ascoltano.
2: Non siamo angeli, è un titolo.

Good morning Radio 2, Achille Lauro, la città degli angeli, con voi saremo fino alle 9, Ronchi, Righini, De Sis, Antonastaso, al 3487-300-200 i vostri messaggi, scriveteci le vostre vacanze da sogno, quelle che avete fatto, quelle che farete in futuro, noi leggeremo tutti i vostri messaggi.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: 2-2. Sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
1: 2-2.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Muraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sono le 8:30.
6: Rai GR2.
7: Di nuovo un buongiorno da Enrica Belli. Tensione ieri sera a Bologna durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto al pilastro dopo essere stato immobilizzato a terra da 2 poliziotti. Per loro, i 4 operatori del 118, scatta lo scudo penale.
8: Il lancio di bottiglie, la risposta con gli idranti e poi vetrine infrante, transeni divelte e almeno 2 auto incendiate. Scene di guerriglia urbana ieri sera a Bologna per scontri a margine di una manifestazione di protesta per la morte di Abderrahim Fakir. 11 feriti lievi tra manifestanti e agenti. La procura indaga per omicidio colposo. I 2 agenti intervenuti e 4 soccorritori presenti sono stati iscritti nel nuovo registro 45 bis, per cui non sono formalmente indagati. Gli inquirenti si concentrano sulle fasi precedenti al video di 5 minuti che ha ripreso le urla disperate di aiuto di Fakir sotto il peso degli agenti. La procura ha acquisito le bodycam dei poliziotti che testimonierebbero come il Fakir. 11 feriti lievi tra manifestanti e agenti. La procura indaga per omicidio colposo. I 2 agenti intervenuti e 4 soccorritori presenti sono stati iscritti nel nuovo registro 45 bis, per cui non sono formalmente indagati. Gli inquirenti si concentrano sulle fasi precedenti al video di 5 minuti che ha ripreso le urla disperate di aiuto di Fakir sotto il peso degli agenti. La procura ha acquisito le bodycam dei poliziotti che testimonierebbero come il 42enne fosse pericoloso per sé e per gli altri.

0: questo caso fa discutere i partiti.
1: L'emendamento è arrivato, l'intesa nella maggioranza che prevede niente più risarcimenti a chi commette reati gravi. La Lega vorrebbe di più, libertà totale di difesa. Intanto, dopo i fatti di Bologna e la manifestazione con momenti di tensione di ieri, Matteo Salvini annuncia la sua presenza nei prossimi giorni. Fratelli d'Italia parla di ostilità della sinistra per le divise. Galeazzo Bignami.
2: Quando la sinistra chiede giustizia, di fatto insinua che è stata commessa un'ingiustizia, che questa ingiustizia l'avrebbero compiuta le forze dell'ordine.
1: Non si può morire durante un intervento delle istituzioni, questo è il pensiero del centrosinistra unito che chiedono al ministro Piantedosi di riferire in aula. Sul tema legittima difesa il Movimento 5 Stelle evoca il pericolo Far West, critiche arrivano anche dal PD, Andrea Casu.
3: Che a destra sono diventati degli speculatori seriali, intanto gli italiani fanno i conti da soli con le vere emergenze.
1: Fa discutere poi un video realizzato con intelligenza artificiale che ritrae Roberto Vannacci, futuro nazionale, in versione imperatore romano e solo satira si difende lui, istiga la violenza, replicano le opposizioni. Alessandro Allegra, GR2.
0: Tregua al grande caldo, in arrivo da domani aria fresca e temperature più miti.
4: Come inaspettando Godot, ma con il lieto fine. Nel senso che dopo la lunga e estenuante attesa vissuta in giornate torride apparentemente senza fine, il sollievo arriverà. Da domani l'aria fresca del nord prenderà finalmente il posto del caldo che ha accompagnato l'Italia in queste settimane. Oltre al calo delle temperature, porterà temporali, grandinate e forte vento. Previsti anche nubifragi, oggi nelle Marche l'allerta è arancione, rossa per gli incendi in Sicilia. In tutto sono 18 le città con bollino rosso, ma domani scenderanno a 7. Il punto con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
5: Ancora molto caldo, temperature che nell'entroterra arrivano facilmente a 40 gradi. Arrivano però anche i primi segnali di cambiamento, temporali attesi per le regioni settentrionali, potranno essere intensi, portare la grandine e anche forti raffiche di vento. Tra il tardo pomeriggio e la sera muoveranno anche verso le regioni centrali adriatiche tra Marche e Abruzzo. Segnale dell'arrivo di aria più fresca che a partire da domani inizierà ad interessare buona parte del paese.
4: Paola Guarnieri, GR2.
0: I treni italiani arrivano in Germania. Italo entra nel mercato ferroviario tedesco con investimenti per 3,6 miliardi.
6: Sono 26 i treni di Italo che attraverseranno la Germania dal 2028. Nel contratto siglato dal gruppo ferroviario con Siemens c'è anche l'opzione per altri 14 convogli. Convogli che si preparano a sfrecciare tra Berlino, Amburgo e Monaco sfidando il predominio di Deutsche Bahn, che controlla ancora il 95% del traffico ferroviario tedesco a lunga percorrenza. L'esperto di trasporti Francesco Ramella.
7: È stato un processo difficoltoso, c'è stata, come sempre accade, resistenza da parte dell'attuale monopolista, e però adesso le autorità tedesche hanno concesso via libera e quindi si apre una prospettiva che l'Italia ha vissuto già da più di 10 anni e che si è rivelata molto positiva.
6: Giuseppe Di Marco, GR2.
0: Si arricchisce il cast degli ospiti della notte della Taranta sul palco del Melpignano. Il 22 agosto ci sarà anche Levante, la cantautrice interpreterà un classico della tradizione siciliana, la serenata Bedda ci dormi. Ascoltiamo Levante.
8: Essere ospiti alla notte della Taranta per me è un grande riconoscimento, perché significa, nonostante la mia musica sia una musica pop, una musica scritta in italiano, però arriva quel fuoco del sud che io porto con me e che reputo sacro.
0: Tra gli altri artisti già confermati, la portoghese regina del fado Gisella Joao, Alessandra Amoroso, Uelo e Maria Mazzotta. Nel ruolo di maestro concertatore, Ermal Meta. Le 8:35 minuti, ci fermiamo qui. Prossimo giornale radio alle 10:30. Buon ascolto.
9: Radio 2 diventa live.
10: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
9: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
11: Good morning, Radio 2, Ronchi, Righini, Santo Anastaso, Dessì, siamo qui fino alle 9. Ma la domanda adesso è una: mama o non mama?

0: Mamma non mamma, Rai Radio 2, Good Morning Radio 2, Ronchi, Righini, De Sì, Sant'Anastasio, con questo tono.
1: Ma
0: da
1: veramente
0: notte.
1: Sì, ti è venuto.
0: Ho preso un tono notturno, sembravo proprio.
1: Sì, sembravi quello.
0: Buonanotte,
1: che...
0: ci
1: buonanotte.
0: Sentiamo domani.
1: Esatto, saprei quello fare. Adesso fatti una domanda, datti una risposta.
0: E invece no, sono le 8:39, al 348-7300-200. State continuando a scriverci le vostre vacanze da sogno. Nel frattempo, però, è giunto il momento dell'oroscopo.
2: L'oroscopo. Anche qua, secondo me il mio jingle, a parte che è il più breve del gruppo, non capisco.
0: Sei soddisfatta?
2: No, non sono soddisfatta, ma poi questo non è un oroscopo che darà notizie particolarmente felici la mattina. Io affronto la vita di petto e con cruda realtà, mi dispiace.
3: È
2: iniziamo.
3: Colpa di Enrico Magli, che te devo dire?
2: Enrico, ma perché? Ma poi mi hai vista in faccia, ma secondo te io posso sprigionare allegria?
0: Mettile un Bach.
1: Ma infatti
0: no,
1: come musica, sì, capito?
2: Tipo un Debussy.
1: Esatto. Infatti, Enrico, tu di che segno sei, infatti, Enrico?
0: No, non ce lo dirà mai.
2: Se si vergogna vuol dire che è o scorpione o capricorno, te lo dico io.
3: È il nostro regista Enrico Magli, grazie.
2: Sta negando.
0: Sentiamo il
1: segno pipistrello.
2: Signori, io ho 12 segni, 1 minuto e 54 per tirarli fuori tutti.
1: Record.
2: Zitti. Siete peggio di mia madre. Ariete, oggi la tua maturità verrà messa alla prova. Mi spiace, sarà una prova a crocette. Toro, hai un talento raro. Trasformare faccio una pausa in uno stile di vita.
1: Anche faccio un pisolino, volendo.
2: Non avevo dubbi. Gemelli, ti risponderanno vediamo, lo interpreterai in 17 modi diversi. Sappi che quello giusto sarà il 18esimo, quello che non avrai considerato. Mi spiace.
1: Quello giusto è la seconda che
0: la
1: hai
0: seconda
1: detto.
0: Che
2: mi
0: hai
2: spiace,
0: detto.
2: Mi spiace. Cancro, oggi ti emozionerai per una cosa assurda, tipo trovare il tappo giusto al primo colpo.
0: E fare una capriola del
2: in
0: cancro.
2: Avassi un carpiato. Leone, continui a dire non mi interessa. Che bizzarro modo per dimostrare che in realtà ti interessa.
1: Beh, del resto l'unica cosa che interessa al leone è il leone.
2: È il leone. Adesso, ma ovvio. Vergine.
0: Sentiamo, eccolo, sono pronta.
2: Sant'Anastasio, sei pronto? Ti accorgerai che una cosa è fuori posto, ma quella cosa era fuori posto già nel 2019. Sopravviverai.
0: Capito? Metti in ordine qua, no? Perfetto.
2: Bilancia, oggi prenderai una posizione netta, ovviamente dopo aver sentito anche l'opinione del tuo tostapane.
1: Ah, bene. Io comunque lo rispetto il mio tostapane.
2: Anche tu lo rispetti.
1: Non voglio mai dargli torto.
2: Scorpione, ti verrà chiesto di lasciar perdere. Farei finta di sì. Fallo bene. Insomma, se lo devi fingere, fallo bene. Sagittario, hai bisogno di staccare. Iniziare dal caricabatterie del telefono mi sembra un ottimo inizio. Capricorno, sei così produttivo che il tuo relax ha una tabella Excel. Io un po' il Capricorno devo dire che lo invidio, essere
1: io lo arresterei, devo dire, dopo questa.
2: Acquario, direi una frase così strana che qualcuno la prenderà per filosofia, forse lo sarà, chi può dirlo. Ma soprattutto, Pesci, oggi avrai una conversazione immaginaria che vincerai con grande facilità.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano. 2-2.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it. 2-2.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.

0: Radio 2, Good Morning Radio 2 con Nicole Ronchi, Edoardo Righini, Andrea Santonastasio, Michelle Dessì. Stiamo parlando di vacanze da sogno, ma non solo, anche chi non ha la possibilità o chi non vuole partire e andare in vacanza in questo periodo, come fa a sentirsi in vacanza a casa propria?
1: Lo sento da Milano, la vacanza più divertente ma anche più folle è stata nel 2022. Partimmo in quattro in moto, ci abbiamo piegato Milano, siamo detto il tonto, 8 ore, perché pioggia, grandine, ci siamo fermati 5 volte, siamo messi a giocare a carte sotto la pompa di benzina a scopa, e alla fine abbiamo passato 5 giorni io a San Benedetto del Tronto con i ragazzi a divertirci, a cazzeggiare e a fare un sacco di risate. Una delle più belle vacanze, la cosa importante è la compagnia.
2: Vi posso dire che concordo, cioè le vacanze on the road sono le più belle. Io vi consiglio di fare Ferrara Lido degli Scacchi motorino. Dura tipo 8-9 ore e ti sembra di andare tipo a Bali.
3: Ma puoi giocare a scopa, a carte, quello mi piace.
2: Il motorino.
3: Cioè, quello è bellissimo.
4: Fabrizio da Rappallo, io ho girato l'Europa in moto, però sempre qui in Friuli. Quando ho una pensione, tra poco, prendo la moto, la ricordo piccolina, e faccio una vacanza senza meta. Giro, arrivo dove arrivo, mi fermo, poi decido dove andare e voglio girare l'Europa nei posti dove non ho ancora visto.
5: Con calma. Allora, io ho fatto esattamente questo quando avevo 14 anni con mia madre. Sì. Una sera alle 7 mi guarda e mi fa: Nicola, andiamo. Metti in borsa, senza dire niente, Nicola, andiamo. Metti in borsa. 2 magliette e 2 mutande, ci mettiamo in strada, arriviamo allo svinco dell'autostrada e mi fa: destra o sinistra? Destra! E siamo andate verso destra e siamo finite in Val d'Aosta. Ma scelto in quel preciso istante. Mia madre è pazza, ma
3: no, coraggiosa.
5: Un femminone esagerato.
2: Il problema è che aveva solo magliette e mutande, quindi in Val d'Aosta non era facilissimo.
3: Però è per quello dicevo mamma coraggiosa. Good morning, per me la vacanza da sogno sarebbe vivere a New York ora che sono in pensione e venire a Milano in vacanza. Amo New York e vorrei conoscerla tutta vivendo lì. Only dream, dream, dice Andreina da Milano.
2: Bellissimo. E invece ci scrive: che cos'è il genio? Ci scrive Mattia: vorrei fare la vacanza nel centro urbano di Urbino.
5: Posso dire, capisco la sottile ironia, sì. Ma il centro di Urbino è davvero molto
3: certo
5: bello,
3: che è una figata.
2: Solo il centro urbano di Urbino però.
3: Però
5: perché
3: ci
5: la
3: sta.
5: Periferia già noi non
2: già
5: piace.
2: Meno.
5: Ma si mangia molto bene a Righini, sappia.
0: I vostri messaggi al 348 7 300 200. Questa è Good Morning Radio 2.

0: Quavo, Lenny Kravitz, Fly, nuovo ma vecchio, cioè nel senso che è un'unione di un pezzo rispetto a un altro, e comunque rimane il fatto che Lenny Kravitz è uno dei motivi per cui quando se ne parla Nicole accende gli occhi.
1: Sì, lui è, lui è il riassunto di Bono ma vecchio, è veramente...
2: Quindi è un vecchio un Bono.
1: Sì, lui non
0: perfetto,
1: parla un
0: hai colpo. Condensato in un concetto tutto quello che pensavo di Lenny Kravitz, che pensano credo in tante, oltre che in tanti. Messaggi?
3: Sì, al 348 7300 200 ci scrive Bruna: sono anni che non vado da nessuna parte, ma non mi manca, questo è quello che vedo dal mio balcone, ci manda una foto con un panorama bellissimo, si vede il mare, a nord una pineta, qualche volta mi prendo una mattina e vado a Camogli, ma dopo una nottata torno a casa e sto qui, da Dio, dice Bruna.
0: Tanti ascoltatori soddisfatti dei posti dove stanno.
2: Ma quando uno ha la fortuna di nascere in posti straordinari.
0: Te ne do un altro, io non ho bisogno di fare vacanza da sogno perché vivo già al mare, attraverso il bosco di fronte casa, arrivo ai laghetti e poi c'è una spiaggia bellissima essendo adriatico. Ho sempre sperato che il vento sia quello giusto.
2: Mi sa che il vento è quello giusto, quando ti trovi lì non c'è mai il vento sbagliato, secondo me.
0: Bellissimi.
1: Beh, vi leggo io l'ultimo, banalmente il mare della mia infanzia. Io sono pienamente d'accordo, perché secondo me il mare perfetto è quello, pure sa le meduse.
2: Sì,
1: ragazzi.
2: Ma io ti dico di più, addirittura di secondo più. Me la vacanza perfetta, sì. La vacanza da sogno è sicuramente una vacanza che abbiamo già fatto, e magari quando poi ci torni nei luoghi dove sei fatto questa vacanza, è la voglia
0: di
2: rivivere quelle emozioni.
0: Una vacanza che hai già fatto, e poi sei di infanzia ancora di più, è qualcosa che comunque
3: la nostalgia
0: sogno fatto che hai vissuto qualcosa.
1: È un po'
0: qualcosa...
1: fare il bagno nella saudagi.
2: Assolutamente, assolutamente.
0: Ma no, ma è che quando hai l'infanzia il mondo lo vedi un po' diverso, più colorato,
1: e non
0: più
1: ci rimani
0: musicato.
1: Male quando torni in luogo della tua infanzia e lo trovi cambiato.
0: Infatti,
1: la piadineria della tua infanzia che ha chiuso.
0: È il classico desiderio che viene poi, insomma.
2: Però ti dico, io vi ribalto la cosa, invece quanto è bello andare nei luoghi della tua infanzia, e paradossalmente adesso hai qualche soldo in più e in sala giochi non devi usare solo i soliti 3 gettoni che ti dava la mamma, ma ci passi tutta la sera a spenderci 25-30 euro. Quella è la vacanza perfetta, il riscatto dopo un'infanzia a soli 3 gettoni alla volta.
0: Lo dici perché non hai un figlio, questa è la verità.
4: Con gli occhi chiusi.

0: Morning Radio 2. Noi ci fermiamo qui, ragazzi. Torniamo domani però alle 6 puntuali. Ronchi, Righini, Sant'Anastaso, Dessì.
1: Vi salutiamo.
0: Ma ricordatevi che
2: dal troppo pensare deriva il poco capire.
3: Ma Max, che vuol dire?
0: Max Cervelli, Flaminia Bolzan, vado al massimo.
4: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:58 minuti 55 secondi. Sulla A21, la Torino-Brescia, ci sono code a tratti per un incidente tra Felizzano e Asti Est in direzione di Torino. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per un incidente tra Palmanova e Villesse in direzione di Trieste. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per un mezzo pesante in panne tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert in direzione di Trieste. Ancora dalla A4, code per traffico intenso tra la 28 e Sanstino di Livenza in direzione di Venezia. Code a tratti per traffico intenso sulla Brescia-Padova tra Montebello e Verona Sud in direzione di Brescia. Sulla 8 Milano-Varese code a tratti per traffico intenso tra Fiorenza e Fiera Milano in direzione di Varese. Ci spostiamo sulla 7 la Milano-Genova per segnalare rallentamenti dovuti al traffico intenso tra Genova-Bolzaneto e la 12 in direzione di Genova. Sulla 14 Adriatica rallentamenti per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e la 13 in direzione di Ancona. Sempre sull'Adriatica code per un veicolo fermo tra San Benedetto del Tronto e Valvibrata in direzione di Pescara. In autosole code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione di Roma. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno code per lavori tra lo svincolo per la 12 e il centro intermodale est in direzione di Livorno. A Roma sul tratto urbano della 24 ci sono code per traffico tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Infine a Napoli, sulla tangenziale, code per traffico intenso tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
4: Radio 2, vado al massimo, con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan, su Radio 2.
7: 9 quasi un minuto, buongiorno a tutte voi e tutti voi, buongiorno Flaminia.
3: Buongiorno Max.
7: Una domanda filosofica che mi ha colto, io ascolto l'Onda Verde con immutato interesse dal 1998 quando sono entrato con la Rai, che l'Onda Verde mi precede o mi segue rispetto all'inizio delle trasmissioni. Durante il Covid c'era l'Onda Verde essendo tutto fermo il paese? No,
3: l'hanno, non me lo ricordo. Però questa è una domanda alla quale forse gli amici ci possono aiutare a rispondere, perché l'Onda Verde, non lo so, dovrebbe essere un formato standard, però esatto, giustamente non c'è traffico, ma qualcosa comunque la signorina ci racconta.
7: Sì, poi comunque
3: il vento forte,
7: ma gli autotrasportatori comunque erano in viaggio, no, per i beni di prima necessità anche durante la pandemia. Ora abbiamo ritirato fuori un capitolo di qualche anno fa che non tutti gradiscono che magari si ritiri fuori, ma era solo una
3: un
7: considerazione. Esatto, come quando sei al bar, ordini in un caffè, inizi la puntata magari con Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: d'amore Angelina Mango, Marco Mengoni, ci risparmiamo il finale con Angelina senza nulla togliere, perché volevo commentare il video, cara Flaminia, che cita un po' serie TV coreane, sudcoreane, ovviamente.
1: Questo
0: perché...
1: fenomeno un po' K-pop.
0: Esatto,
1: di
0: camicia bianca, maniche corte, minigonna per le ragazze nelle coreografie, bermuda per i ragazzi, ma anche citazione del video bellissimo di Madonna Hang Up 2006. Ricorderete quando i ragazzi nel ristorante fanno evoluzioni incredibili col proprio corpo. E quindi mettete insieme Sud Corea e il K-pop e anche le serie TV e Madonna in Hang Up e viene fuori la coreografia e il ballo.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni.
0: Vai,
1: però
0: sistemati.
1: Il sospiro è quello che proprio invece ci colpisce, ce lo siamo risparmiati oggi.
0: Dobbiamo risposte, c'era l'onda verde come, grazie a Paolo, Alfonso, Orazio, Daniela, tanti messaggi, uno degli ultimi appunto quello di Orazio, dice sì c'era l'onda verde, la cosa assurda è che ogni tanto c'erano anche incidenti, per forza vedrai, l'onda verde presuppone un minimo di traffico e purtroppo l'incidente c'è. Quello che trovo assurdo, chiudendo il discorso onda verde, è quando è incolonnamenti per curiosi, perché poi la gente...
1: Ah certo, perché si fermano a guardare
0: vedere
1: cosa è successo. Ecco, questo è proprio un vizio, chiamiamolo
0: sì,
1: così,
0: sì,
1: tipicamente umano, dove mannaggia la miseria.
0: Che è successo?
1: Non c'è da guardare, anche perché insomma ci sono persone che stanno male in quel momento.
0: E che magari devono essere soccorse, quindi aria, aria, come diceva Totò alle galline nella pensione a Milano quando arrivano. Ma allora troppe
1: aria digressioni. Aria però è in tema col nostro,
0: l'ho citato apposta Totò, perché l'aria ragazzi sempre più calda, ora pare che la settimana prossima scenderanno, al nord sono scese di 3 o 4 gradi già, comunque a quelle temperature da 35 a 31 30 fa la sua differenza, eh. Ora c'è questo nuovo sistema che costa niente nel senso di dispendio energetico ed è opinabile come risultato. Ed è quello che abbiamo trovato sui social recentemente. Io e Flaminia, che poi nel pomeriggio ci confrontiamo con sedute e riunioni che durano quanto la crisi dei missili di Cuba.
1: John Fitzgerald Kennedy, esatto. Per scegliere tematiche che veramente sono altissime.
0: Ventilatore posto sul davanzale di una finestra, aperta all'ora del tramonto. Perché il ventilatore a cosa serve? Se è diretto verso l'esterno, l'elica, quindi il getto non è verso l'interno, ma dal davanzale verso l'esterno. Ok? Perché?
1: Per tirare fuori, perché questa cosa io non la capirò mai, vabbè, ma ho la scusa perché chiaramente essendo bionda mi approccio a materie umanistiche, comunque per tirare fuori l'aria calda che rimane all'interno della stanza. Però io sono della vecchia scuola.
0: No, non tira
1: scuola.
0: Fuori l'aria calda, attenzione, qui mi cadi nei principi della fisica.
1: Ah,
0: allora,
1: vero, la cosa
0: il
1: fisica.
0: Ventilatore, sì, in effetti butta fuori l'aria calda, ma in realtà essendo all'interno più caldo e all'esterno più freddo c'è questo scambio che è il principio di Bernoulli.
1: Sì, quel nome esatto.
0: Olandese, sì. Ginevrino, svizzero del 700, vissuto 82 anni, quindi evidentemente l'aria lui la gestiva bene, perché 82 anni del 700.
1: Sì, però il tema è che deve essere più fresca l'aria all'esterno. La domanda che noi ci facciamo, insomma, così da sempliciotti, siamo due sempliciotti. Ciotti Max, forse sì, ma fuori l'aria è caldissima, quindi chi ci dice dobbiamo misurare esattamente la temperatura tra l'interno e l'esterno? È impossibile. Poi funzionerà per davvero? Io ci credo poco. Altra cosa, sono della vecchia scuola, il ventilatore puntato addosso che fa malissimo, lo so, adesso per carità lapidatemi dopo questa affermazione, ma è così.
0: Allora vedo già tanti messaggi che commentano, il principio è giusto, però devi essere coibentato, devi avere delle condizioni di temperatura che appunto esterna è più fredda, ma tanto più fredda, se è uno scambio alla pari è un Erasmus, no?
1: Tra è il baratto, è il baratto,
0: arriva
1: come
0: dal
1: quello
0: quartiere e tu che esci dalla stanza e tutto il mondo fuori. E allora ha senso questa trovata, che comunque avrebbe un risparmio energetico sicuro rispetto al condizionatore e anche meno inquinante, perché quanti condizionatori abbiamo accesi in tutto il mondo con questa...
1: Ma io ti faccio
0: canicola.
1: Il gesto senza averlo in mano, che è questo così,
0: il ventaglio. Già.
1: Riscopriamo il ventaglio perché alla fine della fiera forse sì inquina ancora meno. Io su questa cosa qua, permettimi, sono molto scettica.
0: Posso dire una cosa sul ventaglio, che ultimamente si vedono scritte sul ventaglio Cafona, perché il ventaglio è un oggetto elegantissimo, no? Che sottintende anche tutta una dinamica e una gestualità che poi se tu tieni sotto gli occhi sei interessata, no, quelle cose ottocentesche.
1: È bellissimo.
0: Allora non puoi mettere cazzo di cardo su tutto l'arco del ventaglio, ma come si fa ma come si fa? Io l'ho visto, vaffancaldo, queste cose. Ma,
1: no, no, ma mi è piaciuto quello che hai detto prima, soprattutto sì, con quella veemenza.
0: Ma dai, ma su, un po' di eleganza, un po' di rigore, ma dove siamo? Su, guardate noi come siamo eleganti su Canale 202, una canicola, io camicia con...
1: io ho sbracciato.

0: eccoci pray fino alla love. Fine. Eat, pray, love. Mangia, prega, ama. Chi ha visto il film? Ragazzi, l'episodio è girato in Italia, l'ho detto più volte, ma qui mi offrono il destro perché Paul Russell ci ha appena cantato la canzone il cui titolo è uguale al libro bestseller, ma anche al film con Julia Roberts. Ricordi che...
1: Come no, il film dove Julia Roberts va alla ricerca di se stessa a Bali è stato quello che ha rilanciato tantissimo Ubud, tutta la parte delle risaie. Io ricordo quell'estate c'era un sacco di gente che...
0: Eri a Bali?
1: Quell'estate non ero a Bali.
0: Col ventaglio.
1: Ero sul cargo che batteva bandiera liberiana. Okay. Non a Bali.
0: Quindi Bali tornata grazie
1: a Bali è tornata
0: film.
1: tantissimo di moda, per carità, una bellissima località, però molto si deve al film. Poi le persone hanno letto il libro dopo, ecco, questa è un'altra cosa che mi colpisce, perché io sono della scuola che dice il libro è sempre meglio del film.
0: Però se lo scopri grazie ad un film non basta, eh. Poi è ovvio che se c'hai il film nella memoria i personaggi hanno una caratterizzazione fisica, quindi quello ti toglie quel mondo parallelo che ti costruisci nella lettura quando non hai visto il film.
1: Cinema da... Il cinema toglie.
0: Stamano può essere vero,
1: può essere piuma.
0: Ragazzi, stamani stateci dietro perché è difficile. Ci sono tanti concerti in giro per il mondo, c'è il discorso del caro concerti. Adesso veniamo all'argomento serio. Perché quante volte si sente dire: ma come si fa a far fronte a tutta una serie di begli artisti che si esibiscono nel nostro paese, dagli italiani agli stranieri? Per dire gli ultimi: Bruno Mars, straniero.
1: E Bad Bunny,
0: straniero, secondo interrotto, non recuperato, rimborsato totalmente, quindi grandinata, palle di tennis, da tennis sotto forma di grande,
1: pure pericoloso peraltro,
0: ma è andata da Dio che non è successo niente di grave. Poi il Cremonini, Jovanotti, Vasco, sapete tutti, Liga, Lisa, eccetera eccetera. Il prezzo adesso è molto alto rispetto a ciò che miseramente il potere d'acquisto permette per la famiglia media, con un impoverimento che è sempre più, no, stando quello che si legge. Allora viene fuori il confronto: ma come si stava bene 40 anni fa, quando appena andare a vedere Michael Jackson a Roma spendevi, 1988, 32.000 lire,
1: che erano tantissime però all'epoca.
0: No, vabbè, no. Con la indicizzazione 40 euro, però Michael Jackson 40-45 euro, dai, non è tanto. Oh, Michael Jackson. Hai presente Michael Jackson?
1: Quello che faceva il moonwalk, esatto. Quello molto discusso per tante
0: te ne
1: cose.
0: Dico un altro, Bowie, Spider Tour, 1986, erano tra i 30 e 45 mila lire i concerti, che comunque non era tantissimo. Allora, teniamo l'utilitaria, quella, se non ci fosse bisognerebbe inventarla, la Panda, ok? All'epoca costava 3 milioni e 9, adesso 5 mila e rotti, costa...
1: No, adesso costa, questo te lo dico perché mi sono informata scorso anno, siamo, diciamo, un 8. Modello un pochino accessoriato, no, siamo oltre i 12.
0: Ok, perfetto, quindi se un tempo bastavano 4 stipendi di un impiegato operaio specializzato, adesso con 4 stipendi la macchina non compri più, quindi come vedi è cambiato, no, il discorso. Stiamo facendo economia, prendete appunti. E dalla parte del consumatore
1: sempre.
0: E allora c'è chi si lamenta del fatto che non si può. Bob Marley, 1980, 5.000 lire a San Siro con Pino Daniele supporter,
1: perché c'era un po'... perché c'era il prezzo sociale, perché Bob su questo era avanti, era vicino al suo pubblico.
0: I Rolling Stones, 1982, 25.000 lire, quindi sono tutti prezzi che ti dici no, davvero. Però attenzione, adesso vado dalla parte dei ragazzi di oggi. Ma un concerto che ti offre un LED wall con altissima definizione, che ti permette di vedere il tuo artista preferito anche se sei in esima fila, negli anni 80 non c'era. E l'acustica, vogliamo parlarne? Eurythmics, Firenze, 1986, Annie Lennox sembrava una gallina strozzata, un gatto stretto all'uscio, come disse uno. Dicevo, mi sembra di sentire una cantata. Perché non c'era l'acustica spesso nei palasport e nelle strutture. Adesso tutto questo, grazie alla tecnologia, che però costa, che però comporta un aumento, ma anche una offerta. Il palco è un grattacielo adesso.
1: Sì, il palco sicuramente offre qualcosa che prima era impensabile, ma chiaramente i LED wall non c'erano proprio, quindi siamo tutti d'accordo. Il tema è: si vedono poi veramente molto molto bene? Perché se torniamo a Ultimo, io stamattina mi sono svegliata molto polemica. Ok, è un caso limite. Però comunque il costo è molto alto, sicuramente i fonici, gli strumenti, tutto.
0: I tecnici.
1: Però è tanto. Ora, per carità, è giusto retribuire tutto quello che c'è dietro. Io su questo sono favorevolissima, perché veramente c'è un lavoro di tante persone, oltre al discorso dell'artista, però veramente.
0: Poi è chiaro, se tu dici voglio il pit, cioè il posto sotto il palco, 100 euro, voglio l'incontro o comunque l'ospitality, paghi 300-400 euro, ma tutte cose che tu scegli.
1: Certo,
0: in totale autonomia. Poi un biglietto, posto Prato, 40-50 euro, alcune punte superiori. Bad Bunny e Bruno Mars sicuramente non erano a quel livello, così come Drake quando è stato a San Siro. Però bisogna considerare ciò che viene offerto rispetto a 40 anni fa. È come il cinema, adesso ci sono poltrone che ti siedi,
1: ti massaggiano, ti fanno di tutto. Anche lì si andava una volta il mercoledì, perché il mercoledì c'era il biglietto ad un prezzo molto più vantaggioso. Già. Adesso il cinema è diventato caro, perché tu dici acquisti tutta una serie di servizi accessori. Io, esperienza personale, insomma, una serata al cinema, due persone, tre persone, una famiglia, non ti dico che alla fine di tutta la giostra ti vai a spendere sui 100 euro, ma quasi, perché il biglietto, poi cosa fai? I popcorn, l'acqua, non è che te la porti da casa, come quando vai in spiaggia, l'abbiamo detto, te la porti da casa?
0: Metto le mutande.
1: No,
0: dico, guardate il bel ragazzo che è diventato. Se vuole divertimento nell'intervallo, si rivolga a me. Scherzo, eh? Scherzo.

0: Noi siamo pronti invece, Sombra, my body isn't ready, 9:21 vado al massimo.
1: Caro Sombra, nemmeno il mio è proprio ready stamattina di colpo.
0: Però come va con la ciste? Perché ieri abbiamo parlato
1: male.
0: Della ciste.
1: Guarda,
0: che ti impedisce
1: ma abbiamo affrontato questo discorso stamattina, male molto. Quindi
0: cortisone e...
1: antibiotico, pomata cortisonica e oggi pomeriggio dermatologo di nuovo perché
0: un'occhiatina va data.
1: C'è qualcosina che non sta funzionando.
0: Benissimo. Intanto, quanti argomenti abbiamo tirato fuori e quanti pareri e quanto bello confrontarsi con voi, confrontarci per meglio dire. Allora, sui concerti e sui costi, perdonatemi ma io ho smesso di andare ai concerti l'ultimo di Orietta, quando il biglietto si deve comprare un anno prima e forse anche più. Daniela, ma quello cos'è? Dimmi, l'editoriale di Flaminia.
1: No, guarda, non me la sento di fare l'editoriale perché sarebbe veramente troppo tedioso.
0: Il corsivo?
1: Però
0: mettiamo così.
1: Un virgolettato così un pochino secco. Un anno prima è tanto, perché poi non
0: che
1: si trovano
0: succede?
1: E poi può succedere qualcosa e tantissima gente all'ultimo secondo deve rivenderli, succedono disastri infiniti.
0: Però
1: una volta era un po' più tranquilla, ora potrei capire per gli Oasis se decidessero di tornare in Italia, forse ok un anno prima.
0: Però questo lo sai che cos'è, anche da parte degli organizzatori, il battage, dice ultimo che dice siete venuti a casa mia nel 2026, nel 2027 io vengo a casa vostra, no? È come Rambo, lasciami in pace perché in città comandi tu, ma qua io sono il re, lasciami in pace, ti scatti. E questo era quando gli mette la lama alla gola Rambo allo sceriffo che lo sta cercando su per i boschi. Ma Rambo è un birretto verde. Allora, tornando agli organizzatori, lo fanno perché poi c'è la gran cassa mediatica, polverizzati in mezz'ora 300.000 biglietti, polverizzati 7 date, no? E quindi fa sì che anche chi non è interessato dice,
1: mi stuzzichi, tu allora mi stuzzichi, la gran cassa mediatica. E certo, perché stiamo sempre al ricasco di quello che si può comunicare, no? È questo.
0: Allora, cinema, non è vero che non sono d'accordo, il cinema ha tante occasioni per spendere poco, se ci pensi, pensate, ragazzi spendono 15 euro per uno spritz, anche popcorn sono accessori, chi te lo dice che devi mangiarli?
1: Nessuno ti obbliga, ovviamente.
0: Però, vai a vedere Toy Story 5 e non prendi popcorn? No? È come andare al mare e non fare il bagno, scusami. Dice, allora che sei venuto a fare? Sta a casa in terrazza?
1: Questa era come la pubblicità, se non ti lecchi le dita godi solo a metà.
0: Esatto. A proposito di casa e calore, c'è un nostro amico che credo si chiami, c'ha un nome...
1: Che è il nostro amico di Varese?
0: No, Daniele che ha lavorato in banca ha detto che facendo dei calcoli, ex direttore di un istituto bancario, quindi ne sa, che ha detto quant'era la cifra riferita ai 40.000 lire di Michael Jackson?
1: Cioè, mi pare 140 euro, però non vorrei aver visto male.
0: Ma mi sembra un po' troppo.
1: Mi sembra tanto. Io pensavo sugli 80, tantinello. Cioè nel senso, forse chiaramente adesso con inflazione, aumenti e cose, magari è cambiato, però insomma, l'economia non è decisamente il nostro mestiere, Max.
0: Gaspare, che ci risponde invece sul primo tema di questa puntata di Vado al Massimo, cioè il ventilatore posto sul davanzale che spinge l'aria calda dal proprio appartamento per far entrare quella che teoricamente è più fredda dall'esterno e quindi hai un minimo di refrigerio, dice ma sono tutte baggianate, fate come me, lavi il pavimento con lo straccio, l'acqua fredda gelata e ci dormi, ti stendi sopra.
1: E nel frattempo, mentre tu lavi il movimento, che dai il cencio, come si chiama dalle parti tue, tu sei già sudato, madido, che non ce la fai più, quindi praticamente ti sei portato avanti quello, poi cosa fai? Ti butti per terra, magari con quell'umidino. Ma, Gaspare, noi ti vogliamo
0: ma reumatismi,
1: bene.
0: Gaspare.
1: Non mi sento troppo d'accordo.
0: Gaspare, mandaci dei messaggi quotidianamente perché io voglio sapere se sei ancora tra noi, perché questo è un metodo che potrebbe portarti minimo una polmonite. Questa è la canzone che piace tantissimo
1: questa,
0: a Flaminia.
1: Questa sì, ci piace molto.
0: Non ti sporco neanche l'intro allora, perché sì, quando piacciono le canzoni, rimettila dall'inizio, perché sennò Alessandro Provenzano, grazie Alessandro Provenzano, eccole qua.
1: Eccola qua.
0: Temper City.
1: Self-aware.

0: tua. Self-aware, Temper City, dall'inizio alla fine, quando le canzoni sono molto gradite ai conduttori, in questo caso a Flaminia Bolzana, che con il sottoscritto Massimo Cervelli ogni giorno dalle 9 alle 10.30 vi tiene compagnia per Vado al Massimo, Radio 2, 9.28. Sentite questo rumorino in sottofondo, sono i messaggi che arrivano al 348 7300.
1: Ma poi questa canzone è gradita proprio tanto, lo specifichiamo.
0: Ok, allora innumerevoli messaggi sui concerti. Per sintetizzare, molti scrivono dei Pink Floyd, c'è uno zoccolo duro di ascoltatori che amano i Pink Floyd. Quando io tempo fa mi permisi di dire ma a me i Pink Floyd non fanno impazzire, forse se dicevo che era 41 bis avrei avuto
1: più solidarietà da parte degli amici in ascolto, certamente.
0: Allora, i Pink Floyd in effetti sempre molto avanti in termini di tecnologia, no? Strumenti, ma non solo per la registrazione degli album, ma anche per i live. E dicono che il tour dei Pink Floyd 88, con quello della polemica, credo che terminò sulla zattera galleggiante a Venezia, una data che poi tante polemiche per i rifiuti che furono lasciati in giro per la città.
1: Polemica dei rifiuti che c'era stata anche a seguito dei vari Jehovah's Beach Party, quindi la polemica sui rifiuti ciclicamente è qualcosa che ricorre. E allora utilizziamolo lo spazio per lanciare un appello.
0: Sì.
1: Portatevi il sacchettino, perché io su questo proprio sono una foto. Sì. Siccome non ci aiuta, no? Tante volte non ci sono i cestini e questo chiaramente non favorisce dei comportamenti sani in questi termini, perché se ci fossero più secchi tutti butterebbero. Però portiamoci la bustina e raccogliamo le cose, che non è mai male.
0: Come dicono, no? Quando anche usi i servizi pubblici, i ristoranti, i locali, lascia come hai trovato. Spesso non è proprio quando entri uno spettacolo di dire ah, qui c'è passata quella...
1: Come Trainspotting.
0: Brava. E lì lui si tuffa, che era Trent, no? Insomma, Ewan McGregor per intenderci.
1: Una scena bellissima. Iconica, assolutamente, così come i Nickelback, la colonna sonora, How to Remind Me. E, però sì, quella scena della toilette peggiore della Scozia credo sia rimasta impressa nella mente di chiunque abbia visto Trainspotting. Non vogliamo trovare i bagni così. Comunque stamattina mi rendo conto, guarda, mi sto un po' antipatica da sola, lo sai?
0: Ma fai bene, perché comunque un minimo di autocoscienza e oggettività ci vuole. Quindi ti fermo, metto aiello, se no vai proprio sui coglioni.
1: Vado sotto.

0: siamo noi, altro che sono io, Aiello, sotto sotto 9.33. E allora parliamo di felicità perché è venuto a trovarci con noi in studio, quindi grazie intanto, perché moto al luogo figurato è sempre apprezzato.
1: Bene, bene.
0: Ad Antonino Tamburello, difendi la felicità, editore Mondadori, psicanalista, psichiatra, giusto? Non senti niente nelle cuffie, benissimo, non importa, l'importante è che tu stia a fuoco con...
1: Ok.
0: Perché la felicità deve essere difesa, Antonino?
1: Perché non è naturale, o meglio, è naturale la felicità, ma nelle circostanze di esistenza e di vita del momento è attaccata da tutte le direzioni.
0: Da cosa in particolare?
1: Per cui da cosa? Intanto dalla non conoscenza. Cioè, noi ogni volta che io colloquio con persone tutti i pomeriggi, insomma, devo intervenire presto per bloccare miti mentali così che riguardano per esempio il benessere, la salute. E ci sono tante, troppe idee che non sono vere, e non essendo vero disorientano le persone che diventano collaboratori involontari del malessere.
0: Ah, vedi.
2: Allora, prof, ma c'è un grande tema, perché le persone pensano che si debba essere felici, oppure pensano che le cose debbano andare in un certo modo. Allora, forse è proprio l'accettazione della realtà in quanto tale la chiave per il raggiungimento della felicità.
1: Brava Flaminio,
0: brava. Quanto gli diamo? 30?
1: Un 30,
0: proprio prima passi per l'assistente. Per la lode eventuale.
1: Bravissimo.
0: Prego, prof.
1: Ma diciamo così che sono più le conoscenze false che sono dominanti nel nostro ambiente culturale che non le vere. Le vere sono nascoste, quindi bisogna un po' iniziare tutta un'azione così, un'azione ricca che deve essere fatta da tanti autori, tante persone agenti, e per proteggere proprio benessere che va difeso,
0: allora,
1: felicità.
0: La mia, mentre scorrevo il suo libro ieri, mi chiedevo: ma quali sono gli equivoci più diffusi della nostra società sulla felicità, i luoghi comuni da smentire?
1: Uno l'ha nominato prima Flaminia, così che dovere e felicità vanno, sono proprio il contrario, perché questo è uno, ma gli altri sono che uno è drammatico, perché gli esseri umani non sanno chi sono, quindi scambiano se stessi o col corpo oppure con la mente. E se io mi identifico col corpo, allora sono distrutto ogni volta che ho oscillazioni, variazioni dello status del mio corpo. Se mi identifico con la mente, che è ancora più ballerina, ancora più irregolare, come dire, mentre il corpo segue delle leggi e insomma le segue con serietà
0: biologico-fisiche,
1: sì, storiche, di adattamento, evolutive, quindi certo. Proprio c'è il corpo, io lo chiamo il santo, come posso dire, come gli animali sono santi, proprio sono perfetti, cioè sono perfetti, loro hanno una perfetta, diciamo, collimazione tra le azioni, le valutazioni, la conoscenza e la loro natura, quindi non si discostano. L'uomo si discosta più di tutti, infatti c'è un gradiente di, così chiamiamolo così, di infelicità o comunque di sofferenza. Adesso se prendiamo 100 persone, prendiamo un condominio, così non sta bene quasi nessuno,
0: no,
1: pur essendo perfetti,
0: sì,
1: che è assurdo. Cioè sono perfetti biologicamente, sono perfetti dal punto di vista del sistema nervoso.

0: centrale non sono perfetti nella conoscenza e questo disaccoppiamento procura un grande conflitto.
1: Quante domande devo farle, professore? Tipo,
2: noi se... lo teniamo
1: sì,
2: qua
1: sì,
2: il prof.
1: Sì. Allora, Difendi la felicità, edito da Mondadori, Antonino Tamburello. Prima però LSD con Thundercloud.

0: Elle sta per Labyrinth, cantatore britannico, sia di Diplo, produttore LSD Radio 2. Vado al massimo, sto osservando il nostro professore Antonio Tamburello. Sono un po' leggermente.
1: Era anche un'altra cosa.
0: Certo, però. Uliri insegna, ma non siamo qua a parlare di lisergici e acidi, ma di felicità. Difendi la felicità, magari c'è chi la trova nei paradisi artificiali, ma noi non la incoraggiamo, anzi. No. Mondadori, mai provato LSD, professore, così?
2: No, non ho provato. Adesso sarò facendo queste sperimentazioni per la cura,
1: con gli psichedelici.
0: Sì.
2: Allora, con i funghetti.
0: Sì, tralala. Ma mi fermerei qua. Il discorso sulla felicità. Allora, molti dicono, non so se siano, come dire, dispensatori da quattro soldi di consigli. Quello che pensi, poi quello si realizza. Se tu pensi negativo, sarai negativo.
2: Pensare negativo, adesso al di là della realizzazione poi concreta, nella realtà comunque ha un effetto immediato sul cervello. Cioè, noi dovremmo avere in qualche modo fin da bambini così l'educazione a conoscere il rapporto tra pensiero e condizione neurale, quindi cerebrale, perché il cervello risponde istantaneamente alle nostre valutazioni. Il pensiero porta la valutazione, quindi la misura, il giudizio, realtà, il giudizio sulla realtà esterna o interna, che sarebbe, adesso dico una cosa grossa, sarebbe proibito.
0: Allora guardi Flaminia, sarebbe perché io non proibito. Ci arrivo, io dopo mollo il razzo come pezzi che vanno nello spazio. Io vi saluto, voi proseguite. Qual è la cosa grossa?
2: La cosa proibita è che sarebbe proibito dare giudizi e misure sia della realtà esterna sia ancora di più del nostro essere. Noi non possiamo giudicare niente, possiamo conoscere tutto, dare giudizi e misure di niente, perché con i giudizi arrivano automaticamente poi negativo, positivo,
1: certo.
2: ma non è solo per quello, per l'effetto che produce, poi anche perché diciamo il rapporto tra realtà, qualunque essa sia, anche largamente imperfetta. Noi viviamo in un mondo attuale, visto che è molto danneggiato, perfetto non è mai stato dal punto di vista umano, però oggi insomma è un po' pesante.
1: Allora, l'errore che facciamo, prof, è proprio questo: tendiamo a giudicare prima di osservare, anzi non ci limitiamo quasi mai ad osservare. Però rispetto a quanto il pensiero influisce sulla costruzione della realtà, mi viene in mente una cosa, diciamo, a noi cara, la profezia che si autoavvera. Se io mi rappresento uno scenario negativo, mi rapporto agli eventi, alle cose, alle persone, non voglio dire in maniera da farlo accadere, però cosa ne pensi, prof? È così, quindi questo per chiederti proprio una pillolina per lavorare sulla possibilità di essere più felici.
2: Sì. Diciamo che effettivamente quello che io penso di me, che ripeto, non dovremmo giudicare e pensare, dovremmo soltanto vivere insieme a noi. Noi siamo con noi e con le persone vicine, con la realtà vicina. Certo, se introduco un giudizio negativo non può non influenzare sia il corpo, sia il cervello, sia le emozioni, sia il comportamento, e quindi alla fine poi diventa che penso negativo, sento negativo, emozioni negative, comportamento diciamo non al pieno della sua capacità creativa, di libertà e anche di invenzione istante per istante, e quindi perdo molti pezzi mentre cammino, diciamo.
0: Si può essere infelici anche a causa dei sensi di colpa, di tutto? Sì,
2: assolutamente, questo dei sensi di colpa
0: dovremmo, come dire, affrancarcene?
2: Ma sì, dobbiamo tenere a bada. Noi possiamo mantenere i rapporti con tutti, pure con quelli che colpevolizzano, perché sono tanti che colpevolizzano perché così non hanno imparato a farlo, l'hanno imparato per imitazione, l'hanno ormai acquisito, e sono molto pesanti le conseguenze, per esempio, di un genitore colpevolizzante. Io le affronto tutti i giorni e sono veramente serie, Noi con la colpa, colpe vere, sai, c'è una sola colpa in fondo, alla fine, che è quella di disallinearci così dalla realtà profonda, dalla verità profonda che viviamo in quell'istante. E questo è facilissimo, perché quasi nessuno è totalmente allineato. Allora, insomma, comunque, con la colpa dobbiamo stare attenti. Possiamo avere tutte le colpe del mondo, per l'amor di Dio, però
0: bisogna perdonarsi a un certo punto.
2: Diciamo che se abbiamo fatto un'azione che magari dopo scopriamo che non era il massimo, E l'abbiamo fatta perché il corpo, il cervello e la mente fanno sempre il massimo possibile nelle condizioni precedenti, condizioni di quello spazio-tempo, di quel momento.
0: Certo.
2: E cioè, non esiste uno che anche se volesse fare di meno, possa fare di meno. Quindi
1: è... questo è un tema ampio che apre poi a tante riflessioni che si discostano pure un pochino dal tema felicità. Abbiamo da ascoltare un disco, prof.
0: Poi torniamo con il professor Antonino Tamburello. Intanto un classico delle vibrazioni dedicato a te.

0: dedicato a te, le vibrazioni, vado al massimo, Flaminia Bolzan, Massimo Cervelli e il professor Antonino Tamburello con il suo libro edito Mondadori, Difendi la tua felicità. Prof, intanto che bello averti qui, una domanda. Grazie. È quanto sei d'accordo con la frase che Totò disse in un'intervista a Oriana Fallaci rispetto alla felicità? È vero che è fatta di attimi di dimenticanza?
1: Purtroppo ha ragione, perché con la mentalità comune, diciamo, è meglio avere la dimenticanza, come diceva Totò. E invece con una mentalità nuova al quale dobbiamo aspirare, io spero tanto, così metto tutto me stesso nel promuovere in tutti i modi e con tutti i mezzi piccoli di cui dispongo, però cerco di cambiare proprio la mentalità, il pensiero. Perché il pensiero poi non è difficile da cambiare, assolutamente, ci sono delle procedure.
2: Però ci sono persone molto più rigide nel cambiare le proprie opinioni e pensieri rispetto ad altre. Questo...
1: persone più, assolutamente, ci sono persone totalmente indisponibili.
2: Lì come si fa?
1: Come si fa? Lui sta a casa sua e io sto
2: a casa,
1: no, a casa mia.
2: Ciao, a presto.
1: No, a presto. Esattamente.
0: Così, ci si rivede. No, ecco,
1: sembra brutale, ma
0: insomma, certo. Il pensiero rigido è proprio un grande tema, nel senso che l'incapacità di discostarsi da tutte quelle che sono le nostre credenze è proprio quello su cui il prof lavora da tantissimo tempo, e le sue teorie, il suo lavoro ci dice proprio questo: il comportamento, anche gli stati emotivi variano alla variazione del pensiero. Allora, quali sono i suggerimenti? Come possiamo lavorare per iniziare ad adottare degli schemi di pensiero che, non dico ci rendano più felici, ma facilitino la strada verso la felicità?
1: Ma intanto saper distinguere quello che nasce nel pensiero dentro di noi, che è la sua influenza, quindi conoscere il pensiero con le sue variazioni e imparare così almeno una prima legge.
2: Qual è?
1: Che è la prima legge, che noi è meglio che non alimentiamo e diamo, perché il pensiero ha bisogno di un consenso. Cioè ogni persona che può avere qualsiasi convinzione, qualsiasi educazione, qualsiasi qualità, il repertorio che possiede, anche molto ricco, ma se continua ad alimentare certi pensieri, si alimentano come? Io quando spiego dico che il pensiero è una proposta per la lettura della realtà. Cioè, per
2: certo.
1: Dire, questo è vero, guarda che le cose stanno così. E si può diventare il locomotore che trascina molti altri pensieri, molte altre operazioni mentali, come un treno. Il treno c'è il locomotore.
2: E poi
1: noi, che cosa fa agganciare il vagone al locomotore? Il consenso sul pensiero, così, il consenso automatico sul pensiero.
2: Certo.
1: Se io dico, arriva un pensiero drammatico, cioè, ad esempio, ieri una persona ha detto, dice, io temo una ragazza, tra l'altro bellissima, sensibilissima, educatissima, uno splendore, essendo splendore, ha pensato di, attraverso la sua diversità, siccome è iperdotata di sensibilità, sì, educazione e tutto il resto, dice, non sono adatta a questo mondo.
2: Mamma mia.
1: Non sono adatta a questo mondo, e lo pronuncia un essere che è splendida.
2: E lì come splendida. Si interviene?
1: Insomma, gli ho raccontato anche un po' di cose della mia vita, perché lo stesso pensiero e timore in qualche passaggio della mia vita l'ho avuto anch'io. Perché il mondo è un po' così, un po' superficiale, un po' greve, materialista, un po' duro. Se una persona ha un cuore che ancora non è traviato proprio,
2: cioè ancora una stilla di purezza,
1: ancora un pochettino o abbastanza, perché insomma, questa ragazza è molto pura. Certo,
2: allora bisogna dargli gli strumenti, perché ciò non perde la sua purezza, ma però si faccia anche forte nell'affrontare un mondo così cinico e baro.
0: Gli strumenti per proteggerci, appunto, senza perdere la nostra autenticità. Un buon adattamento credo che passi anche per questo, perché effettivamente dobbiamo, diciamo, tutelare quello che di più prezioso abbiamo, e queste qualità che il prof stava individuando sono preziose.
1: Io gli ho portato un esempio, ho detto, guarda, partiamo da qua, sembra lontano, ma la specie, una specie vivente, insomma, il caso dell'uomo, tutte le specie che vivono creano molte differenziazioni all'interno tra un individuo e l'altro per proteggere il successo della specie.
2: Certo.
1: Noi abbiamo quasi più differenze che somiglianze tra esseri umani, quasi, non è, insomma, diciamo, sto un po' esasperando il concetto, per cui questo è di natura, la natura vuole la diversità. Quindi noi non dobbiamo temere la nostra diversità, né la diversità anche degli altri, perché molte persone cercano l'anima gemella, vedi, la vogliono uguale.
2: Sì. L'omologazione.
1: Invece è omologazione, perfetto. Quindi noi invece dobbiamo stare dove stiamo, con le caratteristiche che abbiamo, con quello che veramente è stabile e permanente, perché alcune cose sono stabili nella nostra persona.
2: Certo.
1: Io sono una persona molto sensibile alla violenza. Quindi vuol dire la violenza proprio...
2: allontana.
1: Mi allontana, sì, moltissimo, mi fa diventare serio, severo, come certo. posso dire, mm-hmm. verso la violenza. E questa è una caratteristica personale, certo, anche storica, perché poi le storie, gli ambienti dove cresci, ma poi prima o dopo la incontri la violenza, certo. anche se non l'hai incontrata a casa tua.
0: Però hai detto una cosa molto interessante, prof. L'anima gemella non esiste, però possono esistere delle belle unioni di due diversità che si incontrano e che trovano una strada. Bravo. O meglio, costruiscono forse una strada. Questo è un po'...
1: Bravissima Flaminia, anzi le due diversità sono garanzie di una forza superiore di questa coppia, di un dinamismo molto, molto stimolante. Non ci sarà mai noia, però bisogna imparare, diciamo, a coniugare, a far miscelare, a far danzare insieme queste due diversità.
2: Accedere, ecco.
1: Parte bello, questo è così bello.
0: E nella tua divulgazione tu aiuti tante persone a fare proprio. Ci riesci, guarda, perché vabbè, insomma, non hai bisogno di sentir decantato qui, ma ce la fai veramente tanto e tante persone le hai aiutate, esatto. con la tua divulgazione.
2: Per chiudere questa conversazione, prof, tre abitudini quotidiane per proteggere la nostra felicità?
1: Uno, sempre. Così, quando ci alziamo, così, il momento in cui uno si sveglia, per attimi è sicuramente perfetto.
2: Sì.
1: Magari per alcuni dura mezz'ora, dura un'ora, dura due ore. Allora essere così pronti, sapere che arriveranno dei suggerimenti col pensiero, delle immagini, e noi quindi li attendiamo, li arriveranno, ma loro sono soltanto pensiero e immagini. La realtà profonda o anche meno profonda non è il pensiero, quindi questa è la prima avvertenza, sì, diciamo, con cui partiamo. La seconda, che il prossimo così ha disimparato che cos'è il rispetto e l'amore, e incontreremo durante la giornata dei segni così di fallacia, come posso dire, anche involontari. Il prossimo non ci comunica amore perché non lo sa fare, e quindi noi non smettiamo anche di apprezzare, di amare anche chi sbaglia, e questo è un secondo elemento, certo. impegnativo un po' così, ma se prendo prende il via è fatta,
2: certo.
1: Non è che...
2: sì, sì. Non prendere di punta, ma avvolgere, accogliere.
1: Ma non, è raro che sia veramente cattiva una persona, veramente cattiva.
2: Ci
1: sono molte forme così di produzioni maliziose, se vogliamo, che generano disagio e che sono meccaniche. La persona lo fa, non sa quello che sta facendo.
0: E invece tu, prof, generi in noi l'agio, e quindi ti ringraziamo veramente di cuore per essere stato qui a Vado al Massimo, e ricordiamo il tuo libro Difendi la tua felicità a Mondadori, professor Antonino Tamburello. Grazie.
1: Un saluto a tutti.
2: Se poi in agosto è una mattinata libera, l'aspettiamo.
0: Lo sequestriamo.
2: Grazie mille.
1: Bene, bene, fatto piacere. Poi,

0: Finalone, Linkin Park, In The End, ti piacciono?
1: Che bomba, guarda, posso solo dire che bomba, certo che mi piacciono.
0: Ne approfittiamo perché, visto che è il gruppo preferito di Fedez, Bocca al Lupo, perché è stato ricoverato.
1: Sì, ho sentito la notizia.
0: Bene, fratelli. Ieri sera la notizia è uscita, 10 in punto. Momento del tormentone, l'estate che fu.
1: Oggi cosa ci tocca? Da dove parti oggi?
0: No, allora, dalla carriera di attrice di una cantante che non si è mai arresa su quel fronte, con risultati alterni. Certo, se fai un musical e sei cantante va bene, vedi Evita, anche se non proprio io.
1: Don't
0: avrei...
1: cry for me, Argentina.
0: Voglio dire, sei americana di Detroit con origini italiane di Pacentro in Abruzzo, lo disse nel Who's That Girl Tour 1987, concerto in diretta dato da Mamma Rai da Torino con ascolti sanremesi. E allora fallo fare ad una latinoamericana, no? Tipo Salma Hayek, che sgomitò fino alla fine, dice: ma perché? Io sono mexicana, quindi parlo spagnolo. Evita è stata una icona e invece niente. Madonna con Alan Parker si mettono a bordo di questa avventura. Sì.
1: Si è messa di punta.
0: Pensavo meglio. E tanti film ha fatto, soprattutto all'inizio della sua carriera. Ricorderete Shanghai Surprise con Sean Penn, appena sposato, da dimenticare, prodotto da George Harrison, Beatle, ex Beatles, ma niente di che, anzi, evitatelo. Poi c'era Who's the Girl, che dette anche il là al tour e all'album, ma un film, uno l'ha fatto negli anni Ottanta, Madonna, che ricordiamo tutti, perché è molto carino, con una delle sorelle Arquette, non ricordo se era... credo Rosanna Arquette, sì, o l'altra, sì, Rosanna Arquette, Cercasi Susan disperatamente, con colonna sonora favolosa. Nell'estate del 1985 il sottoscritto, chi vi sta parlando, girava con un ghetto blaster, avete presente quei mega stereo che mettevi sulla spalla e andavi al mare, con un'unica canzone che avevo registrato su una cassetta da 90 minuti e partiva dall'inizio alla fine per tutta la mattinata, c'era anche l'auto reverse, sulle note di Into the Groove. Il video favoloso, lei che balla e ancheggia con un passaggio che ha sempre colpito la mia immaginazione, e l'ho fatto un paio di volte anche all'autogrill, asciugarsi le ascelle con il getto d'aria che giri e dici:
1: ero rapita quando ho visto il gesto della
0: di
1: ascella.
0: Boom. E poi viene a dirci del ventaglio che è caffone perché c'ha scritto vaffancalda, cervè, ma che vuoi. You can dance for inspiration, eccola.

0: You got to. Senti qua. You got to.
1: Oh. Dovresti fare il vocalist nella disco.
0: Sulle mani, estate 85, amici. E non scenderemo mai più dal cubo. Madonna Into the Groove, con l'annuncio come si faceva all'epoca. Eccola, Madonna Into the Groove. Quest'anno, questa settimana, numero uno di Parade, quando lo speaker era pompato, dopato inutilmente.
1: Ma
0: ragazzi,
1: sai che però
0: che schifo.
1: Eppure io me la invece le cose speakerate in questo modo me le ricordo quasi con
0: certo.
1: un certo piacere.
0: Ma
1: cioè, forse la radio l'ho sempre immaginata un po' così. Senti che brutta cosa che ti sto dicendo.
0: No, ma all'epoca era così, perché dice: siete carichi, ragazzi, allora ci ascoltiamo la canzone più ballata, riempi pista, c'è la pubblicità.
2: Radio 2. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. 2-2.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
4: Io sono te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
2: 2-2.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: DNA Garbiponte Giovanotti, dopo Bonvento si era detto, no? Tante le collaborazioni del Giova, che poi è pronto per il tour, l'ha annunciato le date, poi ci sarà un film che celebrerà i suoi 60 anni a settembre 2026 e abbiamo al telefono, 10:12 a Vado al Massimo Radio 2, Matteo Righetto, autore di un interessantissimo libro, Lo Zen e l'arte di andare a funghi, già il titolo è tutto un programma. Buongiorno, editore Feltrinelli, buongiorno Matteo.
1: Ciao,
0: benvenuto.
1: Matteo, buongiorno.
0: Allora, domanda ovviamente scontata, quando hai capito che andare a funghi diventava una riflessione sul modo di vivere, oltre che una passione, immagino, Matteo?
2: Ma devo dire di averlo capito abbastanza presto, nel senso che quando ero piccolo vedevo mio padre arraffare più funghi possibili nel bosco, un approccio completamente diverso, più fiabesco, e mi rendevo conto che il bosco aveva molto altro da offrirmi e soprattutto che la cosa importante era proprio immergersi e attraversare queste esperienze emotive al di là di quanti funghi si portassero a casa o meno.
1: Eh sì, anche perché il bosco è proprio simbolicamente un luogo legato a tante cose, cioè può essere un qualcosa che percepiamo come minaccioso ma anche un qualcosa che ci rilassa, quindi l'arte di andare a funghi può essere un po' una sorta, perché ce lo ritroviamo, di meditazione, chiamiamola così, in movimento, quindi la possibilità di notare, di annusare, ecco, è un senso molto sottovalutato quello dell'olfatto. Com'è l'odore del bosco e che cosa ci permette di accedere?
2: Ma anzitutto mi permetta di rispondere alla prima domanda in maniera assolutamente affermativa, cioè il bosco è un luogo magico che ci ridona delle sensazioni e ci riattiva i sensi, quindi è davvero una metafora della vita il fatto di immergersi nel bosco, perché ci permette di annusare, ascoltare, degustare delle cose che riattivano sensi primordiali e oserei dire accendendo anche un'intelligenza primitiva. E quindi il bosco, devo dire, che ci riconnette con antiche sapienze, con antiche esperienze che nella quotidianità abbiamo dimenticato. E in questo senso è davvero un'esperienza meditativa in cammino, in movimento. Ci ritroviamo a scoprire lati nascosti di noi stessi che sono poi in fondo quelli più autentici, quelli più reali, che poi tornando avanti, tornando in città, è giusto e bene condividere con gli altri.
0: Quindi Matteo, anche una forma di resistenza alla velocità e alla corsa affannosa e affannata alla ricerca di chissà che cosa del nostro tempo, ahimè.
2: Certamente, certamente lo è. Io dico che andare a funghi, poi sai, i funghi sono un pretesto, la cosa che conta è davvero mettersi alla ricerca. E andare nel bosco, andare a funghi, cercare, mettersi alla ricerca in fin dei conti di se stessi e della propria voce interiore, delle proprie domande, dei propri sogni, e questo però comporta, come dire, anche una disciplina della lentezza, una disciplina della meditazione, e quindi ci insegna a vivere senza accumulare, ci insegna a ragionare e riflettere con più calma sulla vita e sui nostri problemi, ed è un antistress formidabile. Ma questo è anche provato scientificamente, perché le piante, gli alberi, le resine, i terpeni intorno a noi davvero ci permettono di rilasciare degli ormoni molto rilassanti. Quindi è una pratica meditativa straordinaria ed è una forma di resistenza. Una forma di resistenza alla velocità, alla frenesia e all'addomesticamento a cui siamo sottoposti quotidianamente.
0: Si va sempre con il maglione rovesciato a cercare funghi? Alla rovescia? Dicono? No. Dice, ma quando ogni tanto metti il maglione rovesciato, almeno in Toscana dicono, che si va a cercare funghi, ti sei messo il maglione al contrario. No, non è da te.
2: io non lo uso, non lo faccio, ma in ogni caso ognuno poi ha le proprie fisime, le proprie usanze, le proprie consuetudini, ogni regione. Ma insomma, io credo che l'importante sia trovare non tanto il momento giusto da un punto di vista meteorologico, l'abbigliamento perfetto, ma sia più che altro necessario aver voglia di farlo e trovare il momento giusto per rilassarsi.
0: Matteo, rimani con noi perché continueremo a parlare dello Zen, l'arte di andare a funghi, edito da Feltrinelli. Matteo Righetto con noi, intanto Katy Perry. For you.

0: Io due, vado al massimo al telefono con Flaminia Bolzano e Massimo Cervelli, Matteo Righetti. Righetto è due, e ti metto sempre al plurale, Matteo. E lo Zen è l'arte di andare a funghi, edito da Feltrinello. A questo punto così faccio pari invece che Feltrinelli, scherzo. E chi cerca funghi
1: trova l'oro?
0: No, spesso si può tornare a casa anche con il cestino, con il paniere vuoto. C'è una lezione anche in questo, no, Matteo?
2: Ma direi proprio di sì, perché l'importante non è accumulare, non è trovare, non è la ricerca del profitto. E in questo senso questo libro, Lo Zen e l'arte di andare a funghi, ci insegna, o vuole se non altro suggerirci appunto, una conduzione della vita che non sia votata solo al profitto e alla raccolta, ma la cosa che conta di più è la ricerca. Molte volte nel bosco si fanno degli incontri, ci si stupisce di fronte a delle meraviglie assolute che non ci si sarebbe mai aspettati, ma che ci arricchiscono profondamente, quindi valgono magari più di un finfarlo, di un porcino in più nella cesta, no? Certo. Questa esperienza.
1: Ecco, quello che diventa interessante, Matteo, è proprio il fatto che in una serie di attività apparentemente semplici, apparentemente inutili, potremmo anche dire così, in realtà noi riscopriamo il valore dell'esperienza. Questo credo sia un po' quello che il tuo libro ci restituisce. Ecco, nel bosco che cosa ritroviamo di noi stessi? Perché possiamo utilizzare la raccolta dei funghi proprio come una metafora e quindi fermarci a porre l'attenzione. Cosa si ritrova?
2: Si ritrova davvero se stessi, non è retorica, cioè si ritrova la corporeità, si ritrova il respiro dei cinque sensi e forse anche qualcosa in più oltre a questi cinque sensi. Perché il bosco ci fa tornare a comprendere chi siamo veramente e da dove veniamo. Ma guardate che per il 99% della nostra esistenza umana sulla faccia della Terra noi non abbiamo avuto la tecnologia, noi abbiamo camminato, abbiamo raccolto, non ci siamo seduti davanti a un computer o in una sedia di ufficio o sulla seggetta di un treno o di un'automobile. Noi siamo stati raccoglitori e camminatori per il 99% della nostra vita, della nostra esistenza, non della nostra vita. Quindi il bosco ovviamente ci insegna cose che si misurano per intensità, non per competitività. Certo. Cioè cercare funghi è un atto gratuito, una forma di libertà, questo intendo. E quindi torniamo a essere umani, una semplicissima azione, una semplicissima attività che tutti possono fare in qualunque bosco d'Italia, perché l'Italia è piena di boschi, siamo un paese che crede di essere un paese borghese di città, in realtà siamo un paese di montagne, di boschi e di colline. Si può fare ovunque e ci si può davvero ritrovare, a patto che lo si voglia fare con appunto la giusta emozione e il giusto spirito d'animo. Se allora si va solo per accumulare certo, e portare anche nel bosco la nostra logica dominante, produttiva e antropocentrica, beh, allora è meglio che ce ne stiamo in città.
0: Allora leggete di Mastro Don Gesualdo La Roba e via, verga. Scusami, Matteo, allora due domande light. Il bosco che ti porti nel cuore e il fungo che più ti emoziona trovare?
2: Ma boschi ne ho visti tantissimi nella mia vita, ovviamente ne ho attraversati molti e ne conosco molti, però il bosco che porto nel cuore è il bosco che stava, e dico stava, ai piedi della grande montagna dell'Atemar, sopra il lago di Carezza, in Alto Adige, provincia di Bolzano.
0: Tu sei originario di dove?
2: Sta nel cuore perché è stato il bosco infanzia, il bosco della mia immaginazione, della mia creatività, ma quel bosco non c'è più perché è stato devastato dalla tempesta Vaia, quella tempesta che nel 2018 ha abbattuto 5 milioni di abeti rossi in Italia a causa del cambiamento climatico. E poi? No, dicevo il bosco appunto che porto nel cuore è quello. Poi la seconda domanda.
1: Il tuo fungo preferito, Matteo, anche perché il fungo, vai, andiamo su una cosa ironica. a Carnevale quando
0: è caduta la linea.
1: Niente, sull'aneddoto si è rifiutato anche il mezzo. Mi vestirono da fungo, io volevo vestirmi da principessa, invece mi vestirono da fungo, quindi ho questo
0: quello con i puntini bianchi,
1: esatto,
0: quello è velenoso,
1: si chiama amanita non so
0: falloide.
1: Cosa pure di funghi, sì, quello è il classicone proprio, sì, come ce lo immaginiamo. E quindi ho rispolverato recentemente queste
0: cose. Avvelenato qualcuno con quel Carnevale?
1: Hanno avvelenato me, perché tu immagina una bambina molto piccola che vuole essere una principessa e invece no, mi hanno tramutato in fungo.
0: Aspetta, che io quando penso ai funghi penso a Nel nome del padre, Daniel Day-Lewis, che viene accusato ingiustamente di essere uno degli attentatori dell'IRA a Londra, un attentato che provocò dei morti, e allora per fargli passare il tempo gli mandano un puzzle imbevuto nell'LSD e fa: oggi vado in India con un bel fungo e mi fermo qua.

0: Un'ora Geolier, 10:27 allora.
1: Ma correzione... qua si sta scaldando l'atmosfera.
0: Sì, correzione. Aspetta. L'ho fermata come la bambina che recita la poesia natale. Dice aspetta che manca zio che è in bagno, eh? Allora, poi presentiamo gli ospiti. Intanto, il fungo rosso con cui eri abbigliata a carnevale ti ha lasciato comunque della tossicità.
1: Degli strascichi che
0: alla radio
1: si
0: perché
1: vedono.
0: Comunque intervieni così. È la manite mascaria o mascaria.
1: Ma mica posso metterti nella condizione di lavorare al tuo meglio, scusa. Qualche difficoltà te la devo creare, altrimenti allora, che sì. Palle che ti fai.
0: Hai ragione. Vuoi presentare i nostri amici?
1: No, adesso tocca a te perché ho perso quello slancio, okay. Quindi non viene bene.
0: Sei diventata falloide che invece è mortale. Scrivono in tanti amici esperti di funghi. Come si dice l'esperto di funghi? C'è un termine, si chiama... No? Quando non lo so. Ci siamo sempre qui.
2: Ma perché buongiorno. Lo chiedi a noi? Perché lo chiedi
0: no,
2: a noi?
0: No, che sei, fungarolo.
3: Mico qualcosa.
0: Mico,
3: me.
0: Bravo, micologo.
3: Micologo.
0: Micologo.
1: Ma vedi l'etimologia del
3: l'etimologia.
0: Bravo, micologo. Allora, i temi di oggi che affronterete in Radio 2
3: Summer Club.
0: Allora, oggi... Simon e Jody, buongiorno.
3: Esatto, buongiorno. Max, buongiorno. Allora, oggi parleremo dei viaggiatori curiosi.
0: Sono, perché un conto è essere turista, un conto è essere viaggiatore.
3: E poi curiosi, capito? Cioè quelli che praticamente decidono di fare la vacanza stravagante, non vanno nei posti soliti, vanno via dai posti turistici e diciamo rompono alquanto i cosiddetti a persone come me che non andrebbero in Islanda, andrebbero più volentieri a Ischia, capito?
0: Certo, Jody.
2: Però come diceva Massimo, c'è la differenza fra turista e viaggiatore, perché un conto è che visiti la città, però ti tieni un passetto indietro, un conto è che la vivi.
0: Certo. E quindi
2: che si fa? Non lo so, lo scopriremo questa mattina.
1: Allora, Cervelli, sei più turista o più viaggiatore?
0: Ma viaggiatore, amica. Io vado solo per Dark Room, quindi viaggiatore. Ok, grazie.
2: Ma forse anche Flaminia, perché vedo questa mattina degli effetti strani. Che succede?
1: Ma guarda, siamo partiti polemici, ci siamo scoperti riflessivi e poi...
0: Bisogna chiudere, c'è il segnale orario. GR2, Radio 2 Summer Club, torniamo domani alle 9. Grazie,
3: ciao.
0: Buona giornata.
3: Ciao.

0: 10:30.
1: Rai GR2.
2: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. Apriamo con la cronaca. Ci sono stati 11 feriti tra forze dell'ordine e manifestanti durante gli scontri ieri sera a Bologna nel corteo di protesta per la morte di Abderrahim Fakir, 42 anni. Durante un fermo di polizia, 6 le persone su cui la procura ha attivato verifiche, sono 2 agenti che sono intervenuti e 4 operatori del 118 presenti. Si procede per omicidio colposo al presidio convocato dal sindaco Lepore, il dolore della nipote della vittima, Yosra Fakir.
3: Non siamo qui per chiedere vendetta.
4: Bravo!
3: Siamo qui per chiedere
2: ancora un incidente in piscina in provincia di Treviso. Una bambina è rimasta incastrata con una gamba risucchiata nella pompa di riciclo mentre era a un centro estivo, riporta il Corriere del Veneto. La piccola fortunatamente se l'è cavata con un livido e con tanto spavento, ma la famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio dopo gli ultimi casi di cronaca. È questione di ore e il caldo cederà il passo ai temporali.
5: Una tregua arriverà domani quando l'anticiclone africano che per settimane ha dominato la penisola cederà completamente il passo a correnti nordiche che, oltre al calo delle temperature, porteranno anche temporali, grandinate e forte vento. Previsti anche nubifragi, oggi nelle Marche l'allerta è arancione, rossa per gli incendi in Sicilia, dove il termometro resterà sui 40 gradi. In tutto sono 18 le città con bollino rosso, ma domani scenderanno a 7, il punto con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
6: Temperature che nell'entroterra arrivano facilmente a 40 gradi. Arrivano però anche i primi segnali di cambiamento. Temporali attesi per le regioni settentrionali potranno essere intensi, portare la grandine e anche forti raffiche di vento. Tra il tardo pomeriggio e la sera muoveranno anche verso le regioni centrali adriatiche tra Marche e Abruzzo. Segnale dell'arrivo di aria più fresca che a partire da domani inizierà ad interessare buona parte del paese.
5: Paola Guarnieri, GR2.
2: All'estero.
6: Arrivano però anche i primi segnali di cambiamento. Temporali attesi per le regioni settentrionali potranno essere intensi, portare la grandine e anche forti raffiche di vento. Tra il tardo pomeriggio e la sera muoveranno anche verso le regioni centrali adriatiche tra Marche e Abruzzo. Segnale dell'arrivo di aria più fresca che a partire da domani inizierà ad interessare buona parte del paese.
5: Paola Guarnieri, GR2.
2: All'estero, Washington, attesa la Casa

0: e Israele, mediato dagli Stati Uniti. E continua la guerra tra Stati Uniti e Iran. Secondo il sito Axios, il presidente Trump sta valutando se proclamare una tregua di 10 giorni, come proposto dai paesi mediatori, oppure riprendere le ostilità su larga scala. Il corrispondente.
1: Ai bombardamenti americani, l'Iran ha risposto con il lancio di missili e droni su obiettivi militari, radar e sistemi di difesa aerea degli Stati Uniti in Bahrain e Kuwait. Trump è un folle, abbiamo missili ancora per anni e il nemico deve prepararsi a ondate sempre più potenti e incisive, avvertono i Pasdaran, che rivendicano anche il pieno controllo dello stretto di Hormuz, dove un'altra petroliera è stata colpita. E un nuovo fronte rischia di aprirsi nel Mar Rosso, con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, alleati dell'Iran, che hanno annunciato un blocco navale contro l'Arabia Saudita. La tregua ormai è un ricordo, ma i contatti tra le parti continuano e i paesi mediatori avrebbero proposto a Washington e Teheran una sospensione di 10 giorni degli attacchi per ridare una chance alla diplomazia. Da Istanbul, Sergio Paini, GR2.
0: La nazionale di calcio paralimpico è rimasta bloccata a Fiumicino perché EasyJet non ha imbarcato tutte le carrozzine da gioco sul volo per Glasgow. Gli atleti non hanno così potuto partecipare a un torneo internazionale. Il comitato paralimpico annuncia azioni legali. E ora vi proponiamo il grande romanzo di questa estate.
2: Esplora amore e solitudine nel mondo moderno, Kiran Desai, in un romanzo globale e intimo che attraversa continenti, storie familiari e storia, India, Stati Uniti, Messico, c'è anche l'Italia. Testa e cuore, anima e corpo, racconta di passioni, addii e ritorni, di Sonia, aspirante scrittrice, e Sunny, giornalista, giovani indiani divisi tra straniamento in Occidente e desiderio di indipendenza.
3: The secret is that you're writing.
2: Il segreto di uno scrittore è che scrivendo vorresti vedere il tuo libro negli scaffali accanto ai libri che ami, dice l'autrice, che ama Garcia Marquez e Anna Karenina. La scrittura oceanica coinvolge e avvolge il lettore, reale e sovrannaturale, colori, personaggi, mondi, meraviglia. Bisogna aver vissuto abbastanza perché una storia prenda forma, dice la protagonista, Sonia. Sono serviti 20 anni a questo romanzo magico, un'epica storia d'amore. Francesca Cosentino, GR2.
0: La linea Radio 2 Summer Club, prossima edizione del GR2 alle 12.30.
4: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
5: Perché ti sei fermato?
4: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
5: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
4: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
5: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
4: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
5: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
4: Vai su tvsat.tv.
6: Radio 2 diventa live.
7: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
6: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2.
8: Radio 2 Summer Club, Radio 2 Summer Club. Radio 2 Summer Club.
9: E buongiorno ascoltatori di Radio 2, da quelli del Radio 2 Summer Club. Ma chi sono quelli? Ma sono Jody Alivernini
10: e Simone Galomino. Ma buongiorno a te, Simon.
9: Jody, che si dice?
10: Oggi non lo so ancora, sono le 10.37, te lo dico tra poco.
9: È un martedì che sembra venerdì.
10: È un martedì strano. Intanto, io guardo e osservo la camicia di Simone Galomino, sì, e invito tutti voi che avete la possibilità di andare a sbirciare sul canale 202 oppure tramite l'app Rai Play. Sì. Potete vedere una splendida camicia bianca con dei broccoli disegnati.
9: Allora,
10: sono broccoli.
9: Non è chiaro l'ortaggio. C'è chi dice broccolo, c'è chi dice carciofo, ma non importa, sono carini.
10: Allora, se volete, diteci cosa state guardando sul canale 202, la camicia di Simone Galomino. Quale ortaggio
9: che
10: disegna?
9: Cosa sono? Bello questa call iniziale.
10: Sì,
9: molto
10: tanto
9: bello.
10: Per cambiare.
9: Ci sentiamo un po' di musica, Jody, dai.
10: Ma sì, grazie a Leonardo Carioti e grazie a Davide Gabrielli che è alla parte tecnica. tecnica possiamo partire e lo facciamo con Noemi. Vito Salamanca,

0: Perfetto per Noemi, che anche noi di Radio 2 gli così porgiamo nell'etere, in radio, insomma un saluto a Noemi, che sappiamo tutti ha avuto questo piccolo incidente, qualche acciacco, un po' di dolore e ovviamente dovrà rinunciare ai prossimi concerti per 4 settimane di riposo, gli sono state date per recuperare. Ma Noemi però ci sarà il 5 agosto al concerto live di Radio 2, che verrà trasmesso su Radio 2 e su Rai 2, concerto che è stato realizzato a Cosenza, già c'è stato, però verrà trasmesso anche in TV con tantissimi ospiti e tra questi anche Noemi.
1: Radio 2 Summer Club, che cosa facciamo oggi? Creiamo un club come tutti i giorni, ma quello di oggi secondo me è abbastanza azzeccato per il periodo, infatti 21 luglio la gente inizia a viaggiare, quindi parliamo, creiamo il club dei viaggiatori curiosi, perché appunto i viaggiatori curiosi sono quei viaggiatori che vogliono andare in un posto, ma non vogliono fare le solite cose turistiche che fanno tutti, no, vanno a cercare l'esperienza, la cosa esaltante spesso, e poi ci sono anche delle conseguenze a volte anche grandi, insomma, cioè, ci, sì, sono ci sono delle persone matte,
0: ci possono essere, ecco, degli effetti collaterali, ma comunque insomma di base quando uno parte e va in vacanza c'è il viaggiatore, quello che vuole stare tranquillo, sì, vuole avere le solite comodità, invece quello che sperimenta, che è più curioso, e si chiama Sensation Seeking, una teoria di Marvin Zuckerman, un professore di psicologia all'Università di Delaware, che con questo termine praticamente va a descrivere un tratto della personalità che è caratterizzato proprio dalla ricerca di queste sensazioni ed esperienze costantemente nuove, varie, complesse, intense. E ci sono tanti che decidono proprio di sperimentarlo quando sono in viaggio, no?
1: Certo.
0: Quindi vogliono provare il piatto nuovo, quell'esperienza che non hanno mai fatto, andare a visitare quel luogo che non ha visitato nessuno.
1: Allora, però diciamo pure che il sensation seeker in realtà è quello che vuole fare gli sport estremi, ascolta la musica eccitante tipo l'hard rock, oppure vuole viaggiare in luoghi sconosciuti, ma è anche quello che tende a partecipare volontariamente ad esperimenti di laboratorio, soprattutto se c'è scritto sono pericolosi, ma noi non vogliamo parlare di questi, parliamo dei piccoli viaggiatori curiosi, quelli che potreste essere voi. Fateci sapere al 348 7300 200 qual è la cosa più estrema che avete fatto in viaggio, oppure anche che tipo di viaggiatori siete. Tipo tu, secondo me non sei una viaggiatrice curiosa, Jody, secondo me no.

0: Furtado, I'm Like a Bird, alle 10.46 Radio 2 Summer Club. Jody, oggi abbiamo creato il club dei viaggiatori curiosi, ma facciamo un esempio pratico, perché i viaggiatori curiosi sono quelli che fanno che cosa, per esempio?
1: Ma possono fare un po' di tutto, diciamo, escono dalla routine fino ad arrivare ad esperienze estreme. Per esempio, se pensavate che nuotare con uno squalo bianco rientrasse tra le attività più avventurose del mondo, ce n'è un'altra che è nuotare con i delfini. È un'attività che si fa e, diciamo, ti danno tanto di attrezzatura, si sale a bordo di un'imbarcazione locale che poi ti conduce in alto mare e nuoti proprio al fianco di queste splendide creature nel loro habitat naturale. Sono esperienze che si possono fare e che qualcuno ha fatto, ha sperimentato durante un viaggio. Tu lo faresti?
0: No, assolutamente no. Poi ci sono quelli che vanno a fare i tuffi nelle acque ghiacciate, per esempio, che poi è anche proprio uno sport. Abbiamo provato a contattarli, vedremo se riusciremo ad averli nei club realmente esistenti, ma per me essere un viaggiatore anche curioso ed estremo è la cosa più estrema che faccio. Io, per esempio, andare dall'ombrellone alla battigia senza le infradito, quello è veramente un momento di forza e di coraggio che sento.
1: Sì, anche lì
0: sento di rivendicare con orgoglio.
1: Ma fai
0: con
1: bene
0: orgoglio,
1: a rivendicarlo, perché anche lì, insomma, si vedono, insomma, emergono tratti caratteriali importanti.
0: Certo.
1: Cioè, ci vuole coraggio, poi soprattutto se sei in terza quarta fila con l'ombrellone, capito?
0: Certo, ma
1: il tratto è più lungo.
0: Anche avere il coraggio di uscire dall'acqua, sentendomi come Raoul Bove in quel famoso film, ma avendo coscienza di essere invece un polpettino, quello no.
1: Vabbè.
0: Anche
1: comunque,
0: coraggioso.
1: Ce ne sono di esperienze particolari. Per esempio, esiste un ristorante sott'acqua, eletto nel 2014 dal New York Daily News il più bel ristorante del mondo.
0: Ah, vedi.
1: E si trova alle Maldive, è un locale sottomarino ed è situato a 5 metri sotto il livello del mare, accoglie gli ospiti, c'è una sala interamente trasparente che offre questa vista suggestiva sul mondo sottomarino circostante. Di certo non devi soffrire in qualche modo di claustrofobia, perché sai che sei sott'acqua.
0: Ma anche perché la gente, quando va in viaggio e vuole fare cose avventurose, va spesso a mangiare in posti avventurosi come questo. Cioè, francamente, con Cattedrale, Radio 2 Summer Club.

0: Ed era chiaramente Tina Turner con
1: più
0: The
1: grintoso,
0: Best.
1: Più grintoso.
2: Sempre The Best. Sempre The Best. Raggiungi Summer Club.
0: Allora, stiamo parlando del club dei viaggiatori curiosi. Mandateci i vostri messaggi di viaggi curiosi al 348-7300-200.
3: The Best.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
8: Oh, sei scemo.
7: Altre invece ci portano dritto al cuore.
9: Io sto bene solo se sto con lei.
7: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
10: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
7: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
9: Bestiale.
7: Ogni venerdì alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.

0: Erano gli Yuppie Flu con Be Free Now, il primo estratto dal loro nuovo album Kings Without a Crown, in uscita a settembre, e li abbiamo ritrovati in programmazione in questo martedì mattina alle 11:01, Radio 2 Summer Club. Simone Calomino, Giodia Livernini, abbiamo istituito il club dei viaggiatori curiosi, di quelli anche un po' avventurosi, certo, se vogliamo.
1: Abbiamo dato una notizia, no? Che il viaggiatore curioso tende anche ad andare a mangiare in posti stravaganti. Sì. Abbiamo delle ribellioni al 3487 300 e qua iniziamo anche a capire un po' le differenze.
2: Per dire, innanzitutto,
1: sì, dici, da,
2: lo spazio credo che non sia così immenso, quindi
1: nei ristoranti sott'acqua,
2: poi
1: dice.
2: Domanda, com'è che ci si va?
1: E come ci si va?
2: Con la bombola, la maschera o ti portano con un sottomarino? Cioè, ma
1: che ne sappiamo?
2: Ma sta gente, ma non può mangiare normalmente.
1: Ma infatti,
2: cioè, voglio dire, e tu obblighi della gente a far da mangiare sott'acqua a 5 metri per tutto il giorno?
1: Ma insomma,
0: obblighi,
1: no,
0: non è che sono obbligati,
1: là sotto.
2: Ma dai, insomma, fatevi le vacanze normali.
1: Daniele dal Lago di Varese ha ragione, fatevi le vacanze normali, andate a Ischia, andate a Ostia pure, va bene. Ostia,
0: comunque,
1: va bene.
0: Beh, noi stiamo proprio cercando anche queste differenze, no? Tra chi preferisce la vacanza tradizionale e chi invece scopre nuove avventure, come Paolo che ha nuotato con le orche in Norvegia. Sono orche stanziali che quindi non aggrediscono l'uomo, lui l'ha fatto, e quindi è un'esperienza che resterà nella sua vita per sempre. Comunque,
1: orca,
0: è bello,
1: miseria.
0: Dai, ci vuole un po' di coraggio, però lui l'ha fatto.
1: C'è Valentina invece di Orvieto che va in giro in treno e a piedi, e quando vede una bella foto di un bel posto su internet decide di vedere qual è la stazione più vicina e partire. Dice, massimo 10-15 km da una stazione si può fare ad andare a piedi, insomma ci vuole coraggio.
0: Beh,
1: però
0: 15 km non è proprio dietro l'angolo. Comunque
1: di no.
0: C'è Giulio che dice, non so che ortaggi siano sulla camicia di Simone, però una voglia di pinsimonio pazzesca.
1: Hai capito? Pure noi.
0: Nel frattempo stiamo cercando di decifrare gli ortaggi che sono disegnati sulla camicia di Simone Calomino.
1: Non è facile,
0: broccoli,
1: ma mentre ci pensiamo,
0: broccoli.
1: C'è Maria Gadù con Shimbalay a Radio 2 Summer Club.

0: Maria Gadù, Scimbalaye su Radio 2, Radio 2 Summer Club, a trascorrere queste ore istituendo il club dei viaggiatori curiosi, avventurosi, che poi, come aveva detto già Massimo Cervelli, sì, in fondo c'è una definizione, cioè la differenza è tra turista o viaggiatore. Perché, per esempio, sì, il turista che cosa fa, Simone?
1: Allora, il turista è colui che va in vacanza o viaggia a patto che non ci siano troppi sbattimenti. Lavora già tutto l'anno e ha voglia di lavorare anche in vacanza, no? Perché certo, così si deve riposare.
0: Mentre il viaggiatore è quello che non si è ancora capito com'è, come non è, anche se lavora non ha mai abbastanza soldi per poter fare tutti i viaggi, le vacanze che vorrebbe, quindi si sbatte una cifra per partire, però sempre in modalità low cost, che già insomma pensa anche alla prossima meta. È uno che ha voglia di vedere nuovi posti.
1: Nuovi posti, ma poi metodi anche per viaggiare low cost ce ne sono tanti. Ma il turista, sai che fa anche il turista? È capace di andare 2, 3, 25 volte nello stesso posto perché si è trovato tanto bene.
0: Eccolo là. Il viaggiatore invece è capace di aver visto 20, 30, 45 paesi diversi nel giro di un anno.
1: Vedi,
0: questa è la differenza.
1: È una differenza abissale. Per esempio, il turista ha piacere nel trovare tutto organizzato, ma proprio tutto, e anche il pranzo.
0: E certo, il viaggiatore invece ha piacere nell'organizzarselo, anche se alle volte, insomma, ogni tanto capita
1: in posti anche un po' strampalati.
0: Non è proprio felice.
1: Ultima differenza, per esempio, il turista ha piacere che tutto vada come da programma, esattamente schedulato,
0: mentre il viaggiatore ha piacere che tutto vada come da programma, solo che non ha ancora capito quale sia questo programma. Queste sono le differenze.
1: Intanto al 348 7300 200 ci è arrivato un messaggio di Anna, sentiamolo.
2: Più che viaggio avventuroso,
1: volo avventuroso.
2: Per andare a vedere l'Arch Park in America, con un aereo quasi nuovo, con un pilota alticcio. Pista battuta. Per fortuna siamo ancora vivi. Ciao Anna.
1: Questo sì che è un viaggio avventuroso, ma non per tua volontà, immagino.
0: Ci vuole coraggio a stare su quell'aereo, però ormai ci sei salito, che devi fare?
1: Ci vuole coraggio anche a fare questa trasmissione, Jody. Ci vuole tanto
0: coraggio.
1: Non lo so, volevo dire una cosa stupida,
0: tanto
1: l'ho
0: così
1: detto.
0: Per dire.
1: Sì, ci sono gli YouTube.

0: ABC, Jackson 5 alle 11.14 Radio 2 Summer Club con Giorgia Livernini e Simone Calomino, e al 3487 300 200 continuano ad arrivare esempi di viaggi avventurosi e di viaggiatori curiosi. Ma abbiamo scoperto anche una cosa leggendo il Corriere, che in vacanza tendiamo spesso a essere un po' più trasgressivi e disinibiti rispetto a quello invece a cui siamo abituati nella vita quotidiana, perché c'è proprio una qualche cosa che cambia nel nostro cervello. Sì.
1: Sì, perché la vacanza in fondo viene percepita un po' come uno spazio sospeso, cioè sì, quel momento di libertà,
0: un limbo,
1: dove la routine in qualche modo si interrompe, le regole sociali sembrano, insomma, meno vincolanti, e quindi prendono piede le trasgressioni più o meno rilevanti, chi più e chi meno. Poi del resto è quello che stiamo cercando di fare oggi, di raccogliere un po' le vostre esperienze, quanto vi lasciate andare, quanto invece poi siete rigidi anche in vacanza.
0: Certo.
1: Perché chi si mette tante regole, chi vuole che tutto sia già prestabilito,
0: perfetto,
1: è un po' rigido.
0: Infatti, che cosa hanno fatto questi ricercatori? Hanno preso 1200 viaggiatori, hanno scoperto che il 56% di questi intervistati ammette di aver fatto in viaggio qualcosa che non avrebbe mai fatto nella vita quotidiana. Poi, tra i più giovani questa percentuale sale al 70%, figurati nella Gen Z, perché appunto in questo spazio sospeso le regole sociali sembrano meno vincolanti, e quindi che cosa si fa? Si fa un po', ci si lascia andare alle volte. Per esempio, c'è qualcuno che ammette di aver fatto delle pose irrispettose davanti ai monumenti.
1: Vabbè, tutta questa trasgressione, che sarà mai? L'importante è non disegnarli i monumenti. Ecco,
0: diciamolo. Però c'è anche chi l'ha fatto questa cosa. Comunque, occupazione indebita di spazi comuni, o con le sdraio ti metti là dove non
1: dovresti stare. Perché lì quello è proprio motivo di litigio in vacanza. Insomma, se ne sta parlando molto anche in questi giorni.
0: Esatto, e cominciamo quindi a salire. Poi addirittura c'è una cosa grave, sì. Il prelievo di sabbia, piante o piccoli elementi naturali dei luoghi protetti.
1: Non si fa.
0: Comunque, quando arriva la sanzione, quasi il 50% di queste persone gioca la carta: sono un turista, non lo sapevo.
1: Esattamente
0: come ho fatto io quando ho parcheggiato la macchina sul marciapiede in Provenza.
1: È così, a un certo punto quando uno parte si dimentica come si vive,
0: Oh, c'è sui turista, pardonnemo.
1: Noi non dimentichiamo che in arrivo ci sono Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, questo trio meraviglioso che ci porta in costiera Amalfitano.
0: Bello.

0: Un trio inedito, quello di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, con questo nuovo singolo La Costiera Amalfitana.
1: Non lo devi dire bene però,
0: sì,
2: Costiera Costiera Amalfitana.
0: No, ti voglio dire che è stato pensato per l'estate, ruota attorno a un concetto molto semplice.
1: Qual è?
0: Che è A Costiera Amalfitana,
1: esatto.
0: Non te la può portare a Milano.
1: No, non
0: no,
1: si può.
0: Non te la puoi portare.
1: C'è chi ci ha provato, ci hanno provato con degli aerei, ma non sono riusciti a portare La Costiera Amalfitana.
0: Anche a tradurlo in napoletano, ma insomma, un po' più complicato.
1: Complicato.
0: Per me, ma la questione dei dialetti l'affronteremo tra
1: più
0: poco,
1: tardi,
0: anzi
1: sì.
0: Iniziate a inviarci le vostre cartoline sonore.
1: No, lanciamolo come si deve, dai.
0: Allora, lancialo tu.
1: No, ma perché devo farlo io?
0: Beh, come lo stavo lanciando non ti andava bene, fallo tu allora.
1: È l'iniziativa etnografica del Radio 2 Summer Club, una cartolina sonora. Che cos'è la cartolina sonora?
0: Ma la cartolina sonora è una cartolina di 20-30 secondi, una nota audio che noi vi chiediamo di raccontarci cosa state facendo in questo momento, ma non è che ve lo chiediamo come ve lo chiedono tutte le radio del mondo.
1: No, sarebbe troppo facile, no? Come ve lo chiediamo? Ve lo chiediamo nel vostro dialetto,
0: ecco.
1: 348-7300.
0: Vuoi fare un esempio in calabrese?
1: Oi, mi segnare svegliato cura capo volata.
0: Ecco, una cosa del genere, che tradotto,
1: Che tradotto oggi mi sono svegliato che non capisco niente.
0: Che non capisci nulla.
1: E penso che ce ne siamo anche accorti.
0: Ma non è nulla di differente rispetto alle altre giornate.
1: No,
0: come
1: infatti,
0: ci svegliamo tutti
1: fondo,
0: i giorni
1: tutti
0: noi
1: giorni,
0: di Radio 2
1: cura capo volata, sempre così. Poi parleremo tra pochissimo anche del club realmente esistente del giorno. Si tratta di un club che noi abbiamo chiamato così, i raccoglitori di plastica. Loro si chiamano Archeoplastica, sono un collettivo che si occupa appunto di ripulire dalla plastica i fondali marini, ma anche le spiagge, ma non si limitano solo a questo. Loro studiano anche che tipo di plastica raccolgono e spesso fanno anche delle esposizioni dei musei, dove ci spiegano per esempio che una bottiglia di plastica trovata oggi può essere una bottiglia di 50 anni fa e anche più a volte, purtroppo.
0: Quante cose scopriamo con i nostri club del giorno, tutto questo tra poco su Radio 2.

0: Role Model Sally When the Wine Runs Out su Radio 2, quando siamo arrivati all'appuntamento con il club del giorno, e oggi è quello dei raccoglitori di plastica, che detto così sminuisce un po' invece quello che andremo a scoprire,
1: sì.
0: Perché si chiama Archeoplastica, è un museo degli antichi rifiuti spiaggiati ed è un progetto che è stato seguito da oltre 500.000 di persone sui social, storie incredibili legate agli antichi rifiuti arrivati proprio dal mare. Ne parliamo con l'ideatore, il promotore di questo progetto, che è Enzo Suma, che è al telefono con noi. Enzo, buongiorno, ben trovato su Radio 2.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao
1: Enzo, tu tra l'altro sei anche un educatore ambientale e una guida naturalistica, ma come ti è venuta questa idea di creare questo progetto?
2: Sì, innanzitutto io raccolgo plastica già da tanto tempo, ecco.
1: Sì.
2: Però non mi ero mai soffermato sui rifiuti, senza andarli insomma a guardare in maniera attenta. Però un giorno mi è capitato di raccogliere una crema solare
1: sì,
2: che poi ho scoperto essere della fine degli anni 60, perché aveva il prezzo in lire, tutta una serie di caratteristiche, e da lì è partita un po' l'idea.
1: Ma secondo te, cioè, conteneva ancora qualcosa? Si era prosciugata completamente?
2: No, quasi, cioè sempre.
1: Sono
2: tutti vuoti all'interno, sì.
0: E quindi, come ognuno di noi, cioè, viene da pensare, ha iniziato a raccogliere quei 2-3 oggetti di plastica che trovavi in riva al mare, che insomma questo poi dovrebbe,
2: sì,
0: essere un'azione che ognuno di noi potrebbe fare quando è insomma appunto in vacanza, anche se non è la tua bottiglietta di plastica, la vedi,
1: certo,
0: per terra, raccoglila, buttala,
1: certo,
0: è sempre meglio,
2: sì,
0: farlo,
2: sì.
0: Però da qui come si è evoluta la questione?
2: Beh, inizialmente ho portato avanti nella primissima.
1: È caduto Enzo Suma, lo recupereremo senz'altro. Ad ogni modo, il progetto è interessantissimo,
0: sì,
1: anche perché loro, tra l'altro, riescono proprio a creare una sorta di piccolo museo dove ci parlano della provenienza proprio di questa plastica. È molto, molto interessante. Ad ogni modo, adesso andiamo a sentirci Sisa insieme a Steve Lacy con Is It Cool? Secondo me è molto cool, sì, ti dico.

0: Steve Lacy con Sisa, Is It Cool? E siamo al telefono con Enzo Suma di Archeoplastica, che abbiamo recuperato. Enzo, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Enzo, ma quali sono gli oggetti più iconici, più stravaganti che avete ritrovato sulla spiaggia o nei vostri, comunque, sì, nei vostri giri?
1: Vabbè, gli oggetti più iconici sono un po' dei flaconi che sono molto rappresentativi degli anni passati, dei decenni passati, degli anni 60, degli anni 70, quindi immaginate quei detersivi molto pubblicizzati in quei famosi carosello.
0: Sì.
1: E quelli veramente sono un po' rappresentativi anche del progetto, perché rappresentano un po' le tracce che abbiamo lasciato nel corso del tempo.
2: Ma questi li hai ritrovati recentemente, Enzo?
1: Sì, negli ultimi anni, da quando esiste il progetto, sono circa 4-5 anni, no, che esiste il progetto. In questi anni, e non solo io, perché adesso siamo un po' di persone.
0: Quanti siete?
1: Tanti, considera che già sui social siamo tantissimi. Adesso poi nel tempo si sono aggregati diversi raccoglitori seriali, un po' come me, no? Di quelle persone che vanno in spiaggia a raccogliere plastica in varie regioni costiere italiane. E raccogliendo poi viene, diciamo, messo da parte quel materiale datato, utile per il progetto, che ci viene poi inviato. Ci sono diverse persone che collaborano con il progetto, dalla Toscana, dalle Marche, dall'Abruzzo, dal Veneto, anche dalla Sardegna occidentale, insomma, dove arriva materiale anche non italiano.
2: Chiaro, e quindi poi tutti questi oggetti rinvenuti fanno parte di questa sorta di museo virtuale o non è solo virtuale?
1: Non è solo virtuale, chiaramente noi raccontiamo questi oggetti molto sui social, però sono anche mostre che poi vengono realizzate dal vivo, proprio con gli oggetti fisicamente, che organizziamo un po' in giro in tutta Italia, no? Nei vari comuni, nei vari musei.
2: E quindi è ovviamente un'iniziativa virtuosa che ha anche però diciamo un lato artistico. Noi, Enzo, ti ringraziamo perché comunque ci hai dato anche l'occasione di poter sottolineare quanto è importante ancora una volta il nostro ambiente, quanto rispetto dobbiamo avere, e quindi cerchiamo di stare un po' tutti più attenti a raccogliere quella bottiglietta di plastica in più.
0: Assolutamente, da oggi anche noi entriamo a far parte del cosiddetto club dei raccoglitori di plastica e continueremo a seguire le vostre attività. Enzo, grazie mille di essere entrato a far parte del Radio 2 Summer Club. Hai visto, Jody, quante iniziative virtuose si possono fare? Adesso con Don McLean, American Pie, ci facciamo anche un po' di musica estiva, che dici? Oh.

0: Don McLean, American Pie su Radio 2, Simone Calomino, Giodia Rivernini, Radio 2 Summer Club. Abbiamo istituito il club dei viaggiatori curiosi, ma tra poco cercheremo.
1: Sì, cercheremo di essere noi di viaggiatori curiosi e di incuriosirci per i vostri dialetti con la cartolina sonora al 348 7300 200.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: 2-2. Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaeco. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: 2-2. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Radio 2 Summer Club, le 11.41 con Jody e Simone. E anche con voi, ascoltatori, che al 348-7300-200 avete già cominciato a mandarci le vostre cartoline sonore. Sei pronta?
1: Vai, proviamo.
0: Hai le orecchie libere.
1: E allora io mi
0: devi tradurre, Jody.
1: Ma tanto ci sei tu che traduci in pochissimo.
0: Allora, tu adesso lo dai per assodato, ma in realtà non è facile.
1: Proviamo, dai, proviamo con la prima.
2: Oh, cibielis frutis! Esclamazione di mia nonna quando vedeva le sue nipoti. Ciao da Roberta.
0: Dialetto friulano.
1: E cosa?
0: Vedi che appunto nonna? Tu hai messo tanta fiducia in me.
2: Oh,
0: ma
2: cibielis frutis!
0: Cibielis frutis.
2: Di mia nonna quando vedeva le sue nipoti.
1: Per
2: ciao,
1: un attimo mi è sembrato il suono delle zampogne di ieri. Però non è quello. Ma allora, quando è così complicato, livello 8/9, se possibile, dateci anche la traduzione.
0: La traduzione. Continuiamo a ricevere le vostre cartoline sonore. 348-7300-200 sono 20 messaggi di audio in cui ci dite cosa state facendo nel vostro dialetto. E ora Doja Cat. Yeah!

0: Blood Earrings, le 11.48 di questo martedì 21 luglio, Radio 2 Summer Club, nella parte finale con le vostre cartoline sonore, dove io e Simone proviamo a tradurre questi dialetti.
1: Ci mettiamo alla prova. Intanto abbiamo anche una piccola aggiunta, no? Quell'audio che abbiamo sentito prima in dialetto friulano, la nonna chiamava i ragazzi "che bei frutti", perché in Friuli i figli e i nipoti vengono paragonati ai buoni frutti della terra.
0: Ah, bello.
1: Vedi, andiamo anche a imparare delle cose nuove.
0: È quello che cerchiamo di fare con questa iniziativa etnografica.
1: Ci arriva una bella cartolina. E Napoli.
0: A Napoli, sentiamo, vai.
2: Gianni da Napoli.
1: Gianni.
0: Facile sarà.
2: Sto andando innanzi a red senza fa niente.
1: Bravo.
2: Me sto gallian.
0: Puoi tradurre, Simone?
1: E ciao. Io vado avanti e indietro senza combinare nulla. Sto perdendo tempo. Giusto? Bravo, bene. Anche a noi piacerebbe farlo.
0: A posto. A metà. Io veramente ti guardo con grande
1: stupita.
0: Stupita e ti stimo particolarmente. In questo momento sempre di più.
1: C'è Cenzino.
0: Sentiamo.
3: Buongiorno. Sto cagnando a molla in da Lugazzone. Ah. Sto gettando sangue per passare.
1: Stai gettando sangue?
0: No.
3: Non vuoi passare?
1: No.
3: Buongiorno.
0: C'è un cane di mezzo.
1: C'è qualcosa che non vuoi passare.
0: C'è un cane di mezzo.
1: Cane?
0: Però.
1: Dici?
0: Boh, a un certo punto ho sentito qualcosa di un cane. Ha detto cane?
1: Qua non c'era la traduzione.
0: La parola cane l'avete sentita?
1: Non l'ho sentita la parola cane. Ho sentito.
0: Cane. A un certo punto ha detto cane anche. Cane. Cane l'ha detto. Io l'ho sentito cane.
1: Dopo lo risentiamo.
0: Guarda, mentre va in onda questa canzone meravigliosa. Che
1: sta
0: già
1: arrivando
0: in sottofondo, ce la riascoltiamo privatamente.
1: Sì, Frankie
0: Ma cane
1: Energy.
0: L'ha detto.
1: L'ha detto.

0: ben pensano Frankie High Energy al Radio 2 Summer Club 11:54. Scoccate in questo istante mentre Jody
1: sì.
0: Ho avuto un'illuminazione.
1: Vai,
0: ho
1: sulla cartolina di prima?
0: Sulla cartolina di prima, perché abbiamo
1: quindi
0: scoperto.
1: Quindi la traduzione
0: che
1: era,
0: la traduzione,
1: il cane c'era o non c'era?
0: Il cane non c'era. Il cane non c'era perché la traduzione è: sto cambiando l'elastico ad un pantalone ma l'elastico non scorre. Ha scritto lui, ma sì. Un istante prima, se guardi c'è la testimonianza, gli ho scritto,
1: che l'avevi scritto.
0: Ma stai cambiando l'elastico nei pantaloni.
1: E quindi quel cagne è cagnando. Ecco che cosa.
0: Altra cartolina.
1: Vai.
2: Sondrio stender iniziali perché c'aveva la freskin.
0: La freskin.
2: Sto stendendo le lenzuola perché sapevano da freskin.
0: Da freskin.
2: Parola intraducibile.
0: Non è vero, non
1: grazie.
0: È vero. Infatti, quando tu hai un bicchiere che dici sa di fresco, è per esempio che l'hai lavato con qualcosa dove c'era l'uovo vicino e sa di fresco, si dice, infatti, no?
1: Sa di fresco.
0: Ti è mai capitato a te?
1: Freschine, però io
0: pesce,
2: direi.
0: O di uova, vedi?
1: Direi che ha ragione comunque la nostra ascoltatrice sul freskin. Noi vi ringraziamo come sempre. Sempre per queste meravigliose cartoline sonore, però ora c'è lei, Beyoncé.

0: Morning Dew di Beyoncé, The Queen Bee, la regina. Che fa? Ma sembri uguale a Beyoncé, guarda. Cioè, non solo Serena Brancale, non solo Gaia.
1: Ma nel lamento sono molto più.
0: Somiglia un sacco di gente.
1: Solo che il mio è un lamento.
0: Sembri la zampogna di ieri.
1: Ho fame.
0: Mo ti porta a mangiare un tramezzino. È arrivato il momento di salutarci, amiche ed amici del Radio 2 Summer Club. Ringraziamo Leonardo Carioti in regia, ringraziamo Valentina Reggiani in redazione. E la nostra Angelica De Rossi alla cura oggi.
1: Generazione Radio 2 a tenervi compagnia. Buona giornata a tutti. Ciao Simone Calomino.
0: Ciao Jody, a domani.
1: Ciao.

0: Generazione Radio 2.
1: Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Generazione Radio 2. Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, pronti a farvi compagnia in questa giornata fino alle 13.30. Ringraziamo chi ci precede, Giodia Livernini e Simone Calomino.
2: Sì, li ascoltiamo sempre volentieri, al di là di qualche minuto prima della diretta, però li ringraziamo e li salutiamo sempre anche per il lavoro e la compagnia che tengono anche a noi mentre veniamo qui in radio.
1: Esatto, sì, in macchina quando stiamo per arrivare ad Asiago ascoltiamo.
2: Sono le nostre voci, esatto, le nostre voci prediretta. Noi siamo le vostre voci appunto tra le 12 e le 13.30, cerchiamo di essere anche voci, Nicola, di generazioni che parlano appunto a generazioni anche di ascoltatori e oggi partiamo esattamente letteralmente in questa citazione metaforica, partiamo parlando di viaggio e viaggeremo attraverso le generazioni con un po' di notizie e partiremo con una ricerca e qualche dato che riguarda proprio le scelte delle generazioni che decidono di viaggiare, spostarsi, anche le più giovani, soprattutto le più
1: anche
2: giovani.
1: Il modo in cui è cambiata l'idea di viaggio, il modo in cui viaggiare, i diversi tipi, quanti giorni si può viaggiare, se è per un weekend o per un periodo più lungo. Insomma, è di questo
2: parleremo a brevissimo. Intanto Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola.

0: Coca-Cola, Tommaso Paradiso, che è impegnato nel suo summer tour. E proprio per parlare di viaggi, spesso anche sì, soprattutto i giovani scelgono delle mete per seguire i propri cantanti preferiti, come ad esempio è stato per Bruno Mars la scorsa settimana o Bad Bunny questo weekend.
1: Vero.
0: Che però poi non c'è stato un lieto fine l'ultimo giorno.
1: Sì, non si può, diciamo com'era, matrimonio bagnato, matrimonio fortunato, diciamo, non vale per
0: caso.
1: I concerti, direi, esatto.
0: Però sì, magari si vede, si va in una certa località,
1: sì,
0: per sentire il proprio
1: un cantante
0: e poi sì, si fa il weekend. Poi soprattutto sì, nei summer tour, dove si vanno nelle località
1: mare,
0: più estive,
1: sì,
0: di mare, è un'idea.
1: Vero.
0: Di viaggio.
1: No, abbiamo visto anche le abitudini, mi ha anche colpito di dire questa notizia, abbiamo parlato dei festival, anche le nuove generazioni che partecipano molto a festival, iniziative culturali, musicali, cinematografiche, quindi continuiamo a proporre e continueremo a raccontare queste iniziative per favorire proprio l'adesione, la diffusione e anche nuove opportunità per questi ragazzi e queste ragazze.
0: Assolutamente, perché è anche importante l'inclusione, il gruppo.
1: Sì, generazionale, esatto. Però parliamo anche un po', è quasi tempo di andare in vacanza per tanti, insomma, gli italiani, speriamo che tutti potranno farlo presto. Ebbene, però c'è una ricerca, cara Nicole, di Ipsos, che ci parla dell'estate 2026.
0: Beh sì, il trend, diciamo che c'è il 72% degli italiani penserà di fare una vacanza quest'estate, quindi un po' come quello del 2025, anche nel 2026 si continuerà ad andare,
1: sì,
0: in vacanza, magari le modalità saranno diverse.
1: Esatto, magari qualche giorno in meno, una vacanza circoscritta, però insomma ci sarà tempo per prendersi spazio per sé, anche se c'è una percentuale, diamole complete appunto per completare questa analisi di Ipsos, il 13% dichiara di non partire con certezza per una serie di ragioni personali e varie, e il 15% è ancora indeciso, diciamo, ad oggi, quindi ci sono le famose soluzioni last minute, magari come dicevi tu, proprio il cantante, un concerto può sbloccarti un impasse,
0: sì,
1: può farti decidere e partire e scegliere una meta proprio per quella iniziativa particolare.
0: Eh sì, o un festival, un particolare
1: sì,
0: avvenimento che ti può far venire voglia di visitare quella città in quello specifico periodo.
1: Sì.
0: Ma noi continuiamo con la nostra musica, perché la musica è vita, in questo caso Next to Me.

0: Emily Sandé, Generazione Radio 2, Nicola Angelozzi, Mario Benedetto, una bellissima canzone. Vicino a me, e vicino a me c'è Nicola Angelozzi, e vicino a noi, anche in sei in collegamento telefonico, c'è il nostro ospite, proprio per parlare di hotellerie, quindi di accoglienza, di viaggi e di nuove opportunità e modalità appunto di viaggiare. E diamo il benvenuto ad Alessandro Misani, che è il nostro appunto esperto di hotellerie. Oggi ci parlerà veramente di tante curiosità. Benvenuto Alessandro.
1: Benvenuto.
2: Ciao a tutti, ciao Mario, caro. Ciao,
0: eccoci, ciao. Eccoci, ben trovato caro Alessandro. Allora, diciamo che evidentemente oggi l'hotellerie, quindi l'hotel come luogo, è sempre un punto di riferimento durante le trasferte, durante l'anno, anche i viaggi che si fanno durante l'anno, ovviamente l'estate, però gli hotel non sono più, ecco, questo è un aspetto che mi ha incuriosito vedendo anche un po' la filosofia del tuo lavoro, le tue dichiarazioni, non è più solo un posto in cui dormire, diciamo, per dirlo in modo un po'...
2: No, assolutamente è cambiato tantissimo negli ultimi anni.
0: Sì.
2: Ormai tutti cercano di portare la città dentro i propri... io parlo di alberghi di Milano perché gestisco gli alberghi di Milano della catena Meliá. Quindi noi cerchiamo di portare il milanese dentro l'albergo, creare dei locali, quindi cambiare anche un certo stile di ospitalità che prima era dedicata solo al turista, era dedicato solo all'uomo d'affari che doveva appunto pernottare in albergo. Adesso invece cerca di creare all'interno degli alberghi, dei locali, dei punti di ritrovo che poi diventano della città, e a Milano ce ne sono diversi.
0: E anche luoghi iconici, appunto, cioè dalle palestre alle terrazze, per esempio, diventano un punto di
1: ritrovo. Ai ristoranti,
2: al ristorante, assolutamente. Diciamo che questo ha cambiato. Noi abbiamo aperto nel 2015 in Piazza Repubblica e avevamo aperto due locali all'interno dell'albergo. Questo è stato un po' un punto di trasformazione che ha creato proprio una tendenza.
0: Sì.
2: Prima erano luoghi sacrali del cliente e poi da lì si è cercato, come dicevo prima, di portare il milanese all'interno. Adesso è un must dover portare il milanese all'interno del proprio albergo, dei propri spazi.
0: Sì.
2: Si creano proprio, come dicevo prima, delle cose che diventano di assoluta moda. Infatti adesso è molto semplice che il milanese si ritrova negli alberghi.
0: Sì. Diciamo, anche il turista ovviamente, no? Quindi c'è un mix sempre di...
2: Certo, beneficia perché poi vede la vera essenza della città all'interno del luogo dove sta pernottando.
1: Ma io volevo farle una domanda un po' più larga, diciamo, perché parlando sempre di intelligenza artificiale, di come può aiutarci e anche dal lato check-in, servizi, potrebbe essere utile, però magari si ha paura che il fattore umano possa venir meno, ma in realtà è importantissimo, no? Perché uno si deve sentire anche un po' a casa quando entra in un hotel.
2: Ecco, hai toccato la chiave. Fondamentalmente noi le diamo ospitalità.
1: Sì.
2: Quindi l'ospitalità è fatta dalle persone. L'intelligenza artificiale sicuramente ci può aiutare su alcuni aspetti che sono magari più burocratici, che sono magari diciamo più legati a una standardizzazione. Ma alla fine il rapporto umano fa
1: la differenza
2: tra gli alberghi. La differenza tra gli alberghi, chi ha uno staff capace di creare casa alla fine avrà un albergo di successo.
0: Sì. Questo devo dire è un bel messaggio, Alessandro, da general manager di una struttura, è un bel messaggio anche per come opportunità per nuove generazioni interessate all'hotellerie, perché offre sbocchi anche professionali, possiamo dirlo.
2: Assolutamente, io amo, come tu sai, lavorare con i ragazzi giovani.
0: Sì.
2: Perché questi giovani sono linfa, sono persone che ti possono portare un cambiamento anche, perché comunque anche il nostro cliente diventa sempre più giovane, anche il nostro cliente quindi ha bisogno di confrontarsi con gente della propria...
0: Sì, parlare la stessa lingua, noi abbiamo anche una rubrica qui che Nicole, diciamo, cura e traduce questo mondo, cioè parla una lingua già contemporanea. Alessandro, ti chiediamo di rimanere qui perché c'è il linguaggio universale della musica e soprattutto uno dei grandi protagonisti come Bruno Mars, lo ascoltiamo e torniamo qui.

0: On My Soul, Bruno Mars. Ma stiamo parlando di viaggi, di generazioni che cambiano e che soprattutto le nuove generazioni che si avvicinano di più, secondo me, al mondo dell'hotellerie.
1: Sì.
0: Ne stiamo parlando con un esperto, Alessandro Misani, in questo caso. È vero, c'è questo avvicinamento anche rispetto al lavorativamente rispetto alle nuove generazioni sul mondo dell'hotellerie.
1: Sì, e dell'ospitalità in generale.
0: E dell'ospitalità,
1: certo.
0: Sì.
2: Certo, come dicevo prima, fondamentalmente stanno cambiando anche gli stessi clienti, e quindi il potere d'acquisto di tantissimi giovani è cambiato. Uh-huh. Quindi, come dicevo prima, bisogna...
1: O anche la volontà, Alessandro, anche la volontà di spendere, che magari a parità di condizioni e di disponibilità, chiaramente che sappiamo anche i giovani oggi per guadagnare devono faticare molto, però mi ritaglio un'esperienza di una giornata o di due giornate dedicando un budget all'esperienza. Questo sta emergendo nel corso della nostra trasmissione, cioè i giovani privilegiano più che l'acquisto di un bene, a volte l'experience, come si suol dire, l'esperienza.
2: Assolutamente. Il lusso anni fa era considerato qualcosa di più tangibile. Adesso i ragazzi considerano il lusso come un'esperienza, quindi
1: sì.
2: Ripeto, vivere in contesti che lo aggradano, che gli fanno piacere e che gli fanno scoprire delle esperienze, magari, come dicevo prima, uniche. È cambiato tantissimo. Se pensiamo ai nostri genitori, parlando di lusso, cercavano la struttura istituzionale,
1: sì.
2: Un lusso classico, un lusso barocco, un lusso, chiamiamolo, pesante.
1: Allora, sì.
2: Poi sceglie un'esperienza.
1: Si è un po', tra virgolette, semplificato ma non banalizzato il concetto di lusso, nel senso, sia per esigenze ma anche per gusto, chiaramente anche il gusto estetico, diciamo, c'è un minimalismo, tra virgolette, che fa un po', no, unire capra e cavoli, diciamo, sì, l'esigenza fa scopa con comunque l'esperienza di qualità, perché l'esperienza, attenzione, passa per un'offerta di qualità, poi viene apprezzata anche dai ragazzi.
2: Assolutamente, come dicevamo prima, l'aver introdotto dei veri e propri locali all'interno degli alberghi, tanti giovani ormai con la possibilità di informarsi, social media, che sono una parte importante di formazione, scelgono la struttura e la dimensione dell'esperienza che preferiscono, ecco, e questo
1: è un dato di fatto, è un trend, esatto.
0: E adesso io devo farle una domanda che più che una domanda è una curiosità, no?
1: Sì.
0: Perché noi spesso ai nostri ospiti parliamo di falsi miti, chiediamo delle cose specifiche, e ovviamente se si parla con un esperto di hotellerie,
1: un direttore di lungo corso,
0: le devo fare questa domanda: ma qual è la richiesta più strana, più bizzarra, più assurda che un cliente le abbia mai fatto nella sua vita? Che proprio ha detto: ma com'è possibile?
1: Negli hotel,
0: uno...
1: è vero, sono un po' dei microcosmi,
0: sì,
1: vero?
0: Perché io a volte ci penso pure e dicono: vabbè, non chiamo per chiedere l'acqua di notte, no? Perché mi dispiace. Però.
2: No, beh. Credo che ogni albergatore possa scrivere un libro su quello che gli viene richiesto. Ognuno di noi ha vissuto delle cose estemporanee, delle cose che, ma talvolta rimane anche basito quando di fronte a certe richieste. Adesso noi per esempio ci stiamo buttando su un trend che è il trend di essere pet friendly.
0: Ah, pet friendly, sì, certo, che è una cosa importantissima.
2: Sì, ma non essere
1: Radio 2 fa anche una campagna in favore degli animali, insomma, dei cani, parte degli amici cani.
2: Mettendo la classica ciotolina, la classica, diciamo, cuccia per i cani.
1: Sì.
2: No, noi per esempio adesso abbiamo appena costruito con partnership con aziende importanti una vera e propria camera dedicata all'animale con prodotti
0: proprio specifici,
2: dalle lenzuola ai materiali, al pavimento, una musica con delle frequenze che non molestano il cane.
0: Sì.
2: E devo dire che, aprendo questa cosa, ci stanno arrivando anche dei cani influencer che fanno delle richieste incredibili. Abbiamo avuto uno questa settimana, questo weekend incredibile. ripeto, c'è un'evoluzione anche nelle sì. richieste, ma ripeto, un albergatore potrebbe
1: raccontarne tante. Beh, devo dire che questa immagine del cane influencer, caro Alessandro Misani, ci ha regalato veramente un sorriso. Beh. E ci racconti una tendenza, quindi grazie davvero per le tue parole, complimenti per il lavoro anche in favore delle nuove generazioni che questo settore, insomma, e che tu porti avanti, e grazie per averci illustrato oggi.
2: È un settore che dà mille opportunità per i ragazzi.
1: E speriamo, insomma, sono tutte da cogliere, e ti ringraziamo davvero per avercelo raccontato.
2: Grazie a voi.
1: Non perdiamo l'abitudine delle cattive abitudini, quelle che ascoltate adesso qui su Radio 2.

0: Mace featuring Salmo con Cattive Abitudini. Però noi parliamo dell'abitudine giusta, che è quella di viaggiare per il mondo in modo diverso.
1: E ci sono delle curiosità che abbiamo esplorato anche il nostro ospite. Una in particolare, diamo un flash: luglio supera agosto, sempre secondo l'Ipsos. Cambia il calendario delle vacanze degli italiani, perché agosto è sempre stata iconica, no, come stagione, come mese. È stato un mese iconico per le vacanze. Bene, a quanto pare si stanno un po' spezzettando, tra virgolette, Nicole, e si stanno anticipando in un mese più gestibile, anche forse più economico per certi aspetti.
0: Sì, magari uno, se si riesce a ritagliare del tempo, perché spesso da agosto c'è chi ha più giorni liberi, però è chiaro che poi in quel caso tutto è più costoso, quindi si devono fare anche delle scelte.
1: Sì, e poi devo dire che anche le nuove generazioni privilegiano, lo dicevamo anche prima, le esperienze, privilegiano più mete, diciamo, divise in fine settimana, in weekend, che la classica vacanzona ad agosto. È un po' superata come tendenza, diciamo, anche dalla tua generazione. Non superiamo però minimamente la musica di Radio 2.

0: Creedence Clearwater Revival con Proud Mary. E noi sì, adesso dobbiamo fermarci.
1: Ci fermiamo,
0: un attimo.
1: Esatto, ascoltiamo le nostre notizie e torniamo dopo il GR2.
2: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: 2-2. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Sono le 12:30.
6: Rai GR2.
7: Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. In primo piano l'inchiesta sulla morte a Bologna di Abderrahim Fakir. Oltre ai due agenti che hanno immobilizzato a terra il 42enne marocchino, anche i quattro sanitari intervenuti sono coinvolti nell'inchiesta con l'ipotesi di omicidio colposo.
8: L'inchiesta terrà conto dell'intero sviluppo dei fatti, che hanno avuto un'estensione più ampia rispetto a quanto documentato nel video che mostra gli ultimi minuti di vita di Abderrahim Fakir. Ad assicurarlo è il procuratore di Bologna, Paolo Guido. Nel filmato si vede il 42enne che urla a terra con due poliziotti sopra di lui che tentano di immobilizzarlo, aiutati da un passante che gli tiene fermi i piedi. Quattro sanitari osservano a distanza, come da prassi, senza intervenire fino all'ok dei poliziotti, ma a quel punto Fakir non urla più. Provano a rianimarlo, ma è già morto. Al momento l'inchiesta per omicidio colposo riguarda i due poliziotti e i quattro sanitari. Le sei persone sono state iscritte a modello 45 bis, introdotto dal recente decreto sicurezza. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini della bodycam privata del caposquadra e la telefonata al 112 che a mezzogiorno segnala la presenza di Fakir mentre dà in escandescenze. L'esame autoptico dovrà chiarire se le ferite al volto la vittima se le sia procurate prima, colpendo le saracinesche o durante l'immobilizzazione. Ieri sera migliaia di persone hanno manifestato a Bologna chiedendo giustizia per Fakir, manifestazione degenerata nella notte in scontri con la polizia, con almeno 11 feriti, diversi agenti contusi e un'auto del comune incendiata. Simone Zazzera, GR2.
7: Sul caso interviene via social la Premier Meloni, chiedendo che eventuali responsabilità siano accertate con il massimo rigore, senza pregiudizi e senza sconti, ma condannando anche le violenze contro le forze dell'ordine durante gli scontri a Bologna. Stesse direttive giungono dal Viminale. Non sarà un caso Cucchi se qualcuno ha colpe pagherà, afferma il capo della polizia Pisani. Nessuno, dice il ministro dell'interno Piantedosi, pensi di scaricare le polemiche del caso Roggero con il dibattito sull'uso della forza e la legittima difesa sui poliziotti che sono intervenuti soltanto per fare il proprio lavoro. Sarà eseguita oggi l'autopsia sul corpo del giornalista Luigi Esposito, detto Luca. Dalle prime risultanze sembra sia stato ucciso a colpi di pistola, poi il suo corpo è stato avvolto in un telo di plastica e dato alle fiamme nella notte di sabato in campagna ad Eboli, in provincia di Salerno. Si pensa a un movente personale, si sta cercando di ricostruire la vita dell'uomo che nel canale TV sportivo in cui lavorava, 8 Channel, aveva millantato per anni un impiego inesistente da dirigente ARPAC, l'azienda regionale per l'ambiente. Dall'essere ora con la tensione nel Golfo Persico, mentre continuano le ostilità reciproche, gli Stati Uniti sono di fronte a un bivio.
9: La ritorsione iraniana avrebbe colpito e distrutto anche un data center di Amazon in Bahrain, sostengono i Pasdaran, che hanno preso di mira basi militari statunitensi sempre in Bahrain e in Kuwait. Nella decima notte consecutiva di attacchi di Washington sull'Iran, il Pentagono afferma di aver colpito le installazioni militari che consentono alle guardie della rivoluzione di tenere in scacco la navigazione dello stretto di Hormuz, ma un'altra petroliera è stata attaccata e altre due bloccate dai guardiani della rivoluzione. Per rompere lo stallo militare e politico, Washington starebbe valutando o una massiccia escalation per piegare Teheran, oppure un nuovo cessate il fuoco per riavviare il negoziato o riaprire lo stretto di Hormuz. Almeno, secondo quanto sostiene il sito di informazione Axios, i mediatori qatarini, egiziani, pakistani avrebbero proposto la sospensione delle ostilità per 10 giorni, ma gli Houthi, le milizie filo-iraniane e yemenite annunciano di voler imporre al naviglio dell'Arabia Saudita il blocco di un altro punto di passaggio nevralgico del commercio mondiale, Bab el-Mandab, tra il Mar Rosso e l'Oceano Indiano. Combattiamo una guerra su vasta scala, afferma il presidente iraniano Pezeshkian. Ogni volta che la Repubblica Islamica ucciderà un soldato statunitense, l'ammonimento di Donald Trump pagherà un prezzo altissimo. Enzo Arcieri, GR2.
7: Ora lo sport con il ciclismo. Dopo il lunedì di riposo torna il Tour de France con la
9: al naviglio dell'Arabia Saudita il blocco di un altro punto di passaggio nevralgico del commercio mondiale, Bab el-Mandab, tra il Mar Rosso e l'Oceano Indiano. Combattiamo una guerra su vasta scala, afferma il presidente iraniano Pezeshkian. Ogni volta che la Repubblica Islamica ucciderà un soldato statunitense, l'ammonimento di Donald Trump pagherà un prezzo altissimo. Enzo Arcieri, GR2.

0: A seguire una discesa che uno dei favoriti per la vittoria di oggi, Remco Evenepoel, ha definito molto veloce, tecnica e anche piuttosto pericolosa. Dopodiché i corridori troveranno 10 km di pianura. Le fatiche fin qui accumulate nelle gambe si faranno sentire, questo rimescola un po' i valori in campo. Di sicuro Evenepoel, secondo dopo il ritiro di Vingegaard, cercherà il bis dopo il successo nella tappa di domenica e cercherà soprattutto di allungare in classifica generale su Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic. La maglia gialla, Pogacar, dall'alto dei suoi 5 minuti di vantaggio sul secondo, potrà ragionare, ma vorrà davvero farlo? Spesso lo sloveno ai calcoli fa prevalere l'istinto e allora sarà spettacolo. Cristiano Piccinelli, GR2.
1: La linea torna a Generazione Radio 2 con le notizie. Ci risentiamo invece alle 13.30.
2: Qual è la tua missione?
3: La laurea in giurisprudenza.
4: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
5: Accedi
4: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.
7: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Live Jungle. In quest'onda torniamo qui a Generazione Radio 2 dopo le notizie del GR. Pronti, sì. Super pronti per la battle delle abitudini, esatto, generazionali.
1: Nostra sfida generazionale. Cosa proponiamo oggi, Nicole?
0: Cosa proponi?
1: Vado
0: tu?
1: Io?
0: Vai tu.
1: Oggi proponiamo una sfida molto affascinante. È un duello che solitamente non è tra spada e lancia, ma qui è tra carta e penna e tablet. Quindi ci sfidiamo a
0: colpi di...
1: Esatto.

0: a colpi di stilografiche, quindi ci sono delle abitudini, ovviamente per quanto mi riguarda non cambiano mai. Una di quelle è appuntare su carta, quindi farsi degli appunti dalla spesa al lavoro, la vita di tutti i giorni, anche non so, scrivere una lettera, un pensiero gentile, d'amore.
1: Quindi tu fai la lista della spesa e
0: io alterno
1: tutto.
0: Devo dire, gestisco infatti, un po' in modo sì,
1: sembrava
0: sì.
1: Un po' strano.
0: Credo che carta e penna la tua generazione la usi veramente molto molto molto
1: c'è un
0: poco.
1: Ritorno, non è vero, sì. C'è un ritorno, sì, perché come ad esempio per il cosiddetto journaling, quindi sì. Scrivere i propri pensieri ogni mattina per sì. Mettere in chiaro tutto, mettere focus tutto, viene fatto scritto con carta e penna.
0: Sì.
1: Quindi
0: perché...
1: banalmente la mia generazione fa questo utilizzando carta e penna, i cosiddetti diari, ma poi sai è tornata anche molto, è tornato l'utilizzo della cosiddetta agenda.
0: Sì. L'agenda proprio cartacea dove metti io ricordo diciamo da piccolo tra virgolette, la mia generazione, ricordiamo millennial, ricorderanno che c'era il diario, ognuno faceva il diario, non so se si
1: diario segreto
0: ancora. Sì, il diario con i primi pensieri, innamoramenti e così, amicizie che nascono, che si infrangono. L'estate è sempre stato un momento centrale in questi diari, tra l'altro.
1: Beh sì, vero, perché quanti amori nascono e finiscono durante l'estate. Però ti devo dire che io che segno tutto sul mio telefonino, quando qualche volta mi capita che si elimina tutto, mi
0: dà un senso di libertà, devo dire.
1: No,
0: sì,
1: mi viene un'ansia perché dico mamma mia, adesso che cosa dovevo fare domani, cosa dovevo fare
0: del vuoto pneumatico.
1: Sì, perché dico poi per fortuna ho una memoria abbastanza allenata e quindi mi ricordo tutto e riesco a rimettere tutto insieme. Però ecco, uno non si deve mai fidare, quel pezzetto di carta con le cose scritte te lo ritrovi sempre in casa.
0: La saggezza invece... degli antichi, si direbbe. No, chiediamo ai nostri ascoltatori al 348 7300 200, perché questa è veramente una sfida epocale da questo punto di vista. Voi scrivete carta e penna alla vecchia maniera, oppure il tablet ha cambiato la vostra vita, dal supermercato all'ufficio, alle, come dire, ai pensieri d'amore gentili, riflettiamo.

0: Sì, fuoco nel fuoco. Già ci stanno arrivando tantissimi messaggi, sì, al 3487-300-200 sulla battle generazionale carta, penna oppure tablet. Come utilizzate voi? Cosa utilizzate voi per tenere in mente i vostri...
1: Sì, c'è per esempio Gianni che ci dice: io ho dimenticato come si scrive stampatello, figuriamoci in corsivo, Gianni. Quindi desumiamo che utilizza il tablet.
0: Però ci sono dei corsi di scrittura, quindi...
1: Sì. Ci sono anche tanti altri messaggi in realtà. Carta e penna, ci dice anche un nostro ascoltatore, sintetizziamo anche un po' dei vocali, vi chiediamo di farli anche più rapidi per poter far ascoltare la voce di tutti, addirittura carta e matita per poter poi cancellare e cambiare, quindi questo è affascinante. Continuate a raccontarci le vostre abitudini al 3487-300-200. C'è un'abitudine da non perdere, che è quella dell'attenzione dell'ambiente, per sì, l'ambiente, cara Nicole. Le nuove generazioni ci fanno, come dire, ci illuminano ogni giorno su questa
0: su questa attenzione.
1: Oggi c'è un libro che vogliamo discutere, che offre da spunto per questo interessante dibattito, un libro di Francesco Vecchi, che è giornalista e autore del Peso della Terra, la lotta per le materie prime che sta minacciando l'Europa. Benvenuto Francesco a Radio 2.
2: Buongiorno Mario, buongiorno Nicole, grazie.
1: Grazie a te Francesco. Allora, quello della sostenibilità è trattato così spesso da essere quasi, come diceva il buon Sartori e ci piace citare, un concetto eccessivamente stressato, quasi perde di senso. Beh, le iniziative come la tua aiutano a far comprendere il senso dell'importanza di questo fattore per lo sviluppo economico e sociale. Perché il peso della terra? Ecco, da dove parte questa analisi?
2: Parte dal fatto che tutte queste sollecitazioni, che sono corrette verso la sostenibilità, verso la transizione energetica o la transizione digitale, ci hanno dato però contemporaneamente l'illusione di avere sempre meno impatto, no? Sì. Sono transizioni che ci dovrebbero portare a impatto zero. Ecco, è stupefatto e l'ho voluto scrivere, l'ho voluto raccontare, mi sono anche molto divertito perché la materia è bellissima, nel riscoprire quanto noi in realtà continuiamo a essere dipendenti dalla materia, che significa
1: materie prime
2: o materiali, no?
1: Bravissimo. Perché noi dovevamo essere più, tra virgolette, anche con questa transizione, più emancipati, tra virgolette,
0: con un'indipendenza maggiore.
1: E invece siamo c'è questo, possiamo definirlo paradosso. Francesco, tu che ormai ti sei specializzato su questo tema, oltre a raccontare efficacemente tutta l'attualità, ecco, c'è questo paradosso, la dipendenza, nuova dipendenza da materie prime?
2: Ma c'è senz'altro e noi continuiamo a un po' illuderci. Io faccio sempre l'esempio del fatto che diciamo che le foto dei nostri figli sono nella nuvola, no? Nel cloud, come sì, se fosse qualcosa di immateriale, invece quella è una cosa fatta di acciaio, rame, cavi, silicio, in una quantità che, se leggerete il libro, è spaventosa, è impressionante. E questo ha due risvolti, uno ambientale.
1: Sì.
2: Miniera di rame non è bio, è proprio qualcosa di orrendo, l'elettrificazione richiederà tantissimo rame, poi se vuoi ti faccio degli esempi.
1: Sì.
2: E l'altro aspetto importante è geopolitico, perché noi, non curandoci di questo fatto, lasciamo che siano altri paesi a fornirci materiali che ora sono critici e fondamentali per noi.
0: Ma quello, infatti, parliamo di controllo sui materiali rari nel mondo. Come questo controllo può influire sulle tasche delle famiglie europee? Perché poi quello è un po' il pensiero che,
1: certo,
0: tutti ci facciamo.
2: Allora, influisce moltissimo, soprattutto in due modi. Uno è certamente un fatto inflattivo, cioè nel senso che i prezzi crescono, perché se tu immagini di dover elettrificare, cioè mettere colonnine di rame ovunque in tutta l'Europa, in tutti gli Stati Uniti, per caricare le auto elettriche, ti serve quel rame e quel rame non c'è, quindi i prezzi crescono. Ma poi c'è un secondo aspetto che è ancora più rilevante, e cioè che noi non possiamo più avere la libertà di trattare da pari i nostri rapporti commerciali con la Cina, perché qualora noi dicessimo: guarda, i tuoi prodotti che crei con un sistema quasi di schiavitù, qui non li accettiamo, la Cina ci direbbe: va bene, allora io non ti mando più le terre rare e la tua economia si infarta.
1: Molto vero questo. Questo è un'analisi, diciamo, Francesco, di realismo politico di cui prendere, che poi diventa sociale di fatto, perché, appunto, diceva Nicola, impatta sulla vita di tutti i giorni ed è bene esserne consapevoli. Ti chiediamo, Francesco, di rimanere in ascolto della nostra musica per proseguire questo confronto e pensare anche a come le generazioni godranno o meno degli sviluppi di una sostenibilità che evidentemente deve essere centrale nel nostro presente, nel nostro futuro. Ascoltiamo Care, torniamo.

0: Eugenia con Care, abbiamo ospite Francesco Vecchi, un giornalista, autore del libro Il peso della terra, la lotta per le materie prime che sta minacciando l'Europa.
1: Sì, queste materie prime sono protagoniste. Francesco, stavamo parlando esattamente del ruolo dell'Europa e anche un po' evidentemente la sostenibilità economica, certo. È fondamentale perché chiaramente dall'impresa poi deriva lavoro, deriva sviluppo, però l'attenzione per l'ambiente deve essere centrale. Ecco, come possiamo però tutelarci? Nel frattempo vediamo chi ci segue sul canale 202, esatto, la copertina del libro di Francesco edito da PM, che solitamente domina il rosso, adesso c'è questo colore giallo dominante. Ecco, cosa possiamo fare noi per tutelarci in uno sviluppo economico e tuteli anche imprese e persone?
2: Ma guarda, io direi a livello personale, no? Cosa possiamo fare noi? Noi siamo drammaticamente dipendenti dai materiali e ce ne accorgiamo, no? Quando poi vediamo quelle immagini di distese di plastica, distese di vestiti nel Cile.
0: Sì, che fast fashion.
2: Secondo me la sostenibilità oggi è la durabilità dei prodotti, cioè l'unica sostenibilità. Durabilità, quindi noi dobbiamo comprare meglio, comprare un atto politico, dobbiamo saper conoscere la qualità e per conoscere la qualità dobbiamo anche capire come sono fatte le cose, ed è questo un motivo per cui ho scritto questo libro, e dobbiamo comprare la durabilità, perché la durabilità non significa far diventare il mondo più povero oppure significa qualcosa che solo i ricchi possono permettersi, perché tutti noi sappiamo benissimo in coscienza che qualche volta compriamo, che ne so, €99 per il gusto di comprarle ma non ci servono veramente, e ci riempiamo la casa di frattaglie e di chincaglierie che spesso appunto arrivano pure dalla Cina.
1: Tu che hai un'estrazione economica, Francesco, forse dovremmo legare la sostenibilità anche al concetto, qui siamo tra economia e antropologia, però diciamolo in modo semplice, la scelta sostenibile al concetto di bisogno.
2: Noi cerchiamo di colmare un bisogno di vuoto che ovviamente forse in tanti patiamo.
1: Sì.
2: E lo colmiamo anche, guarda, anche quando noi scrolliamo i nostri social così un po' senza cervello e pensiamo che questo fatto non abbia un impatto ambientale, e invece ce l'ha, perché quello che il digitale non significa immateriale, significa anzi molto materiale. Stiamo consumando acqua, cavi, materia, solo per scrollare e riempirci di un vuoto. Allora noi dobbiamo capire qual è l'origine di un vuoto per parlare di antropologia o sociologia o psicologia, e non certo. Come soluzione all'idea di riempirci di cose che non hanno valore.
1: E poi soprattutto, come dicevi prima, giustamente tutelarci rispetto a superpotenze che sono molto meno sensibili alle questioni di sostenibilità anche sociale come noi. Francesco, grazie davvero. Ricordiamo Il peso della terra, edito da PM, Francesco Vecchi, la sostenibilità resta centrale qui a Generazione Radio 2. Adesso la musica.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.

0: degli angeli, Achille Lauro, che con questo suo videoclip racchiude un po' tutte le serate negli stadi, nel tour che ha fatto negli stadi e che anticipa anche quello del 2027.
1: Sì, sì, sì, sì, è chiaro. Beh, devo dire che la musica, come dici tu, è un po' una linea guida, una stella polare anche nell'estate, perché tante scelte abbiamo visto. Beh, forse sicuramente un contributo rispetto alle abitudini degli italiani di viaggiare anche a luglio lo hanno anche i concerti, perché tante date,
0: certo,
1: partono la prima,
0: sì,
1: e quindi sicuramente anche le nuove generazioni seguono i loro beniamini. Abbiamo chiesto, però stiamo parlando di sostenibilità, e anche questa è una, se vogliamo, in piccolo è una scelta di sostenibilità, cioè scrivere con matita o penna e carta o il tablet. Però continuano ad arrivarci messaggi al 348 7300 200. Cosa dicono i nostri amici ascoltatori, Nicole?
0: Maria dalla Sicilia ci scrive: carta e matita per cancellare, ma non lo faccio mai, non lo faccio mai, forse non cancella mai.
1: Ah, ok, quindi sempre buona la prima.
0: Sì,
1: sì, devo dire che sta tornando, lo dicevi anche tu, mi aspettavo più messaggi sui tablet, invece devo dire che anche le nuove generazioni stanno mantenendo questa abitudine. Ma sai che c'è?
0: Una volta c'era pure il bianchetto. Mamma che...
1: Il bianchetto era un classico,
0: sì, sì, sì, bianchetto.
1: Sì. Io sbagliavo sempre scritto molto male, quindi mi ha aiutato il tablet. Ero forse che all'ascolto c'è qualcuno che veniva penalizzato nei voti perché la scrittura, cioè, non si capiva banalmente, quindi questo a me è successo diverse volte, quindi spero che di non essere solo, perché ho sofferto tanto per questo aspetto. Ho sempre amato scrivere, e quello che ne dicevano alcuni miei maestri è che scrivere su carta aiuta anche a imprimere nella memoria, così come leggere dalla carta. Questo è un consiglio che diamo anche ai ragazzi, anche alle nuove generazioni magari di scrittori, giornalisti o chi si occupa appunto di racconto. Ecco, rileggete sempre su carta perché assimilate i concetti e soprattutto vedete gli errori, i refusi. E questo è vero, io pensavo fosse un fake o un invito un po' antico da parte di chi ha più esperienza, invece l'ho riscontrato, devo dire, effettivamente è proprio così.
0: Realtà come la nostra musica qui a Radio 2.

0: due grandi come Gianna Nannini e Marrakesh insieme per America Inc. E qui parliamo di generazioni sì. alle generazioni.
1: Sì,
0: e...
1: non dimenticando anche i più grandi, perché ricordiamo anche un po' la nostra, il nostro paese può essere definito un po' anche un paese che si fonda proprio sui nonni, sulle generazioni che ci hanno trasmesso valore e valori. Parliamo proprio di questo tema e anche di un progetto che si chiama Stare Accanto, molto bello, Nicole, con Daria Perez, che è psicologa, fondatrice di questo progetto, perché diciamo è incentrato, perché ci piace e ci interessa approfondirlo, perché è incentrato sulla formazione online dedicata a familiari e caregiver che assistono familiari affetti da demenza o Alzheimer, quindi cerchiamo di essere sempre vicini a chi ha bisogno. Dottoressa Perez, benvenuta.
2: Grazie, buongiorno.
0: Buongiorno, sì, perché spesso si pensa di dover stare vicino a chi magari è affetto dalla malattia, sì. quando in realtà chi sta attorno a chi è malato sì. ha un carico veramente grande, sì, sì. Grande sulle proprie spalle.
1: In termini
0: no?
1: psicologici, quindi bisogna aiutare anche ad aiutare, dottoressa. Questo è, possiamo dire, è uno dei primi obiettivi di questo progetto.
2: Infatti, il progetto è nato proprio per questo motivo. Direi che è nato sì. da, purtroppo, da una mia esperienza privata, sì. nel senso che mio marito si è ammalato di Alzheimer e io per 4 anni, prima di essere costretta a metterlo in un RSA perché non era più gestibile in casa, l'ho curato da sola. E da lì ho capito la grande, enorme, immensa fatica sì. che fa sì. un caregiver.
1: Anche emotiva, dottoressa.
0: Soprattutto
2: emotiva, perché certo c'è anche quella fisica, alzalo, siedilo, ovvio, ma soprattutto emotiva, perché tu ti trovi davanti a un'altra persona, non è più quella che tu conoscevi, e quindi distinto ti viene di fare qualcosa, ma non sai che cosa, perché non sei preparato. Medico non ha nessuna importanza, infermiere non ha nessuna importanza, è il tuo familiare, nel mio caso mio marito, e quindi tutta la parte emotiva ti viene addosso.
1: Certo. E in questo stare accanto, dottoressa, stare accanto, che obiettivi si prefigge? Com'è di supporto in queste situazioni così delicate?
2: Allora, quella di insegnare a chi si prende cura di un malato di Alzheimer o di demenza come si fa, sia dal punto di vista fisico, infermieristico, sì. nutrizionale, sia dal punto di vista psicologico, tipo cosa non dire, cosa non fare, come approcciarsi a lui, se ti aggredisce non pensare che lo faccia contro di te, ma che sia la malattia, sì. Che purtroppo hanno tutti, certo, in questo, e quindi avere dei corsi, io li avrei voluti se ci fossero stati, ed è per questo che mi è venuto in mente di fare, di creare Stare Accanto, dei corsi in cui qualcuno fisico, nel nostro caso sono infermieri, sono nutrizionisti, sono avvocati, sono di tutto, ti insegnano come devi fare, quello che puoi o non puoi fare, quello che devi o non devi fare, certo, e poi ti sostengono. Perché se io mi spavento perché mio marito, cerca di picchiarmi, è ovvio che se posso avere qualcuno che dice guarda, non lo fa apposta, cerca di sorridere invece di metterti a piangere, beh, mi conforta. Il bisogno di conforto del caregiver è enorme, perché ricordiamoci che il caregiver è attivo H24, anche se per caso la badante.
1: Questo sì, esatto, non c'è un'emotività che è sempre sotto pressione, ecco. Voglio ricordare anche questo, e voi fate anche della formazione online proprio per essere vicini sempre il più possibile, al di là dell'attività poi che si può fare in presenza, ecco. È un alleato sicuramente trasmettere anche empatia attraverso questi mezzi e anche trasferire conoscenze, dottoressa, perché si fa capire come gestire una situazione così delicata, ecco, è possibile, lo riuscite a fare con efficacia.
2: Sì, perché, non voglio vantarmi, ma in realtà i risultati sono stati piuttosto buoni, proprio perché, allora, innanzitutto online e solo online, perché così la gente si scarica il corso, che tra l'altro costa come 2 pizze, quindi veramente poco, e questo l'abbiamo fatto per non speculare sulla malattia, chiaramente, sì, ma per pagarci i costi.
0: Che possa essere realtà, per tutti.
2: Esatto, possa essere per tutti e poi può essere visto dovunque, dal telefonino, dall'iPad, dal computer. Non c'è un orario, un giorno preciso tipo webinar in cui devi essere lì.
0: Presente,
2: te lo scarichi, te lo guardi a mezzanotte, sei in Sicilia, va bene lo stesso. E questo ho avuto dei riscontri di molta grande positività proprio per questo motivo.
1: Bene,
2: è facile e sono chiari, sono molto chiari, perché sono persone che parlano, non sono soltanto scritte, ma c'è anche la persona.
1: Certo.
2: Più avanti, adesso siamo ancora chiaramente agli inizi, più avanti faremo anche comunque la parte proprio counseling, nel senso che la gente potrà chiedere, avere uno spazio in cui poter interagire fisicamente con queste persone. Adesso è un po' prestito.
1: Sì. No, davvero confortante, dottoressa, questi risultati. E anzi, grazie
0: mille
1: grazie
0: per tutto il lavoro che fate.
1: Sì, per l'esempio che dà a noi, a tutte le generazioni, e per quello che fate. Ringraziamo di cuore Daria Perez e ringraziamo di cuore lei e chi collabora al suo progetto
0: Stare Accanto.
1: Ricordiamoci cosa significa l'importanza di stare accanto. Noi ci formiamo, torniamo tra poco.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it. 22.
5: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
6: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
7: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
6: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
7: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
6: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: sognare insieme a te.
1: Eugenio in Via di Gioia, Baciamoci, che tra l'altro sono protagonisti del concerto che ci sarà su Radio 2, su Rai 2, Radio 2 Live, Il cielo è sempre più blu, condotto da Gino Castaldo ed Emma Stoccolma, il 5 agosto.
2: Sì, ricordiamolo, quindi. Ricordiamolo sempre nella cuore della Calabria a Cosenza, è un grande ricordo da questa piazza, dal cuore di questa bellissima città di Rino Gaetano.
1: Ma arriviamo a un momento che ti fa divertire tantissimo.
2: Sì, mi piace molto perché ci capisco sempre molto poco e spero di essere, appunto, chi è all'ascolto, se stiamoci vicini, chi è generazionalmente affine a me, millennial, perché è arrivato il momento di traduci questo mondo.
1: E oggi traduciamo BEI.
2: BEI.
1: BEI, che è l'acronimo, sì, di...
2: scritto B-A-E.
1: B-A-E, okay. Però sì, si pronuncia BEI. Sì. Before Anyone Else.
2: Ok, cioè quindi, prima di chiunque altro.
1: Prima di chiunque altro, quindi banalmente, sì, è un modo per dire tesoro, amore, un modo affettuoso.
2: Per complicarsi
1: per
2: sempre la vita nel comunicare.
1: Dirsi, diciamo, ti voglio bene, ma no, in modo un po' più semplice, no?
2: Sì,
1: indica la priorità e l'importanza, sì, di una persona nella propria vita. Tu, okay, sei il mio bei, capito?
2: Però
1: ci
2: c'è,
1: sono
2: anche,
1: esatto, no,
2: c'è un momento nel momento, un meta, una meta momento.
1: Perché la nostra Claudia Bonadonna,
2: esatto,
1: lei ci ascolta
2: sotto l'attenta
1: veramente
2: supervisione del nostro curatore Roberto Didda, qui alle spalle, così li citiamo tutti, del nostro regista che ha già le mani in faccia, Leo Sinibaldi. Allora, ci sono degli esempi di utilizzo, perché io,
1: vai,
2: ho detto, ci siamo
1: ci
2: detti,
1: sono,
2: decliniamolo, perché altrimenti, benissimo.
1: In realtà non è il momento traduci,
2: allora,
1: questo mondo, è il momento Mario Benedetto fa l'attore.
2: Due,
1: via,
2: esempi, perfetto.
1: Chuck si gira.
2: Hai visto dove è andato Marco? No, è con la sua bae, riferito alla sua fidanzata. Perché, cioè, io resto sempre
1: però
2: nell'idea che
1: farlo
2: sia
1: meglio,
2: più,
1: potresti,
2: diciamo,
1: farlo meglio, un po' meglio, dai,
2: sì, perché
1: prova,
2: non mi conviene, no,
1: riprova,
2: no, dai, faccio il secondo, vai, faccio il secondo. E quindi bae sarebbe la sua fidanzata,
1: sì,
2: perché non chiamarla tale, vabbè, però secondo esempio, questo film è perfetto da guardare con la propria bae. Ovvero, in questo caso, bae sta per miglior amico o miglior amica.
1: Beh,
2: io trovo che
1: convinto,
2: aiuti molto a confondere,
1: so,
2: le
1: penserò,
2: idee in una situazione, in un momento sociale in cui diremmo, da Weber a tanti altri nomi della sociologia, farebbero fatica a incasellare concetti e dinamiche. Noi vi proponiamo il bae per lasciarvi sicuramente più confusi ma più consapevoli da questo punto di vista, per poter dialogare con i vostri figli, con i vostri bae,
1: ma soprattutto con i vostri migliori amici, con i vostri fidanzati, con chi, sì, amate, e anche con la musica che amate. In questo caso c'è Somber con My Body Isn't Ready per gli ultimi minuti con noi qui a Generazione Radio 2.

0: Eccolo il nostro Rino Gaetano, Berta Filava, un grande classico, appunto, ricordiamo, potrete, proprio dedicato a lui il concerto che ricordava Nicole in Calabria, 5 il 5 agosto, potrete vederlo proprio su Rai 2, ascoltarlo su Rai Radio 2 e vederlo appunto anche sul nostro canale 202. Noi vi diamo appuntamento, è finita anche questa maratona, questo racconto generazionale di oggi, e l'appuntamento ovviamente a domani, Nicole.
1: A domani, mi raccomando, seguite sempre Generazione Radio 2, adesso GR Radio 2 Music Room.
0: Ciao, a domani.
2: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaeco. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
6: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
5: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.
7: Rai GR2.
8: Le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna, chiediamo la verità con rigore e senza sconti, dice la Premier Meloni, ma a Bologna violenza ingiustificabile contro le forze dell'ordine. Il Viminale non sarà un nuovo caso Cucchi, se hanno colpe pagheranno. L'omicidio del giornalista sportivo Luca Esposito a Eboli, aveva ossa rotte in tutto il corpo, oggi l'autopsia, le bugie sul lavoro restano un giallo. Raffica di scioperi in arrivo nel periodo clou delle vacanze, oggi EasyJet, venerdì i treni. Primo consiglio dei ministri per il neo premier britannico Burnham, esordisce abolendo l'IVA sulle bollette domestiche dell'elettricità. Lo sport, chiusi i mondiali di calcio, si parla già dei prossimi con una possibile ulteriore svolta extra large, un torneo a 64 squadre. Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci, in primo piano l'inchiesta sul caso del 42enne morto a Bologna al pilastro mentre veniva immobilizzato da due agenti. Sei in tutto le persone coinvolte con l'ipotesi di omicidio colposo.
9: Le immagini della bodycam privata del caposquadra e la chiamata al 112 che a mezzogiorno segnala la presenza di un uomo in stato di alterazione.
10: Non lo so descrivere, com'è vestito.
9: Sono elementi già acquisiti dagli inquirenti insieme al video con gli ultimi minuti di vita di Abderrahim Fakir. Dovremo ricostruire fatti che hanno avuto un'estensione più ampia rispetto a quanto si vede nel filmato, spiega il procuratore Paolo Guido, assicurando che l'inchiesta per omicidio colposo terrà conto dell'intero sviluppo della vicenda. Gli inquirenti dovranno stabilire se sia stata corretta la manovra eseguita dai due poliziotti per immobilizzare la vittima e quanto abbia pesato l'assenza di un medico nell'equipaggio della Croce Rossa inviato sul posto. I quattro sanitari, come da prassi, non sono intervenuti fino a quando gli agenti non hanno dato l'ok, ma a quel punto Fakir aveva smesso di urlare ed è morto nonostante i tentativi di rianimarlo. I due poliziotti e i quattro sanitari sono stati iscritti a modello 45 bis, secondo la procedura introdotta dal recente decreto sicurezza. L'avvocato dei familiari di Fakir, Fabio Anselmo, ha chiesto che le indagini affidate alla squadra mobile siano condotte da una forza di polizia diversa da quella degli agenti coinvolti. Simone Zazzera, GR2.
8: Nella notte a Bologna, dopo la conclusione di un presidio pacifico con migliaia di persone a ricordo di Fakir, gruppi di antagonisti hanno dato vita a scontri con le forze dell'ordine in pieno centro, durati ore.
11: Bologna è oggi una città scossa, ferita per la morte di Abderrahim Fakir, per le violenze e gli scontri che ieri sera sono andati in scena fino a notte fonda. Una manifestazione pacifica voluta dallo stesso sindaco Lepore con la presenza dei familiari del 43enne marocchino, che si è invece trasformata in guerriglia urbana nonostante i tentativi di opposizione proprio della comunità marocchina di Bologna. La situazione è presto degenerata con i continui tentativi delle forze dell'ordine di respingere e disperdere la folla con lacrimogeni e idranti, mentre un centinaio di manifestanti rispondeva lanciando di tutto contro gli agenti. Un'auto del comune è stata data alle fiamme. Il bilancio finale è di 64 agenti feriti, 6 mezzi danneggiati. Gli scontri non rappresentano la città, ha scritto Lepore in una lettera aperta ai cittadini. L'obiettivo del Viminale è quello comunque di fare piena luce su tutta la vicenda. Ogni elemento utile sarà consegnato tempestivamente alla magistratura. Non c'è scudo penale per gli agenti coinvolti, dice il ministro della giustizia Nordio, concetto ribadito anche dal ministro dell'interno Piantedosi, che sottolinea la linea di trasparenza e aggiunge: l'Italia non è uno stato di polizia.
12: Bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria. Non è uno scudo penale, è una giusta collocazione di un caso all'interno di un'iscrizione in un registro apposito voluto da una legge recente.
11: Giuseppe Lisi, GR2.
8: La morte di Fakir e gli scontri a Bologna sono stati commentati sui social dalla premier Meloni, che chiede l'accertamento della verità con rigore e senza sconti, ma punta in dito contro chi scrive alimenta l'odio contro le forze dell'ordine.
13: Inaccettabile quanto accaduto a Bologna. Giorgia Meloni non usa mezzi termini per condannare gli scontri di ieri sera, definendo doveroso accertare le responsabilità col massimo rigore sulla morte di Abderrahim Fakir. Fino in fondo, senza pregiudizi né sconti per nessuno, scrive sui social la premier, che poi aggiunge: nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Chi ha scelto di usare questa vicenda come pretesto per mettere a ferro e fuoco la città, aggredire gli agenti mettendo a rischio l'incolumità dei cittadini, non cercava verità ma scontro. La Presidente del Consiglio definisce un atto di grave irresponsabilità alimentare un clima di odio e delegittimazione verso un intero corpo dello Stato. Trasformare migliaia di uomini e donne in divisa in un bersaglio significa colpire chi ogni giorno serve l'Italia con professionalità, sacrificio e coraggio, puntualizza Giorgia Meloni, che più tardi riunirà i leader di maggioranza per il consueto confronto sulle priorità del governo. Da Palazzo Chigi, cittadini, non cercava verità ma scontro. La Presidente del Consiglio definisce un atto di grave irresponsabilità alimentare un clima di odio e delegittimazione verso un intero corpo dello Stato. Trasformare migliaia di uomini e donne in divisa in un bersaglio significa colpire chi ogni giorno serve l'Italia con professionalità, sacrificio e coraggio, puntualizza.

0: si pensa a un movente personale e si sta cercando di ricostruire la vita dell'uomo. Sentiamo Francesca Ghidini.
1: Tra poco l'autopsia sul corpo di Luca Esposito nella sala mortuaria dell'ospedale di Eboli, da accertare se a uccidere il giornalista sia stato un colpo di pistola o se invece sia stato massacrato a morte di botte e poi il cadavere dato alle fiamme. Coordinati dalla procura di Salerno, i carabinieri indagano sulla sfera personale e sui contatti privati della vittima. Intanto i sommozzatori, forse alla ricerca di un'arma, sono al lavoro per dragare un canale a pochi metri dal luogo del ritrovamento del corpo carbonizzato di Luca Esposito. Altro mistero da chiarire: Esposito aveva raccontato ai colleghi giornalisti di lavorare per l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, che invece ha smentito tutto.
0: Disagi in vista per chi vola oggi con EasyJet. Il personale navigante incrocia le braccia per 24 ore su tutto il territorio nazionale, con il rischio di ritardi e cancellazioni negli aeroporti italiani. Restano garantiti i voli nelle fasce di tutela dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Da giovedì alle 21 a venerdì alla stessa ora sarà il turno del personale del gruppo Ferrovie Italo e Trenord. Garantite le fasce essenziali di garanzia per il trasporto regionale dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Sui siti di Trenitalia e Italo è disponibile l'elenco dei treni garantiti da ciascuna compagnia. Andiamo all'estero. Primo consiglio dei ministri per il neo premier britannico Andrew Burnham. Dopo aver promesso di rendere più sostenibili le condizioni di chi sta peggio, ha annunciato l'abolizione dell'IVA sulle bollette elettriche domestiche a partire da ottobre per alleviare il costo della vita a milioni di britannici.
2: La prima mossa serve a dare un segnale al paese: via da ottobre l'IVA sulle bollette elettriche. E mentre i commentatori si chiedono come verrà finanziato lo sgravio, i sondaggisti sono al lavoro per misurare l'impatto di una decisione certamente popolare. Il governo di Andy Burnham, settimo primo ministro in circa 10 anni, nasce per riconquistare il favore popolare per i laburisti. Stamattina il primo consiglio dei ministri, John Healey, ex ministro della difesa e il nuovo responsabile dell'economia, rassicura i mercati. Ed Miliband, considerato molto a sinistra, è agli esteri. Shabana Mahmood, prima donna musulmana al Ministero dell'Interno, mantiene l'incarico. Linea dura sull'immigrazione. Wes Streeting, ex ministro della Sanità e alla Difesa. Gli auguri di buon lavoro arrivano dai vertici europei. Con il presidente Trump, la prima telefonata, Burnham lo ha invitato a Manchester. Per Mosca, invece, la nomina di Andy Burnham non cambia le cose. Il Cremlino si aspetta che le relazioni con il Regno Unito rimarranno al minimo storico. Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
0: Piccola rivoluzione in arrivo a New York. Il Consiglio Municipale si appresta a vietare dal 2028 le carrozze a cavallo dentro Central Park. Da anni gli animalisti protestavano per le condizioni e i turni massacranti a cui sono sottoposti i cavalli, ma in realtà all'origine della decisione ci sono i tanti incidenti, alcuni mortali, causati dagli animali imbizzarriti.
3: Sono un pezzo di 800 sopravvissuto all'età dei grattacieli, carrozze trainate da cavalli, col cocchiere a cassetta, a volte con in testa un cilindro. Portano i passeggeri a passo lento lungo i viali alberati di Central Park a Manhattan. I turisti pagano fino a $200 l'ora per una corsa, tra un giro romantico e una foto che ricorda il film di Woody Allen. Eppure questa storia, iniziata nel 1863, potrebbe finire presto. Il Consiglio Comunale è pronto ad approvare una legge che vieterebbe le carrozzelle a partire dal 2028. A far esplodere il dibattito una tragedia: la morte lo scorso giugno di un turista di 18 anni sbalzato da una carrozza dopo che il cavallo si è imbizzarrito. Il sindaco Mandami è a favore dello stop, ma chiede una tutela dei lavoratori e dei 200 cavalli impiegati. Gli oppositori invece invocano la libertà d'impresa e la difesa di un simbolo della città. Probabile però che New York, che ha fatto del cambiamento il suo tratto distintivo, sia pronta a cambiare anche questa volta. Federico Mello, GR2.
0: Il cinema imperversa l'Odissea Mania con la rilettura che ne ha fatto al cinema Christopher Nolan. Anche la colonna sonora incuriosisce, torna a collaborare con il regista, il compositore e produttore svedese Ludwig Göransson, con un sound studiato per il periodo storico.
4: Più che compositore, un etnomusicologo. È stato questo il ruolo di Ludwig Göransson nel realizzare la colonna sonora dell'Odissea di Nolan. La richiesta è arrivata dallo stesso regista. Non un'orchestra, ma un sound inedito con strumenti della

0: dell'antica Grecia. Da qui è partita la sperimentazione che ha reso unico il tappeto sonoro del film. Sono stati noleggiati 35 gong di bronzo di varie dimensioni e con questi hanno iniziato a colpire superfici diverse, muri, condizionatori d'aria, rottami, senza dimenticare i veri strumenti del mondo greco, la lira e l'aulos, un aerofono ad ancia doppia. Senza rinunciare alla parte vocale, l'inedito When I'm Home, brano originale scritto da James Blake, Ludwig Göransson, Christopher Nolan e da Travis Scott, che regala anche un cameo come attore, Marcella Sullo, GR2.
1: Ora lo sport, mentre la nostra nazionale è ancora alla ricerca del nuovo CT, la Spagna si gode il trionfo ai mondiali di calcio e già si parla del prossimo torneo che potrebbe essere ancora più lungo di quello americano.
2: Campioni del mondo con gli uomini e con le donne, campioni d'Europa e medaglia d'oro alle Olimpiadi. Un dominio totale quello della Spagna, costruito partendo dall'attenta e meticolosa formazione dei giovani. E le Furie Rosse saranno naturalmente favorite anche nel 2030, nella speciale edizione del centenario che organizzeranno assieme a Portogallo, Marocco, Argentina, Uruguay e Paraguay. Una rassegna ridata mai vista, divisa in tre continenti, con sei nazionali già qualificate di diritto e probabilmente con ben 64 squadre ad annunciarlo non ufficialmente Alejandro Dominguez, il presidente della CONMEBOL, la federazione sudamericana. La formula, in caso di approvazione della FIFA, sarebbe più semplice: 16 gruppi da 4 squadre con le prime due qualificate ai sedicesimi e poi ottavi e così via, senza discussi e discutibili ripescaggi. In tutto 128 partite, un'edizione monster che piace a Infantino ma non all'UEFA, già contraria alle 48 squadre. Da rivedere poi la distribuzione dei pass da assegnare. L'Europa, visti gli ultimi risultati, ne meriterebbe di più. L'importante però è che in Spagna, terra di bellissimi ricordi, ci sia finalmente anche l'Italia. Alessio Maldini, GR2.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, in regia Adriano Lippi e Massimiliano Cagliadroni. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea va ora a Music Room con tutte le notizie del GR2. Ci risentiamo alle 15.30.
3: Radio 2 diventa live.
4: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
3: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Ci siamo, 13:43 minuti, buon pomeriggio a tutti, questa è Radio 2 Music Room con Julian Borghesan, Manila Nazar e tutta la nostra bellissima squadra, buon pomeriggio a tutti,
1: anche agli amici che ci stanno seguendo sul 202 del digitale terrestre,
0: ciao,
1: su RaiPlay Sound,
0: ciao.
1: Su RaiPlay, da qualsiasi elettrodomestico,
0: sì,
1: staremo insieme fino alle 16, proprio così,
0: sì.
1: Tanta buona musica, nel frattempo saluto tutti i centralini che
0: tutti
1: chiamano,
0: call center.
1: I
0: ciao.
1: Call center, ciao call center, ciao. Basta, non ce la facciamo più. Con questi call center.
0: Scusa, ma non c'era la nuova legge che vietava la chiamata da parte dei call center? Ma l'ho raccontata io in radio.
1: Lo so, però a me
0: non
1: chiamano
0: lo stesso. Non è possibile, denunziamo.
1: Non sono applicabile io. Allora, oggi tanta buona musica, davvero tanta, le curiosità ormai sono di casa.
0: Oggi parleremo di scherzi, attenzione, alcuni molto simpatici, un po' cinici, ma a me quelle cose lì mi fanno tanto sorridere. Hai incontrato qualcuno?
1: Senti, io devo dirti una cosa.
0: Cosa?
1: Sarà il caldo.
0: Sì.
1: Sarà in alcune zone la pioggia.
0: Sì.
1: Non ho incontrato nessuno.
0: Non ci credo.
1: Quindi.
0: Allora, guarda, io ho incontrato Mimmo, amico al piano di sotto, al controllo
1: dei passi.
0: Dice: scusa, Manila, ma io mi dimentico sempre. Ma il vostro programma come si chiama?
1: Ma Mimmo è così.
0: È Mimmo.
1: Sì.
0: E io gliel'ho detto
1: cosa
0: che si chiama
1: detto?
0: Radio 2 Music Room.

0: Sai che quando uno ottiene un buon risultato, un ottimo risultato, sia al campo dello sport, dello spettacolo, nella vita in generale, c'è sempre quello che dice: cosa avevo detto io di quello lì?
1: Certo, bravi.
0: Noi però,
1: noi però
0: siamo quelli del primo minuto, perché la prima volta che abbiamo ascoltato Dito nella piaga, quindi Margherita, doveva ancora fare Sanremo, doveva fare cose eccetera, sì. Ci siamo detti io e Manila: questa ragazza è davvero forte.
1: No, vabbè, c'ha un talento, un'energia. E poi l'abbiamo sempre detto: è completa. Lei sa cantare, sa ballare, sa intrattenere, è una vera e propria performer. Quindi,
0: hai detto live?
1: Sì.
0: Ne ho un paio i prossimi giorni per finire il mese di luglio. Giovedì 30 a Monte Silvano al Summerfest, provincia di Pescara. Il venerdì 31, il giorno dopo, Monte Cosaro, provincia di Macerata, per Mind Festival. E poi ancora in giro per l'Italia.
1: In giro per l'Italia. Allora, parliamo di scherzi. È stato fatto uno scherzo simpaticissimo su un aereo a un gruppo di, devo dire, piuttosto abbondante di argentini che viaggiavano su questo aereo.
0: Sì.
1: E il pilota ha deciso di fare uno scherzo. Era appena terminata la partita, appunto, la finale dei campionati del mondo. Loro, quindi, ignari, essendo sull'aereo, essendo un aereo pieno di argentini, il pilota ha così detto.
0: Vado?
1: Ecco, vai.
2: Conosciamo il risultato. Ci dicono che è stata una partita molto combattuta, sì. Fino all'ultimo,
1: esatto.
2: Le due squadre hanno dato il massimo, ma la finale la vince una sola squadra. Quindi vorrei porgere le mie congratulazioni ai compatrioti argentini.
1: E lì, wow, che bella felicità! L'aereo era pieno di argentini. Poi il pilota fa: no, era uno scherzo, ha vinto la Spagna. Scusate, sono rimasti malissimo.
0: Io non so se è sceso poi lui.
1: No, c'è la canzone Survivor fatta apposta.
0: È partita questa.
1: È sopravvissuto
0: poi,
1: tra i passeggeri argentini.
0: È certo.
1: A me questo scherzo è piaciuto molto, perché comunque gli argentini un po', come si dice da parti nostre, se la sentivo uno calla. Un pochino.
0: Questa
1: dai.
0: È Eye of the Tiger.
1: Mamma mia,
0: wow,
1: ragazzi.
0: Rocky 3, Rocky allenato da Apollo Creed contro Clubber Lang, cioè Mr. T.
1: Ma era il momento di Adriana, questo?
0: No.
1: Ah, no, quello è un altro.
0: Lascia stare.
1: Ah, ok.
0: Sono cose da uomini.
1: Ho capito, non è sempre Rocky.
0: No, Adriana è il primo Rocky.
1: Ah,
0: no?
1: Vabbè. Ci sarà pure al terzo.
0: Questo era allenato da Apollo Creed.
1: Sì.
0: Capito.
1: Però c'era sempre Adriana.

0: l'occhio della tigre, cioè quello, come dicevi prima Adriana, spinge Rocky in questo Rocky 3 a ritrovare proprio quello sguardo cattivo.
1: Te l'ho detto, allora, c'è sempre una donna.
0: Allenato da Apollo Creed, dicevamo prima, il Rocky 3 è quello contro Clubber Lang, Mr. T di A-Team. Quello con la cresta, per intenderci. La storia è bella, perché poi alla fine, insomma, Stallone cosa dice? Io pensavo per questo film di utilizzare Another One Bust the Dust dei Queen, però i Queen non mi hanno dato il permesso dell'utilizzo di questa canzone. Nel frattempo lui ascolta un pezzo che si chiama Poor Man's Son dei Survivor, li contatta e dice: ragazzi, vi va di fare un pezzo simile per il mio nuovo film di Rocky? E loro prima svengono, poi fanno questa cosa. Ma sai la cosa più bella, Mani? Siccome non avevo neanche un registratore, questi due, la prima registrazione l'hanno fatta sulla segreteria telefonica.
1: Ma dai, che carino.
0: Poi sul disco hanno naturalmente ricantato quando è uscito il disco, eccetera. Ma nel film c'è ancora l'audio della prima registrazione,
1: che è anche un po' graffiata, un po'.
0: Sì, ma sai quelle cose che poi dici: chissà com'è nato questo successo mondiale.
1: Fantastico.
0: È nato da una telefonata.
1: Fantastico. E vabbè, questa è la storia. Anche le casualità le abbiamo raccontato molto spesso, quando un attore dice di no ad una parte,
0: brava,
1: perché non la ritiene giusta o non al suo livello, la prende un altro attore e quindi si apre, insomma, la strada del successo per quest'ultimo. Quindi è la casualità che nella vita ti cambia.
0: È mai
1: le cose.
0: Successo?
1: Beh, la casualità.
0: No, una cosa che tu hai detto no, e poi in realtà quella produzione ha fatto.
1: No, non mi è mai successo. Okay. Ho sempre detto sì, poi magari mi sono pentita.
0: Titanic non eri.
1: No, non ero, perché già lì ho detto non so nuotare e so già come va a finire. Siccome i miei parenti vedranno il film, rovino il finale, perché sanno che non sapendo suonare il finale è quello.
0: Non
1: sapendo nuotare. E quindi, per carineria nei confronti di Cameron, ho detto no, non ti preoccupare.
0: Esatto.
1: Invece parliamo di scherzi, ma ai nostri ascoltatori, al 348 7 300 200, a voi è capitato di essere oggetto o ricevere uno scherzo così un po' cinico, un po' come l'ha fatto il pilota al gruppo di argentini sull'aereo? Avete vinto? C'era Checco Zalone, fa Checco Zalone ci voleva in quel momento,
0: quando lo freghi.
1: E quindi, perché abbiamo un sacco di scherzi molto simpatici da raccontarvi, sono diventati un po' virali, magari raccontateci anche il vostro, vi va, ovviamente.
0: Nel frattempo, per due come noi, Olli e Angelina Mango, questa è un po' la canzone di Radio 2 Music Room.
1: Molto bella.
2: Per due come noi non ci sono favole, due come noi ma smetti di piangere. Per due come noi salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i

0: Era il 2024, questo è il duetto che in realtà fece conoscere al grande pubblico Olly, grazie appunto alla sua amicizia con Angelina Mango, e da lì poi è nata insomma la carriera di questo straordinario artista. È nato proprio tutto da questo duetto, effettivamente.
1: Sì, da zeno. Allora, le 13.59, 348-7300-200, ci sono un po' di messaggi, sì, che parlano degli scherzi che avete fatto o
0: avete ricevuto. Sì.
1: Esatto.
0: Allora, Sara da Pisa, mio fratello mi chiamò per dirmi che erano usciti i quadri del liceo scientifico, che avevo preso 60, ma era 100. Mi è venuto un colpo perché sapevo quanto avevo studiato. Fratello,
1: c'ha ragione,
0: sì,
1: c'ha ragione.
0: Ha detto 60, ma come
1: allora,
0: 60?
1: Questa è veramente bella.
0: Sì.
1: Questo è uno scherzo che vi consigliamo. Ce lo scrive Maria. Dice: ho scambiato le cose nei cassetti della cucina alla mia migliore amica.
0: No, vabbè.
1: No, perché tu pensa, no? Abitualmente vai lì e dici: ok, prendo il piatto fondo, apri e ci sono le posate.
0: Domani. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
2: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. 22.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: senti che sound, questo è un po' il sound tropicale.
1: No, questo è il sound, ti dico, sai da cosa? Da,
0: dove?
1: Da aperitivo.
0: Sì,
1: al
0: sempre
1: tramonto.
0: Là, sempre là andiamo a finire. Carioti!
1: No, nel senso, sapore d'estate, quella roba no, lì bisogna chiedere, Buddha Bar, capito?
0: Ma non lo so, lì bisogna chiedere a Carioti che...
1: Tropical House, vabbè.
0: L'ho insomma. Detto prima, Tropical, tu non mi ascolti.
1: Sì, no, va bene.
0: Noi siamo così, noi siamo, sì, il problema è che siamo tutte e due biondi.
1: Sono d'accordo, però sì. Anche tipo Buddha Bar, quella roba lì.
0: Sì,
1: cioè,
0: e quello è un po' più
1: Buddha.
0: Un po' più Buddha.
1: Che è asiatico, troppo.
0: Ci sono un po' di messaggi.
1: Sì, dai.
0: Allora, senti qua, mi ha fatto veramente ridere questa cosa. Sai che prima dicevo, no, la nostra ascoltatrice che dice ho nascosto le cose alla mia amica.
1: Sì.
0: Ok. Aspetta.
1: No, bisogna.
2: Ce la posso
1: okay.
2: fare.
1: Sì,
0: no,
1: sì.
0: Tranquilli, ragazzi. È il bello della diretta. Diceva uno che non era capace di fare le cose. Eccolo.
3: Quindi, sulla base del messaggio della nostra ascoltatrice, mi state dicendo che mio marito mi fa gli scherzi. Non è ADHD il fatto che io trovi, che ne so, lo spazzolino nel frigo, il telecomando in bagno. No, cioè, sono gli scherzi.
1: Ok,
3: grazie.
1: Posso dire che se avessi un marito
0: ciao,
1: che mi mette lo spazzolino, il dentifricio nel...
0: arrabbio. Sì. Sai che mi ha fatto venire in mente Sharon? Proprio ieri ho rivisto una puntata di Dottor House,
1: sì,
0: che lui faceva gli scherzi al suo coinquilino dottore, perché questo frequentava nuovamente la sua ex moglie.
1: Sì.
0: E siccome era uno preciso in tutto, gli faceva gli scherzi mettendo tipo il latte fuori dal frigo, il formaggio messo lasciato sul tavolo, eccetera, facendo finta che fosse l'ex moglie a fare queste cose.
1: Comunque anche i miei figli si divertono a fare gli scherzi a casa, mettendo confusione continuamente dopo che sono passata io.
0: Allora, ci sono altri messaggi,
1: sì,
0: però adesso è il momento, attenzione, tanto atteso dell'estate, la signora Nazzaro lancia una canzone.
1: Ma dai, ma arriva una delle canzoni più amate, si può dire, di quest'estate. Bravo Fulminacci che ci ha regalato Maledetto me. Ascoltiamo adesso qui su Radio 2.
0: Andiamo.

0: Joe Basic, Ben Basic, lui, l'attore di uno degli attori di Stranger Things, l'album The Crux uscito il 4 di aprile di quest'anno. Che Manila, rispetto agli altri suoi lavori registrati in cameretta da letto con sintetizzatori eccetera, qua c'è più chitarra,
1: un po' più evoluto,
0: più falsetto, più anni 60-70, un po' più evoluto.
1: Uno molto bravo questo ragazzo, ecco come si danno da fare in mille campi, dalla recitazione alla produzione alla musica, insomma.
0: Come faranno? Che già siamo stanchi dopo, non è vero?
1: No, siamo fortunati. No? Comunque belli i vostri messaggi arrivati al 348 7300 200. Abbiamo un vocale.
0: Di cosa stiamo parlando?
1: Stiamo parlando di scherzi. Scherzi che avete ricevuto, che voi avete ricevuto oppure che avete fatto, scherzi un po' cattivelli, ecco.
0: Esatto.
1: No, scherzo non è mai.
0: La notizia parte dal pilota della compagnia di linea che ha detto ai passeggeri, ma
1: che
0: di parte
1: argentini,
0: gli ha fatto capire che avesse vinto l'Argentina. Poi ha detto scherzetto,
1: era
0: ha vinto
1: Spagna.
0: La Spagna, e del pilota non se ne sa più.
1: Il meme di Checco Zalone in tutto questo.
0: Sentiamo.
1: Dai.
2: Io mi ricordo di uno scherzo di tanti anni fa quando facevo l'animatore nei villaggi turistici. Il capo animatore mi aveva dato il ruolo di coinvolgere gli ospiti. C'era un ragazzo con il quale ero entrato in grande confidenza, che era venuto lì solo per riposarsi la mattina alle 7:15. Io lo andavo a svegliare anche il pomeriggio, e lui ovviamente all'inizio si arrabbiava, poi però è stato allo scherzo. Addirittura mi è venuto una volta lui a svegliare alle 5 di notte.
0: Buono.
1: Sì, certo. Io avevo degli amici che una volta hanno fatto uno scherzo alla moglie di uno di loro. Hanno nascosto, questo è un classico, però l'ho vissuto io in prima persona, hanno messo una cosa come una decina di sveglie disseminate e nascoste nella stanza,
0: e suonavano
1: una all'una, una all'una e mezza, una alle due, una alle due e mezza. Sì, è stato surreale. Lei era incavolata nera.
0: Ti credo.
1: Loro invece molto divertito.
0: Marco di Monza: anni fa ho fatto credere a mio fratello che la nostra Smart TV avesse la riconoscenza vocale avanzata, che si spegnesse solo se urlavi contro in dialetto brianzolo.
1: Dai.
0: Per mezz'ora ha urlato la televisione finché non ha capito che usavo il telecomando nascosto sotto il cuscino.
1: Ma
0: tra l'altro urlare in brianzolo, guarda che non è una roba semplice.
1: Fantastico. Vabbè, allora 3487 300 200, i vostri messaggi, ancora tanti scherzi, ve li raccontiamo tra pochissimo, perché intanto è arrivata Sienna Spyro.
0: Hola.

0: Sienna Spyro, io e la Nazzaro, siccome ci dobbiamo sempre fare i fatti degli altri, siamo andati a vedere
1: l'altezza.
0: Sì, che uno dice: ma perché due che fanno la radio mettono, propongono musica, vanno dell'altezza? Perché siamo curiosi.
1: Siamo curiosi perché è bella. Allora, guardando, ho fatto: quanto sarà alta? Quanto sarà alta?
0: Direbbe Fiorello, abbiamo fatto dell'altezzismo.
1: L'altezzismo, vabbè, 1,60 non è, 1,60. È altissima, però insomma ben proporzionata.
0: Ben proporzionata.
1: Insomma, le proporzioni sono importanti.
0: Allora, Valentina di Lecce, a proposito di scherzi, senti qua, al mio collega fissato con la dieta e la palestra, questo Cariotti, senti, ho sostituito lo zucchero di canna nel barattolo dell'ufficio con del sale fino. Ha bevuto il caffè amaro, ha fatto una smorfia epica, ha iniziato a inveire contro la marca del caffè pensando fosse scaduto. Ancora non gliel'ho detto.
1: Ragazzi, il caffè con
0: ancora non gliel'ho detto. Vale, adesso gliel'abbiamo detto.
1: Già abbiamo detto noi. Comunque certo. Il caffè con il sale è una delle cose più tremende.
0: A me è successo recentemente. Mi è successo.
1: Mamma mia, tremenda. Comunque, a proposito di scherzo, recentemente, sì, proprio il 15 luglio, è accaduto a Conegliano, dove c'è un locale che si chiama Saporoso, il cui titolare è proprio fissato. In qualche giorno fa aveva usato la lavagnetta all'entrata, all'esterno del locale, per dire no uomini in canottiera, l'insegno del decoro, perché lui comunque adesso per il caldo tutti si presentano in questo bar in canottiera, insomma, dice no. Anche
0: e poi è giusto, perché tu anche sei giusto. Mangi vicino, c'è quello con le ascelle.
1: No, dai, cosa hanno fatto gli amici del proprietario, così carini? Hanno fatto un gruppo, una chat, hanno praticamente invitato qualsiasi persona a presentarsi nel locale quell'ora, quel giorno, tutti in canottiera bianca.
0: È infradito,
1: una roba terribile.
0: Gente che l'ha comprata il giorno prima, è andata in negozio appositamente.
1: Sì, le canottiere, un negozio famoso, un brand. E sono andate chiaramente esaurite in pochissimi tempo, più esaurito il proprietario del locale, che quando ha visto arrivare tutta questa gente canottiera bianca, per poco gli veniva una sincope.
0: Però nella foto ha tirato sulle maniche della camicia, certo. E questo è già buon risultato.
1: È
0: comunque bello. Tra gli altri c'erano Tony Inverness di Mareno, non lo so, è uno. I fioi del bar della Jenny, sai che sono i fioi?
1: Sì,
0: sono i ragazzi, i fioi.
1: Sì.
0: E molti altri, li salutiamo tutti gli amici di Conegliano. Vabbè, ma è bello, la gogliardia ci sta.
1: Comunque,
0: insomma,
1: questi scherzi degli amici sono simpatici, perché son
0: belli,
1: comunque ti colpiscono, perché lo scherzo funziona se ti colpisce il nervo scoperto, ecco, in quel
0: hai
1: senso.
0: Hai detto amici?
1: Amici.
0: Allora, nel 94 due amici, da una parte Jay Axel, l'altro DJ Jed, arrivavano con un pezzo che ha fatto un po' da apripista all'hip hop made in Italy. La cantiamo da sempre
1: ed
0: un po' tutti.
1: È diventato un po' un modo di dire, poi.
0: Ma come no? La cantiamo da sempre un po' tutti, la balliamo da sempre un po' tutti. Arrivano gli articolo 31 su Radio 2 con Tranchi Funky.
2: Funky. Qua. 1996. Funky. J.H. e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: Charlie XXX.
1: Ma la roba
0: il titolo
1: normale,
0: anche peggio. Wink, wink, wink, wink.
2: Ma scusa, ma allora,
0: winky, winky. Io sì, sono rimasta
2: per,
0: quelli.
2: Perché poi noi saremo antichi. Ma uno dice: Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore.
0: Amore.
2: No, qua hai praticamente è un pezzo allora, di settimana enigmistica, esatto, per fare questo. Esatto.
0: Allora, scusate, al 3487300200 stanno arrivando un sacco di messaggi, ma dobbiamo raccontarvi lo scherzo che ha fatto un pilota di un aereo, a parte quello degli argentini, perché lo sapete bene che molti si divertono a seguire le rotte degli aerei su quest'app e vedi proprio esattamente la rotta di un aereo che tragitto fa e tutto il resto. Cos'è accaduto?
2: Flight Radar 24.
0: Sì,
2: questo è il sito, che comunque è un sito famosissimo. E niente, lui è partito sui cieli di Torino, aeroporto Caselle.
0: Sì, sì.
2: Insomma, girava, faceva cose, eccetera, eccetera. A un certo punto ha deciso di abbellire il cielo di Torino. Così, un momento, anch'io sono un artista.
0: È un momento creativo, lui ha avuto un momento creativo, non si sa da cosa, da quale pensiero abbia tratto ispirazione. Sta di fatto che ha iniziato a tracciare una rotta ben precisa che lasciava veramente poco spazio all'immaginazione. Per cui chi aveva modo di seguirlo anche su questa app, appunto dove seguire le app, dove seguire appunto le rotte, ha notato, ben notato, ma non solo, in realtà anche chi seguiva per bene, insomma, per controllare il volo di questo aereo, tra l'altro aereo privato, ha visto che il pilota ha disegnato, signori, un enorme fallo in cielo, ma enorme.
2: Esatto.
0: E no, cosa?
2: Gente che guarda e dice: che giornata del cavolo. No, perché così. Probabilmente lui si era alzato per andare a Poirino, Villanova d'Asti.
0: Sì, era successo qualcosa.
2: No, per ammirare il cerchio del grano, quello che è apparso in un campo.
0: E poi che è successo?
2: Che poi anche lì, quel cerchio del grano è stato fatto da un ingegnere con un team di lavoro. Magari andatevi a cercare la notizia, che è molto curiosa. Detto questo, ha disegnato sto fallo nel cielo. E via. Creatività.
0: Noi vogliamo sapere cosa è caduto dal campo de grano al disegno del cielo. È successo qualcosa e vogliamo scoprirlo.
2: Si è stranito, poi gli hanno detto che non erano gli UFO averlo fatto.

0: Goodbye Jack Harlow. Ah. Bella la storia di questa canzone che lui ha scritto, dedicato alla madre della ragazza che in qualche modo voleva corteggiare. Allora ha pensato bene, corteggio prima la mamma per poi arrivare alla figlia, in maniera proprio galante, insomma, rispettosa.
1: E poi finisce con la legge della maniglia.
0: Cosa?
1: Sai che
0: poi anche il padre.
1: Mentre tu parlavi, io mi sono fatto uno scherzo da solo.
0: Cioè?
1: Continuavo a alzare il volume che non sentivo. Grazie al cavolo, avevo gli auricolari sulle spalle.
0: Comunque voglio salutare la nostra amica Anna da Roma che ci ha scritto al 348 7300 200, che ancora ride con lo scherzo delle sveglie. Io ho dato un'idea, questa delle sveglie, però credetemi, è veramente cattiva, perché quando ti suonano sveglie tutta la notte, il giorno dopo serve l'esorcista per il vostro amico.
1: Allora canti: mio padre aveva riempito dei dolci Geoffrey,
0: sì, penso che sì.
1: Con senape al posto della crema al cioccolato, non tutti ma solo un paio, tipo roulette russa al senape, canti di Monaco, ci scrive da Monaco. Succedeva negli anni 60 questo, non è bello però, canti non è bello.
0: No, cioè la senape al posto del cioccolato è come no,
1: al posto della crema al cioccolato.
0: No, al posto della crema al cioccolato la senape.
1: La senape.
0: No, non c'è. Poi magari a qualcuno piace la senape, no. Però certo che il sale al posto del caffè, al posto dello zucchero nel caffè è peggio, credetemi, perché è veleno, sembra veleno quando a chi è successo, insomma, può comprendere. Comunque i vostri messaggi sono tantissimi.
1: Io vorrei sapere a Monaco tipo che tempo c'è.
0: Ma
1: canti, così sono curioso.
0: Okay.
1: Canti, se ce lo vuoi dire. Farà e
0: caldo.
1: Salutiamo anche tutti gli italiani che ci ascoltano dall'estero. Grazie alla piattaforma Rai Play Sound, scaricabile gratuitamente, e lì ci potete seguire in diretta e poi riascoltare anche in podcast le puntate.
0: Sì. Allora, intanto tra un po' leggiamo altri messaggi, quindi continuate a scrivere i vostri scherzetti, perché c'è Francesco Gabbani.

Funk, Francesco Gabbani, per noi la canzone dell'estate, sì, il tormentone dell'estate. Se volete vedere Gabbani live, ascoltarlo, 29 luglio ad Ancona, Piazza Cavour, il 31 luglio a Ploaghe, Ploaghe, provincia... Summer Funk, Francesco Gabbani, per noi la canzone dell'estate, sì, il tormentone dell'estate. Se volete vedere Gabbani live, ascoltarlo, 29 luglio ad Ancona, Piazza Cavour, il 31 luglio a Ploaghe, Ploaghe, provincia

0: anche con 40 gradi lui non si ferma un attimo, gronda, bravissimo, suda, è una roba, ma bravissimo, è fantastico.
1: Senti,
0: veramente.
1: L'hai visto? Sì, la saga di Jurassic,
0: certo,
1: Park.
0: Certo, certo.
1: Okay. Tutto da rivedere.
0: Tutto da rivedere.
1: Nel senso che è sbagliato, c'è qualcosa che non funziona?
0: Niente, perché noi reduci da questo film, che in realtà ci ha fatto affezionare l'idea dei T-Rex in qualche modo,
1: sì,
0: in questo film, nella saga appunto di questo di Jurassic Park, i T-Rex, i pulcini T-Rex sono carini, docili.
1: No, sono troppo grandi.
0: Sì, sono grandi, ma sono buoni.
1: Beh, mica tanto.
0: Sì, sono grandi, certo.
1: Mangiavano.
0: Ho capito, ma sono grandi.
1: No, allora, il T-Rex in Jurassic Park è troppo grande rispetto al cucciolo,
0: sì,
1: rispetto ai cuccioli veri.
0: I cuccioli veri.
1: Li hanno fatti con gli ormoni a Jurassic Park.
0: Vabbè, per renderli più televisivi.
1: In realtà, Biology, questo rivista internazionale, ha fatto una ricerca guidata da un paleontologo, hanno analizzato piccoli fossi dimenticati nei cassetti di un museo canadese. E cosa hanno scoperto?
0: Che in realtà i T-Rex cuccioli sono davvero cuccioli, come dei gattini.
1: Sì, brava.
0: Però a differenza, anche questo a differenza del film, dove dicevo sono carini, docili, sono cattivissimi. Cioè i cuccioli di T-Rex ti possono sbranare.
1: Allora, circa 1,6 kg, lungo quanto, come dicevi, un gattino.
0: Un gattino, sì.
1: Una miniatura rispetto alle 8 tonnellate di un adulto.
0: Sì.
1: Però già...
0: Sì, estremamente. Sì, anche perché si è fatto un po' il paragone anche con le tartarughe e la sopravvivenza del tartaruga anche nel caso dei T-Rex. Sembra che le uova fossero depositate in quantità importanti e che poi soltanto alcune di queste riuscissero poi a sopravvivere, perché appunto quasi abbandonate dagli adulti.
1: La
0: sì,
1: strategia di tipo R,
0: della
1: come si chiama,
0: no?
1: Esatto, da 20 a 50 uova e non le accudivano. E quindi chi c'è, cioè della serie chi c'è, faceva poi l'appello mamma, sì, T-Rex.
0: Sì, comunque così. Questo spazio Super Quark mi è piaciuto proprio tanto.
1: Ci voleva la musica proprio.
0: Ci voleva un attimo la musica e niente.
1: Ringraziamo Alberto Angela comunque che ha collaborato con il nostro Matteo Strano.
0: Assolutamente, assolutamente. Sì. Arriva Miley Cyrus qui su Radio 2.

0: Partenope. Che bella crew quella di Partenope, Merkel Cremont.
1: Ci siamo distratti, diciamo la verità. Io stavamo
0: leggendo i messaggi dei vostri scherzi, che in realtà ci distraggono. È uno scherzo anche quello.
1: Allora, Simone di Bologna. Sì. I miei amici mi hanno fatto uno scherzo tremendo il giorno del mio compleanno, hanno messo un annuncio online vendendo la mia utilitaria a un prezzo stracciatissimo, mettendo il mio numero vero. Ho ricevuto circa 47 telefonate in 2 ore da gente pronta a venire a prenderla con i contanti in mano.
0: Ma non si fa,
1: questa è tipo amici miei.
0: Ma non c'era una volta Fiorello che ha dato in diretta il numero della Marcuzzi?
1: No, allora, Fiorello sì.
0: Sì, vero?
1: Ma nella storia della radiofonia, a Viva Radio 2,
0: sì,
1: diede in diretta il numero di cellulare di Marco Baldini.
0: Ah, è vero, un disastro.
1: E io chiamo Marco dopo il programma, sentivo il numero chiamato non è esistente. Alla fine, il giorno dopo, mi dice: ho dovuto buttare via quel numero perché nel giro di 3 minuti avevo 4000 messaggi in segreteria.
0: Va bene, ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 22.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio 2 diventa live.
4: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
2: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Comunque, a proposito, Mani, di numeri dati in diretta, c'è una nostra ascoltatrice, si chiama Germana, dice: io ho ancora il numero di Kasia Smutniak, se si scrive così,
1: sì.
0: Lo diede lei in diretta a Non è un paese per giovani qui su Radio 2.
1: Ma dai, folle, il suo numero. Follia pura.
0: Allora, quello della Nazzaro è 348 7300 200. No, aspetta, questo è quello
1: questo
0: della...
1: è quello della... Allora, il mio numero di telefono è 348 7300 200, se volete me lo porto anche a casa dopo, quindi diciamo ai ragazzi.
0: Senti, c'è un messaggio vocale, lo ascoltiamo al buio?
1: Ma no,
0: facciamo
1: queste cose,
0: la facciamo?
1: Dai, facciamo.
0: Facciamo, no, ci chiudono prima del giustamente previsto. Del previsto, no.
1: Come siete? Oh, ma ragazzi, un po' di ottimismo, l'ottimismo, qualcuno diceva che è il profumo della vita.
0: Esatto, allora attenzione, quindi... perché ora la signora Nazzaro condurrà una puntata di Super Quark. Mi raccomando l'intonazione, prego.
1: Sì, un attimo, allora, attenzione perché la notizia è molto importante.
0: Sì, così sembri però più, allora, l'uscita di emergenza.
1: Allora, ecco. Perché è stato scoperta? È stata scoperta in Africa una nuova specie di scimmia misteriosa. Le labbra sono arancioni, sono carnose. Lo sguardo è il dattore. Che cos'è? Cos'è? Un celentano?
0: Sì, è.
1: Coda lunghissima,
0: wow.
1: Corpo agile, leggero,
0: sì.
1: 6-7 kg. Wow. No, però poche differenze tra maschio e femmine. Adesso
0: io,
1: lo risolviamo questo.
0: Columbus congonzis.
1: Si chiama così. Ed è tra l'altro, poverina, è stata appena scoperta e già a rischio. Ma come funziona qui la storia? Cioè, siccome è chiaramente una scoperta nuovissima,
0: sì,
1: la stanno studiando e già si sono resi conto che ci sono pochissimi esemplari. Scattata la prima foto nel 2008, c'era solo l'ombra di questa scimmia, ma già c'era la parvenza attoriale e l'Actor Studio direttamente da Hollywood.
0: Sì, nel centro dell'Africa. Il villaggio è quello di Likweli.
1: Sì.
0: E poi è apparsa.
1: È apparsa. Su queste labbra arancioni, carnose.
0: Uè.
1: È un po' un incrocio tra Valeria Marini e Celentano.
0: Yes.
1: Sai questa cosa? Niente, va bene così. Comunque, a parte gli scherzi, è una scoperta importantissima perché è una testimonianza di una ricchezza di biodiversità che quindi esiste ancora, fortunatamente.

0: afropop colombiano, diciamo. Questa era la plena, progetto V Sound, che mette in contatto produttori e interpreti della nuova scena latina, e il risultato appunto è questa canzone del 2025 che avete ascoltato qui su Radio 2.
1: Allora, abbiamo recuperato altri messaggi sugli scherzi che avete fatto, avete ricevuto, siete belli cattivelli, cominciamo per esempio da Davide da Roma, che ci scrive: per lo scherzo da Dio al celibato di un amico, gli abbiamo fatto credere che il volo per Ibiza fosse stato anticipato di 6 ore. Ci siamo presentati in stazione alle 4 del mattino, vestiti tutto punto con valigie, facendogli correre 100 metri piani con il borsone, prima di svelare che il volo invece era il pomeriggio. Cioè, l'hanno fatto correre con il borsone, le valigie, tutto, e poi ah no, era uno scherzo, però in realtà si sono presentati anche loro alle 5 del mattino in stazione, insomma, vabbè, in aeroporto, quindi vabbè. E questo è quanto, perché ci si diverte, soprattutto con gli amici, sappiamo che effettivamente poi alla fine se la possono prendere sul momento, poi gli passa, insomma.
0: Beh, sì.
1: Si sono rotte delle amicizie per alcuni scherzi.
0: Dici?
1: Ma assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Sì, perché poi, non, come si dice, non tutti stanno allo scherzo.
1: Certo, esatto.
0: Però dai,
1: esatto,
0: ragazzi,
1: esatto,
0: un sorriso, un po' di goliardia, come abbiamo detto prima, nella vita ci sta, se no che pesantezza.
1: Sì.
0: Comunque, allora, tanti complimenti per il momento dedicato alla scienza.
1: Lo sapevo.
0: No, per la sigla.
1: Sì,
0: c'è la musica sotto,
1: no, quella è la sigla. Ma scusate, ma perché? Allora, adesso stanno cercando anche la nuova conduttrice di Chi l'ha visto. Ma perché non potrei fare io anch'io condurre Chi l'ha visto? Non mi hai visto a Chi l'ha visto?
0: Tu scherzi, poi il giorno dopo ti schiero, Chi l'ha visto?
1: Tanto, voglio dire, perché non
0: comunque,
1: è possibile.
0: Vabbè, programma adesso, a parte gli scherzi, di vero servizio pubblico. Va bene, signori, ancora musica, questa è Radio 2.
2: Mi ha portato fino a qui, soldavano.

0: lei, no doubt, qui su Radio 2, It's My Life, era il 2003, ragazzi. Poi lei è diventata, cioè, ancora sempre più grande, si è sciolta, insomma, il gruppo si è sciolto, lei è diventata una front girl, si dice front girl?
1: No, la front woman.
0: A proposito,
1: certo,
0: di frontman.
1: Comunque è il pezzo dell'84 dei Talk Talk, quindi questa qua, insomma, è, sì, è una cover.
0: Una cover.
1: Quando diciamo le cover fatte bene, questa ne è un esempio.
0: Che funzionano. A
1: Dimmi.
0: Proposito di frontman, ho letto le pubblicazioni di cui parlavi ieri, del matrimonio.
1: Letto? Damiano?
0: Sì, Damiano David con la sua meravigliosa fidanzata. Sembra che si sposeranno proprio così a settembre in Toscana, in una tenuta super segreta.
1: Che
0: però se,
1: che
0: cioè,
1: figata.
0: Già, però siccome già sanno dove si sposa, non è proprio super segreta, no. È un po' meno segreta.
1: È un po' meno segreta del super, diciamo.
0: Del super, sì.
1: Allora, noi non lo so come commentare questa cosa, noi che amiamo la musica. Lana Del Rey, che credo sia una delle artiste più indecise del mondo, secondo me c'è anche un po' di super cazzola in mezzo,
0: sì,
1: su alcune scelte. Comunque ha rimandato per l'ennesima volta l'uscita del nuovo disco, però ha detto: mi faccio perdonare.
0: Sì, bellissimo.
1: Quindi cosa ha scritto?
0: Ha scritto che il disco, che doveva già uscire diversi mesi fa, poi l'ultima era, che se non sbaglio, il 16 luglio, adesso ha rimandato a settembre, ha detto però attenzione perché intanto ho già preparato l'altro disco, quello successivo, cioè fateci capire. Quando uscirà il disco di Lana Del Rey, che probabilmente sarà tra agosto e settembre, probabilmente in realtà ne usciranno due, perché lei nell'indecisione di quando far uscire questo album ne ha scritto già un altro.
1: Esatto.
0: Così. Fantastico. Tutto.
1: Quindi Stove è uno, l'altro dovrebbe essere il proseguio di questo.
0: Sì.
1: Comunque alla fine lei ha ringraziato tutti quelli che sono rimasti a bordo con lei e dice: il meglio a tutti coloro che sono rimasti a terra, vi capisco, anzi scherzo, credevo fossimo sulla stessa barca. Super cazzola. Vediamo,
0: sì,
1: cosa succede.
0: Sì, perché poi in realtà ha detto che il secondo album, quello poi che uscirà insieme a questa, insomma, non si capisce molto, è addirittura nato dai pensieri di tutto il suo gruppo di lavoro. Cioè ha detto: dai, raccontami una strofa, la scrivo.
1: No, nel senso che quelli sono pensierosi. Ha detto: qua va, ragazzi, bene, la pagnotta non arriva.
0: Va bene. Arrivano i Santa Marea qui su Radio 2, tra i protagonisti di Radio 2 Live. Vi ricordiamo il 5 agosto in prima serata in diretta. No, insomma,
1: Rai 2
0: e Radio 2.

0: Yes, ladies and gentlemen, Santa Marea, che sono stati i nostri ospiti questa stagione qui a Radio 2 Music Room. Devo dirti una cosa, Mani. Allora, noi finiamo il 31 di luglio, giusto?
1: Sì.
0: Ultima puntata di questo anno meraviglioso.
1: Sì, 25-26,
0: primo anno di Radio 2 Music Room. Sei d'accordo, l'ultima puntata, andagli a ritrovare, dobbiamo chiamare Tullia Brunetto, dobbiamo salutare tutti gli artisti che ci sono venuti a trovare.
1: Sì, facciamo un recap. Sì, sono d'accordo.
0: Sì,
1: dai. Allora, andiamo per un attimo in Cina, perché c'è questa azienda di tecnologia fondamentalmente, no? Si chiama Ubtech, cioè sì, questa azienda cinese, che ha già avviato, con grande successo tra l'altro, le prevendite dei modelli di umanoidi a grandezza naturale, chiamati robot da compagnia.
0: È vero.
1: Sono dei veri e propri robot, altezza naturale, tra l'altro, se non sbaglio, 1,80 per gli uomini, 1,83 per gli uomini, 1,68 per le donne, cioè quello femminile 1,68, quello maschile 1,83, che a tutti gli effetti potrebbero sostituire un compagno, un amico, una persona, insomma, accanto a voi.
0: Tra l'altro, il CEO di Ubtech, di questa azienda, ha detto una cosa un po' sconvolgente, cioè la prossima generazione di persone potrebbe innamorarsi del robot umanoide, perché sono fatti talmente bene.
1: Bene,
0: tra l'altro, peso non come un essere umano, perché l'uomo, la parte, diciamo, il maschile 42 kg, femminile 35,2 kg. E questa potrebbe essere la presenza un po' in tutte le case tra un po' di anni. Cioè, sì, la persona comune potrebbe avere l'umanoide da compagnia.
1: Compagnia.
0: Che sta roba fa veramente venire i brividi.
1: Se io penso effettivamente a tutte le difficoltà a volte con gli anziani, si può pensare ad un utilizzo parziale, part-time, perché signori, l'umano non si può sostituire. È pur vero che questo umanoide è davvero andato già a ruba, tanto che dicevamo che le prevendite, che tra l'altro costano più o meno 3.000 yuan, 380 euro più o meno, ci sono già stati 3.000 prenotazioni in pochi giorni, con appunto un deposito di 380 euro. Questo perché in realtà c'è una richiesta di veri e propri fidanzati o compagnie in casa, e non so, questo è quasi allarmante come dato.
0: Comunque, nel frattempo in Cina 10.000 sono stati creati a scopi commerciali. A proposito di questo, tra poco vediamo i pro e i contro.
1: Sì, però se vi piace come idea, al 348-7300-200, cosa vi ha fatto innamorare del vostro partner? Ce lo raccontate?
0: Ah, brava.

0: Signori, Sad Eyes, questi occhi così, così tristi, occhi tristi, pieni di emozione, e tanti messaggi sugli occhi sono arrivati, eh?
1: Benvenuti alla posta del cuore della signora Nazzaro.
0: Ma allora, come vedete, alla fine, se parliamo di natura e scienza, vi convinco, se parliamo di cuori, vi convinco, ditemi se io non posso andare a condurre Chi l'ha visto, vi convincerei a trovare le persone scomparse.
1: Sì, non dirlo un'altra volta che magari qua alla fine...
0: Qualcuno ci casca.
1: Allora, Valeria dice: i suoi occhi celesti pieni di stupore guardando ogni cosa. Oggi la durezza della vita li ha un po' spenti, ma confido in tempi migliori.
0: Ma che bello questo.
1: Perché la domanda che hai fatto, Valeria, cosa ti ha colpito?
0: Cosa ti ha fatto innamorare del tuo partner? Cosa vi ha colpito e quindi vi ha fatto innamorare? C'è un altro messaggio sugli occhi, se non sbaglio.
1: Sì, adesso allora te li leggo due in realtà, sempre di Peppa. Il primo è vai Peppa, il secondo è mannaggia la Peppa. Aspetta che ti spiego perché. Io mi sono innamorata della luce nei suoi occhi e dell'allegria che sprigiona. E questo è vai Peppa.
0: Sì.
1: Bellissimo. Mannaggia la Peppa perché aveva risposto anche agli scherzi.
0: Ah, ok.
1: Scherzo al mio compagno, ho messo le bombette, quelle piccoline di carta, nel WC a casa, sui tacchetti tra la tazza e la ceramica. No. E quando si è seduto sono scoppiate e lui ha fatto un salto dallo spavento.
0: No, siete veramente delle brutte persone, ve lo dobbiamo dire. Però evidentemente, ma scusami Peppa, giusto per capire, ma lui come l'ha presa? Nel senso, ci ha riso oppure si è incavolato?
1: È saltato.
0: Non c'è più, ecco.
1: Allora 348 7300 200, qualcuno aveva capito che fosse il tuo numero.
0: Allora sì, perché io ho detto il mio numero è 348 7300 200.
1: Esatto.
0: Vabbè, io poi ogni tanto l'ho presso degli amici di Radio 2.
1: Se provate a sostituire l'ultimo numero, magari azzeccate quello della Nazzaro.
0: No, smettila. Sei veramente perso.
1: Allora, volevo salutare un nostro amico, Marco Scorza.
0: Sì.
1: È sceso dal camper di Rai 1, va in giro qua per...
0: È sceso da barca di camper di Rai 1, grazie per i caffè. Grazie. Allora, 348 7300 200, cosa vi ha fatto innamorare il vostro partner? Ma che ce ne facciamo di questi robot? Ma cosa ce ne facciamo?
1: Ma sì, ma vuoi avere un Samurai J a casa?
0: Anche.

0: Samura J, Flamenco Paranoia, ragazzo che sta scalando tutte le classifiche, bravo, bravo, ho visto tra l'altro live senza le treccine. Devo dire, cioè, ha tantissimi capelli.
1: Ne ha tanti.
0: Perché comunque l'ultima volta è venuto ospite anche da noi.
1: Aveva mal di testa.
0: Aveva mal di testa. Aveva mal di testa perché le treccine le avevano appena fatte, quindi effettivamente.
1: Tirava parecchio. Allora, torniamo ai robot umanoidi, quelli utilizzati ad esempio nelle catene, sulle catene di produzioni sì. aziendali, eccetera, eccetera. E qui c'è un grosso problema, perché il cuore del problema è che si investe senza un chiaro ritorno sull'investimento unicamente. Questo lo fanno molte aziende per dimostrare di essere all'avanguardia. Cosa significa questo? Che in realtà l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle aziende rischia di costare molto di più rispetto alla forza umana, oltre a togliere posti di lavoro.
0: Questo l'avevamo anche già raccontato qualche giorno fa. Toglie posti di lavoro, al momento costa di più di un lavoratore con dei deficit importanti, perché alcuni sistemi di intelligenza artificiale hanno bisogno della supervisione umana. Comunque è come se in questo momento l'intelligenza artificiale ancora non può essere lasciata da sola. Per quanto riguarda invece questi umanoidi pseudo fidanzati, in realtà già in Cina, per quanto loro siano estremamente già più propensi a questo tipo di idea, di filosofia, l'opinione pubblica si è chiaramente divisa, perché poi là quei paesi asiatici c'è il problema del super lavoro e anche a volte della stanchezza e della solitudine, ed è uno dei problemi proprio di quel paese.
1: Certo.
0: E quindi non credo proprio che giustamente da parte di alcuni si è alzato comunque il dubbio, ma non è che con questo si risolve un problema reale.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Quindi,
1: Ma torniamo al momento dell'amore, signori, perché aspetta, questa qua è bella.
0: Sì.
1: Marco dice:
0: sì.
1: Salivo la scala mobile all'aeroporto di Treviso.
0: Sì.
1: Mi giro e vedo una creatura divina in coda per entrare al controllo sicurezza. Alla fine abbiamo preso lo stesso aereo per andare allo stesso matrimonio e non lo sapevamo.
0: Ah sì?
1: L'ho sposata nel momento in cui l'ho vista, sapevo che era lei. 13 anni insieme e due figli, era lei, punto.
0: Ma che meraviglia, quello sguardo
1: bella.
0: Che ti cambia la... Signori, che bello quello sguardo che ti cambia la vita, è successo anche a me.
1: All'aeroporto di Treviso?
0: No, era a Roma comunque, allora, che c'entra?
1: A saperlo.
0: Che stavo, ma poi Treviso al aeroporto, l'ho scoperto adesso.
1: Ma dai!
0: Ma dai.

0: Le deve anche un Grammy con l'album Star Internazionale in quell'anno 2008, quindi complimenti. A proposito di Mercy, ci sono messaggi in cui ringraziano questo incrocio di occhi, di sguardi da cui possono nate le storie d'amore.
1: Storie d'amore, figli con gli stessi occhi del lui o della lei. Scusami, no, una cosa mi sono ricordato al volo, sai che quando ha ritirato il Grammy Duffy in quell'occasione, sì, sai, è rimasta una frase. Sai cosa ha detto? Merci.
0: Io infatti non volevo darti lo spazio. No, vabbè. C'è Leonardo che sta andando via. Allora, ci servi un'altra mezz'ora.
1: Allora, Luca dice: a proposito di intelligenza artificiale, io vendevo un prodotto per conto di Microsoft. Già ora si sostituisce perfettamente ad alcuni lavori umani, per fortuna non tutti. Esatto. Chissà tra qualche anno. Luca, brividi.
0: Speriamo bene.
1: Va
0: dai.
1: Bene. No,
0: Cosmo.
1: Speriamo di no.
2: Ehi, come stai? Non ci vediamo mai. Ti va di parlare? Ehi, come va? E come sta papà?

0: Cosmo, bellissima questa nuova canzone, si intitola Per mio fratello, appena ascoltato qui su Radio 2, Radio 2 Music Room, qualche manciata di secondi prima del GR2.
1: Sì, diamo la linea Saxa Rubra, c'è l'informazione come sempre a quest'ora, 15:30 GR2, poi la seconda parte del nostro programma fino alle 16.
0: A tra poco.

0: settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Sono le 15:30.
2: Rai GR2.
3: Buon pomeriggio, in studio Maria Teresa Bellucci. In primo piano l'inchiesta sulla morte a Bologna di Abderrahim Fakir. Oltre ai due agenti che hanno immobilizzato a terra il 42enne marocchino, anche i 4 sanitari intervenuti sono coinvolti nell'inchiesta con l'ipotesi di omicidio colposo.
4: L'inchiesta terrà conto dell'intero sviluppo dei fatti, che hanno avuto un'estensione più ampia rispetto a quanto documentato nel video che mostra gli ultimi minuti di vita di Abderrahim Fakir. Ad assicurarlo è il procuratore di Bologna, Paolo Guido. Nel filmato si vede il 42enne che urla a terra con due poliziotti sopra di lui che tentano di immobilizzarlo, aiutati da un passante che gli tiene fermi i piedi. 4 sanitari osservano a distanza, come da prassi, senza intervenire fino all'ok dei poliziotti, ma a quel punto Fakir non urla più. Provano a rianimarlo, ma è già morto. Al momento l'inchiesta per omicidio colposo riguarda i 2 poliziotti e i 4 sanitari iscritti a modello 45 bis, secondo la procedura introdotta dal recente decreto sicurezza. Acquisite le immagini della bodycam privata del caposquadra e la telefonata al 112 che a mezzogiorno segnala la presenza di Fakir mentre dà in escandescenze.
5: Adesso interveniamo.
4: L'esame autoptico dovrà chiarire se le ferite al volto la vittima se le sia procurate prima, colpendo le saracinesche o durante l'immobilizzazione. Simone Zazzera, GR2.
3: Sul caso interviene via social la Premier Meloni, chiedendo che eventuali responsabilità siano accertate con il massimo rigore, senza pregiudizi e senza sconti, ma condannando anche le violenze contro le forze dell'ordine durante gli scontri di ieri sera con gli antagonisti a Bologna. Stesse direttive giungono dal Viminale, non sarà un caso cookie se qualcuno a colpe pagherà, afferma il capo della polizia Pisani. Nessuno, dice da parte sua il ministro dell'interno Piantedosi, pensi di scaricare le polemiche del caso Roggero su poliziotti che sono intervenuti soltanto per fare il loro lavoro. In corso l'autopsia sul corpo del giornalista Luca Esposito, ucciso e dato alle fiamme nella notte di sabato in campagna a Eboli, in provincia di Salerno. Si pensa a un movente personale, si sta cercando di ricostruire la vita dell'uomo che aveva millantato per anni anche un impiego inesistente da dirigente ARPAC, l'azienda regionale per l'ambiente. Arriva aria fresca sull'Italia. A partire da domani, previsto infatti un graduale calo delle temperature, con temporali sia al nord che al centro.
6: Come inaspettando Godot, ma con il lieto fine. Nel senso che dopo la lunga e estenuante attesa vissuta in giornate torride e apparentemente senza fine, il sollievo arriverà. Da domani l'aria fresca del nord prenderà finalmente il posto del caldo che ha accompagnato l'Italia in queste settimane. Oltre al calo delle temperature, porterà temporali, grandinate e forte vento. Previsti anche nubifragi, oggi nelle Marche l'allerta è arancione. Rossa, per gli incendi in Sicilia. In tutto sono 18 le città con bollino rosso, ma domani scenderanno a 7. Il punto con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
7: Ancora molto caldo, temperature che nell'entroterra arrivano facilmente a 40 gradi. Arrivano però anche i primi segnali di cambiamento, temporali attesi per le regioni settentrionali, potranno essere intensi, portare la grandine e anche forti raffiche di vento. Tra il tardo pomeriggio e la sera muoveranno anche verso le regioni centrali adriatiche tra Marche e Abruzzo. Segnale dell'arrivo di aria più fresca che a partire da domani inizierà ad interessare buona parte del paese.
6: Paola Guarnieri, GR2.
3: Cambiamenti climatici e tensioni internazionali stanno avendo effetti anche su qualcosa di veramente irrinunciabile per noi italiani, il caffè, e stanno cambiando anche le abitudini. Sentiamo perché.
8: Cosa hai messo nel caffè?
9: Al caffè non rinunciamo di certo, ma le comode cialde capsule che da decenni ne hanno rivoluzionato il consumo stanno cedendo il passo al vecchio chicco. Complici i rincari della materia prima dovuti ai cattivi raccolti degli ultimi anni per il clima impazzito e alle tensioni geopolitiche che impattano sulle rotte marittime. Nel 2024 il prezzo della qualità arabica è rincarato del 70% e nei primi mesi del 25 di un altro 20%. Così nell'ultimo anno anno. Le vendite di caffè in grani sono cresciute del 35% in Francia, del 33% in Italia e del 31% in Germania, mentre calano i volumi di caffè tostato e macinato venduti in Nord America ed Europa. E in Gran Bretagna è corsa l'acquisto di macina grani, una tendenza che sta portando anche ad una maggiore attenzione alla qualità e alle abitudini casalinghe per un caffè su misura. Macina caffè, scelta della miscela, studio della pressione dell'acqua, attenzione alla tostatura, alla temperatura, al retrogusto. Insomma, tutti esperti di caffè o coffelier, vero e proprio mestiere del futuro. Francesca Romana Ceci, GR2.
3: La linea torna a Music Room il prossimo GR2 alle 19.30.
5: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

0: Quattro pronomi: io, tu, lei, lui, Michele Bravi, per ritornare con Radio 2 Music Room nel salutare la redazione del GR2 e grazie per l'informazione sempre aggiornata che ci date.
1: E nel ricordare Radio 2 Live il 5 agosto, Radio 2 e Rai 2, perché Michele Bravi è tra i protagonisti sul palco.
0: Esatto, lì da Piazza 15 Marzo di Cosenza,
1: sì.
0: Serata meravigliosa condotta da Emma Stoccolma e Gino Castaldo. Quindi insomma guardatela perché ne vale veramente la pena. In prima serata Rai 2 Radio 2.
1: Allora io sono assolutamente una sua fan, lei per me è un mito assoluto.
0: Ma pensavo fossi io.
1: No, lei ha 82 anni questa signora, si chiama Anita Lebrun.
0: Sì.
1: Ha fatto un casotto questa signora perché l'anno scorso si è trasferita in una casa di riposo in Minnesota.
0: Sì.
1: Lei è nonna di 5 nipoti e in realtà è arrivata lì, è rimasta sconvolta la notizia che nella struttura non si poteva servire neanche un bicchiere del suo amato vino bianco perché non c'era la licenza. Cioè lei è una signora 82, è abituata a avere proprio una sorta di happy hour, aperitivi. Mm-hmm. Lei è un happy hour addicted in questo senso.
0: Okay.
1: Ha fatto un casotto, è diventata proprio la si può dire la prepista di una sorta di ribellione interna nella casa di riposo.
2: La casa di riposo. Sì.
0: Esatto, l'happy hour dei nonni praticamente, meraviglioso.
1: Ma no, ma talmente forte diciamo il rumore che è stato portato avanti da questa signora che il governatore del Minnesota ha firmato una nuova norma con un provvedimento soprannominato la legge dell'happy hour dei nonni.
0: Però, attenzione, c'è una sua collega
1: che
0: il mese scorso è diventata star di...
1: quella
0: Lilian
1: roba.
0: Droniak, 96 anni,
1: okay,
0: a cui era stato vietato di organizzare feste con alcolici nella sua stanza in Connecticut.
1: Sempre in una casa di riposo.
0: E certo.
1: E lei si è ribellata. Ha detto: io nella mia
0: alcolici.
1: Casa di riposo faccio quello che mi pare. Avete capito?
0: E noi che andiamo ad acqua, ma che ne sappiamo.
1: Ma che ragazzi, che meraviglia.
0: Vabbè, dai, lanci questa canzone, signora.
1: Elton John qui su Radio 2.

0: Forse uno dei pezzi più energici live di Elton John, quando non so se avete avuto la fortuna o avrete di andare a sentire un suo concerto, Saturday Night's Alright for Fighting, sicuramente anche nella scaletta del 7 settembre Rio de Janeiro, Rock in Rio, unica esibizione brasiliana annunciata per l'anno, all'Olympic Park sul celebre palco Mundo, il World Stage. Un concerto di Elton John comunque.
1: Sì. Ma poi riguardo Elton John, se non sbaglio, abbiamo raccontato anche la notizia che probabilmente ci sarà un tour, ma lui sarà un ologramma. Cioè si sta creando un ologramma su Elton John per poterlo portare in tour.
0: Io so che un ologramma di sicuro ce l'abbiamo all'ascolto,
1: sì.
0: Ed è quello di Germana che ci ha mandato una foto delle isole Egadi.
1: Oh.
0: Ha scritto: grazie per la compagnia, grazie di cuore, ma mi tocca rientrare in acqua, fuori si boccheggia.
1: E facciamo questo sacrificio, Germana, fallo anche per noi, dai. Non
0: comunque
1: ti
0: se avete gli smartphone, quelli con la copertura Radio 2 si ascolta anche sott'acqua.
1: Anche sott'acqua.
0: No, ve lo volevo dire così.
1: Sì, ci sono quelle. Però attenzione, controllate che non siano bugate, perché in realtà grandi danni. Ho visto.
0: No, se no ci arriva l'acqua qua a noi.
1: No, capito? Che sei matto. No, ma, insomma, non sarebbe male. Dai, abbiamo il momento dedicato alle.
0: C'è la sigla?
1: C'è la sigla.
0: Le pillole musicali dell'estate con l'ombrellone
1: aperto
0: sott'acqua.
1: Sì, sott'acqua. Vai. Perfetto, tutto quanto. Allora, cominciamo con Fedez. Chiaramente anche da parte nostra un grande in bocca al lupo, perché si trova in ospedale a Milano. Ieri sera è stato trasportato in ambulanza al Fate Bene Fratelli per problemi gastrici, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Quindi un grande in bocca al lupo e buona guarigione.
0: In bocca al lupo a Federico. Notizie per quanto riguarda Levante, ospite della notte della Taranta. Condivido il fuoco sacro del sud, ha detto la cantautrice ospite del concertone di Melpignano, dove interpreterà Bedda ci dormi.
1: Che meraviglia. Serena Rossi sarà in scena a Roma con la sua Serenata a Napoli il 23 luglio, attrice e cantante nella cavea del Parco della Musica.
2: Salita del volo con destino alla

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mi frega più, te l'ho detto. Non mi frega più, Angelina, non mi freghi più. Comunque, canzone bella insieme a Marco Mengoni. Che ore sono? 15:53.
2: Allora,
1: ora, Milano.
2: Se, ecco,
1: diamoci con calma che qua c'è un milanese in studio.
2: No, ma no, assolutamente.
1: Poi si mettono quelle come si chiama? Quelle etichette.
2: No.
1: Che poi va avanti nella cosa, si ingrossa.
2: Specialmente su queste cose.
1: Brava.
2: Cioè proprio assolutamente mai e poi mai. Però è pur vero che dopo quello che è capitato al concerto di Bad Bunny nella seconda tappa, quindi annullato per questa grandinata improvvisa, incredibile, si è fatto un po' un backup, uno storico di tutti i concerti annullati a Milano per motivi di ogni genere nella storia.
1: Cosa che succede un po' in tutte le città.
2: Però a Milano particolarmente. Vabbè, è anche vero che vanno tutti a Milano, a Roma a fare i concerti.
1: Allora, 2024 Bruce Springsteen annulla entrambi i concerti a San Siro per il mal di gola. Ok? Poi
2: scusa, il più recente Rosalia, il 25 marzo, poverina, è stata malissima, una gastroenterite sul palco, e a un certo punto hanno dovuto annullare il concerto, cioè interrompere e annullare il concerto.
1: Certo. 2019 ASAP Rocky era atteso, prima data a Carroponte di Milano, prima data italiana, ma l'hanno arrestato in Svezia.
2: Vabbè, ho capito, ma quella è colpa sua.
1: Lì è colpa della Svezia.
2: È colpa della Svezia.
1: Comunque dopo 7 anni è tornato, eccetera. E ce ne sono tutto un elenco. Allora, io penso una cosa. Chi mette in giro notizie tendenziose così sbaglia, perché Milano non ha mai portato sfiga a nessuno.
2: Nessuno, niente.
1: E che a Milano
2: sfortuna.
1: C'è forse una percentuale più alta di grandi eventi.
2: Di eventi, quello
1: e quindi,
2: dicevamo.
1: Quello è.
2: Cioè, se è chiaro che nella percentuale, se un concerto viene annullato più a Milano o a Roma, perché tutti lì si fanno, quindi non c'è. Partiamo dal presupposto che nella storia sono raccontati veramente drammi dietro a queste dicerie, quindi niente e nessuno porta sfortuna.
1: No.
2: Siamo soltanto noi artefici del nostro destino. L'hai mai sentita questa frase? Dì che è la prima volta che l'ascolti.
1: Sto pensando, però. Perché non ho più spazi per i tatuaggi. Io ho scoperto, grazie a un giornalista, non farò mai il nome, comunque non è della Rai, che esistono chicchi di grandine grandi come delle angurie. Ora,
2: mi sembra un po' eccessivo.
1: Va bene tutto,
2: un po' eccessivo.
1: Però forse abbiamo un po' esagerato. Ecco. Diciamo che erano grandi, forse come pesche. Palmo di una mano, come le angurie.
2: Angurie.
1: Togliendo al netto dell'alcol, magari uno riesce a vederli.
2: Sì, quello è nel film del T-Rex che l'abbiamo.
1: Vabbè.
2: Shawn Mendes in chiusura di Radio 2 Music Roma.

0: Poverino, si è fatto male Shawn Mendes, hai visto un video?
1: No, io pensavo al titolo, che Stitches, come si pronuncia, però scritto in pugliese.
0: Stitch. Man, che
1: no, non è scritto così.
0: No, no, come stai? Stitches. Gli Stitches. Allora, vabbè, vabbè. Grazie per essere stati con noi. Noi torniamo domani alle 13.45. Ringraziamento alla parte tecnica Marina Baglivo e Davide Gabrielli.
1: Guarda che primo piano, Valentina Galli, che non sei
0: ciao,
1: altro.
0: Vale,
1: grazie.
0: Grazie, grazie a tutti.
1: Ciao.
2: Radio 2 diventa live.
3: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
2: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2. Sono le 16. Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.

0: svegliare subito il nostro provenzano.
1: Ma è incredibile.
0: Appena arriviamo.
1: Siamo qui in postazione, tranquilli. Lui urla proprio come le mamme in spiaggia. Hai presente quando chiamano i bambini dentro l'acqua?
2: Michele, vieni qua.
1: Urla, urla. Siamo in onda, siamo in onda. Lo sappiamo. Buon pomeriggio a tutti. 16 e 1 minuto e 15 secondi. Buon pomeriggio, Camilla Ferranti.
0: Buon pomeriggio, Pippolo Russo.
1: Allora, ci siamo presi in giro mentre siamo arrivati. Perché io ho detto che oggi porta i capelli, sta benissimo come Gaemon. Hai presente Lupin?
0: No, capito. Non è che mi ha detto come Margot. Come Gaemon, capito? Non Margot.
1: E tu mi hai detto Jigen, capito? Jigen. E quindi ci sta.
0: Ma guarda, ecco, l'umidità scende un pochino, capito? Mi sento tipo un po' come quando Slimer zoom ti si mette sulla testa.
1: Tanto non ti si sente quando c'è la sigla, capito?
0: Ah no,
1: bravo Provenzano, ogni volta che parla la Ferranti alza il volume, capito? Però di volevi dire?
0: È solo l'inizio.
1: Fino alle 18 stiamo insieme, salutiamo il nostro regista.
0: Posso dire una cosa?
1: L'ispettore, il nostro ispettore Zenigata, Alessandro Provenzano, buon pomeriggio anche a Gianluca D'Ascenzi al mixer e poi chi abbiamo?
0: Le nostre curatrici Valentina Totta, Caterina D'Aleo, ciao ragazze, e in redazione ritroviamo Donato Moscati, ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Dai, ci siamo tutti, ci divertiamo come sempre, entriamo in confidenza e ci accompagniamo in questo pomeriggio che dicevano, calano le temperature, almeno qui dalle parti nostre, anche nel nostro studio, insomma, c'è una delicatezza schiattatura.
0: Sì. Mi sto schiappando l'aria condizionata.
1: Se volete interagire con noi, pronti, perché tra poco ci direte dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, dopo la grande musica targata Radio 2.

0: non ama si perde, l'abbiamo capito? La nostra Gaia con Bossa Nostra, l'hai capito che chi non ama si perde?
1: Ho capito,
0: è chiaro?
1: Ho capito.
0: Concetto chiaro, ti è arrivato?
1: All'inizio avevo capito Borsa Nostra, come se qualcuno avesse rubato la borsa, capito? Sai, l'ho appoggiata lì, è Borsa Nostra, sai, viaggiando in aeroporto, basta, sui treni.
0: Ma perché?
1: Io non so perché ho sempre questa declinazione. Va bene,
0: è
1: parlando...
0: Carico, oggi è caricato a pallettone. Allora,
1: sono carico, voi lo sapete perché? Voi lo sapete perché?
0: Perché?
1: Ve lo dico tra poco, dopo il gingolino magico.
2: Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino.
3: Hey!
0: È il momento di
1: si
0: entrare
1: paga?
0: In confidenza con voi.
1: Brava.
0: In questo momento. Perché ti sei messo questa cosa al collo?
1: Perché adesso lo spieghiamo. Ah, beh, dove ecco. siete? Con chi siete?
0: Dove
1: cosa
0: andate?
1: Fate?
0: Cosa fate?
1: Sì, tutte queste domande che spesso ci facciamo. Oggi si dialoga meno, quindi noi al pomeriggio di Radio 2 vogliamo parlare con voi, vogliamo aprirci, entrare proprio in confidenza,
0: sì,
1: in intimità.
0: Leviamo i telefoni e basta. Parlate
1: allora,
0: con noi.
1: L'esempio ce lo fa oggi Camilla Ferranti, come sempre, la nostra queen. Hai un bel esempio da fare, no? Che so, è una persona che oggi racconta magari qualcosa che è successo.
0: Che è successo?
1: Potrebbe essere, no?
0: Ma magari qualcuno è andato al concerto ieri sera di Edoardo Bennato con una compagnia piacevole e oggi ha deciso così di raccontare, di raccontarsi che cosa è successo ieri e di raccontarcelo anche a noi.
1: E questa è la tua versione, il tuo esempio. Adesso faccio il mio esempio.
0: Quello carino, questa è la versione raffinata.
1: Adesso oggi aspetta. Giornata clamorosa, sono carichissimo perché ieri sera sono riuscito a scroccare un bigliettone clamoroso, proprio bellissimo, per il concerto di Edoardo Bennato.
0: Per una volta che ti volevo difendere.
1: Il maestro, ragazzi, chi era ieri sera, chi lo segue in tournée, poesia, arte, musica, musica vera, musica vera, capito?
0: Straordinario, meraviglioso,
1: veramente
0: unico.
1: Da studiare nelle scuole, da insegnare ai ragazzi. Tra l'altro Rai 5 aveva pubblicato, ha un documentario bellissimo sulla vita di Edoardo Bennato, che è qualcosa di pazzesco, veramente tanta roba. Quindi grazie, grazie, grazie, ho un pass all area veramente clamoroso, ve lo faccio vedere anche in visual, ve lo faccio vedere, filomeno inquadra qua, perché quando me l'hanno dato all area andavo dappertutto, dietro Bennato, sul palco, sotto, è stato meraviglioso.
0: Mentre, bello, guarda, mettilo per bene che lo vediamo per benino, così mostralo bene, guarda com'è.
1: Sì,
0: oh,
1: sì, sì, per chi ci vede sul canale 202, là. Veramente è un, guarda, cimelio incredibile.
0: Quindi c'era Pippo che era praticamente dietro le quinte, sul palco, di lato, sì, era dentro i camerini, era ovunque, cioè era, capito, era, lo dovevi fulminare per fermarlo.
1: Ti dico soltanto che a un certo punto Bennato mi dice: uè, uaiu, che fai qua?
0: Voleva anche cantare a un certo punto, ho detto: scusa, beh, Edoardo, spostati.
1: Si cantava tutti, ragazzi, si cantava poesie e poi canzoni proprio tipo Capitan Uncino, mamma mia, bello, bello, bello. Quindi la nostra energia,
0: grande,
1: la nostra positività, tutto quello che volete. Dove siete? Con chi siete? Dove andate? Cosa fate? Al numero
0: 348 7300 200.

0: Williams che ha infiammato anche lo stadio nella finale dei mondiali di calcio durante l'halftime insieme alla nostra Laura Pausini. E sai che non riesco a pronunciare il cognome di Nicole Scherzinger?
1: Scherzinger? Provenzano, quando ci sono le belle ragazze, bravissime artiste, bisogna ricordarselo.
0: Ballavano molto bene,
1: diciamo così. Allora, sono arrivati un sacco di messaggi, iniziano ad arrivare al 348-7300-200, le vostre confidenze, dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate. Il capolavoro è dell'amico Lorenzo, che ci ha mandato cosa?
0: La foto del fiorino, con sopra chi siete, cosa portate, ma quanti siete. Un fiorino, bellissimo.
1: Ve la faccio vedere anche sul canale 202 in visual, perché è veramente uno spettacolo, ragazzi. Cioè, praticamente hanno fatto la foto al furgoncino e gli hanno attaccato gli adesivi, capito? Dove siete, con chi siete, dove andate? Un fiorino. È bellissimo questo, è bellissimo. Allora, poi c'è il nostro amico che invece ci manda il vocalone. Chissà, secondo te è grande o piccolo?
0: È piccolo.
1: Ma per me è grande, avrà almeno 42 anni. Pronto?
2: Ciao, sono Leonardo da Roma, ho 9 anni, ecco. E sono a casa con papà e adesso sto giocando a Fortnite con un mio amico che si chiama Manuel. Ciao.
1: Va bene, ciao Manuel.
0: Io, chi ha vinto? Camille 1, Pippo 0.
1: Che ti dicono?
0: Ciao Pippo, ciao Camilla, sono a casa a fare le lavatrici di rientro dalle nostre prime vacanze. Fiorenza da Impruneta.
1: Brava.
0: Ciao Fiorenza.
1: Oh, all'Impruneta. Chi abitava da quelle parti?
0: Martina Stella, salutiamo Martina. Allora, ciao Marti.
1: Cioè, amica tua?
0: È amica mia.
1: Però è bello dire, ciao, ci conosce, cioè, far finta di essere.
0: Abbiamo lavorato insieme, abbiamo diviso insieme 5 mesi.
1: Veramente?
0: Sì.
1: Io invece con lei ho diviso invece una panchina, sì, in un momento bruttissimo.
0: Di chi?
1: Al funerale di Vanzina. Di Carlo Vanzina. Okay. Quindi ci siamo conosciuti lì. Piacere.
0: Vabbè, sono degli incontri sempre casuali, nei momenti meno opportuni, e non era un matrimonio.
1: Però fissano, capisci?
0: Non era un matrimonio.
1: No. Però sono quelle cose che fissano il ricordo, capito? Ti fanno entrare subito in sintonia. Salutiamo anche Lucrezia da Milano. Sto stirando, ragazzi, per la gioia dei miei figli, perché fanno tanto sport, poi partono e mi lasciano tutto questo. Capito?
0: La mamma.
1: Ci sta, dai, facciamo un appello come fa Provenzano, che è bravissimo. Stirate, aiutate, date una mano in casa. Oh, è vero, lo facciamo. Io, te, tante persone.
0: Portate tutto in lavanderia, è molto più facile.
1: No, date il vostro contributo, così la volta che dite, posso uscire con gli amici a calcetto? Non mi rompono le palle. Dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, ce lo raccontate qui al pomeriggio di Radio 2.

0: Bello questo pezzo, Madame, mamma non mamma, hai visto stavolta t'ho fregato.
1: Sono distratta oggi.
0: Madame mi fa impazzire, sta crescendo. Anni fa io dicevo che spesso non so, non mi piaceva così, ma sta crescendo proprio come persona, hai capito? Come artista, si vede, è proprio
1: stai
0: bello.
1: Stai fomentando, vogliamo andare a un bel concerto di Mike? Guarda che se avete allora, i biglietti siamo disposti ad accettare.
0: È vietato fare appelli così.
1: Ah, sì?
0: Ma sta scherzando? Allora okay, devi, allora, non puoi fare gli appelli così,
1: no.
0: Devi dire non regalateci per piacere biglietti per i concerti, non regalateci, non mandateli qua via Asiago 10, non contattateci sui social, ok?
1: Zero.
0: Perché sennò poi devo accompagnare Camilla Ferrante.
1: Ma pensa un po', mannaggia, ma che fatica, ma dimmi te. Guarda che c'è la fila che vorrebbe, capito, accompagnarmi da qualche parte.
0: Sì,
1: cioè,
0: la cosa
1: la
0: bella è stata
1: che
0: questa.
1: Mi accompagnerebbe anche all'altare. Sai quante proposte di matrimonio mi arrivano? Cosa ridete? Cosa subito scoppiano tutti a ridere appena dico una cosa?
0: Hai almeno 40 proposte?
1: Certo.
0: Sposati e divorzia, almeno accontenti tutti. Capito?
1: Dipende sempre come arriva la proposta, a seguito di che cosa? Esatto, a seguito di che cosa?
0: Vabbè, insomma, presentatevi
1: qua. I regali non si danno indietro.
0: Via Asiago 10 dalle 16 alle 18 potete fare anche le proposte di matrimonio, insomma, quello che volete. Sono le 16:19, Pippo Lo Russo, Camilla Ferranti e andiamo a chiudere questo momento di confidence. Che ti dicono?
1: Ciao, pensa che noi arriviamo anche in alta quota perché ci scrivono: "Ciao, siamo in montagna, ci stiamo gustando un buonissimo Krafen e nel frattempo vi ascoltiamo. Baci."
0: Attenzione. Poi arriva una sorta di rompicapo.
1: Sì.
0: Ci arriva, ci hanno mandato una chat di un dialogo, credo, tra figlio e mamma o... Sì, Piero che ha mandato una chat. Allora, il dialogo è questo. Wow. Allora, in che senso? Al momento si sta confrontando con un piccione portato in casa da Iosto. Ha scritto così. Okay. Sto provando un perverso senso di sollievo al pensiero che sono tutti affari suoi.
1: Ecco.
0: Secondo me lo troverai. Cioè, adesso non so quale sia il dialogo, capito di che cosa stiamo parlando.
1: Comunque.
0: Però la cosa bella è che sta inguaiato così in questo momento.
1: Lo salutiamo comunque.
0: Avanti un altro. Che dicono?
1: Ci scrivono. Ciao, sono Michele di Valmadrero. 13 anni, sono a casa a costruire una mia creazione di Lego per la mostra che ci sarà tra 10 giorni al Politecnico di Lecco. Grande!
0: Mi piace, va bene,
1: grande.
0: Bravi, dai. Ci sta i mattoncini che fanno
1: mattoncini
0: la gioia di grandi
1: colorati,
0: e piccini.
1: Colorati.
0: Sì. Bello così. E allora, quando sono già le 16:20:15, tu ridi, adesso vedrai. Adesso, io ho paura a lanciare la canzone.
1: No.
0: Ho paura a lanciare la canzone.
1: Per altri 10 minuti che si dimentica.
0: Perché vedo già Provenzano pronto a fare il cazziatone, capito?
1: No, andiamo avanti altri 10 minuti, non c'è bisogno della canzone, si dimentica.
0: No. No, siccome io godo in questi momenti,
1: ho la soluzione, c'è un bar da chiamare qua vicino.
0: Lo vedo già, signore e signori, Provenzano si sta trasformando in Dracula.

0: No, ma è tornata con delle sembianze umane perché è scesa la luce e quindi è ritornato in Provenzale.
1: Bravo,
0: è
1: Provenzale.
0: Finita la trasformazione in Dracula, sta buono ora.
1: Devo dire la verità, buono, buono. È andata bene, pensavo a un fuori onda più concitato. Invece no, figurati. E allora Camilla Ferranti, Pippolo Russo, andiamo a chiudere il momento di intimità, di confidenza con i nostri amici, ma tanto poi tutta l'interazione fino alle 18 si può scatenare al 348-7300-200. Vai, andiamo a chiudere gli ultimi due.
0: Ci scrivono: ciao, sono a casa con l'influenza e gira, gira tanto.
1: Sì,
0: e mi auguro che passi perché sabato ho un matrimonio. Baci Pamela da Roma, buona guarigione Pamela, passerà, dura 4 giorni, stanno male tantissimo.
1: A volte il corpo risponde ai pensieri perché magari non ci vuole andare a quel matrimonio, capito? A luglio col caldo così. Comunque dice, vediamo. Miriam da Como: ciao ragazzi, ho 25 anni, vi sto ascoltando e preparo la festa di questa sera perché i miei genitori sono partiti per le vacanze a casa da sola.
0: Via parte la rumba.
1: Su questo discorso del matrimonio, però, settimana scorsa avevamo detto e preannunciato ai nostri amici: guardate, faremo una puntata sui matrimoni sicuramente, perché si parlava di caldo, di quando uno schiatta, i consigli per vestirsi ai matrimoni,
0: esatto,
1: tutte queste cose qua. Tra l'altro, la nostra Caterina D'Aleo, proprio questo weekend sarà un matrimonio a Palermo, proprio
0: anche
1: giornata
0: lei
1: freschissima, capito? Ci sarà un bel matrimonio alle 13. Quindi...
0: E a me è arrivato l'invito per un matrimonio il 27 di agosto.
1: Ammazza,
0: bene,
1: che
0: quindi
1: botta!
0: Possiamo
1: roba
0: andare avanti all'infinito.
1: Fateli di sera i matrimoni, capito? Tanto si sposano alle 11 del mattino, poi 4 ore a fare in giro le foto, poi ci sono 4 ore di aperitivi, sposatevi direttamente alle 9 di sera e fate nottata, capito?
0: Oppure inverti, cioè la cerimonia praticamente di quando ti sposi la fai la sera, prima fai tutto aperitivo, cena, cioè poi alla fine ti sposi.
1: Oppure
0: cioè,
1: che
0: tempo,
1: ne so,
0: perché hai il tempo per ripensarci.
1: In piscina, al mare, capito? Tanti amici si sono sposati in riva al mare, poi il bagno tutti insieme, è bello.
0: Brooke e Ridge, che bello.
1: Bomboniere, cos'erano? I sandali,
0: I
1: l'infradito. Tutto questo perché, attenzione, notizia proprio di questa mattina, pare che l'umanità si divida in due. Anche l'umidità.
0: Purtroppo, ragazzi, purtroppo l'umidità è presente. Ma poca, ce n'è da noi, c'è una nube di foschia.
1: Da te c'è poca umidità, da me tantissima. L'umidità si divide. Oh, l'umanità si divide in due: chi ama i matrimoni d'estate e chi invece li odia, ok?
0: Sì.
1: A te piacciono d'estate o li odi?
0: No, io non sopporto.
1: Tu li odi? Bene.
0: Io non li sopporto. Cioè, chi si sposa in estate, io capisco le giornate più lunghe, la bella stagione, cioè, tutto quello che volete.
1: Gli invitati che non hanno magari impegni e quindi possono venire al matrimonio e si usa,
0: i vestiti svolazzanti per le donne, tutto quello che volete,
1: i maschi che schiattano.
0: Però ragazzi, cioè, è veramente difficile, ci mettete veramente a dura prova.
1: E allora, visto che vengono messi tutti a dura prova quando si viene invitati, soprattutto anche a livello economico, non solo la schiattata,
0: ovviamente,
1: sopra è una maledizione, no, mi hanno invitato, le bomboniere, le cose, i regali. Vogliamo sapere oggi qual è il matrimonio più tragicomico a cui avete partecipato d'estate e per quale motivo.
0: Wow,
1: capito? Quello più tragicomico, ad esempio 2 anni fa, matrimonio di mio cugino Enzo giù in Puglia, a Canosa, dopo l'aperitivo c'erano tipo 140 maschi, uomini grandi, piccoli, nonni, zii, così, tutti in mutande in bagno del locale a cambiarsi e a far asciugare i pantaloni, le camicie e le giacche. Non sto scherzando, cioè è stata era molto imbarazzante.
0: La fila fuori, cioè si fa una squadra di calcio.
1: Le donne tutte a leggere, capito, con le magliettine, capisci? Noi tutti proprio squagliati, incredibile, ma che meraviglia. Il matrimonio più tragicomico a cui avete partecipato d'estate e per quale motivo? 06-3131 oppure
0: 348-7300-200.
2: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Meteoradio.
6: Nella serata temporali anche intensi tra Romagna, Marche, coste abruzzesi e pianura veneta. Cielo per lo più sgombro da nubi invece sul resto del territorio. Domani, mercoledì 22 luglio, tempo incerto tra la mattina e le ore centrali del giorno sulle regioni adriatiche, dalle Marche all'Alta Puglia e sull'Appennino meridionale tra Campania e Basilicata. In arrivo infatti nubi sparse e isolati temporali che verso sera tenderanno a spegnersi. diversi, salvo isolate residue piogge ancora possibili sui rilievi della Calabria. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con poche nubi anche in area alpina nelle ore calde della giornata. Vento settentrionale tra grecale e maestrale, debole o a tratti moderato, con moto ondoso, in generale seppur modesto aumento. Temperature in diminuzione, sia le minime che soprattutto le massime al centro-sud, ma con valori comunque ancora elevati per la Sardegna meridionale e l'entroterra della Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.

0: vederti mai più.
1: E ritroviamo la voce di Noemi, che poverina ha avuto un piccolo incidente durante un suo concerto, è scivolata dal palco e è stata ricoverata in ospedale, speriamo che si rimetta presto, niente di grave.
2: Assolutamente brava Noemi, no brava nel senso che ti sei capottata sotto.
1: Lanciati
2: però
1: di nuovo,
2: succede, vuoi arrivare davanti in proscenio, no, per avvicinarti al tuo pubblico, ai tuoi fan, e proprio ha fatto questo, i fili, due passetti e volata giù.
1: E sai che mi è successo una volta in discoteca?
2: A te?
1: A me è successo, sì, stavo con degli amici e c'era una discoteca con una piscina dentro, sì, e io pensavo che fosse tipo pavimento trasparente, sono partita camminando così, sono caduta in acqua.
2: Bellissimo.
1: Poi mi ha preso un colpo e considera che da lì poi dopo si sono lanciati tutti quanti pensando
2: certo,
1: che fosse un divertimento,
2: figurati.
1: Non per salvare me, per divertirsi.
2: Se cadevo io non mi pigliava nessuno, mi facevano
1: filmare.
2: Comunque
1: ci sono rimasta tanto male.
2: Hai rovinato cellulari, cose del genere? No,
1: non so, non mi ricordo bene, ma sono rimasto tanto male.
2: Vi stiamo chiedendo oggi al pomeriggio di Radio 2, Pippo Lorusso e Camilla Ferranti, il matrimonio più tragicomico a cui avete partecipato d'estate e per quale motivo, cioè che cosa è successo, ce lo state raccontando in tantissimi. Inizio io con un vocale, dai, perché qua si sbizzarriscono. Pronto, dottore?
3: Allora, il matrimonio di una mia amica che si è fatto sulla spiaggia, lei doveva arrivare con una barca, un motoscafo che poi non è più riuscita ad avere, quindi sono arrivati con un pattino e nel momento in cui il pattino ha toccato la sabbia, lei tutta vestita da sposa si è capovolta all'indietro,
2: bene,
3: è cascata con le gambe all'aria, quasi su a dire. Poi sempre lo stesso matrimonio doveva portare le fedi la cagnolina, e quindi quando era il momento delle fedi l'hanno chiamata e lei ha iniziato a scappare,
2: certo,
3: e quindi tutti a correre appresso alla cagnolina che aveva le fedi.
2: Bel matrimonio, almeno uno si ricorda le cose del matrimonio. Sai cosa direbbero, no? Le sindrome di social, cosa direbbero?
1: No.
2: Ma matrimonio, cose semplici no? Cose facili no?
1: Anche cioè, questo è vero,
2: A te che dicono?
1: Dicono matrimonio di mia cugina Francesca, caldo infernale in piena estate. Al ripasso del risotto, il cameriere colava il sudore della padella.
2: No.
1: Sono stato l'unico del tavolo ad accorgersene e ho detto no grazie, sono riuscito a salvare solo mia madre e mia moglie, Giorgio.
2: Allora, ripetiamo per tutti i comuni mortali, camerieri, chiunque lavori al matrimonio, anche tutti i commensali, gli invitati, si va al matrimonio d'estate con la fascetta di panata in testa, va bene?
1: Tutti vestiti da tennis, sarebbe carino, sai,
2: ma
1: i camerieri,
2: certo,
1: tutti coloro che aiuteranno per il buffet, tutti vestiti da tennis con
2: e quei polsini, che c'è sempre quello che suda un po' di più e si dà certe strusciate.
1: Beh, guarda, non vedo l'ora di partecipare al matrimonio il 27 agosto.
2: Dai,
1: guarda,
2: dai.
1: Quasi quasi,
2: quasi,
1: non vedo l'ora.
2: Ci imbuchiamo pure noi. Tra poco arriva la mini classifica.

0: Beatles, Happy Together, mamma mia che pezzone questo, che meraviglia.
1: Bello, bello, ormai sono riconciliato con la grande musica, ma d'altronde siamo Radio 2.
0: Riconciliato.
1: La grande musica, mi piace.
0: Va bene.
1: 16:38:40, qual è il matrimonio più tragicomico a cui avete partecipato? Ok, sì. Specialmente d'estate, se vi è capitato d'estate, per quale motivo?
0: Intanto specifichiamo, la stagione estiva da dove parte a dove finisce, perché già maggio lo considero estate, maggio è un mese di matrimonio, infatti un nostro ascoltatore ci scrive il mio di matrimonio il 18 maggio, tutti carinelli vestiti estivi con uno scialle al massimo e fuori 10 gradi.
1: Bello!
0: È una stagione che non ci sono più.
1: Almeno ti puoi scatenare, ballare, fare quello che vuoi con gli amici e non si suda, non schiatti, capito?
0: In entrambi i casi, nelle cose estreme, male, cioè male, se è troppo freddo male, se è troppo caldo male.
1: Ma attenzione, noi non vogliamo importunarvi con le grandi classifiche, magari state guidando, magari siete a casa, siete in spiaggia, noi vi rompiamo le balle soltanto con la nostra mini classifica.
0: Sotto la nave.
1: Ogni volta dici ste frasi, non so mai dove va a parare, quindi.
0: Spacca ghiaccio, no?
1: È facile. Sì. Spacca ghiaccio, va bene. Allora, qui scopriamo nella nostra mini classifica. E ride, poi dice le cose e ride. Le tre cose che fanno.
0: Un'altra cosa, mi sono fermata.
1: Ci sono tre cose.
0: Provenzano era qui.
1: Vabbè, niente. Staccale il microfono. Tre cose che fanno ridere gli italiani a un matrimonio oltre Camilla Ferranti, ok?
0: Ma mi piace questa cosa che faccio ridere. Bene.
1: Al terzo posto cosa c'è? Cosa c'è?
0: La caduta di un invitato durante i balli.
1: E quella è sempre mitica.
0: Sì.
1: Tu sei lì, sì, si balla, ci si diverte, no? Con i parenti, gli amici, c'è sempre quello un po' più brillo, quello più attivo, capito? Lo zio, il nonno, bello così. A un certo punto però c'è normalmente signora sulla settantina, 65,
0: no.
1: 70, si incespica il tacco col bambino che sta ballando di turno e va giù. E tutti a ridere, prima di aiutarla, le donne, poverina! I maschi si fanno grandi risate,
0: niente,
1: capito?
0: È già partito con un film.
1: No, è così, oppure tutti a dire, oh poverina, ma poi dopo ammazza, visto che botta la zia Carmela.
0: Quanto ridi,
1: capocciata contro il tavolo,
0: quando la vedi cadere, quanto ridi.
1: Sì, sì, fa ridere,
0: vabbè,
1: fa ridere.
0: Bene, povera.
1: Al secondo posto, questo è micidiale, questo è bellissimo.
0: L'augurio agli sposi dello zio ubriaco in dialetto.
1: In dialetto, perché ovunque siate, da nord a sud, isole comprese, c'è sempre lo zio ubriaco dopo un quarto d'ora che in dialetto si alza sulla sedia o sul tavolo. Guarda, Caterina D'Alema adesso va a Palermo, ma sai quanti ne trova? Allora, normalmente la divisa è pantalone ormai sbottonato, perché se ha mangiato un po'.
0: Lucido.
1: Paonazzo, proprio paonazzo con i capelli che ci sono e non ci sono, la cravatta snodata in testa, ormai ce l'ha in testa il modello Panatta, e a un certo punto si alza.
0: Il tintinnio sul bicchiere.
1: Attenzione.
0: Per richiamare l'attenzione.
1: Vi dico soltanto che io ho assistito a un matrimonio, ve lo dico in pugliese, perché questo era proprio pugliese.
0: Dai, siamo pronti.
1: Si alza sul tavolo e questo zio, completamente marcio, ubriaco, dice: Indocheulo dub kiri, indocrespo dub state, fengulo zita la zeit. Cioè, tutti a ridere perché è un augurio, capito? Indocheulo dub kiri nel fondo del bicchiere, nelle crespe del vestito della sposa, uzita la zeit, e poi va a fan bagno a tutti e due gli sposi, uzita la zeit. Sono quelle tradizioni.
0: No, bellissimo, perché è difficilissimo da interpretare.
1: Certo,
0: bellissimo.
1: Bisogna sapere le lingue. Ma al primo posto, attenzione. Cosa abbiamo?
0: Lo scherzo organizzato da parenti ed amici allo sposo. Questo è bellissimo.
1: Questo bellissimo. È bellissimo. Tu ti diverti quando fanno gli scherzi?
0: Da morire.
1: A volte li fanno
0: da
1: insieme.
0: Alcuni sono cattivi. Sono fatti tanto bene, sono cattivissimi.
1: Allora, bisogna sempre fare le cose pesanti spesso, no? Le spose a volte sono più delicate. Sì. Perché c'è la prima manche, magari fanno la sposa, poi fanno lo sposo, oppure tutte e due insieme. Potrebbe essere, ad esempio, alla sposa cose delicate, lo sposo a momenti ci rimane, perché quella è la cosa che fa ridere, no? E poi, soprattutto, ho visto sposi smarriti, perché praticamente tre girano. Sai il gioco dello sposo smarrito?
0: No.
1: Praticamente fanno girare la sposa e lo sposo intorno alla scopa. No?
0: Sì.
1: E poi si devono ricongiungere, devono trovarsi. Solo che la sposa gli fanno fare due giri e mezzo, molto semplice. Lo sposo gli fanno fare 10-20 giri e poi dicono: vai a trovare la sposa. Capocciate contro il muro, cade per terra, si ribalta. Fatelo, però fatelo al sicuro. Cioè,
0: non si può fare un matrimonio raffinato normale, con la gente normale.
1: Mamma mia, ma
0: cioè, non che si sia.

0: con eleganza.
1: Mamma mia.
0: Cioè, capito? Non si può fare una cosa con gente normale.
1: Tu, allora,
0: cioè,
1: ti dico solo questo. Caterina D'Aleo domenica sta a un matrimonio a Palermo, l'abbiamo detto 40 volte. Caterina, preparati. Se fanno una roba moscia, porta la Ferranti, capito?
0: Ma, cioè, ma che moscia? Ma adesso perché adesso elegante deve essere moscio? Ma che c'entra? Guarda, Caterina capisce. Caterina lo sa perfettamente, non ci arriverà nessun video perché c'è gente per bene.
1: No, no, invece voglio vedere gli scherzi.
0: C'è gente normale.
1: No? Il matrimonio più tragicomico a cui avete partecipato d'estate e soprattutto perché? 348 7300
0: 200.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: show 'em.
1: This boogie's in my soul. Boogie's in my soul. Chaka Khan featuring Snoop Dogg. Ci piace, Provenzano si è ringalluzzito. Guarda, non mi rimproverà più, non mi dice più niente.
2: Cioè, mica ci ha fatto sentire sta canzone con calma. Durante Fuori Onda continuava a collegarsi, no? E diceva: oh, ragazzi, bella sta canzone, bella sta... Ma ce la fai sentire un attimo? È per piacere. 16:51, Camilla Ferranti, Pippolo Russo. Cos'è?
1: Allora, bella questa canzone.
2: È arrivato un messaggio che mi ha fatto molto sorridere. Perché che dice?
1: Diciamolo. Allora, Pippo ha la stessa voce di Salvo Errori.
2: Che era un personaggio che facevo una famosa trasmissione con Maccio Capatonda e sono io.
1: E
2: quindi sono io.
1: Era partita la coda del pavore.
2: Va bene, va bene, va bene. Sai, molti non lo sanno, ti sentono in radio, ti vedono a destra. Ieri, quando hai detto l'incantesimo, tutti a dire: è vero, era lei 40 anni fa.
1: Non
2: che faceva
1: nessuno. Non è vero.
2: Attenzione, arriva matrimoni tragicomici, ok? Tragicomici, quello che vi è successo, quello che ricordate veramente più divertente. Senti questo, pronto? Potassio e
3: magnesio. Ciao Camilla, ciao Pippo. Dunque, sì. 30 anni fa circa, forse quello qualcosa di più. Vabbè. Facevo il cameriere in un ristorante. Ebbene, è successa una tragedia,
2: cioè?
3: Una tragicomica, come la volete chiamare.
2: Dipende.
3: La sposa ha tradito il marito con il cognato il marito li ha beccati nel bagno che facevano
2: sesso. Sì, sicuro.
3: È successa una tragedia, tutto il ristorante proprio in subbuglio.
2: Subbuglio.
3: Antonio da Parsini.
2: Ristorante in subbuglio. Come i video che si vedono sui social, partono mazzate a destra e sinistra, capito?
1: Ragazzi, in quei casi si finisce di mangiare, ci si siede, si mangia.
2: Sarebbe bello questo, come un film di Mel Brooks. Allora, calma, calma, niente panico, no. Ok? Avete finito? No. Sì, ruttino, ok, botte, via.
1: No, bisogna mantenere la calma, in quel caso.
2: Che ti dicono? Che veramente si stanno divertendo.
1: Peggior matrimonio è stato quello di mia cugina a fine luglio del 2003. Caldissimo il ristorante con aria condizionata rotta, ne so qualcosa, le portate ecco. Arrivavano una ogni 45 minuti, terribile Lorenzo di Mestre.
2: Capita. Allora, quando si va ai matrimoni bisogna avere pazienza, perché è tutto rallentato, capito? Tu ti impieghi tanto pure a vestirti, perché mannaggia la miseria, guarda sta cravatta e guarda così il completino, poi dopodiché non finisce più la giornata.
1: Pensa a te quando finisce il matrimonio, gli invitati ritornano a casa e vogliono mandarti quel WhatsApp come per dire: faceva questo, era orrendo, era un caldo, io non ci torno mai più. Invece ti devono dire grazie,
2: grazie, è stato
1: matrimonio.
2: Bellissimo, guarda, è finito,
1: grazie,
2: presto,
1: grazie, rinvitami un'altra volta.
2: 3 giorni che siamo stati qui a mangiare, bere, guarda, però potevamo fare anche 5 giorni. Chissà come deve essere. Non ho mai partecipato a quei matrimoni molto particolari dove si sta 3 giorni, una settimana, capito, chiusi a fare bagordi.
1: Insomma, è impegnativo.
2: Impegnativo.
1: Quello che parti 3 giorni per il matrimonio. E a me non piacerebbe personalmente. Io non sarei contenta di essere invitata a una cosa così.
2: Io sì, se ci si diverte, ha voglia, figurati. Ecco, la nostra Valentina Totta dice no. Cioè, se ti invitano a un matrimonio, stai una settimana fuori a scrocco, in vacanza, tipo a Palma di Mallorca, capito, sotto le grotte.
1: Ma la tua missione è quella di scroccare, quindi va bene. Cioè, ci sta, ok.
2: Scusa, tu sei la Queen, io sono il re dello scrocco, sì. E quindi è normale, capito?
1: Guarda, siccome abbiamo la nostra regista che si sposerà anche lei tra poco.
2: Veramente, Filomena?
1: Vuoi scroccare anche questo matrimonio?
2: No, se mi vuoi invitare, altrimenti mi tengo le schiscette, se quando avanza il cibo mi faccio preparare le sportine, così faccio la spesa per un mese.
1: Filò, pensaci tu.
2: Pensaci tu, il matrimonio più tragicomico al quale avete partecipato e per quale motivo, cosa è successo? 348 7300 200!

0: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: 2-2. Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: Tommaso Paradiso a gettare Coca-Cola nel frattempo qua nevica, io mi sono vestita perché
1: la giornata è perfetta, cioè, per me finalmente
0: c'è un po' di brezza,
1: sento l'aria condizionata che mi rinfresca, tu invece sei proprio, siamo tipo marito e moglie, hai presente? Una caldo, l'altra freddo.
0: Se mi dai anche una maschera vado a sciare, adesso faccio la prima discesa.
1: Guarda, strofina i piedini tuoi vicino ai miei così ti scaldiamo.
0: Vuoi vedere che è rimasto così.
1: C'ha il piede mummificato.
0: È così, non si piega più.
1: Allora, tra un matrimonio tragicomico e l'altro, noi abbiamo un nostro amico, un super inviato che è invitato praticamente a tutti i matrimoni d'Italia, perché lui gira sempre, non si ferma mai. Chissà oggi dove si trova il nostro amico Ivan Cardia. Ciao Ivan!
0: Ciao Ivan!
2: Ciao Pippo, ciao Camilla, vi faccio sentire l'applauso di questi ragazzi intanto a Rosciano. Siamo vicino a Pescara in questo borgo, ma hanno un coro per voi. Siete pronti? Vai Gabriele.
3: Sulle mani ragazzi! Pippo e Camilla!
1: Grandi!
3: Pippo e Camilla!
1: Ciao stadio!
2: Radio 2, Radio 2!
3: Radio 2, Radio 2!
1: Che bello!
2: Cioè ragazzi,
0: curva,
2: veramente
0: siamo in curva,
2: ma qui,
0: proprio!
2: Ma noi facciamo i concerti live, cioè, ma un gruppo di ragazzi pazzesco, fantastico, che fanno parte di un'associazione che ha organizzato il Rosciano Summer Fest. Con me c'è William, che è uno degli organizzatori, insomma, qui la musica fa da padrona.
4: Assolutamente sì, la nostra volontà era quella di organizzare un evento in cui la musica fosse protagonista, ed è stato così. Il venerdì è stato fantastico, abbiamo avuto dei rapper emergenti, giovanissimi, DJ giovanissimi.
2: Mancava Radio 2, ma noi siamo arrivati, diciamo, io sono arrivato un giorno dopo, ma tu mi hai detto il prossimo anno vi voglio, perché state già lavorando alla prossima edizione.
4: Assolutamente sì, siamo già al lavoro per il Rosciano Summer Fest 2027 e ci saranno delle sorprese fantastiche.
2: Hai detto pure che lo vorrete rinominare il Pippo e Camilla Summer Fest.
4: esattamente, però devono venirci a trovare.
2: Senti, ma qui cosa si mangia? Tu che mi dicevi che qui c'è buon cibo.
5: Guarda, qua si mangia benissimo, ma soprattutto si beve benissimo. Abbiamo più cantine che case qua.
2: Sempre responsabilmente, però prodotti buoni. Insomma, Gabriele, com'è Rosciano? Per chi non lo conosce.
6: Ma guarda, l'amore che provo per questo paese è tantissimo. E spiegare tutto sarebbe difficile. Però è un paese bellissimo, con tante cose belle da vedere, tanti borghi medievali da scoprire, tanta cultura e soprattutto tante cibo e tante bevande, ovviamente.
2: William, ma vogliamo lanciare anche la vostra pagina della vostra associazione di ragazzi?
4: Assolutamente sì, invitiamo tutti a cliccare mi piace e segui al Rosciano Summer Fest su Instagram.
2: C'è Martina qua di fianco, no? Martina, questo Rosciano Summer Fest che ha anche scelto un motto, è vero o no?
7: Certo che sì, noi abbiamo un motto famosissimo che è facciamolo lento.
2: Te lo sei pure scritto sul cellulare?
7: Me lo sono anche scritta perché non si sa mai.
2: Che vogliamo dire a tutti i ragazzi che ci ascoltano di venire a Rosciano, naturalmente?
7: Ovvio, oltre che venire a Rosciano e venire a visitare questo posto meraviglioso.
2: Qualcosa in dialetto, dai, un saluto in roscianese, dai Martina. Gabriele, diccelo dai, in dialetto, guarda, salutaci Pippo e Camilla, dai.
6: Ti dico, guarda, che qui non facciamo la pazzata, non facciamo solo le cose serie, ecco.
2: E come cosa seria, visto che sta per piovere, vi intonano questa canzone. Vai, 1, 2, 3, via.
3: Scende la pioggia, ma che fa?
1: Senti.
3: L'importante.
2: Ragazzi, qua veramente è festa, eh. Vi salutiamo da Rosciano con l'applauso di questi ragazzi. Ciao Pippo, ciao Camilla.
3: Ciao ragazzi.
0: Grazie.
1: L'applauso lo facciamo noi a voi, bravi ragazzi. Anzi, chiudiamo proprio con la frase tipica e sicuramente degli amici di Rosciano.
2: Qual è?
1: Fregate, a domani!

0: Genesis, Dead Soul e quel fenomeno incredibile di Phil Collins.
1: Brava, brava. Ieri ne parlavamo, no? Come colonna sonora di Miami Vice, capito?
0: È ritornato
1: in auge oggi. Sono le 17:10. Un attimo, però, fatemi fare le cose,
0: guarda,
1: come dire.
0: Quasi mi mancava.
1: 17:10 in questo momento.
0: Ha portato gli zuccherini.
1: Pippolo Russo, Camilla Ferranti del Queen.
2: Io sono Frau Blücher.
1: Vabbè, che so imitare il cavallo, ho la faccia da cavallo, però i zuccherini c'è anche no. Cioè.
0: Perché Frau Brücken?
1: Frau Brücken. Non hai mai visto
2: io
1: il film?
2: Io sono Frau Brücken.
1: Frankenstein Junior?
0: Frankenstein.
1: Perché sennò ti scatero adesso tutti i messaggi contro. Allora, signori, quando arriva il nostro cavalluccio di Mamma Rai è perché arrivano i consigli non richiesti, ricordiamolo sempre, della Queen Camilla.
0: Eccomi, sono tornata, vi sono mancata, ragazzi. No. Allora, brevemente, siamo nel periodo estivo, quindi vacanze da qui a breve, tutti ci auspichiamo chiaramente di fare una settimana, 10 giorni che abbiamo di bel tempo, ma può succedere che il tempo sia un po' balordo.
1: Aia.
0: E che quindi piova laddove tu sei in vacanza.
1: Magari.
0: Quindi anziché farsela prendere a male, perché comunque ti prende un po' male quando piove, ti senti un po' tipo la fine dell'estate, che la vacanza sta finendo e magari invece l'hai appena iniziata o sei nella metà.
1: Cioè, si chiama temporale, non è che...
0: Cioè, a meno che non sei Patrick Spitz su Dirty Dancing, voglio dire, bisogna trovare delle soluzioni a questa brutta giolla.
1: Ci aiuti tu con i tuoi consigli.
0: Va bene, ragazzi, allora ci sono molte cose da fare, chiaramente se piove, per dire, al mare, ci sono tante cose diverse, come per esempio se sei in un bel albergo che c'ha il centro benessere e la spa, perché non dedicarti a una bella giornata alla spa e soprattutto goderti anche lo spazio che hai prenotato, quindi in camera, ti fai portare da mangiare a letto, sei in camera, ti mangi roba, che ti guardi qualche film, te la giochi un po' così, te la butti in questo modo.
1: Brava.
0: Se no, ci potrebbe essere l'alternativa anche di una cosa che uno sottovaluta, che è il cinema. Perché non andare a vederti un bel film al cinema? Perché in America, per esempio, la stagione estiva è invece una stagione molto propizia per i prodotti cinematografici e lo sta diventando anche da noi in Italia. Vedi, per esempio, Odissea di Christopher Nolan, sta sbancando a destra e manca. Quindi può essere un'opzione anche per vedere il cinema locale di dove ti trovi. Se c'è ovviamente un centro storico, c'è una bella via, una via di passaggio, una via di shopping, fare un po' di shopping. Magari trovi quel regalo di Natale che sarà per il tuo parente lontano, tua cugina.
1: Quei saldi,
0: tua nonna.
1: È vero, si fanno tutti. Io
0: intanto lo compri, che ne so, intanto t'anticipi.
1: Ho visto l'altro giorno saldi 70%, i regali di Natale li faccio adesso.
0: A proposito di saldi, magari c'hai nelle zone limitrofe un centro commerciale, un outlet. Sempre se vai in America la prima cosa che punti sono gli outlet, perché sono fatti benissimo. E magari ce n'hai uno nelle zone limitrofe e ti vai a fare un giro, trovi quell'occasione, quel vestito, quella cosa che ti vuoi mettere quella sera, che ne so, può essere un'idea, no?
1: Quindi la vacanza tipo della nostra Camilla Ferranti è un posto dove ci sia una bella spa, dove ti servono in camera, un outlet dove vai a perdere tempo a fare shopping e un cinema, capito?
0: La mia vacanza tipo è essere isolata dal resto del genere umano, così non avere proprio interferenze alcune.
1: Ma
0: solo io, il mare, la spiaggia e basta, e magari un mojito. Che
1: io, mamma, te tu, capito?
0: Un gin tonic, una cosa così.
1: Alina, sei andata via, Alina!
0: Chi se ne frega, va bene! Appunto, per non trasformarla nell'ultimo giorno come sapore di mare, capito? L'ultimo giorno della vacanza che finisce piove.
1: Ok, scherzo.
0: Però se no potete fare. No, non sono. Potete anche andare in un bel borgo, visitare un borgo che, sai, con la pioggia, il periodo estivo, che sono quasi deserti. È quasi surreale. Cioè, noi andiamo in Scozia a vedere questi borghi, guarda, invece abbiamo bellissimi qua in Italia. E noi poi ogni giorno ne proponiamo dei nuovi. Il nostro Ivan è in giro per raccontarceli, quindi potrebbe essere.
1: Speriamo che prenda
0: cosa.
1: Un bel acquazzone in questi giorni, chissà. Comunque ti guardavo con l'occhio pallato perché pensavo cose da fare quando piove. Comprati l'ombrello, capito? Poteva essere un consiglio.
0: Questo era non richiesto, per esempio. Vedi, questo era assolutamente non richiesto.
1: Stavolta hai ragione. Sono le 17:15. Questo è il pomeriggio di Radio 2.

0: ma sai che stavo parlando di Ulisse, cioè di Odissea, e niente, questo. C'è avuto un momento che mi sembrava veramente tipo le sirene, il richiamo delle sirene.
1: Non richiamiamo niente, qua si sta litigando dietro la regia perché qualcuno ha spoilerato, capito? Qualcuno ha detto il finale, qualcuno ha detto che cosa succede.
0: No, è stato detta una cosa che penso sia anche democratica. Ha detto semplicemente Donato, il nostro Donato, ha detto che comunque per me l'unica Odissea era quella con Moana Pozzi, punto. Non ha detto nient'altro, quindi grande applauso per Donato. Ha detto: Cami, non te la ricordi te? No, però...
1: Gli applausi che partono davvero di là dalla regia da tutte le parti, mi fa piacere. Allora, Camilla Ferranti, Pippo Lo Russo, sono già le 17:22 in questo momento. Volevi un caffè per caso?
0: No, perché non me l'hai portato.
1: Ho chiesto a tutti, tu non c'eri e quindi...
0: Niente, scrocca e basta, non porta niente.
1: No, ciccia,
0: non so,
1: ho pagato io il caffè.
0: Senza parole.
1: Guarda Riccardo al mixer.
0: Guarda, lui me lo fa vedere. Non è niente, capito? Io sola e poverina, con il cappuccio perché con l'aria condizionata a meno 35, cioè mi vuole abbattere in maniera così silente.
1: Sì.
0: Abbattere.
1: No, anche non si mette, proprio te lo dico così apertamente. Allora, stiamo parlando di matrimoni tragicomici ai quali abbiamo partecipato, perché è successo qualcosa di divertente, perché ce li ricordiamo in quel momento particolare, un cugino, un parente, un collega.
0: Raccontaci quello della tua zia che si è fatta male, che è caduta dalla
1: praticamente
0: scale.
1: Siccome è arrivato il messaggio, io poi ti ho raccontato anche la versione mia, ma il messaggio di Massimiliano, attenzione, da Crotone, dice: matrimonio 1987, mia zia si sposa. All'uscita dalla chiesa, sulla scalinata, la suocera cade rovinosamente. Da una parte tutti a piangere, dall'altra qualcuno rideva e applaudiva. Ed è successo anche a me, matrimonio di cugini di mio padre. Praticamente, cosa succede? La suocera vola, ma fa un volo sulla scalinata clamorosa perché pioveva quel giorno, capito? Quindi tutti a far, cioè, dalla parte mia tutti a ridere, disperate. Dall'altra parte tutti a disperarsi. Disperate. Quindi c'è stato proprio si sono guardati in cagnesco, però c'è il volo. Il volo, ragazzi, immortalati dal fotografo, dalle videocamere, così faceva veramente ridere.
0: Ma scusa, ma perché uno deve prendere un matrimonio come una festa di piazza? Cioè, non capisco questa cosa.
1: Ci si diverte, figlia mia. Signori, volete divertirvi? Invitatemi al matrimonio. Volete fare un matrimonio moscio? Invitatela qui in Camilla.
0: Ma quale moscio? La Queen Camilla. Sì. Cioè, punto, non è moscio, è Queen.
1: Tanto
0: è
1: lei arriva e nemmeno mangia. Figurati, dai. 348 7300 200. Ci raccontiamo tutti quanti il matrimonio tragicomico.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: 2-2. Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
4: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 17.29 e 14 secondi. Partiamo dalla 18 in Sicilia, la Messina-Catania, qui il traffico è bloccato a causa di un incidente tra Rocca Lumera e la barriera di Messina Sud in direzione dell'A20 Messina-Palermo, quei molti due mezzi pesanti istituita l'uscita obbligatoria a Rocca Lumera. Le altre notizie ci portano in A10, Genova-Ventimiglia, in Liguria, tra Genova Aeroporto e l'allacciamento alla Sette in direzione di Genova il traffico è intenso. In A1 tratto Firenze-Roma, tratto Toscano, tra Firenze Sud e Cisaregello in direzione di Roma, rallentamenti, e sempre in Toscana sulla 11 la Firenze-Pisa, code tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. Andiamo poi in A13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e l'allacciamento alla 14 in direzione di Bologna, traffico intenso, e chiudiamo in A14 tratto Ancona-Pescara nelle Marche, traffico intenso all'altezza di Loreto in uscita in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 2 e buon viaggio.
7: Radio 2 diventa live.
8: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
7: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Ragnini di Marrakesh, America. America.
1: Sai che sbatti i pugni? Io lo posso sbattere.
0: Mi sento
1: pugni.
0: Sbattere, mi piace questa cosa qui, è per puntigliare. Nel frattempo ci è venuto a salutare il direttore, che se n'è andato perché aveva paura che tu qualche cosa, cioè, lo metti in mezzo alle tue cose.
1: Detto, direttore, sei qua, però parla, adesso le faccio dire una cosa. La cosa tragicomica che è successa è scappato.
0: Se n'è andato, ci ha lasciato qua.
1: Che meraviglia. Camilla Ferranti, detta la Queen, adesso ormai avete capito. Pippolo Russo, il re degli scrocconi, un po' come Celentano, ti ricordi? Il re degli ignoranti, quando faceva i suoi show. Io mi sento un po' così, capito? Ignorante, però scroccone.
0: Se lo dice da solo perché aspetta che uno gli dica no, dai, Pippolo, non è vero, ma dai.
1: No, perché se no uno dice il re degli scrocconi. Invece no, siamo umili, siamo gente, così, solo questo io, capito? Quindi non regalateci nulla, mi raccomando, altrimenti poi Valentina Totta si arrabbia, capito? Cioè, intanto vogliamo ringraziare, adesso non lo dovevano fare, ma però vogliamo ringraziare gli amici che ci hanno mandato cofane di prosciutti.
0: Buoni.
1: Capito? Meravigliosi, buoni, buoni.
0: Sono spariti.
1: Adesso vediamo cosa è successo, perché sai. Però non lo fate più, ok? Cioè 5 kg, 2 kg, no.
0: No, non si fa.
1: Nemmeno 10, capito? Zero, non mandate nulla, per favore. Cosa vuoi la prossima volta? Il segreto è dire non mandatecelo e poi fate voi. Va bene.
0: Allora, stiamo parlando di matrimoni tragicomici, cose che sono accadute in maniera tragicomica durante un matrimonio estivo, possibilmente, per insomma in generale. Andiamola.
1: Anche perché da tutti i messaggi che stanno arrivando al 348-7300-200 è certificato che più succede, tra virgolette, una disgrazia, qualcuno che si spezza la gara e più si ride, te lo ricordi dopo anni e anni e anni. Avanti!
0: Allora, una delle prime coppie della nostra compagnia che si sposò scelse i primi di agosto. Lei con un abito di strati e strati di tulle candido diventò una trappola di moscerini. Al ristorante si ruppero i frigoriferi e ci servirono bevande calde. Tutti gli uomini la sera con la cravatta avevano stinto sul collo della camicia, in pratica un'ecatombe. Titi da Genova, alla fine della cerimonia andammo tutti a buttarci al mare per la disperazione. Va bene, ok. Vedi. Ecatombe.
1: Ci sta, ci sta.
0: No, ma io penso al vestito di tulle, cioè di strati, sai, pieni di moscerini che volano.
1: Ci sta. Poi dopo vi racconto una cosa che ha a che fare con uno scambio di città. Qualcosa di clamoroso, ma ce lo raccontate voi anche. 348 7 300 200.

0: siete agitati, Dire Straits, Money for Nothing. Nel frattempo c'era Pippo che ha visto un film, ha creato una coreografia, una regia infinita. Andato... cioè, oggi veramente, cioè, si vede che il concerto di ieri sera, come dire, l'ha fomentato. Scusami, creativamente parlando. Sì.
1: Sono partiti, ho sentito prima i Rolling Stones, adesso i Dire Straits, si stava parlando di grande musica e quindi ci è venuto in mente, che ne so, il film Air, capito, con la grande canzone, e sono andato di là a fare un po' lo scemo.
0: Pensa,
1: capito?
0: Col monopattino come tornerà a casa dopo.
1: Il monopattino?
0: Che paura, tra l'altro,
1: diciamolo, con queste temperature hanno chiuso, almeno a Roma, qua vicino a noi, hanno chiuso una stazione metro, ok, giustamente proprio tutto il mese, e quindi sono costretto ad allungare la strada. Ride la Befana. Perché a te ti portano? Come funziona te?
0: No, io sono automunita, pensa un po'.
1: Io la macchina non la voglio più usare, basta. Non la voglio più usare.
0: Mi piace spalmare la gamba sul sedile bollente di 42 gradi.
1: Questo è l'omaggio di Provenzano a tutti noi. Sì. Stavamo parlando di creatività, di arte. Godetevi questo momento, colonna sonora Air, uno dei musical più belli del mondo. Alzate il volume, dai, fine spin giù, alzate il volume.
0: Monopattino,
1: dai.
0: via, monopattino.
1: Su.
0: Monopattino,
1: su.
0: Ecco.
1: Che meraviglia, ragazzi! Valentina Totta!
0: Eccola!
1: Ma lei ha tutta una storia di lei famiglia, sì. Hippie, capito? Queste cose le ha vissute davvero, capito?
0: La vedo nella Valle della Luna, la vedo, eccola!
1: Che bello, ragazzi!
0: Bellissimo, è vero, era bellissimo.
1: Andate
0: bellissimo
1: a teatro, andate a vedere il musical, guardateveli, capito? Tu l'hai visto Air? Sì,
0: l'ho visto, mi piace molto. Anche se io volevo fare Chorus Line.
1: Veramente?
0: Sì.
1: Bellissimo.
0: C'è da morire.
1: Io ho visto la prima volta Chorus Line, mi direte chi se ne frega, protagonista sai chi era in un ruolo femminile molto bello, Antonella Elia.
0: Dai!
1: Sì.
0: Vabbè, era brava, una brava artista.
1: E faceva la canzone, quella famosa, tette culo, bellissimo proprio. Non sto dicendo parolacce, è il musical Chorus Line, capolavoro assoluto.
0: Bellissimo.
1: Andiamo a chiudere l'argomento di oggi, cara. Matrimoni tragicomici, cose che sono successe ai matrimoni, poi ci sarà spazio anche per i ritardatari. Attenzione, allora, quando ride vuol dire che qualcuno di voi ha detto la castroneria.
0: Devo leggere perché
1: è allora,
0: buon pomeriggio carissimi, io purtroppo ho sbagliato matrimonio, per fortuna me ne sono accorta alla fine della cerimonia, non conoscevo nessuno, ce ne siamo andati alla chetichella ridendo come matti. Ciao Tiziana.
1: Vedi?
0: Ho sbagliato matrimonio, ho sbagliato giorno e matrimonio.
1: E io prima ti ho detto che era capitato a un amico invece che avesse sbagliato città, e questo è veramente succedeva negli anni 80, ok, allora. Me l'ha raccontato quando era bambino, i suoi genitori, sai, arrivavano le cartoline, l'invito, no, come adesso che c'è internet e tutto quanto, per cui il matrimonio era a Roma. I genitori sono andati ad Arona,
0: no,
1: in Piemonte,
0: vabbè, okay,
1: quindi
0: altra località,
1: vabbè, cose dalle comiche. Ho detto, ma non c'erate l'invito? Ma hanno letto male, non so cosa è successo. Cioè.
0: Vabbè, qui sbagli la location, ma sbagliare proprio un matrimonio, cioè tu devi avere la fortuna di andare, cioè capito, il caso vuole che poi tu ti imbuchi in un matrimonio di persone che non conosci, che è nello stesso giorno, pensa te.
1: Sì. Salutiamo tutti i professionisti dell'imbucata, quelli che vanno ai matrimoni, capito, così si

0: buttano dentro mentre c'è tutto il giardino gigante e poi, ma lo conosci quello? Boh, non lo so.
1: Non mai conosci qualcuno però, c'era un film.
0: Normalmente li becchi perché mangiano più degli altri. E poi voglio salutare un grandissimo professionista che quando ero bambino gli ho visto lanciare il chicco di riso, cioè lui lanciava le manciate di riso, il chicco di riso, vi dico soltanto mirato. Che lo sposo è andato all'ospedale, capito? Ha avuto problemi alla cornea.
1: No, la cattiveria con cui si lanciano il riso alla fine del matrimonio è qualcosa, quando escono dalla chiesa va bam!
0: I confetti, pure i confetti, certe cioè, bombardate in testa in questo. Oh,
1: cioè, ma perché secondo
0: Provenzano,
1: te?
0: Provenzano mi ha raccontato, lui mega matrimonio a Barletta, capito? A Barletta si è sposato, gli ha lanciato proprio le, i cesti di i confetti in testa e si sentiva pure le parolacce, tiè, pigliati questo.
1: Ma era per evitare tipo i WhatsApp, quelli cattivi, capito? Sai, cioè, ti sfogli così alla fine, quando esci dalla chiesa, pugni di riso e confetti.
0: Ma anche quello
1: insieme.
0: Fa ridere, quando lanci il confetto e becchi in testa proprio la persona, perché tu lo lanci da 20 metri.
1: Quella parte fa veramente ridere, di solito è da parte degli amici stretti che allora, ti lanciano le cose apposta.
0: Visto che facciamo servizio pubblico, ok, sì. Siamo Radio 2, bambini all'ascolto, famiglie all'ascolto, mi raccomando, non fate queste cose, non lanciate i confetti in testa alla nonna, allo zio, alla suocera sì. Il pomeriggio di Radio 2, che meraviglia. Pippo Lo Russo, Camilla Ferranti, tra poco si chiude in bellezza con i ritardatari e poi come volete voi, dai.
1: Qualche augurio?
0: Arrivano anche gli auguri,
1: ah,
0: sì.
1: Beh.

0: francamente, protagonista di cosa? Vai, interrogatorio, interrogatorio, vai, francamente, sarà
1: francamente è protagonista del Radio 2 Live,
0: Il
1: cielo è sempre più blu, che potrete vedere il 5 agosto su, in prima serata su Rai 2 e in simulcast su Radio 2.
0: Bravo, applauso, applauso, ci
1: è
0: sta.
1: Suonata la campanella, tutti liberi, ciao.
0: No, tutti liberi un corno, volete fare gli auguri ad amici, parenti, colleghi, a chi volete voi, volete pure fare una dedica d'amore.
1: Bellissima, meravigliosa, indimenticabile.
0: Sì, letta in diretta con tanto di musica in sottofondo dalla nostra Camilla Ferranti, e allora sbizzarritevi perché poi chi c'è c'è, chi non c'è s'attacca, e quindi signore
1: bene.
0: E signori, gli auguri al 348 7 300 200. 200.

0: Lo sapete che arrivano gli auguri, poi c'è chi si lamenta. Ma non lo sapevo, avete fatto prima, dopo, troppi messaggi. Insomma, volete fare gli auguri a qualcuno? Amici, parenti, colleghi?
1: Amici, soprattutto amici.
0: E amici, amici di amici, capito? E allora, tanti auguri, inizio io. Tanti auguri.
1: Ma non l'hai chiesto, cioè, così prendi la parola da solo. Fai
0: inizia
1: pure,
0: tu, dai, inizia
1: no,
0: tu.
1: No, no, a questo punto inizia te, basta. Ecco. Non ti parlo più.
0: Fai sempre così, vabbè. Allora, leggiamoli più, guarda. Tanti auguri Maurizio, che oggi compie 54 anni di Dormelletto, quindi siamo in Piemonte.
1: Dormelletto,
0: capite? Dormelletto, un bellissimo posto, non so quanti abitanti faccia, abbastanza piccolino, però c'ero stato a giocare a pallone da bambino. Quindi
1: comunque sono sinceramente stupita della tua cultura geografica, veramente.
0: Da quando giri, tournée, compagnia, poi Piemonte è la mia regione, quindi figurati.
1: Sì. Lui è grande marinaio, grande
0: perché
1: marinaio.
0: Perché tu no, scusa, okay, girando no, anche tu.
1: Io la geografia proprio zero carbonello.
0: Poi la cultura personale è un'altra cosa. Quindi auguri Maurizio per i tuoi 54 anni. Che ti dicono?
1: Camilla,
0: che ti dicono?
1: Zitta, devi stare zitta, capito? Cioè, mantra.
0: Vai, capra.
1: Tanti auguri Carolina, 60 anni non sentirli. A proposito, ti ricordi del tuo matrimonio? Fabio da Riccione. Dai, puntini, non si sa che voleva dire Fabio. Va bene.
0: Non lo so,
1: auguri Carolina,
0: non lo so.
1: 60 anni bellissimi.
0: Auguri a nonno Riccardo che oggi compie 94 anni. Lo festeggiamo tutti insieme qui a non l'ha scritto qui a puntini. Si vede
1: auguri.
0: Che si è bloccato il messaggio, non lo so. Quindi tanti auguri nonno, ammazza bello quando superi i 90 anni, è un'emozione per tutti.
1: È bello. Tanti auguri a Filippo, 3 anni dalla nonna Titti e da tutti.
0: 17:53 e 53 in questo momento, questo è il pomeriggio di Radio 2.

0: cos'è che dice? Save my day.
1: Non lo so, io seguo solo la canzone che dice Anduia, Anduia in onore del nostro provenzano, quindi tutte le altre, capito, non le seguo.
0: Allora, ultimi auguri super super velocissimi. Tanti auguri a mia sorella Elisabetta che oggi compie 14 anni da Schio. Ci siamo interrogati dove fosse Schio.
1: Ma Alberto, certo, io ti ho raccontato tutta la storia, Vicenza, cioè all'epoca io sono di Novara, quindi seguivamo l'hockey su pista, rotelle, non quello sul ghiaccio, noi in linea con le rotelle a 4, no? Hai presente i pattini a 4? Sì. E c'era questa grande rivalità, quindi le squadre pugliesi, Novara, Monza, Valdà, Arno, Bassano, Vicenza, era bellissimo.
0: Tutto, ragazzi,
1: i fratelli Mariotti, Franco Amato, cioè era proprio, ragazzi, parliamo degli anni 80, Jorge Lutz, molta gente sicuramente tutto si ricorderà. Poi adesso questo sport purtroppo non viene non più certo seguito come prima, capito? Però meraviglioso.
0: Però vabbè, magari ci faremo una cultura anche più avanti. Vogliamo fare gli auguri anche a Virgilio che oggi fa 80 anni. Mi voglio fare gli auguri. 80 anni tondi tondi. Virgilio,
1: certo,
0: ti voglio bene. Auguri Virgilio.
1: Auguri e vai, chiudiamo in bellezza, vai, con questo. Pronto?
2: Ciao ragazzi, oh, sono Francesco da Catania. Sì. Voglio fare gli auguri a mia moglie Simona.
1: Sì.
2: Che è stato un anno duro sia per lei che per me.
1: Okay.
2: Lei fuori a Novara a lavorare, ah, io a Catania con i ragazzi.
1: Vedi?
2: Ha superato gli esami alla grande.
1: Bene.
2: E non posso fare nemmeno un piccolo pensierino.
1: Bravo. Oh.
2: Questo è il mio pensiero per te.
1: Un abbraccio.
2: Un bacione grande grande.
1: Un abbraccio, ti amo, un bacione
0: che
1: grande
0: bello,
1: grande, lo vedi che ha fatto,
0: guarda,
1: gli auguri.
0: Guarda, guarda che ti scrivono grande hockey Novara, è scatenato adesso l'altro putiferio.
1: Ragazzi,
0: via,
1: ragazzi, ah, un giorno faremo una puntata sugli sport che seguivamo da piccoli, dai.
0: Va bene.
1: Noi ci salutiamo, grazie anche a Riccardo Bruno per essere stato con noi al mixer, mi ha ciucciato il caffè, domani lo paghi tu.
0: E la nostra Filomena Vitaliano alla visual, ciao
1: va
0: Filo.
1: Va bene, a domani, ciao.
0: Ciao. Rai
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano. 2-2.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Ciao dal Sotel, Leo Messi.
1: Ciao Leo.
0: Quando abbiamo perso il mondiale,
1: sì,
0: sono stato molto triste.
1: Vabbè, questo ci dispiace molto.
0: Sono stato talmente triste che per due giorni di fila,
1: sì,
0: per esempio, non ho controllato il mio conto corrente.
1: Vabbè, non è
0: talmente triste che, per esempio, sono andato a comprare una bottiglietta d'acqua al distributore automatico.
1: Sì.
0: Ho inserito un euro,
1: sì,
0: e ho lasciato il,
1: sì,
0: resto.
1: Scusa, ma quanto costava l'acqua?
0: 90 centesimi. In Argentina si dice Stip Catruv.
1: No.
0: Stip
1: Catruv.
0: Poi, dopo tanta tristezza, stamane ho avuto illuminazione,
1: sì,
0: e ho pensato a quelli che hanno problemi più seri.
1: Tipo?
0: Tipo Marti Colucci,
1: sì,
0: e Francesco Arienzo.
1: Esatto,
0: sono ignari della loro condizione e vanno avanti lo stesso.
1: Sì.
0: Un applauso per voi.
1: Grazie.
0: La Vigna Mauro Frontera invece è un esempio di come, per far bere a beneficenza,
1: sì,
0: non basta un bonifico, ma ci vuole presenza.
1: Sì.
0: E lei lo sta dimostrando stando vicino a voi due.
1: Grazie.
0: Anziché nuotare nella sua piscina 50x25, o per esempio mangiare caviale a colazione nella sua villa Monte Carlo.
2: Vero, vero.
3: Fallo.
0: E su questa emozione,
1: sì,
0: de carità,
1: sì,
0: dico agli ascoltatori di Escati ed Amati,
1: sì,
0: bravi.
1: Perché?
0: Perché se resistete anche a questa puntata, allora sì che vi svolta la giornata.
1: Grazie.
0: Ciao, da Leo.
1: Grazie Leo, iniziamo la grande anche oggi. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: ci stava un po' questo repere.
1: Ma guarda, secondo ci te stava. ci stava sempre.
0: Giulia, un'ora con l'ora abbiamo aperto questa puntata di Estate Matti su Radio 2 in questo martedì 21 di luglio. Ben ritrovati a tutti gli amici che sono in ascolto, vi terremo compagnia per le prossime due ore. Partiamo salutando lei, Lavinia Mauro Frontera.
1: Ma ciao!
0: Nostra marchesa radiofonica, la prima volta. Vero.
2: Bellissimo. Bella la marchesa radiofonica.
0: Eccolo
2: oh.
0: là, lo sentite da un posto, non si sa da dove sia. Sappiamo che è Pomigliano d'Arco, sempre in una cantina. Francesco Arienzo, ciao Francesco.
3: Ciao ragazzi, è sempre un piacere stare con voi anche da qui, anche a distanza, forse anche meglio.
0: Guarda, piacere tutto tuo, soprattutto perché devo ricordarti ogni
3: volta che
0: il microfono va messo dinanzi alla bocca. Se tu prendi il nuovo microfono, vediamo un po', facciamo una prova. Vediamo, prova a parlare così.
3: Ho il microfonino nuovo. Oh, ho il microfonino nuovo, non si sente.
0: Beh, no, se ce l'hai largo, no, Fra, devi metterlo davanti alla bocca. Prova, prova.
3: No, non è questo il microfono. Ah, quello è questo il microfono. Okay.
0: Bene, hai comprato quei soldi tuoi?
3: La Rai non mi paga, che devo fare?
0: Va bene. Ottima spesa, salutiamo la regia di Peppe Verdel e iniziamo subito, ragazzi, sono tante notizie con cui partire questo pomeriggio. La prima che ci ha colpito, nel senso, non tanto perché è una notizia nuova, perché abbiamo visto diversi VIP, diversi cantanti imbucarsi ai matrimoni, però certo, l'ultimo a farlo è stato Alfa, che salutiamo, che in giro per le strade di Bari ha visto che c'era una coppia di sposini che erano usciti da poco dalla chiesa. E lui ha detto: scusate, posso dedicarvi una canzone?
1: Carino.
0: È entrato e ha dedicato una canzone, così.
1: Vuoi sapere chi anche altro?
0: Chi?
1: Dua Lipa ha cantato gli auguri di compleanno a una ragazza che stava.
0: No, meno. Ah, no, pensavo
1: una ragazza che stava festeggiando in un locale per strada, prendete quei tavolini per strada, le stavano cantando gli auguri. Sì. Si è avvicinata tutta col cappellino, ha iniziato a cantarli in inglese. Questa ragazza si è girata e ha visto Dua Lipa.
0: E gli ha chiesto 1000 euro. 1000 euro gli ha chiesto.
1: No. Che bello, però, tu ti immagini, no?
0: Ma a voi è mai successo di esservi imbucati in una festa oppure di aver ricevuto, insomma, qualcuno che si è imbucato?
1: Ma io.
0: Che bello parlare con voi, ragazzi. È una bella trasmissione questa. La faccio in solitaria.
3: Non lo so.
0: No, è bello.
3: Io non mi sono mai imbucato. Io personalmente non mi sono mai imbucato perché sono abbastanza sociopatico. Quindi se già non mi invitano sono contento. Figurati se mi vado a imbucare. Quindi
1: a me si imbucavano alle mie, io non mi sono mai imbucata.
0: Vabbè, figurati se la Vigna si imbuca alle feste. Tu ti inviti che riceve.
3: No,
0: però...
3: per carità.
0: Io invece vi posso raccontare questo aneddoto. Al matrimonio mia cugina in Puglia, a un certo punto arriva il maestro di sala, fa: signore, prendi il microfono. Signore e signori, il piacere di avere qui con noi Ron Moss. E arriva Rigidi Beautiful.
1: Ah, davvero?
0: Arriva Rigidi.
3: Perché?
0: Poi ve lo spiego perché era ospite di questo grande albergo. E il maestro, per far piacere, insomma, agli sposi, ha chiesto a Ron Moss di venire. Lui è venuto. Ma dico, ma è possibile che viene a salutare Basta? Infatti no, non è venuto a salutare Basta. Poi lo abbiamo visto al bancone dolci, si è preso un vassoio.
1: Madonna,
0: è goloso, certo. Però è stato molto carino. Quindi allora vogliamo chiedere agli ascoltatori di Estate Matti qui su Radio 2, se vi siete mai imbucati a qualche festa, ditecelo, perché ognuno di noi almeno una volta si è imbucato, ragazzi.
1: Io no.
3: Parla per te, io e Lavinia Mauro no. Lavinia non si può imbucare perché poi arriva con la carrozza trainata dai cavalli, la vedono.
0: È
1: impegnativo.
0: Allora, visto che gli ascoltatori di Radio 2 sono molto più vicini a mio vissuto, allora aspetto i vostri vocali, come sempre anche messaggi scritti
1: al 348 7300 200.
0: Intanto un po' di musica, lei ci piace moltissimo, ne abbiamo parlato anche nelle settimane scorse della sua evoluzione musicale. Kylie Minogue, Can Get You Out of My Head, ovviamente qui

0: volte in cui vi siete imbucati in una festa, in un matrimonio. Allora Lavinia non si è imbucata mai da nessuna parte, anche se l'avesse fatto non avrebbe mai dichiarato, ovviamente.
1: Beh, certo, no.
0: ovviamente. Francesco Arezzo, che invece va a cercare di corrompere per i passi con le sue mozzarella di bufala, dice che non si è mai imbucato neanche lui. Well, dei compagni di viaggio, no. Come dire, proprio a livello morale, perfettamente precisi.
1: Etici.
0: Etici, Francesco.
2: Certo, invece Barti, tu ti imbuchi.
0: Assolutamente sì.
1: Sì,
0: assolutamente.
1: Ma lui ce l'ha scritto in fronte, però. C'è proprio la faccia.
0: Sì. Beh, intanto, allora c'era un periodo in cui con i miei amici ci imbucavamo alle feste, ovviamente. Mi sono imbucato anche 2 o 3 matrimoni.
1: Sì. Ecco, è classicone.
3: Ai matrimoni.
0: Vi dico, cioè, matrimoni, sì. Matrimoni. E poi mi sono imbucato
2: anche.
0: Ci
2: hanno fatto un film sui matrimoni, giusto?
0: E quali?
2: Di quelli che si imbucano i matrimoni.
0: Sì,
2: no,
0: sì,
2: di quelli che si imbucano al matrimonio.
0: Sì, non ricordo come si chiama, una commedia fantastica. Ma abbiamo tanti messaggi vocali anche dei nostri ascoltatori. Ne ascolterei uno, Peppe. Sentiamo chi è. Vai.
4: Allora, ci siamo imbucati una festa noi, però abbiamo fatto imbucare un sacco di amici.
0: Sì.
4: Era un ristorante della nostra zona qua a Bergamo che per qualche motivo a Capodanno, nel cenone di Capodanno, è rimasto senza gruppo. E allora all'ultimo minuto ci ha invitato a noi, si è ingaggiato a noi con un gruppo rock. E noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto a porta. Purtroppo noi avevamo già organizzato la festa di Capodanno e ci sarebbero i nostri amici, no?
0: Sì.
4: Che resterebbero a piedi, non saprebbero dove andare a fare la festa.
1: Ti sto perdendo.
4: E quindi loro hanno consentito, noi abbiamo suonato alla festa di Capodanno
0: e
4: loro i nostri amici hanno mangiato gratis, eravamo una ventina circa.
1: Però
4: Ciao Roberto.
0: Uno storytelling lungo.
1: Ciao, che storia appassionante.
0: Appassionante, bravo Roberto. Allora ci fermiamo un attimo, continuate a dirci quella volta in cui vi siete imbucati a una festa, a un matrimonio, a una festa privata, qualsiasi esso sia. 348-7300-200.
5: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 2-2.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
8: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano. 2-2.
10: Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
10: O un bel vantaggio.
11: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Life, buona domenica, è stata la Matti Radio 2 ed eccoci qui ragazzi, Batti con Luci, Francesca Rienzo, Lavinia Mauro Frontera.
1: Di cosa stiamo parlando?
0: Stiamo parlando praticamente di dove vi siete imbucati a feste, matrimoni, se vi siete mai imbucati o meno.
1: Allora risulta che l'unico conduttore qui presente che si è imbucato è il sottoscritto, gli altri
0: esatto.
1: Sembrano veramente
2: con una morale, ci sarà un motivo.
1: Con una morale altissima devo dire, per non parlare in redazione tutti sono imbucati, vabbè poi parleremo anche delle storie sia di Peppe Verdele che di Angelo Dello Iacovo e di Laura Zullo, ma prima di questo
0: io ho stilato una mia classifica perché questa cosa è stata super divertente, ho scovato i tre imbucati più clamorosi della storia.
1: Bello,
0: ragazzi.
1: Bellissimo,
0: facciamo
1: sentiamo,
0: partire dai. La mia sigla.

0: Allora,
1: dove ci porti?
0: Vi porto in realtà in Toscana, ma
1: beh,
0: è
1: non
0: sì.
1: male.
0: Sì. È scemo Barti. Allora,
1: che scemo Barti così, dal nulla?
2: Che cosa mi state nascondendo, ragazzi? A me e a tutti gli ascoltatori.
1: Ma dal nulla mi ha detto scemo Barti, ma non lo so, vabbè, dimmi.
0: Allora, vi porto in Toscana perché una coppia famosissima indiana.
1: Sì.
0: Ecco, vedi che ride anche lui. Una coppia famosissima indiana, lui Kiran Kohli e lei Anushka Sharma.
1: Chi?
0: Allora, lui è un famosissimo ex battitore di cricket in India, è stato anche il capitano appunto della squadra di cricket indiana.
2: Ma Barti appassionatissimo di cricket ogni giorno.
0: E lui invece, ragazzi, attrice e produttrice di Bollywood.
1: Ah, ok.
0: Cosa è successo? Loro hanno scelto la Toscana per sposarsi.
1: Sì?
0: E cosa è successo?
1: Sì.
0: Un uomo si è imbucato al loro matrimonio riservatissimo fingendosi un VIP.
1: Sì.
0: Sì, lui si è presentato vestito elegantissimo da Maharaja con due bodyguard, una macchina lussuosissima. Sì, sì, è entrato, l'hanno fatto entrare pensando fosse appunto un ospite molto
1: La sicurezza
0: importante.
1: Dice, no, questo sarà uno famoso, figurati.
0: Volete sapere?
2: Certo.
0: No, se ne sono accorti parecchio perché si sono accorti che faceva foto con i VIP senza conoscerli e quindi insomma si sono accorti che non era un invitato e lo hanno accompagnato fuori.
1: Però non abbiamo il nome, non è riportato il nome.
0: Non hanno detto il nome. Mentre al secondo posto c'è l'after party degli Oscar di Vanity Fair, cioè a Los Angeles. Francesco,
2: tu c'eri,
0: aiutami tu. No, io non c'ero.
2: Non posso.
0: Sicuramente Barti invece si sarà imbucato pure all'after party degli Oscar.
1: Mi manca.
0: Che cosa è successo? Nel 2022 il famosissimo creator Kairan Quasi.
1: Famoso, famosissimo. Ciao Kaya, come si chiama?
0: Kairan.
2: Quel nome ti ricordi?
0: È riuscito a imbucarsi all'esclusivo party e organizzato appunto da Vanity Fair. E praticamente lui è entrato tranquillamente fingendo, cioè ha presentato un biglietto finto.
1: Il segreto è ostentare sicurezza. Quando tu ostenti sicurezza, vai.
0: Lui
2: posso dire, è il trucco che ci salva in questa radio.
1: Esatto,
2: posso dire.
1: Noi ostentiamo di saper fare la radio, per quello ce la fanno fare.
0: Cosa è successo? Che lui ha documentato tutto con i suoi social e dopo un po' si sono accorti e anche lui è stato accompagnato fuori.
2: Voleva essere sgamato. Se pubblichi sui tuoi social,
0: ma sei un creator.
1: Vabbè, però intanto è entrato, capito? Ha fatto contenuti.
0: Sì, lui
1: quindi.
0: Ha fatto
2: certo,
0: tutto.
2: Ha fatto contenuto.
0: Sì, alla fine della serata, se ne sono accorti proprio alla fine. E quindi il suo lavoro lui l'ha fatto. Al primo posto invece abbiamo. Allora, io vi dico, amici che ci sentite, ci ascoltate, collegatevi sul canale 202 del digitale.
1: Perché salutiamo Valentina Galli alle visual.
0: Salutiamo Valentina Galli e potete vedere Barti Colucci che fa, ecco, il birichino.
2: Che posso dire una cosa, Lavinia, è che comunque questa inquadratura non permette di vedere che cosa combina Barti Colucci, capito?
0: No, eccolo inquadrato bello.
1: Veloce che siamo tardi.
0: Allora, la cena di Stato alla Casa Bianca a Washington.
1: Sì.
0: Nel 2009 i cugini Michael e Tarek Salai riuscirono a imbucarsi a una delle cene di Stato.
1: Numeri
0: alla
1: uno.
0: Casa Bianca. Sì, devo dire effettivamente, senza essere appunto nella lista degli invitati, stringendo addirittura la mano al presidente degli Stati Uniti. Loro hanno fatto come se fossero
1: pensa che falla nella sicurezza, è incredibile però.
0: Sì,
1: bravi,
0: infatti
1: però.
0: Dopo neanche poco, insomma dopo parecchio, alla fine della cena sono stati
1: invitati fuori,
0: esatto, e accompagnati
2: sempre alla fine, però pure loro sono
1: sempre
2: arrivati alla
1: fine.
0: Ci fanno tutti i party
1: alla fine, è facile. Bello, grazie Lavinia per questa
0: a voi.
1: Classifica.

0: Siamo con la pesce, cattive abitudini, un po' come quelli che ascoltano Estate del Matti qui su Radio 2. Non dico sia una cattiva abitudine, però è un'abitudine, ecco.
1: È
0: poi
1: un'abitudine.
0: Noi vi ringraziamo, siete sempre di più. Grazie per tutti i messaggi che ci inviate ogni giorno 3487 300 200, e per i tanti insulti rivolti a Francesco Arienzo.
1: Ecco.
0: Mi sembra il minimo.
2: Ma grazie, ragazzi. Purché se ne parli, amici.
0: Bravo, sì. Lo diceva però Coco Chanel, non Francesco Arienzo, vuol dire.
1: Vabbè, siamo lì, dai, siamo lì.
0: Sì.
2: Brava, alla fine, brava.
0: Allora, se ci state seguendo sul canale 202 del Digitale Terrestre, vedete Francesco Arienzo con una parete bianca, è perché effettivamente non è in radio, cioè gli studi di Radio 2 sono bellissimi. Lui ha deciso di trasmettere per fare le vacanze a Pomigliano d'Arco.
1: Da una grotta.
0: Allora, in realtà, in un seminterrato.
1: Esatto.
2: Non è che sto facendo le vacanze, sono in un coworking di Pomigliano d'Arco, ho preso un ufficio. È tutto a mie spese, quindi è normale che sia andato un attimo, no?
0: Sì, ma spese quali? Cioè, starà 5 euro al giorno.
2: Allora, io sto aspettando ancora gli stipendi di Radio 2, come il direttore dice, perché sta dando a un certo Darienzo.
0: Abbiamo sbagliato la diva. Okay. Bene, poi lo
1: vado a fare un altro.
2: Quindi dal momento in cui si sblocca questa situazione, magari se voi mi chiudete la porta in faccia della radio, che devo fare? Io vi vengo a trovare e voi ve ne andate.
0: Francesco, allora, allora stavamo dicendo che tu trasmetti da un coworking a Pomigliano d'Arco, che in un seminterrato, sì, perché ha detto nel seminterrato non c'è l'aria condizionata, risparmio sull'energia.
1: Pure, però
2: ragazzi, ma io ci tengo all'ambiente, va
0: bravo,
2: bene?
0: Bravo.
2: Per l'ambiente.
1: Ecco.
0: Allora, visto stiamo parlando di imbucamenti ai vari matrimoni, siamo partiti dalla notizia secondo cui Alfa si è imbucato un matrimonio e ha regalato la sua canzone a una novella coppia di sposi. Beh, l'hanno fatto in tanti, tra cui Colors, che sono entrati grazie a un'iniziativa in un matrimonio, e hanno si sono inseriti in questo matrimonio, hanno registrato il videoclip all'interno del di questo
1: singolo
0: matrimonio in cui sono imbucati.
1: È vero.
0: Avranno dovuto chiedere le autorizzazioni, capito, poi, no?
1: Poi dopo sì, hanno chiesto le autorizzazioni.
0: Immagino non gliele davano?
1: No.
0: Vabbè.
1: Avrebbero rigirato.
2: Sono tutti
1: un nuovo
2: bravi
1: videoclip.
2: Però a girare il videoclip così. Pure io mo vado a casa di Barti alla festa di compleanno magari delle figlie e dico: ah, mo vado a registrare un nuovo video senza.
1: Però sapete perché?
0: Perché
1: loro volevano le espressioni reali e non di attori, e proprio le emozioni reali di un matrimonio vero.
0: Ma volevano risparmiare, quindi... Lavi, dai.

0: Capito Quiz, Sarandi, Good Old Days, 18.34, Radio 2, State Amanti, Bartico Lucci, La Vegna Moro Frontera e da Pomigliano d'Arco. Beh, seminterrato Francesco, Francesco Ariente.
1: Ma perché non mi credete?
0: Sapete perché Francesco sta difendendo il suo seminterrato? Perché l'amico che lo ospita ha detto: no, ma non è così brutto, voi disposto. Infatti non è brutto il luogo in cui sei, diciamo che
2: l'inquadratura.
0: Esatto, l'inquadratura non è delle migliori.
1: Ragazzi, ma che devo fare? Ma voi là c'avete la regia, c'avete i microfoni.
0: Vabbè, c'hai stancato, giochiamo,
2: è arrivato il momento di giocare al lettore smemorato.

0: attore smemorato.
1: Ecco.
2: Allora, come funziona, France? Vai.
1: Dici un po'.
0: Ma che meraviglia questo gioco che qui le facciamo.
2: Sempre più bello del co-working dove stai, posso dirti?
0: allora. Il lettore smemorato è un tizio che ha letto un libro, non si ricorda qual è, e che tramite tre indizi voi dovete indovinare il titolo.
2: Molto bene,
1: giusto.
2: Molto bene. Allora sentiamo il primo indizio, la prima.
1: Sì,
2: vai.
3: In un mondo strano, attraverso una tana, la protagonista vive un'avventura pur non essendo una babbana.
2: Attenzione, babbana.
0: Vabbè, è facile.
2: Aspetta, babbana, può indurvi in errore oppure può essere un grande indizio.
0: Ma c'è solo in un libro. In un libro ci sono i babbani.
2: Attenzione però, cosa dice l'indizio? Pur non essendo una babbana. Va bene, secondo, vai. Secondo, attenzione.
3: Tre carte, regine e te senza finire. In questo libro la logica ama scomparire.
2: Capito,
1: fratello? Carte regine.
0: Certo. Carte. Lo posso dire?
1: No.
0: Lo posso dire?
2: Quale? Lo puoi dire?
1: No.
2: No, non è Harry Potter. Non è Harry Potter.
0: Ma non
1: diciamo
0: Harry Potter.
1: Che non è Harry Potter.
0: Non è Harry Potter.
2: Terzo indizio, vai.
3: Tra sogni, magia e tanta fantasia,
2: sì.
3: Alla fine lei si sveglia da questo sogno di incanto e allegria. Hai capito?
2: Dai, facile.
0: Sì, ma secondo me sono troppo facili. Cioè, se ci arrivo io, figurati se non ci arrivano gli ascoltatori.
2: Ma se stavi dicendo Harry Potter fino
1: ma
2: a due
1: infatti,
2: minuti
1: guarda,
2: fa, ma è cosa incredibile.
0: Ma chi l'ha detto?
2: Oh, babbona. Aspettiamo i vostri messaggi, la soluzione corretta al
1: 348 7300 200.

0: speciale.
1: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. È stata la Matti Radio 2. Eccoci qui, stiamo giocando al lettore smemorato.
2: Esatto, allora dovete indovinare tre indizi qual è il libro famosissimo, esatto, che il nostro lettore smemorato ha letto ma di cui non ricorda il nome. Tanti messaggi al 348 7300 200, per il piacere di Francesca Rienzo che aveva sbagliato già dal primo indizio, sì, come sempre, sì.
3: Ma chi, io, ma perché mi hai sentito dire qualcosa?
2: Ma hai detto, ma è facile, papani,
3: vi brucio la risposta e mi prendo questa sacchetta.
2: Ma volentieri, il problema non sappiamo dove spedirsela visto che sei in un seminterrato.
1: Esatto.
2: Ma ha una via.
3: Me la venga a prendere.
2: Ah, vieni tu. Intanto abbiamo il più veloce al telefono.
1: Sì.
2: Chi abbiamo? Fausto. Ciao Fausto, ben arrivato a Estate da Matti qui su Radio 2.
1: Ciao.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao, che bella voce riposata. Che c'hai Fausto. Sei in macchina a casa con l'aria condizionata, di' la verità.
4: Sono in macchina, sì, al lavoro.
1: Al lavoro.
2: Di dove sei?
3: Macchina al lavoro.
2: Di dove sei Fausto?
4: Reggio Emilia.
2: Reggio, dai, lo sai che io metto bene Andrea Roncato?
4: Allora, quello lì è romaiole.
2: Ho capito, ma dai, siamo lì.
3: Siamo lì.
1: Non dire mai a un emiliano.
2: Lo
1: che
2: so, ma l'ho detto apposta, dai. Senti, Fausto, cosa fai di bello nella vita?
4: Adesso siamo in sorveglianza, quindi.
2: Dove sei, scusami?
1: Sorveglianza.
2: Ah, sorveglianza.
4: Sorveglianza.
2: Non possiamo approfondire. Quindi, sorveglianza privata o pubblica, statale?
4: Privata,
2: ho capito. Okay. Va bene, ci fermiamo là, non possiamo andare oltre. Va benissimo. Allora, Fausto, sei stato molto bravo perché sei stato il più veloce a rispondere correttamente.
1: Sì,
2: al nostro gioco.
4: Certo, chi non indovinava Harry Potter, dai.
2: Bravo, ragionatissimo. Dacci la soluzione, qual è il libro nascosto all'interno dei nostri tre indizi?
4: Nel paese delle meraviglie.
2: Ma certo, di Lewis Carroll, libro scritto nel 1865, pensate un po'.
4: Poi, nonostante i depistaggi di Harry.
2: Bravo. Bravo, vedi?
1: È sempre lui.
2: Fausto, complimenti. Senti, sarai omaggiato anche tu. Dici, Francesco.
3: Purtroppo ti tocca la sacchetta, Fausto. Noi te lo diciamo.
4: Beh, guarda,
3: ti tocca la sacchetta.
4: Stavo dicendo, ragazzi, è la terza, quindi.
2: Hai la terza? Ah, ottimo, perfetto.
1: Complimenti.
2: Fausto se li rivende, capito? Lui partecipa sempre.
4: Le devo regalare un po' in giro.
2: Va
4: dai,
2: bene,
4: va
2: noi
4: bene,
2: siamo
4: bene,
2: contenti di omaggiarti, certo, con un'altra sacchetta. Se vuoi puoi salutare qualcuno.
4: No.
2: Bravo, non saluta nessuno. No. Ma scusami, ma possiamo sapere in quale via sei? Magari passa un ascoltatore di Radio 2. Già, tu sei Fausto?
1: Esatto.
4: No, non si può, ragazzi.
2: Dacci un indizio. La macchina è scura.
1: Scusa, lo dico io.
3: Devi scusare, Fausto. Bart è fatto così. Deve sapere sempre i fatti degli altri.
1: No, ve lo dico io. Fausto starà sicuramente.
4: Bart è un mitico in prigione, quello lì.
1: Fausto, di' la verità. Sei posteggiato davanti il bunker di Francesco Arienzo e non puoi dire dov'è.
4: No, perché non si vede.
2: Esatto, non si vede. Va bene, Fausto, grazie per la simpatia. Ti abbracciamo, ti auguriamo una buona estate.
1: Ciao
4: ragazzi, ciao. Anche voi.
2: Ciao Fausto. Ma comunque, Fausto, io ho capito dov'è.
1: Sì,
2: ho capito.
3: Dov'è?
2: Dov'è? Non posso dire.
1: Dove?
2: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Madonna, danzeterie, stati da matti, Radio 2, Barti che
1: ma
0: lui
1: basta,
0: sempre
1: è con lui. Per piacere.
0: Francesco Rienzo, la mia Mauro Frontera.
2: Ma allora, se non ci fossi in questa trasmissione, sarebbe di una noia mortale, possiamo dirlo?
0: Ma guarda,
1: no,
0: io
1: non sentiremo io questo scratch, per piacere.
0: Io e Francesco ci divertiamo comunque.
2: Ah sì, allora vi lascio da soli, fate voi la notizia matta. Va.
0: Ciao, ciao, vai. Il matto del giorno, la notizia matta. No, il matto del giorno.
2: Fatela voi, fatela voi.
0: Vai, Fra, vai col matto del giorno.
1: Sigla!
2: Io vi ascolto, vai, prego.
1: Io non lo so, io il matto del giorno non l'ho preparata.
0: Improvvisa, ci sta mettendo alla prova, chi è un matto del giorno?
1: Ma perché mi state lasciando? Io già sto qui da solo, ma perché volevo pure fare questa cosa?
0: Ci sta
1: ma
0: osservando, vai, Fra, vai. Inventa.
1: No, ragazzi, non lo so. Qual è il matto del giorno?
2: Che buchi state facendo in rama, la roba?
1: C'è qualcuno che si è imbucato a qualche festa e questo qualcuno che ha fatto? Pensate, signori, come la direbbe Barti Colucci, pensate, signori, vi porto in Thailandia, ok?
0: Sì, in Cina, era la Cina.
1: Va bene?
0: Dovevi dire che era Cina.
1: Era Cina. Dilla tu se la sai.
0: In Cina avranno sicuramente fatto un'invenzione straordinaria, un po' discutibile, tipo ricordo il tipo che portava le pizze che aveva fatto una poesia, giusto?
1: Sì.
0: E quindi che ha fatto sto tipo?
1: Io non voglio fare questa radio.
2: Peccato.
1: A me non mi è mai piaciuta fare questa trasmissione.
0: Vabbè, dobbiamo dire.
1: Io mi licenzio adesso.
2: Da Francesco.
0: Lo dobbiamo dire. Bisognerebbe inventarti, Barti, se non ci porti.
2: Vabbè, ma abbiamo tempo per il matto del giorno. Dopo, va bene. Comunque non eri in Cina il matto del giorno, eh?
0: Ma?
2: No, è in volo. Fra poco lo citeremo. Ma se voi leggeste le notizie che vi procuro la mattina con Laura Zullo.
1: Ma tu non ce le metti, tu ci dai di chiappare.
0: Bravo!
1: Tranelli.
0: Fai come i secchioni a scuola, te li tieni per te.

Boom, che bello questa canzone del 1995, 18:55, Radio 2, state amati, è arrivato il momento ora di citare la notizia matta, o meglio, eccola, il matto del giorno, vai, matto del giorno.

0: Allora, questa notizia che stiamo per citare non vi porta né in un luogo fisico, vi porta in aria, ok?
1: Aria.
0: Esatto, allora vi porto sul volo della United Airlines da Houston diretto ad Amsterdam.
1: Bene.
0: Dove c'era un passeggero molto vicino alla Vigna Mauro Frontera.
1: Oddio.
0: Perché secondo
2: in che
0: voi?
2: Senso?
0: Perché
2: nobile.
0: Ovviamente
2: nobile.
0: Nobile perché viaggiava in first class. In first class.
1: Attenzione.
0: Non è come
2: Marti,
0: me, Francesco.
2: Viaggi first class.
0: Io vicino ai bagni come te, Francesco. Quando ci sai gli ultimi posti disponibili, quella devi entrare
2: sì,
0: tipo
2: certo.
0: Di lato, di sbiego.
1: Bravo.
0: Allora,
2: ma
0: lui...
2: solo perché non ci sono posti in piedi, altrimenti quelli avrei preso.
0: Ma anche quelli comprerei io.
1: Madonna,
0: con un bellaccio, dormi anche in piedi. Cosa è successo? Allora, questo signore
1: sì.
0: ha cominciato a lamentarsi con le hostess
1: sì.
0: perché gli è arrivato il pranzo, la first class, non c'era quello che lui pensava dovesse esserci.
1: C'era un menù prima?
0: Nel menù non c'era una porzione di caviale. Che lui,
1: sono d'accordo con il signore, sai?
0: Che immagino. Fai quello, cioè, perché lui aveva invece.
1: Richiesto.
0: No, aveva avuto nel ruolo di andata. Capito? Ha cominciato ad andare di matto,
2: okay.
0: ma talmente di matto che insomma non si fermava quella polemica.
1: Oddio.
0: Ha cominciato a urlare. Allora, come da protocollo, quando succede una roba del genere sugli aerei, cosa
1: sì?
0: ha fatto?
1: Cosa ha fatto?
0: Il comandante? Cosa ha fatto?
1: L'ha fatto scendere.
0: Sì, dall'aereo, in volo. Brava, brava. Io. Guarda, bravissima.
2: Ha fatto
0: prego, si accomodi. L'ha preso, l'ha buttato il paraurti. Via. Oh, ok. L'ha fatto scendere, certo. Ti prego, si accomodi. Ha fatto così. Mamma mia, ragazzi. No, hanno dirottato l'aereo. Sono scesi a Boston e l'hanno fatto scendere lì.
1: Vedi.
0: Ah, ecco, sì, è la stessa cosa.
1: Certo, non puoi scendere in volo.
0: Va bene, ragazzi.

0: Rich, Satana Matti, Radio 2, Lavinia Mauro Frontera, Francesco Arienzo, Bartico Luci. Io stavo ancora ridendo per la notizia di prima, che era scontato, non avesse fatto
1: come no, certo,
0: in volo.
1: Sì, sì, sì, non vuole dire quello che hai detto. Certo,
0: no,
1: certo, come,
0: detto.
1: No. Come no, come no. Ricordiamo la regia di Peppe Verdelli, siamo visibili anche sul canale 202. No,
0: certo.
1: Lo dico perché per chi ci stesse seguendo, fra poco, o meglio, ora arriva Francesco Arienzo con le sue attività imprenditoriali collaterali alla radio.
2: Esatto.
1: Perché ha capito bene, insomma, che deve pensare al futuro. Prego.
0: Giusto,
1: però.
3: Cari genitori, oggi Francesco Arienzo vostro nel suo centro estivo mette da parte
1: sì.
3: i vostri figli, li parcheggia dove capita, un po' come fa la Lavinia con la sua auto,
1: sì.
3: perché forse non lo sapete, ma anche voi genitori vi meritate un centro estivo per adulti.
0: Sì. Sì.

0: più.
1: Come siamo arrivati a queste sigle becere? Io, cioè,
2: no, no, è il percorso naturale di questo programma. Parti, allora, ascolta, sì. Senti, anche tu sei genitore, no? Parti,
1: sì, okay. Sì, sì.
2: Quindi sappiamo, ci sono delle attività che quando diventi genitore dimentichi, non fai più. Nel mio centro estivo le puoi ritrovare, come ad esempio il riposino. Non sì. parlo di power nap, ma di riposino ufficiale, quello del dopo pranzo che può durare fino a sera, che quando ti svegli sei più rimbambito del solito, che non ti resta che tornare a dormire.
1: È vero, vero, sì.
2: Chi l'ha detto che il riposino pomeridiano debba essere un'esclusiva dei bimbi e dei pensionati?
1: Bravo,
2: da
1: Francesco,
2: voi potete
1: sì.
2: farlo. Sì. Dovete farlo.
0: Ecco.
2: Russate pure a squarciagone, se vi esce la bolla dal naso nessuno vi giudica, anche perché anche lui sta dormendo.
1: Sì, tutti dormono.
0: Tutti.
1: Vede, sì.
2: Tutte. Al centro estivo per adulti potete trovare il pasto egoista.
1: Cioè sarebbe?
2: Ok. Che sia merenda, pranzo, cena, sarete da soli con il vostro piatto, nessun pargolo di fronte che vi chiede di assaggiarlo. Da noi potete riscoprire il valore del non condividere le cose.
1: Che bello!
2: Okay?
1: No! No, bellissimo.
2: Sano egoismo.
1: È come quando prendi il dolce, non due cucchiaini,
0: io,
1: ma pigliatelo.
0: Io.
1: No, ma prenditelo.
0: Ma che antipatici.
1: No.
0: Mia.
2: È giusto. Il pianto.
1: Sì.
2: Abbiamo una stanza piccola, ma abbastanza grande per rannicchiarvi in posizione fetale e piangere anche senza motivo.
1: Beh, magari ascoltate questa trasmissione, che... capito? Uno piange. Se non avete il motivo, ascoltate questa trasmissione, vi viene subito. Sì.
2: Voi entrate, piangete e uscite quando vi pare. Nessun costo aggiunto, ma prenotazione obbligatoria. Nota bene, gli ultimi posti rimasti sono nell'ultimo weekend di agosto. È tutto pieno.
1: E poi
2: c'è il momento, non lo so, per tutta la durata della vostra permanenza al mio centro estivo, a qualsiasi domanda potete rispondere non lo so. È strano, siete abituati a sapere tutto, ma qui non dovete sapere niente, nessuna conseguenza, nessuna soluzione da trovare il prima possibile. Al centro estivo arienziano non lo so non vuol dire ignoranza, ma libertà. Centro estivo arienziano, che gli adulti arienziano pensassero a fare i bambini.
1: Bravo, questo, trovi d'accordo, bravo Francesco, bravo.
2: Bene, bravo. Bene,
0: io ho una domanda.
2: Bene.

0: Ray Charles, I Got the Woman, 19.09, Radio 2, state ramatti in questo martedì 21 di luglio, in diretta con voi per un'altra oretta. Barti Colucci, Lavinia, Mauro Frontera, Francesco Renzo, la regia di Peppe Verdel. Vi ricordiamo, siamo sempre visibili sul canale 202 del Digitale Terrestre, non tanto per me e Lavinia che siamo da Roma, quanto per cercare di capire la postazione segreta di Pomigliano d'Arco, da dove sta trasmettendo Francesco Renzo.
1: Io ho i segreti di Stato, non posso rivelarli.
2: Svelare.
1: Invece
0: voglio rivelare a tutti i nostri ascoltatori questa notizia. Praticamente, voi avete mai usato un'app di dating? La verità?
2: No, io no.
0: La verità,
2: no,
0: dai, no, dice la verità. No, ma come no?
2: Non mi fanno neanche troppo impazzire, ma no. Honestly.
0: Mai?
2: No.
0: Cioè,
2: no.
0: Ne l'hai scaricata anche per vedere come funziona?
2: No.
0: Dai, dimmi la verità.
2: Oh, no, che te devo dire?
1: Ma,
2: no?
1: Ma se ti dice di no, ma perché ti deve dire di sì? Scusa.
0: Vabbè, non ci credo.
2: No, perché... tu sì, però.
0: Io l'ho scaricata tempo addietro per vedere
1: come... per curiosità, vero?
0: Ma lo dico senza... curiosità. Ragazzi, io sono, cioè, così come... io sono vero, mi sono imbucato alle feste, ho scaricato l'app di dating, ma non l'ho mai usato, o meglio, anche perché non avevo bisogno, ero già fidanzato all'epoca,
2: certo.
0: per vedere come funzionava.
2: E come funziona?
0: Funziona.
1: E
0: che
1: come funziona?
0: Ti danno dei match rispetto a quello che tu ami fare nella vita, sport, hobby,
1: sì.
0: No? E questo è successo a questi due ragazzi del Massachusetts. Hanno fatto un match, no? Si dice così, quando ci sono le affinità, sì. Sono molto simili,
2: sì.
0: L'app ti dice: guarda, potresti contattare, che so, Lavinia,
2: perché oddio, ha più, no,
0: i tuoi stessi interessi. Ci sono incontrati Christopher Castiglio, si chiama lui,
2: ah,
0: e Leandra, e lui ha invitato lei ad andare a bere una cosa,
2: sì,
0: un pub. Durante il tragitto ha detto: Christopher, aspetta, mi fermo un attimo, torno subito.
2: Lui?
0: Sì, lui è sceso, voi direte, per fare bancomat.
2: No,
0: per rapidare una banca.
2: Oddio, sto per dire rapidato
0: una banca.
1: Vabbè, raga.
2: Cioè,
0: aveva finito i soldi. Ma lei era ignara di tutto questo. E hanno arrestato sia lui che lei.
2: No.
0: Poverina. Poi, per spiegare quello che era successo, l'hanno scagionata. Quindi state attenti, insomma, quando fate i match.
2: Sì,
0: soprattutto a te, Lavinia, e a te, Francesco.
2: No, ma guarda,
1: non c'è pericolo.
0: A me non succede. Se nell'app trovate qualcuno che si chiama Ciccio da Gorgonzola e Francesco Renzo, ve lo dico, questo è il Ciccio da Gorgonzola, sei te. Va bene, torniamo.
1: Però non rapino banche.
0: No, assolutamente. Torniamo fra poco, state qui.
1: No.

0: Six, wink, wink. È stata da Matti, Radio 2, la Veniamo alla Frontera, Bartico Lucci, Francesco Arietto.
1: Allora, alziamo un po' il tono di questa puntata, è veramente becera, diciamo, è veramente, cioè, è una puntata bassissima. Non che le altre fossero alte, per carità, no, però
2: no,
1: diciamo.
2: Completamente in linea, ragazzi, per la coerenza è la prima cosa.
0: Di nuovo.
1: Allora, vogliamo insegnarvi delle cose, voi che ci state ascoltando, non prendo spunto dai grandi classici, dai grandi storici, della filosofia, della storia, no, dagli oggetti comuni. Insomma, di vita quotidiana che al loro interno, se guardati e osservati bene, possono nascondere una morale. Allora, partiamo dal, dal tubetto di dentifricio. Il tubetto di dentifricio è come l'amore. Ci insegna che spesso continuiamo a sperare che ci sia qualcosa anche se è finito.
0: È vero.
2: Ha voglia a spremere.
1: Non c'è niente. Quante volte lo usiamo il tubetto così? Allora, la doccia invece cosa ci insegna? La doccia ci insegna che alcuni la fanno di mattina, altri di sera, altri si siedono vicino a me in treno.
0: Davvero. Purtroppo succede.
1: La parmigiana di melanzane ci insegna che quello che cerchi non è dentro di te, ma nel frigo. Questa è sottile, eh?
3: Vero.
1: Avete capito? La vigna, va bene. Poi facciamo una spiegazione prossima. La tua barca che affonda al largo di Capri ci insegna che forse sarebbe stato meglio chiamare uno skipper.
0: Certo, sicuramente.
1: La salsa di pomodoro ci insegna che quando cucini devi essere concentrato.
0: No, vabbè, dai.
1: Aspetta, risaliamo. La breve vita della farfalla ci insegna che le cose belle durano poco, ma che sono sempre preferibili alla triste vita del bruco.
0: Il bruco
1: ha una triste vita, il bruco.
0: Perché?
1: Come perché? No, va bene, se ti devo spiegare le battute, no. Allora, aspetta. Passiamo alle cozze. Le cozze ci insegnano che è sempre meglio marinare l'oro che la scuola. Le navicelle spaziali.
3: Baglia.
1: Questa era bella. Le navicelle spaziali ci insegnano che l'uomo è arrivato fin sulla Luna, mentre il prezzo del gas è alle stelle. Questa era bella.
0: Vabbè,
1: molto attuale.
0: Sì.
3: Molto.
1: Soldi ci insegnano che nella vita non sono tutto. Ci sono anche diamanti, oro, buoni fruttiferi e i vaglia postali.
0: Effettivamente.
1: Lo zoppo cosa ci insegna? Ci insegna che se vai con lui devi aspettarlo.
0: Certo. Ce la posso fare.
2: Devi rallentare, certo.
0: Ecco.
1: Il detto perseverare humanum est, latino, ci insegna che perseverare ovest. Vabbè, questa era. Vado a chiudere. Estate la Matti su Radio 2 ci insegna l'importanza dell'approssimazione. Questa pura verità. Quanta cultura questo programma.
0: Sì.
1: Il programma latita, lo diciamo sempre da quando è iniziato. Però la cultura, ma soprattutto la musica. Tiziano Ferro, La vita splendida. Torniamo fra poco.
4: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sé

0: Tiziano Ferro, La vita splendida, Estate alle Matti, Radio 2.
1: Allora ragazzi, tante le notizie che ci sono giunte in questo martedì 21 di luglio, ovviamente tra tutte quelle che sono arrivate sentite anche la notizia del microfono di Francesco Arienzo, che lo sta giocando col microfono mentre siamo in noi. È pazzesca sta cosa.
0: Sì, sì.
1: Che cosa stai facendo, Francesco?
2: Che sto facendo?
1: Si sente, tu è che giochi ragazzi, col microfonino. Ti abbiamo visto.
2: Ma non è che gioco col microfono.
0: Cos'è, un gattino?
2: Non è che
0: un pelosesco.
2: Questo sì.
1: Sacrosanto, mamma mia.
0: Esatto.
1: Non è questa.
2: Ragazzi, ma sto cercando di trovare tutte le soluzioni per fare in modo di stare in convoi.
1: Guarda, ce n'è una di soluzione. Microfono davanti alla bocca, fermo. Guarda, è semplice, Prova un attimo, parla.
2: Ma è facile per te che c'è un'asta col microfono piazzato sopra. Sto così, devo muovere le mani, se no mi sento
1: ma
2: perso.
1: Ma non devi muovere le mani. Ma non sei uno spettacolo. Comunque, parliamo un po' di notizie rinfrescanti, dai, in questo pomeriggio. Allora, ragazzi, docce addio.
0: Addio alle docce.
1: Perché
0: no,
1: in Giappone è stata inventata, signore e signori, 2026, la lavatrice umana.
0: No, ragazzi.
2: Cioè,
0: ragazzi,
2: ma che vuol dire, Barti?
1: Andare a vedere, è abbastanza.
0: I vestiti?
1: No,
0: uno entra vestito.
1: No, entri nudo. Che
0: la lavatrice umana.
1: Perché entri nudo? Perché te entri vestito?
0: È la lavatrice umana.
1: È umana, non dei vestiti.
0: È la lavatrice che lava i vestiti, mica gli umani.
1: Appunto, è stata inventata la lavatrice. Ma scusa, ma è lavatrice umana.
2: Ma
1: la
2: che c'hai oggi? La linea.
1: Ma, cosa
2: la
1: linea,
2: ma di solito sono io quello che non ci sta.
1: Una cosa
2: testa,
1: incredibile.
0: No, ragazzi,
1: aggressivissima
0: scusate,
1: oggi.
0: La lavatrice
1: sarà
0: umana.
1: Sai cos'è? È andata all'estetista, poi si è fatto un tatuaggino sotto l'unghia. È quella che le ha.
2: Si è fatto il tatuaggio.
1: Sì, sotto l'unghia.
0: Ho applicato una cosa. Porta fortuna sotto l'unghia.
1: Che non possiamo.
2: Porta fortuna sotto l'unghia.
0: Sì,
2: sì,
0: grazie, vabbè, ragazzi, vi ringrazio, infatti.
1: Allora, no, lavatrice umana.
0: Ci spiega, vai.
1: Hanno inventato questa lavatrice umana, che è una lavatrice più grande in cui può entrare un uomo.
0: Sì.
1: Ok. Che ti lava e ti asciuga in 15 minuti.
0: E lava i vestiti pure, no?
1: Ancora. Non è una lavatrice per
2: ancora,
1: vestiti.
2: Possiamo.
1: Ma vuoi aiutare tu, Francesco?
2: Ma
1: è una cosa incredibile.
2: Cioè, se devo spiegare io le
0: io
2: cose,
0: mi andrò
2: ragazzi,
0: a informare. Io mi informerò.
2: Siamo arrivati.
0: Mi informerò meglio su questa lavatrice umana.
2: Sono curioso di sapere, cioè comunque entri dentro e comunque giri.
0: Vedi,
2: cioè,
1: esatto. Giri, ti metti una sorta di bombola di ossigeno, come se stessi sott'acqua.
0: Ah, sì. Davvero?
1: È così. E poi, ti asciuga dopo.
2: Ma 15 poi in 15 minuti parti, perdono, una doccia può durare pure meno. Ma che invenzione
1: che
2: è?
1: Ne so, ai giapponesi, sai, non sei
0: più
1: giapponese.
0: 15 minuti di giri.
1: Comunque c'è un'altra notizia, la vediamo dopo, Peppe? Sì, la diamo dopo. Peccato, mi hai fatto perdere tempo. Questa qua del parroco di Monopoli, molto bella.
0: E poi la diciamo.
1: Vabbè, torniamo fra poco.

Number of My Body is Ready, 19:25, sempre estate da matti, non vi potete sbagliare, dal lunedì al venerdì fino al 31 luglio siamo in vostra compagnia, Marti Colucci, Lavinia Mauro Frontera e Francesco Arienzo. È arrivato il momento di giocare al nostro gioco che sta spopolando sul web, sui social, ovunque, ovunque, sì. Pullula, pullula, ovvero cantando sì. Sotto la doccia, sigla per te.

0: se dovesse andare male in radio, abbiamo già le sigle per l'animazione estiva in qualche villaggio.
1: Devo
0: dire che...
2: Beh, ragazzi, sì.
0: Devo dire che ce le abbiamo tutte.
1: È vero.
0: Allora, come funziona questo gioco? Dovete ascoltare voi che ci state sentendo dalla macchina, da casa, ovunque voi siate.
1: Sì.
0: E la clip che hanno rubato a Francesco Renzo questa mattina quando si è fatto la doccia.
2: Sì.
0: E capire cosa stava cantando. Okay?
1: Esatto, il nome della canzone.
0: E poi cosa devono fare?
1: Dovete iscriverci al 348 7300 200.
0: Allora, ascoltiamo la clip. Vai, Peppe.

0: è molto semplice, devo dire. Francesco, Francesco è elementare.
1: Beh, sì.
0: È abbastanza elementare, sia nelle battute che nelle. No, no,
2: che
0: lo dico la scelta. No, nel senso.
2: Sulle battute, sì, sui miei gusti musicali, no, perché che vuoi dire rispetto a questa canzone?
0: È elementare rispetto al fatto che non è che vai alla ricerca di canzoni un po', come
1: complicate.
0: No, molto, no, molto immediate.
2: No,
0: molto
2: belle. Questa. Se può essere d'aiuto, se può essere d'aiuto per capire.
0: No, perché dobbiamo chiudere che ci abbiamo il GR2. Quindi scriveteci la soluzione al 348 7300 200. Vi lasciamo in compagnia dei nostri amici del GR2 e poi puntualmente ritorneremo qui.
3: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
4: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
5: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
3: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: Parliamo di lasciti testamentari e lo facciamo con Giorgio di Greenpeace. La vostra campagna a chi lascerai la tua vera casa cosa vuol dire?
9: Tutelare la propria casa quando tutto intorno subisce danni irreversibili non serve a molto.
8: Cioè?
9: La vera casa che condividiamo tutti è il nostro pianeta. I nostri figli, le persone care, non erediteranno solo un appartamento, dei risparmi o dei beni, ma anche il mare, l'aria, la natura, le foreste.
8: E un lascito Greenpeace può contribuire a proteggerli?
9: Sì, da oltre 40 anni Greenpeace, grazie ai lasciti, agisce per tutelare il pianeta, contrastare i grandi inquinatori e costruire un mondo verde e di pace. Il lascito non riguarda solo ciò che lasci, ma soprattutto ciò che scegli di preservare.
8: Scopri come fare un lascito a Greenpeace su lasciti.greenpeace.it.
10: 22 Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: 22
13: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Quando è...
15: Pesca.
14: È la colazione. Quando è...
16: Alla pera.
14: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
3: Sono le 19:30.
17: Rai GR2.
18: In primo piano le indagini sulla morte a Bologna del 42enne Abderrahim Fakir durante un intervento della polizia e sugli scontri di ieri sera nel centro della città. La nipote della vittima si dissocia dalle violenze e chiede giustizia. Il sindaco Lepore: ci sono state due piazze, ma solo una ci rappresenta. La premier Meloni: la verità va ricercata con il massimo rigore, ma nulla giustifica le aggressioni contro le forze dell'ordine. Ore di angoscia a Como, dove una bambina di 10 anni si è tuffata senza più riemergere nel lago nei pressi del Tempio Voltiano, in una zona pericolosa con divieto di balneazione. In corso le ricerche. Baglione adesso, dopo uno stop forzato per una brutta polmonite, il cantautore romano torna sulle scene e per aprire e chiudere il tour ha scelto la sua città con due appuntamenti speciali. Il primo il 24 ottobre prossimo a Piazza di Siena. Buonasera da Roberta Sibone in studio. In apertura dunque ancora la vicenda del decesso dell'uomo di origine marocchina in Italia da quando aveva 7 anni durante un fermo di polizia. I nostri servizi.
7: Nel centro di Bologna oggi restano i segni della lunga notte di guerriglia urbana e resta la tensione. Ora si cercano i responsabili. Gli uomini della Digos partono dalle immagini di quelle ore, mentre la posizione di alcuni è in corso di valutazione e il bilancio è pesante. Auto e cassonetti in fiamme, vetrine e bancomat in frantumi, 64 agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati, un 20enne arrestato già rimesso in libertà con divieto di dimora. L'inizio degli incidenti mentre era in corso la manifestazione pacifica per ricordare Fakir. Bologna ha visto 2 piazze, ma solo una ci rappresenta, dice il sindaco Lepore. Intanto torna a parlare la nipote del 42enne morto al pilastro.
12: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
7: E così commenta quanto accaduto Girolamo Lacquaniti, portavoce Associazione Funzionari di Polizia.
15: Una gravissima ed inaccettabile forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni, ma anche nei confronti dell'autorità giudiziaria che sta indagando.
7: Bruno Sokolovic, GR2.
16: La Procura di Bologna acquisirà le linee guida del Viminale con le tecniche di contenimento che gli agenti devono utilizzare in casi simili a quello di Ebrahim Fakir. Acquisite anche le immagini della bodycam privata che uno dei poliziotti aveva con sé. A difenderlo è l'avvocato Gabriele Bordoni.
19: L'accende proprio per documentare tutto l'intervento e questo mi fa pensare che non ci fosse di agire in maniera anomala.
16: Di tutt'altro avviso l'avvocato dei parenti di Fakir. Oltre ad auspicare che non siano dei poliziotti a indagare sui colleghi, Fabio Anselmo sottolinea anche un altro punto.
20: Quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto. Nessuno lo soccorre, nessuno lo slega.
16: Già dal mattino Fakir era stato visto dai residenti in stato d'alterazione.
21: Urlava di chiamare l'ambulanza, di aiutarlo.
16: In corso approfondimenti anche sul ruolo dei 4 sanitari intervenuti. Tra loro non c'era un medico che avrebbe potuto sedare il 42enne, mentre i 4 volontari, come da prassi, sono potuti intervenire solo dopo l'ok degli agenti, senza poi riuscire a rianimarlo. Simone Zazzera, GR2.
18: La vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori in fuga, riapre a Grinzane Cavour il suo negozio, mentre l'avvocato reitera la richiesta di differimento della pena. Ci sembra di vivere un brutto sogno, dice la moglie. L'Associazione Nazionale Magistrati intanto denuncia i numerosi messaggi d'odio arrivati ai giudici dopo la sentenza.
22: La Saracinesca rimane chiusa fino alle 9.30 di questa mattina, poi l'arrivo di Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero, accompagnata dalla figlia. La gioielleria di Grinzane Cavour, nel Cuneese, dove nel 2021 fu consumato l'omicidio di 2 ladri che l'avevano svaligiata e per cui il 72enne è stato condannato in via definitiva a 14 anni di reclusione, ha ufficialmente riaperto i battenti. Per tutta la mattinata il passaggio di persone è quello di tutti i giorni. Le 2 donne si occupano delle pulizie dell'uscio, accolgono gli amici di famiglia, una pattuglia dei carabinieri che si sincera delle loro condizioni. Un tentativo di tornare alla normalità, anche se Mariangela non si fa illusioni.
23: Riaprire per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa. Mi sembra di vivere in un bruttissimo sogno.
22: Gli avvocati di Roggero aspettano ancora una risposta per l'istanza di differimento della pena dal Tribunale di Sorveglianza, ma intanto l'Associazione Nazionale Magistrati lancia una sorta di allarme. In una nota sottolinea che da quando è stata emessa la sentenza della Cassazione, i giudici sono stati inondati da messaggi d'odio, minacce e insulti. La critica è legittima, scrive la ANM, ma la narrazione distorta crea un clima pesante di delegittimazione. Giuseppe Lisi, GR2.
18: Giorgia Meloni è intervenuta sui fatti di Bologna. A Palazzo Chigi si è tenuto il vertice di maggioranza. La premier ha preso le distanze dal video di Vannacci realizzato con l'intelligenza artificiale, nel quale è inserita anche lei, che rappresenta l'europarlamentare nel ruolo di un imperatore romano che ordina la morte di Schlein e Conte legati al centro di un'arena.
24: Inaccettabili per Giorgia Meloni gli scontri di ieri a Bologna. Doveroso accertare le responsabilità col massimo rigore sulla morte di Abderrahim Fakir, senza pregiudizi né sconti per nessuno, per la premier, che puntualizza come nulla giustifichi la violenza contro le forze dell'ordine. Alimentare un clima d'odio trasformando le divise in bersagli è, per la presidente del Consiglio, una grave irresponsabilità, concetto che riprende nel pomeriggio sui social quando invoca chiarezza e fermezza dagli esponenti di sinistra, che chiama ad un atto di coraggio nel prendere le distanze davanti alla vicenda ancora al vaglio della maggioranza magistratura scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le forze dell'ordine e offrire il pretesto a chi trasforma le piazze in violenza, accusa la Presidente del Consiglio, che si dissocia dal video di Vannacci, inserita a sua insaputa, spiega, e dal vertice di maggioranza presieduto da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, la decisione di concentrare la maggiore flessibilità concessa dall'Europa su caro energia dopo il previsto via libera del Parlamento, come per le spese su sicurezza e difesa. Carla Macrellino, GR2.
18: Il tema della sicurezza e quelli della legge elettorale e dell'autonomia sono al centro del dibattito politico.
0: Nessun cenno ufficiale nella nota post vertice, dunque, alla questione preferenze e franchi tiratori, sulla quale la Premier aveva chiesto un chiarimento. Le opposizioni polemizzano sul timing, troppo serrato, dicono, e il presidente del Senato La Russa convoca per giovedì la capigruppo. Tema sicurezza, maggioranza compatta nel condannare i fatti di Bologna e dopo il caso Roggero, Fratelli d'Italia lancia il disegno di legge mai più delinquenti risarciti dalle vittime, la Lega insiste per l'estensione della legittima difesa contraria a Forza Italia. Matteo Salvini.
1: Una comprensione nei confronti di chi viene aggredito a mano armata, dal punto di vista della norma, andrebbe fatta.
0: L'opposizione chiede a Premier e ministri competenti di riferire in Parlamento su Bologna. Il 5 Stelle Conte accusa la destra di strumentalizzare le violenze, ma anche il caso Roggero, e monta la polemica sull'autonomia dopo il via libera della Camera alle preintese del governo con quattro regioni. Non vi permetteremo di dividere l'Italia, attacca la segretaria Dem Schlein in aula.
2: Perché l'autonomia non è una riforma che migliora, così come l'avete scritta, la vita delle persone.
0: Noemi Giunta, GR2.
18: Torniamo alla cronaca, perché si preannuncia una nuova tragedia dell'estate. Una bambina di 10 anni si è tuffata nel lago di Como, in una zona con il divieto di balneazione, e non è più riemersa. In corso le ricerche.
4: La piccola è scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como, in una zona antistante giardini pubblici. La ragazzina era in compagnia dei genitori quando si è tuffata. Il punto dove si è immersa è conosciuto come pericoloso e con divieto di balneazione. Nello stesso punto si sono verificati diversi episodi di annegamento. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco che continuano a scandagliare il fondo. In volo un elicottero per perlustrare l'area dall'alto. Sul posto anche il 118 e le forze dell'ordine. Non è il primo caso di annegamento in questo periodo estivo. Solo due giorni fa sono morti nell'Adda un 47enne di nazionalità indiana e suo nipote di appena 4 anni. A Milano Marittima una bambina austriaca di 4 anni annegata nella piscina di un hotel. A Sirmione, sul lago del Garda, un uomo di 29 anni è morto dopo essersi tuffato per salvare un bambino, poi tratto invece in salvo. E sono ancora in corso le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Roccella, scomparso nelle acque del lago di Vico il 24 giugno. Elena Paba, GR2.
18: Il meteo, mentre il caldo inizia a concedere una tregua in alcune zone del paese, è ancora allerta a maltempo per un nuovo fronte instabile causa di temporali e grandinate, anche di forte intensità. Lombardia, Triveneto, Abruzzo e soprattutto Emilia-Romagna e Marche, le regioni maggiormente interessate dai fenomeni, che andranno ad attenuarsi in serata. Oggi ancora picchi fino a 37 gradi al centro e ultima giornata dell'ondata di calore al sud. Nei prossimi giorni previsto un generale abbassamento delle temperature. Siamo allo sport, all'attesa per conoscere il nome del nuovo CT della nazionale. Stamani a Roma il presidente della Federcalcio Malagò è tornato sulla questione, ospitando in sede due rappresentanti delle varie componenti, Umberto Calcagno di Asso Calciatori e Renzo Olivieri dell'Associazione Allenatori, che abbiamo intervistato.
5: Stiamo parlando di persone che sono tutte valide per fare l'allenatore della nazionale.
18: Nome del nuovo CT della nazionale. Stamani a Roma il presidente della Federcalcio Malagò è tornato sulla questione, ospitando in sede due rappresentanti delle varie componenti, Umberto Calcagno di Asso Calciatori e Renzo Olivieri dell'Associazione Allenatori, che abbiamo intervistato.
5: Stiamo parlando di persone che sono tutte valide per fare l'allenatore della nazionale, e questo dipenderà dal presidente.

0: Ci siamo ritrovati con 15 talenti e abbiamo vinto, ma avevamo 15 talenti a cominciare dai difensori. Oggi, confronto alla Spagna, di italiani giocano il 30%, in Spagna il 60-65%, e questo credo che abbia una grossa incidenza. Il talento, quando lo troviamo, si può coltivare, coltivarlo meglio, farlo crescere meglio, questo sì.
1: Sceglierebbe Guardiola, Pirlo, Conte o Mancini?
0: È chiaro, si parla di Guardiola e credo che sia il meglio allenatore del mondo, no? Insomma, sono tutti allenatori di grande livello.
1: Filippo Corsini, GR2.
2: Tour de France si è corsa oggi la 16ª tappa, la cronometro individuale di 26 chilometri. Crono dominata dal belga Remco Evenepoel. Ascoltiamo.
3: Campione del mondo e olimpico delle prove contro il tempo, Remco Evenepoel sa che non può sbagliare. La 16ª tappa però non è una classica cronometro tutta piatta, anzi inizia con una salita e finisce con un tracciato molto tecnico. Il belga non si scompone e il tempo alla fine è nettamente il migliore di tutti. Insomma, pronostici confermati, due vittorie di fila per il capitano di una Red Bull che però oggi perde un importante uomo di classifica come Florian Lipovic, che alla pari di Vingegaard finisce a terra e sbatte la spalla contro il cordolo di un marciapiede. Il ritiro è inevitabile. L'unico a resistere allo strapotere di Evenepoel è ovviamente la maglia gialla Tadej Pogačar, che perde 28 secondi. Tutti gli altri sono oltre un minuto di distanza. Nuova classifica generale con lo sloveno sempre leader, ma adesso con 4 minuti e 32 di vantaggio su Evenepoel. Poi Del Toro a 6 minuti e 51. Resta in corsa per il podio l'Enfant du Pays, Paul Sexas, a soli 20 secondi dal terzo posto. Cristiano Piccinelli, GR2.
2: In chiusura la musica con un messaggio sui suoi social, Claudio Baglioni, che per una polmonite interstiziale acuta, rimasto a lungo lontano dal palcoscenico, annuncia il suo rientro sulle scene con Che notte questa, due concerti nella sua città, Roma, che apriranno e chiuderanno il Grand Tour La vita adesso, in mezzo 50 esibizioni in tutta Italia.
4: In quel periodo di fermo che forse non sarei mai più tornato sopra un palcoscenico. Invece oggi posso dire che il viaggio continua nella città in cui sono nato e in cui passo ancora gran parte del mio tempo.
5: È con voce commossa che Claudio Baglioni, in un video postato sui social, annuncia il ritorno sulle scene dopo lo stop dovuto a problemi di salute ora risolti. La notizia riguarda due appuntamenti speciali nella sua Roma.
4: Una partenza da Piazza di Siena, Villa Borghese, e il concerto invece che terminerà tutto sarà ai Fori Imperiali. Il primo il 24 ottobre del 2026 e l'altro esattamente un anno dopo, il 23 di ottobre del 2027.
5: Amore a cavalcioni sui muri. Ad aprire e a chiudere il Grand Tour La vita adesso, un viaggio di 50 concerti in luoghi prestigiosi dove porterà in scena quasi 60 anni di carriera. Marcella Sullo, GR2.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Roberta Sibona che vi parla, in regia Massimo Chiadroni e Tommaso Margiotta. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su RaiPlay Sound. La linea ora torna Estate da Matti. Da tutti noi ancora buon ascolto. No, è mio!
6: È mio!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Radio 2 diventa live.
11: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
10: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Bentornati, è stato Amato in questo martedì 21 di luglio, grazie ai nostri amici del GR2. Stiamo giocando cantando sotto la doccia, Barti Colucci, Lavegna, Mauro Frontera, Francesco Arienzo e Peppe Verdelli in regia. Allora, facciamo riascoltare la clip per chi si fosse appena collegato?
1: Sì, direi di sì.
0: Allora, vai Peppe, qual è la canzone che stava cantando il nostro Francesco Arienzo sotto la doccia questa mattina? Sentite qui.

0: Dai, è semplicissimo, avete capito qual è canzone di un nostro caro amico? Quindi,
1: sì, dai.
0: Se avete la risposta siate più veloci, mi raccomando, scriverci al
1: 348 7300 200.
0: In tutto ciò poi vorrei sentire anche la voce di Francesco Arienzo, è rimasto muto, va bene. Ora c'è Jungle, The Wave, torniamo fra pochissimo con il vincitore. Non ti sentiamo per fortuna.
1: Non ti sentiamo.

0: way, estate da matti, Radio 2, rieccoci qui.
1: Bene.
2: Allora,
1: bene.
2: Posso dirti, ci divertiamo molto più nel fuori onda che nell'onda.
0: Sì, è vero.
2: Con la speranza di strappare un sorriso anche ai nostri ascoltatori. Allora, stiamo giocando, cantando sotto la doccia, tanti messaggi, grazie per l'affetto, ma
0: sì,
2: il più veloce è stato Luca da Roma, che abbiamo al telefono. Ciao Luca.
0: Ciao.
3: Ciao Luca.
2: Ciao, che bella voce squillante. Sei dotato di aria condizionata anche tu, immagino, in questo caldo.
3: Assolutamente sì, guarda, non so come ho fatto a rimanere senza negli ultimi 3 anni, ma cioè negli ultimi 3 anni sì, sono fatto recentemente, ma sinceramente non ho capito perché ho sofferto tutta la mia vita precedente.
4: Ha fatto meno caldo, Luca, negli ultimi 3 anni non ha fatto così caldo.
2: No, ma è vero anche, Luca, che noi siamo cresciuti comunque con i ventilatori, quindi non c'era l'abitudine.
3: Sì, è vero, ma vi giuro, io sto pensando che sono in smart working.
2: Sì.
3: Come
2: sì,
3: molti, ma questi giorni sto preferendo quasi andare in ufficio, perché almeno lì ho l'aria condizionata.
4: Ti capisco benissimo,
2: ma poi gratis,
4: benissimo.
2: bravo
3: Luca. Voglio dire, qui invece se è tutta palla, perché porca miseria, vabbè, che periodaccio.
2: Luca, che lavoro fai? Mi devo fare sempre fatti
3: informatico, insomma, piccolo tasti su un PC, sulla tastiera di un PC,
2: allora,
3: insomma, come tanti.
2: Quando uno risponde così, o è un agente segreto sicuro.
0: Esatto.
2: Sicuro, lavoro informatico non vuol dire nulla. Vabbè, non ce lo vuoi dire.
3: Vabbè, un po' di hacking l'hanno fatto tutti, insomma.
4: Certo.
2: Luca, voglio sapere solo il tuo nome in codice, qual è?
3: non sono Neo, potrei dirmi old, direi, più che altro.
0: Senior.
2: Va
4: vecchia
2: bene.
4: Vecchia scuola,
2: molto bene. Luca, allora sei simpaticissimo, sì, e sei stato il primo a rispondere correttamente al 348. Yeah. 7300. E allora daccela questa risposta. Qual è la canzone che stava cantando il nostro Arienzo sotto la doccia?
3: La regola dell'amico. Questa qui è una regola che poi chiaramente, insomma, mi sento molto mia da sempre. Io sono sempre stato molto, ma molto amico di moltissime donne.
2: Ma sai che mi trovi d'accordissimo? Io ho tantissime amiche donne, quindi la regola dell'amico funziona.
3: Sì, quindi ogni volta che lo sentivo, mi sentivo parte in causa, diciamo.
2: È vero, vero, vero. Luca, guarda, sei simpaticissimo, verrai omaggiato anche tu con la nostra red bag di Radio 2. Vuoi salutare qualcuno? Yeah. Qualche tuo amico hacker? Qualche agente segreto? Dici tu.
3: No. Insomma, se sono segreti, insomma, meglio li lasciamo di loro, non diffondiamo nomi e cognomi e neanche indirizzi e nickname.
2: Vabbè, Luca, ti abbracciamo, ti auguriamo una buona estate, grazie.
0: Ciao,
3: buona estate anche a voi.
2: Grazie,
3: ciao a
2: grazie.
4: Ciao Luca.
2: L'album era La dura legge del gol, 1997, ce l'ascoltiamo, e saluto il mio amico Max Pezzali, numero 1.

0: Volge al termine anche questa puntata di Estate Matti in questo martedì 21 di luglio. Grazie a tutti quelli che ci hanno scritto, scusateci se spesso non abbiamo tempo di rispondere a tutti, però grazie per il tanto affetto che ci dimostrate, nonostante il caldo e la calura.
1: Vero,
0: che incombe.
1: È vero.
0: Salutiamo tutta la squadra, partiamo dalla regia questa volta. Peppe Verdelli ringraziamo e salutiamo come sempre.
2: Ciao,
0: impeccabile.
2: Peppino.
0: Grazie.
2: Ciao,
0: Peppe.
1: Peppe.
0: Alla parte tecnica avevamo in apertura Luca De Ioris, mentre ora abbiamo, scusate, io c'ho un faro in faccia, non riesco a vedere. Bruno? Riccardo? Riccardo Bruno. Salutiamo alla cura di questo programma Laura Zullo, in redazione il nostro Angelo dello Jacopo, che ci ha raccontato un aneddoto che non abbiamo potuto riportare riguardo l'essersi bucati. Salutiamo da Pomigliano d'Arco Francesco Arienzo, grazie Fra.
3: Ciao ragazzi, grazie a voi, a domani.
0: Da Roma, la fortuna di avere al mio fianco la vigna Mauro Frontera.
1: Grazie ragazzi, e qui accanto a me Barti Colucci.
0: Grazie amica. Allora, come sempre, se volete riascoltare tutte le puntate di Estate Matti, ma tutte le puntate di tutte le trasmissioni di Radio 2, potete ovviamente andare su Rai Play Sound. Noi, con la promessa di tornare domani, vi auguriamo una buona serata e soprattutto, se riuscite a capire dove posizionare il nostro Francesco Arienzo, mandateci una foto giusto per localizzarlo.
1: Esatto.
0: E a esatto. Fateci sapere.
3: Venite a prendere. Ciao ragazzi.
0: Vi auguriamo una buona serata. Grazie a tutti. E cosa aggiungere più, ragazzi?
1: Niente, che noi torniamo domani. Sì, vi aspettiamo.
0: Rinfrescate.
1: Sì.
0: Salutiamo Valentina Galli alla visual. Ciao Vale. Ciao, ciao.
1: Ciao, domani.
4: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.

0: Al bivio della vita non c'è quasi mai la segnaletica che ci indichi la via da prendere. E allora noi decidiamo con la testa, ma soprattutto col cuore, a distanza di tempo ci chiediamo: ma quella strada che abbiamo preso era davvero quella giusta? Noi vi raccontiamo tante inedite storie di sera con la voce dei protagonisti del nostro tempo.
1: Tornano le interviste di Monica Sedda. Storie al bivio di sera. Questa sera alle 21:20, Rai 2. Meteoradio.
2: Nella serata temporali anche intensi tra Romagna, Marche, coste abruzzesi e pianura veneta. Cielo per lo più sgombro da nubi invece sul resto del territorio. Domani, mercoledì 22 luglio, tempo incerto tra la mattina e le ore centrali del giorno sulle regioni adriatiche, dalle Marche all'Alta Puglia e sull'Appennino meridionale tra Campania e Basilicata. In arrivo infatti nubi sparse e isolati temporali che verso sera tenderanno a spegnere. Salvo isolate residue piogge ancora possibili sui rilievi della Calabria. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con poche nubi anche in area alpina nelle ore calde della giornata. Vento settentrionale tra grecale e maestrale, debole o a tratti moderato, con moto ondoso, in generale seppur modesto aumento. Temperature in diminuzione, sia le minime che soprattutto le massime al centro-sud, ma con valori comunque ancora elevati per la Sardegna meridionale e l'entroterra della Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Stare informati.
1: Bentrovati, 20 e 58 gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dal Firenze Pisa Livorno. Ci sono code per traffico allo svincolo di Cascina in uscita per chi arriva da Pisa. Ci spostiamo in A1 nel tratto Firenze Roma. Un incidente, quindi code per 2 km tra Tigliano e Orvieto verso Firenze. E un altro incidente da segnalare è avvenuto allo svincolo di Firenze Scandicci in entrata, riguarda entrambe le direzioni. Ci spostiamo, andiamo a Napoli sulla tangenziale, traffico intenso e code tra barriera Napoli Est e Corso Malta verso Pozzuoli. Ancora più sud in A19, traffico rallentato a causa di un incendio, siamo allo svincolo di Resuttano verso Catania. Un incendio da segnalare anche sulla statale di Giba, il traffico in questo momento è bloccato, siamo tra Samassi e Casa Cantoniera Acquacotta dal chilometro 17 al chilometro 15. Ci spostiamo sulla statale di Gioia del Colle, traffico rallentato, un veicolo in panne, 5 km prima di Capurso, in direzione stazione di Palagiano. È tutto e mi fermo da Marina Marini di Re Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 2-2.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it. 2-2.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Team vi invita all'ascolto di Team Summer Hits.
6: È tutto pronto a Piazza del Popolo per il secondo appuntamento dei Team Summer Hits 2026. Radio 2, come sapete, è la radio ufficiale. Noi eravamo lì, anzi io ero lì con tutta la squadra, pronta a fare le interviste a tutti gli artisti che si sono esibiti. Carlo Conti e Andrea De Luogo sono pronte ad accompagnarci in una serata che mette insieme il meglio della musica italiana in una cornice come quella di Piazza del Popolo. E quindi stasera ci sarà grandi hit, ritorni attesissimi, collaborazioni inedite, una scaletta pensata pronta per proprio per farci ballare, farci cantare, divertire. E noi a Radio 2 faremo il simulcast. Che cos'è il simulcast? Vi racconteremo quello che succede tra le esibizioni, tra le interazioni, i momenti comici, e quindi dovete per forza ascoltarci. E vi ricordo anche che seguire i social di Radio 2 è una cosa da fare. Perché? Perché ci sono tutte le interviste che ho fatto io nel backstage. Tra l'altro volevo cominciare stasera mandando un grande abbraccio a Noemi, perché qualche giorno fa, ieri, è caduta purtroppo dal palco, però per fortuna ha mandato un messaggio a tutti i suoi fan rassicurandoli che dovrà fermarsi per qualche giorno, ma che poi tornerà pronta per i suoi fan. Quindi noi le mandiamo un grande bacio, un grande abbraccio, e iniziamo questa serata di musica con lei, con la sua canzone. Tu cosa fai questa sera? Di Noemi.

0: più.
1: Cosa fai questa sera, Noemi? Noi cosa facciamo questa sera? Ascoltiamo Radio 2 oppure guardiamo Rai 1, perché ci sono i Team Summer Eats, finalmente l'evento dell'estate. E io sono qui anche per darvi un po' di anticipazioni della serata che sarà proprio stasera. Partiamo con un'apertura pazzesca con i Negramaro. I Negramaro faranno un medley con i tre brani che hanno un po' segnato la loro storia, cioè Estate, Nuvole e Lenzuola e Parlami d'amore. E anche a noi ci hanno raccontato un po' cosa si porteranno dietro nella loro estate dopo quest'anno meraviglioso. Tra l'altro volevo ringraziare anche la squadra che è qui con me stasera: Riccardo Bruno, il mio tecnico, Veronica Del Soldà in visual, perché su Radio 2 siamo anche in visual, Leonardo Sinibaldi, che ormai mi sopporta tutti i giorni e che gli voglio veramente tanto bene, il mio regista, e Laura Zullo, la mia fatina, la mia curatrice, perché è importante avere una squadra che veramente ti supporti e ti aiuti tutti i giorni. E quindi, oltre i Negramaro, chi ci sarà? Achille Lauro. Achille Lauro, direttamente dall'Olimpico, sarà lì per fare un saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo insieme ad Andrea De Logu, e poi sarà sul palco di Piazza del Popolo. Tra l'altro è stato un momento veramente veramente bello, perché a un certo punto tutta Piazza del Popolo era lì a cantare Amor con lui. Lo aspettavano veramente, Achille Lauro nella sua città, a Roma, in Piazza del Popolo. Poi ci sarà Stefano Gabbani, vedremo un trio diverso, perché ci sarà Benji e Fede con Alex Britti. Però adesso diamo spazio anche alla musica, perché la musica è ciò che ci unisce, e ascoltiamo Summer Funk di Francesco Gabbani, e dopo l'ascolteremo anche ai Team Summer Eats. Seguiteci, mi raccomando.

Summer Funk, Francesco Gabbani che sentiremo tra poco proprio ai Team Summer Hits. Volevo ricordarvi che le serate dei Team Summer Hits saranno altre tre, perché ci risentiremo venerdì 24, venerdì 31 e poi il 7 agosto con un best of che racconterà un po' il meglio di ogni serata, sempre a Piazza del Popolo, sempre con Carlo Conti e Andrea De Logu, e anche un collegamento proprio dal corner di Radio 2, perché io ero lì con la squadra di Radio 2 per raccontare un po' tutte le emozioni a caldo, cosa succederà nell'estate dei nostri artisti, no? Quindi cosa si ricorderanno di quest'anno, cosa faranno quest'estate, e tutte queste interviste potrete trovarle sui social con Carlo Conti e Andrea De Logu, e anche un collegamento proprio dal corner di Radio 2, perché io ero lì con la squadra di Radio 2 per raccontare un po' tutte le emozioni a caldo, cosa succederà nell'estate dei nostri artisti, no? Quindi cosa si ricorderanno di quest'anno, cosa faranno quest'estate, e tutte queste interviste potrete trovarle sui social di Radio 2. Stasera il punto

Dargen D'Amico, dove si balla? Beh, noi balliamo qui con i Team Summer Hits 2026, il secondo appuntamento di questo evento dell'estate che si è proprio a Piazza del Popolo a Roma, però arriva in tutta Italia, diciamo anche in tutta Europa, perché i nostri cantanti si ascoltano ovunque. Tra l'altro la prima serata abbiamo avuto pure un trio norvegese, The Bosa, che ci hanno cantato Magnetic, quindi arriviamo veramente ovunque. E Radio 2 è la radio ufficiale, siamo in simulcast, però la serata è su Rai 1, ma vi chiedo di seguirci anche sui nostri social per i contenuti esclusivi, per le interviste che abbiamo fatto, che ho fatto a tutti gli ospiti che abbiamo avuto. E adesso vediamo un po' quello che succede proprio qui su Rai 1. Arrivati Negramaro e apriranno la serata con un loro fantastico medley. Ascoltiamoli!

0: che carica!
1: Quando nasce mi troverai
2: senza amore.
1: Grazie ragazzi, ciao Piazza del Popolo!
0: In Negramaro con il loro medley Estate, Nuvole Lenzuola, Parlami d'amore. Adesso arriveranno i conduttori Carlo Conti e Andrea De Logu.
1: E quindi chiamiamo noi il super Carlo Conti e Andrea De Logu.
3: Oh, che onore, che presentazione!
4: Yeah. Ma io mi sento a casa così.
1: Guarda
4: ragazzi,
1: che rischiate Sanremo.
0: Oh, una bellissima presentazione per iniziare la seconda serata dei Team Summer Eats.
4: L'abbiamo visti crescere.
1: Un applauso a Carlo Conti e Andrea De Logu.
4: Un applauso a voi
1: per queste notti magiche che portate
3: avanti. Il secondo appuntamento, grande musica, grande energia, l'estate. Il clima è perfetto.
4: Poi
3: e Piazza del Popolo, poi fa il resto con il popolo di Piazza del Popolo.
4: E poi parliamo d'amore con voi. Anzi, voi state parlando d'amore perché è partito il vostro tour. Siete in giro nei festival, siete in giro nelle principali arene d'Italia e ci sono anche tappe a Milano. Quindi quelli che ci stanno guardando da casa e dicono no, sono lontani. No, arrivano anche a Milano, ma anche alla Reggia di Caserta e poi gran finale il 20 settembre. Signori, all'Arena di Verona.
1: Venire all'Arena di Verona.
0: 20 settembre, Arena di Verona. Ricordiamo esatto, tutti gli appuntamenti del tour dei Negramaro.
3: Come esatto. Sempre, e rimango lì per vedervi. E sarà l'ultima occasione per vedervi prima
1: di
3: una pausa.
1: Sì, perché questa cosa che lei ha detto adesso stanno in giro, ma siamo in giro da 2 anni e mezzo, grazie a tutti loro, perché festeggiamo e celebriamo da 2 anni e mezzo il disco che ci ha cambiato la vita, cioè Mentre tutto scorre. Guarda, Usami, strazzami.

0: grazie. Però capisci, grazie a loro sono passati da quel disco 21 anni, per cui noi stiamo facendo da buoni uomini del sud una festa che dura da tanto. Adesso mancavano i festival di 20 anni fa.
1: E poi di pausa, un po' di pausa.
0: Pausa.
1: Concentrazione.
2: Pausa
0: perché? Perché, lo ricordiamo anche alle nuove generazioni, ed è una cosa fondamentale, siamo insieme da 26 anni, però è fondamentale ricordarsi che per scrivere grandi canzoni che durano un'eternità o anche meno, ma che durino nel tempo, bisogna non scrivere canzoni e basta, bisogna vivere le piccole cose. Abbiamo bisogno di vivere tutto questo, ma anche le cose più belle e più piccole che ci riserveranno
1: il quotidiano.
0: Il quotidiano. Grazie a tutti per questi 20 anni insieme e passa. Grazie a tutti, Roma.
1: Grazie a voi.
0: Ciao Carlo, ciao
2: Andrea. Grazie a voi, grazie a voi.
0: Ciao.
3: Ringraziamo veramente i Negramaro e ricordiamo anche quello che dice Giuliano San Giorgi, avere cura delle piccole cose, perché spesso non ci rendiamo conto di quello che ci passa vicino, di quello che ci passa accanto, e invece è importante ricordarci di chi ci sta accanto, di chi ci vuole bene, di chi veramente ci sostiene, come lui parlava un po' dei suoi fan, noi possiamo parlare un po' magari dei nostri cari, delle persone che tutti i giorni ci chiedono come stiamo, come cosa facciamo durante la giornata, perché poi è un po' quello, avere persone che ti vogliono veramente bene, che riescono a guardarti, a vederti, a sostenerti, ed è così una lunga festa che dura da tanti anni, perché per scrivere grandi canzoni non servono solo parole, ma serve proprio una grande anima, ed è questo che poi alla fine secondo me fa la differenza nella musica, nella vita, avere un'anima grande che possa far capire agli altri che c'è una grande passione, e in queste serate di musica c'è questo, passione, voler stare insieme, volersi fare tanta compagnia, ma una compagnia bella, che è quella che unisce, come unisce la musica, e quindi stiamo insieme qui su Radio 2 e su Rai 1 per i Team Summer Hits.
4: Hanno capito anche loro, l'ha conquistato con il suo modo di fare musica che mette insieme rap, melodia, ma anche quest'italiano mediterraneo, sì. E poi tu a quest'ospite vuoi molto bene.
1: Dopo il successo di Tu mi piaci tanto è arrivato un brano nuovo per l'estate che parla di famiglia, di ricordi, sentimenti, ma con il ritmo giusto per accompagnare la nostra estate. E allora con Buona Domenica, Saif!
5: Ciao!

0: Saif con Buona Domenica, una canzone che apparentemente sembra leggera per il suo ritmo, ma è che in realtà ha un messaggio veramente chiaro, quello che parlavamo dell'anima, della famiglia, e quindi è importante ascoltare non solo la melodia ma anche le parole di una canzone.
1: Io una domanda te la volevo fare, so ecco. Che insomma c'è quest'uomo,
2: lo zio
1: ha ascoltato il tuo pezzo, l'ha scelto, però poi a un certo punto questa corsa che facevi, che hai fatto a Sanremo, eri solo, hai visto che eri nella cinquina, hai pensato vinco io?
3: Vabbè, uno ci spera ovviamente, però va bene.
0: Ricordiamo che Saif è arrivato secondo al Festival di Sanremo del 2026.
2: Arrossisco,
3: no, secondo me dico a te. Grazie.
0: E il coro delle persone, sei bellissimo per Saif. Questo è il bello dei live.
2: Tantissime settimane in classifica, 34 milioni di stream, altissima rotazione in tutte le radio. E adesso credo siete tutti pronti a cantarlo? Dai, e allora ancora una volta con Tu mi piaci tanto, Saif.
3: Grazie, Nicola.

0: fa?
1: Ti senti a posto con

0: piaci tanto. Saif, classe 1999, rappresenta proprio una rivelazione del 2026. Come abbiamo detto, è arrivato secondo al Festival di Sanremo. Abbiamo qui Carlo Conti sul palco di Team Samerizia, che sta chiamando Andrea De Logu. Dove si trova Andrea?
1: In Piazza del Popolo, perché non ci sono. Indovina dove sono?
2: Nel retropalco, dietro le quinte.
1: Sono allo Stadio Olimpico di Roma.
2: Ehi!
1: E non sono sola, perché qui con me c'è l'artista che fra musica, moda e spettacolo ha ridefinito completamente il concetto di artista pop in Italia. Signore e signori, l'inimitabile Achille Lauro!
0: Arriva. Arriva Achille Lauro insieme ad Andrea De Logu allo Stadio Olimpico.
1: Delle tue tante case, perché tu hai debuttato il giugno scorso qui con il tuo primo tour degli stadi.
3: Meraviglioso, e se penso veramente a dove siamo partiti è un grandissimo sogno.
1: Beh, è un sogno meritatissimo, tantissima gente che proprio sta attendendo di vederti e anche di rivederti. Ma c'è qualcosa che bolle in pentola per l'anno prossimo, vuoi dirla tu?
3: Bolle in pentola un grandissimo sold out di Olimpico 2027 con un anno di anticipo. E non solo, amici romani.
1: Ma anche non solo, perché arriveranno da tutta Italia. Sappiate che nel 2027 Achille Lauro farà un altro incredibile tour con 10 date negli stadi, e due di queste saranno qui a Roma. Io adesso ti lascio il tuo palco, il palco dello
3: grazie,
1: Stadio Olimpico,
3: signorina.
1: Perché ci regalerai una
3: grazie per essere
1: comici.
3: Venuta a trovarci.
1: Ma grazie a te. Ti lascio proprio tutto questo stadio, e mi raccomando però, fatevi sentire da lì, da Piazza del Popolo, un grandissimo
2: sentire,
1: applauso
2: vai.
1: Ad Achille Lauro!

0: Comuni immortali era Achille Lauro dallo Stadio Olimpico di Roma.
1: Achille Lauro! Mamma mia, ho i brividi ancora. Grazie per questo regalo, ma posso dire che c'è un'altra grandissima sorpresa? Perché adesso io Achille Lauro ve lo porto lì! Oh. Carlo, stiamo arrivando!
0: Sul palco dei team San Merizio in Piazza del Popolo, noi lo aspettiamo.
2: Questa è la sua città. La sua nuova canzone parte proprio da una domanda, forse la domanda più semplice al mondo, una domanda che detta dalla persona giusta alla persona giusta può cambiare completamente la serata. Con Tu cosa fai questa sera, Noemi!
0: Diamo il benvenuto a Noemi con Tu cosa fai questa sera a casa sua.

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi, che purtroppo ha avuto un piccolo incidente? Le mandiamo un grande bacio per una veloce convalescenza e speriamo si senta presto bene e possa tornare a cantare per tutti noi.
1: Sei a casa.
2: A Roma,
1: la tua Roma, anche se sei in tour per tutto, in giro per l'Italia,
2: certo.
1: Per tutta l'estate,
2: sì.
1: Un bel tour, e ti aspettano anche due date proprio a Roma e a Milano e noi saremo lì ovviamente a teatro in prima fila seguente.
2: Grazie,
1: è chiaro. Però adesso sì. Ci devi cantare il tuo successo di quest'anno, un successo che è stato scritto per te da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.
2: Ah sì, eh? A me piace molto, perché
1: anche a noi piace
2: è una canzone
1: molto.
2: Sulle bugie bianche.
1: Le dici?
2: Qualche volta sì.
0: Ma capita di dire qualche bugia bianca, ci sta, non è un problema.
1: Con noi ancora Noemi.
0: Bianca di Noemi.

0: di Noemi in diretta da Piazza del Popolo, i Team Summer Hits 2026. Grande straordinaria voce. Che voce meravigliosa che ha Noemi, veramente unica, vestita con questo rosso, rosso Radio 2, potrei descriverlo.
1: Campione assoluto di lui. Di lui dicono che prima ancora di essere un rapper è un narratore di realtà. All'anagrafe si chiama Matteo Professione. Ha un nome d'arte però che si porta con sé dai tempi del liceo. E stasera ci regala un paio dei suoi grandi successi. Con noi stasera al Team Summer Hits 2026, Ernia!
0: Benvenuto a Matteo, Ernia con Berlino.

0: più.
1: Berlino di Ernia, e adesso canterà super classico per noi qui ai Team Summer Hits.
0: Tutte le voci.

0: super classico, e questo era Ernia che ha cantato due delle sue canzoni più famose. Berlino è super classico.
1: Due brani fortissimi ed è una gioia sentirli cantare da tutti, no?
2: Grazie. Bellissimo.
1: Bellissimo.
2: Ah, poi Roma mi regala sempre un sacco di emozioni ogni volta, da tanti anni che io vengo live. E ogni volta c'è sempre un sacco di risposte, un sacco di persone, bellissime.
1: Senti, c'ho due brani incredibili sempre in vetta alle classifiche, sei in giro in tour fino a Ferragosto.
2: Fino a Ferragosto, ma poi anche dopo qualche data comunque.
1: Qualche quindi data sì. Aggiunta.
0: Quindi allora, grazie, seguiremo Ernia fino a, diciamo, dopo agosto e anche in autunno per il suo tour.
1: Andrea dovrebbe essere... Sei tornata
0: Andrea De Lo Guddallo, stadio olimpico, perché era con Achille Lauro. Sarà tornato anche Achille Lauro?
3: In questa corsetta è qui signori.
1: È portato qua?
3: Dall'Olimpico a Piazza del Popolo.
1: Oh, Achille Lauro!
0: È arrivato anche Achille Lauro.
3: Benissimo. Che meraviglia, ragazzi!
4: Che bellezza, Roma, sempre stupendi.
1: Hanno fatto il tifo, ovviamente, non so se hai sentito quando eri lì all'Olimpico.
4: Ho sentito. Qualcosina ho sentito.
1: Guarda qua. Per venire qua hai attraversato Roma, dall'Olimpico e tra quest'anno e il prossimo anno. Non riusciamo a parlare.
3: Ormai
1: dicevo, sei abituato all'Olimpico ormai.
4: Sono molto contento perché quest'anno, come ho detto prima, incredibilmente Roma ci regala due stadi olimpico finiti, strapieni, quindi Carlo lo sai, che ti devo dire, noi ci siamo fatti un bellissimo percorso negli ultimi anni insieme e devo dire la cosa più bella delle canzoni è che alla fine si slegano anche dall'autore e diventano le persone, questa è una magia della musica.
1: Eh sì, anche quest'anno l'abbiamo dimostrato al festival, sei stato anche co-conduttore, quindi insomma...
4: Eccolo, il co-conduttore.
0: È vero, Lauro, pure co-conduttore del festival di Sanremo.
3: 10 stati, 2 qua a Roma, casa tua. Ci sarete voi? Ora, questa, come l'abbiamo detto, è veramente il tuo cuore, questa piazza strapiena. Ha aspettato anche di vederti, insomma non si accontentavano di vederti lontano da loro. Vogliamo fare un regalo a questa piazza, vogliamo cantare, amor?
4: Ma volentieri, allora Roma, io farei una cosa. Io faccio le strofe e voi i ritornelli, che ne pensate?
1: Vai, vai.
4: Sempre un piacere.
0: Ascoltiamo Amor, Achille Lauro, finalmente in Piazza del Popolo, per i team Sammerizzo.
4: Sammerizzo per te.

0: siete immensi, grazie di cuore, alla prossima!
1: Achille Lauro!
2: È immenso anche lui, è una grande artista ed è un grande uomo.
0: Grazie, prestissimo, alla prossima, ci vediamo in strada di Roma!
2: Ciao.
1: Grazie.
2: Ci vediamo tra pochi secondi noi, eh?
3: Beh, Achille Lauro ha fatto veramente una performance emozionante, cantare Amor a Roma in Piazza del Popolo, e tutte le persone lo aspettavano, come aspettavano tutti i cantanti che hanno cantato stasera, come Saif, Noemi, che salutiamo, cui mandiamo un grande abbraccio, che si riprenderà presto, Ernia. E poi ovviamente ci sono tanti tour che partiranno quest'estate, che sono partiti, e anche che ci saranno nel 2027, come hanno annunciato ad esempio per Achille Lauro, che farà gli stadi in giro per l'Italia, come a Napoli, andrà a Napoli, a Bari, a Messina, farà due date a Roma, una già è sold out, perché la musica è un po' questo. Comunque secondo me il palco dei Team San Merizio è davvero un palco unico per chi è di Roma, per chi non è di Roma, perché Piazza del Popolo veramente è una piazza che ti lascia senza parole, e il pubblico è caldo e non vede l'ora di ascoltare chi ha cantato in queste serate. Vi ricordo sempre l'appuntamento sui social di Radio 2 per le interviste esclusive. Noi continuiamo con i Team San Merizio.
1: 6-7. Carlo, devi smettere di studiare i social.
3: Carlo ama fare 6-7.
1: Adesso è arrivato un momento che a me piace molto, lo devo ammettere, perché ci colleghiamo con la Team Blue Room, dove c'è il nostro Gabriele Vagnato.
2: Ciao Gabri.
4: Ciao Andrea, ciao Carlo, come state? Allora, il tuo merchandising, Carlo, qui sta andando a ruba.
2: Tutti vogliono
4: degli oggetti. Allora, questa settimana abbiamo lanciato il nuovo cappellino. Guarda, questo è
1: fermo. Gabriele, scusami, è bucato. Cosa serve?
4: Questo è il cappellino Carlo Conti, è l'unico cappellino che non protegge dal sole, ma ustiona questo.
2: Ho capito.
4: Mi è caduto tutto nel frattempo,
1: Mettimene uno da parte. Va.
4: Me lo metto.
3: Anche noi di Radio 2 vogliamo il cappellino di Carlo Conti, eh.
4: Allora Andrea, lo sai che io sono qui pronto per il tuo quiz, mi hai chiesto di fare un quiz.
1: Sì, perché io voglio mettere veramente alla prova Carlo Conti, che è il re dei quiz. Ma perché non cercare di coglierti in fallo?
2: Sono pronto a rispondere, vai.
1: Vai Gabri.
4: Allora, io qui nel team AI Data Lab ho cercato un sacco di curiosità per te, Carlo. Allora, faceva parte di una band punk.
2: Sì.
4: Poi ha studiato a Firenze nella facoltà di architettura.
2: Ho già capito.
4: E dal 1984 mantiene sempre un certo self-control.
2: È lui.
3: Di chi sta parlando?
4: È proprio lui.
3: Sì. Di Raff.
1: È troppo facile. Comunque Gabriele, ti devi impegnare un po' di più, perché quest'uomo te le sta indovinando tutte.
2: Vabbè, sì. Ci vediamo dopo Gabriele.
4: Continua a progettare merchandising, io Carlo.
2: Vai.
4: Ciao.
2: Allora, voi restate qui perché tra poco su questo palco appunto arriva Raff.
3: E adesso andiamo in pubblicità, torniamo tra poco qui su Radio 2 con i Team San Merizio, una notte di musica.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
8: Ah, e allora scialla.
10: Scialla.
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. 2-2.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: torniamo qui alla diretta dei Team Summer Eats. Siamo in diretta su Radio 2 per i contenuti speciali. Andate sui social di Radio 2 perché Radio 2 è la radio ufficiale dell'evento dell'estate.
1: E adesso si ritorna sul palco del Team Summer Eats. Ritorna un artista che ci riserva sempre tante sorprese. E anche questa volta qualcosa di inaspettato. Con Vacci Piano. Emma!
2: Ciao Roma!
0: Benvenuta ad Emma con Vacci Piano.

0: tantissime sorprese come questi duetti.
1: Al tuo cospetto, come sempre.
2: Esagerato.
1: Che bello rivederti in questa piazza. Io intanto vi dico già che potrete vedere Emma in giro quest'estate, perché si sta esibendo alla grande come solo lei sa fare. Però attenzione, perché c'è un evento enorme che sta arrivando all'Ippodromo di Milano a settembre, e so che sta preparando cose grandiose.
2: Io ce la sto mettendo tutta, ma loro faranno il resto come sempre.
1: E noi ci saremo.
2: Grazie.
1: Grazie Roma, a presto.
3: Grazie Emma.
1: Ciao.
0: Grazie Emma, che perché bello. Sei sempre unica sul palco. Intanto, continuiamo con la serata dei Team Summer Eats.
3: Un applauso, perché guardate, Piazza del Popolo piena all'inverosimile, ed un ringraziamento particolare come sempre ai vigili urbani, alle forze dell'ordine, ai volontari che sempre, in ogni momento della nostra giornata, anche quando ci divertiamo, anche quando stiamo insieme, controllano per la nostra sicurezza. Quindi grazie, buon lavoro
1: davvero,
3: a tutti.
1: Un applauso per voi.
0: È vero, un ringraziamento a tutte le persone che lavorano per questi grandissimi eventi, perché stanno sotto il sole e continuano veramente a lavorare, quindi grazie veramente.
3: Anzi, troppo spesso. Ho detto, stai a vedere, con l'estate lo vedo un po' meno. No, ecco, anche l'estate qua lo vedo, però quando mi ha fatto sentire il suo nuovo brano ho detto, devi venire per forza al Team Summer Eats. Sto scherzando ovviamente, è un pezzo unico e insostituibile dello spettacolo italiano.
1: Vero.
3: Un originale, l'originalità è fatta persona.
1: È un trendsetter, Carlo. Un trendsetter, uno che lancia le mode, che
0: e di chi stiamo parlando? Chi è questo trendsetter?
3: È un grandissimo autore di canzoni, un grandissimo personaggio, grandissimo giurato di tale e quale, con amore di contrabbando, unico, inimitabile, Cristiano Malgioglio!
0: Amore di contrabbando con Cristiano Malgioglio.

0: amore di contrabbando, Cristiano Malgioglio.
1: Grazie.
2: Guarda, sono qua, felice. Fatti vedere, fatti vedere. Beh. Oh. Unico, unico, unico. Detto inimitabile.
1: Devo dirti una cosa importante. Sto aspettando che nasca un altro Cristiano Malgioglio.
2: Impossibile.
0: Così io, di Cristiano così Malgioglio ce n'è solo uno.
2: Impossibile.
1: Impossibile.
2: Impossibile, guarda, impossibile. È impossibile.
1: Comunque volevo dirvi che inizieremo ancora molto presto. Tale quale
2: sì,
1: show.
2: Questa, ci spostiamo il mercoledì, è il mercoledì sera.
1: A mercoledì.
2: Non prendere
1: ma volevo dirti una cosa.
2: 23 settembre.
1: Perché mi hai messo la Lamborghini vicino a me?
2: Chi l'ha detto?
1: E che ne so, leggo sui siti Malgioglio la Lamborghini.
2: Ma chi lo sa, può darsi che non sia proprio così.
1: Comunque sono molto contento, abbiamo un pubblico bellissimo. Mi date sempre grandissima emozione ed è molto bello. Malgioglio ha anche una parte di, come si dice, di sensibilità, non è soltanto quello che noi vediamo, che voi vedete in televisione, però vedendo tutta questa gente, ragazzini che mi applaudono, per me è una gioia veramente immensa. Grazie, io vi amo veramente.
2: È affetto e amore puro nei tuoi confronti.
1: Grazie,
2: di fronte
1: Campo.
2: A un grande artista come Cristiano
1: grazie.
2: Malgioglio.
1: Grazie!
2: Buona estate!
1: Grazie Roma, anche a te!
2: Ci vediamo a settembre!
1: Grazie, da dove vado? Di qua, di là?
0: Lo
1: di
0: vedremo
1: là,
0: nella giuria di Tale e Quale Show, condotta proprio da Carlo Conti. E Cristiano
2: cuore,
0: Malgioglio è unico.
2: Ha una dote straordinaria, quella dell'ironia, che però ci spinge sempre a una riflessione sul nostro tempo, quindi quando scrive delle canzoni lo fa sempre con grande ironia, ma intelligenza ci permette di riflettere. Ci ha fatto ballare con un gorilla, ci ha fatto riflettere sulla tecnologia, ci ha fatto cantare con parole che non sapevamo bene che cosa volessero dire, ci ha fatto anche cantare lo scorso anno un meraviglioso inno alla vita. Adesso torna con un'altra missione, mettere insieme il funk e portarlo dentro l'estate 2026 con Summer Funk, Francesco Gabbani.
1: Ciao Roma!
0: Nuovo singolo di Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: comunque l'energia e la carica che ha Francesco Gabbani con la sua summer funk proprio insostituibile, unico. Balla, canta e è pazzesco.
1: Che bello ritrovarti su questo palco l'estate, guarda, ti fa proprio...
2: È sempre bello, sì.
3: Sì.
1: Poi è in giro col suo tour, quindi insomma questa energia la devi spargere bene per tutte le date.
2: Sì, la devo mantenere, diciamo, la devo mantenere. Beh, è un bel rodaggio, devo dire.
3: Ma poi stavo pensando che da Amen ad oggi a questa, quanti successi hai firmato uno dietro l'altro in questi 10 anni?
2: Dai, un po' non me ne sono quasi reso conto, se effettivamente sono passati 10 anni.
3: Ogni volta sempre con sapori diversi e
2: sonorità diverse.
3: Bravo,
2: multisapore,
3: bravo,
2: multisapore.
3: Bravo, bravo, bravo.
1: È un grande cuoco, ha cucinato bene.
3: Sì, sì,
1: però,
3: sì, sì,
1: però noi insomma vorremmo chiederti una gentilezza.
3: Ma, insomma, dei tanti successi, cantiamo le due tutti insieme.
2: Vai,
3: vai. Io scelgo, tu scegli il primo. Vai.
1: Io quello romantico, perché sono una romanticona, tu lo
2: giusto.
1: Sai che sono impazzita. Anche per il video di questo pezzo che è Viceversa.
3: E io non posso far altro che chiedere Occidentali Scarma.
2: Yeah.
0: E voi cosa preferite?
2: È sufficiente.
0: Intanto le ascoltiamo entrambe, Viceversa e Occidentali Scarma.

0: meraviglioso Francesco Gabbani con suo medley di Viceversa e Occidentali Scarma, che fa ballare veramente tutti.
1: Ma che forza, che forza,
2: che orgoglio, che orgoglio.
1: Davvero, davvero, davvero. Francesco, in bocca al lupo, grande estate, grande musica e sempre viva la vita.
2: Sempre viva la vita.
3: Viva la vita così.
0: È vero, perché
3: viva la vita. È solo un attimo. E vai Roma, viva la vita, ciao.
0: Che grande gioia di vivere che ha Francesco Gabbani, è la porta veramente a tutti, la trasmette a tutti.
1: Si chiama Pietro. E quel 13 nel nome d'arte è ormai diventato parte della sua identità. È una delle voci più promettenti e particolari della nuova scena della musica italiana. Una scrittura diretta, diretta, personale, piena di immagini molto vere. Ha partecipato a Sanremo con una gran bella canzone che racconta di una, della caduta, come si può cadere, ma anche della voglia di rialzarsi. Con Uomo che cade, 13, Pietro!

0: 13 Pietro con Uomo che cade, che abbiamo visto il debutto a Sanremo, anche il suo singolo estivo e quella serata fantastica con il duetto con suo padre Gianni Morandi.
1: Come va Roma?
2: Che bomba!
3: Pietro, prima Sanremo, poi maggio un bel tour di successo, insomma un'annata bella importante.
1: Grazie anche alla tua scelta.
3: No, grazie alla tua musica.
1: Meno male, meno sì, pure tutto, tutto.
3: Tante cose, continua così, eh.
1: Grazie Carlo.
3: 13
1: Pietro.
3: Grazie
1: Roma, a presto.
3: Allora, l'estate, novità, notizie, e le notizie ce le può dare solo lui, Federico Basso.
0: Adesso le ultime dell'estate con Federico Basso, un momento di divertimento qui al Team Summer Hits.
4: Bella fra, come diciamo noi giovani della Gen Z, eh? 6-7.
3: Noi giovani.
4: Noi giovani.
3: Bella fra.
4: Ma questo pubblico stasera secondo me merita il disco di platino per come stanno cantando.
3: Alla
4: veramente,
3: grande, alla grande.
4: Se vogliono salire consegneremo. Piccola informazione di servizio, per motivi prettamente televisivi dovremmo spostare di qualche metro l'obelisco nel centro della piazza perché rovina l'inquadratura. Siamo in tanti tutti insieme, issa.
3: Direi di no.
4: No, va bene, lo facciamo dopo.
3: Sentiamo le notizie.
4: Andiamo avanti perché dobbiamo parlare d'estate. Estate significa mare, mare significa divertimento, divertimento significa spiaggia, spiaggia significa materassini. Forse potevo abbreviare questa introduzione perché è inutile, veramente inutile. Parliamo di materassini, quelli gonfiabili, perché l'azienda leader nel settore ha incrementato le vendite del 375%. E abbiamo infatti un'immagine dell'amministratore delegato decisamente soddisfatto.
3: Molto.
4: È parente del pilota automatico dell'aereo più pazzo del mondo. Non so se
3: è quasi uguale.
4: È quasi uguale, lontano parente. E sotto il sole sono molto importanti le creme solari. Non ci stancheremo mai di ripeterlo. L'eterno dilemma: qual è il giusto grado di protezione da scegliere? Carlo, tu mi sembri la persona sbagliata a cui chiedere.
3: No, sono un po' pallidino io,
4: sì,
3: non potevi
4: chiedere. Infatti c'hai quel colorito un po', no. Emaciato. Per fortuna ci viene incontro il dottor Paolo Umberto Maria Saliscendi dell'Istituto di Ribaltamento dei Risultati Alessandro Borghese, che a quanto pare esiste, che ha suggerito una formula molto semplice. Allora, bisogna prendere la propria età, dividerla per il numero di ore che si pensa di stare al sole, sì, fratto la temperatura media della giornata meno il tasso di umidità stagionale nei giorni pari dei mesi dispari. Vabbè, state il giusto, state un po' all'ombra,
3: esatto,
4: uscite di notte
3: e usare le creme solari,
4: andate nei centri commerciali,
3: esatto,
4: a prendere un,
3: esatto,
4: po' di fresco,
3: è protezione importante,
4: esatto. E chiudiamo col gossip.
3: Vai,
4: perché
3: gossip,
4: si
3: gossip.
4: Parla tanto dello scoop di Vago, il primo settimanale che rispetta la privacy, che ha pubblicato questa immagine esclusiva in cui si vede chiaramente lui che tiene per mano lei, che però ha baciato lui che sta con lei. Adesso non so se sia una notizia, uno scoop o una canzone di Annalisa questa.
3: Lo scopriremo.
4: Vado a chiedere in redazione.
3: Grazie,
4: ci vediamo
3: Federico
4: dopo.
3: Basso, dopo con altre notizie. Allora, continuiamo.
0: È sempre bello sentire Federico Basso, ci fa divertire con le ultime dell'estate. Voilà. Qui arrivano Andrea De Logu e Carlo Conti. Andrea fa delle pirouette con Carlo.
3: Da, appunto, self control fino all'ultimo, presentata a Sanremo ora e per sempre.
5: Allora, questa estate torna con una nuova canzone che è dedicata a quelli che quando si innamorano tornano ragazzini, che è un po' quello che succede a noi. A me sta succedendo, io
0: a tutti,
5: quando mi innamoro.
0: A tutti succede di tornare
3: pazzi,
0: bambini.
3: Stupidi ragazzi, con noi Raff.
0: Pazzi, stupidi ragazzi e Raff, torniamo ad innamorarci come bambini.

0: ragazzi, stupidi ragazzi, Raff.
1: Grazie anche al tuo corpo di ballo, meravigliosi.
2: Grazie.
1: Senti, io ho una domanda, perché questa canzone comunque rappresenta tantissimi di queste ragazze che oggi ci stanno guardando da casa, ma anche qui in piazza. Quanto c'è del ragazzo che sei stato e quanto c'è dell'uomo che sei oggi?
3: Io sono un ragazzo.
1: E non c'è neanche un po' di uomo?
3: No, vabbè, che c'entra? Sono un uomo che si sente ragazzo, come sono sicuro che anche tu ti senti.
1: Io sento una bambina.
3: Una donna che si sente bambina.
1: Io mi sento una bambina,
3: per non parlare
1: essendo
3: di
1: donna.
3: Carlo Conti.
2: Io un ragazzino proprio.
1: 6'7".
0: Io pure sono una ragazza, anche perché ancora devo fare 25 anni, però è giusto sentirsi ancora giovani, sempre giovani.
2: Devo dire. Ma però che è il manifesto della tua musica e della tua carriera, che proprio quest'anno compie 25 anni, e proprio per festeggiare questo anniversario avrai un'estate, un tour meraviglioso che durerà fino a settembre, poi proseguirà in autunno nei palazzetti. Allora festeggiamo anche noi stasera, che ne dici?
1: Io sono qui per questo.
2: Vai, e allora non ci resta che ascoltare Infinito. Raff.

0: Raff. Grazie di essere stato con noi. Grazie. Buona estate e buoni concerti.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao, ciao Raff. Oh, ci vediamo tra 60 secondi.
2: Infinito Raff ci ha fatto sognare, continua a farci sognare dopo Sanremo. E comunque la cosa bella di questi eventi dell'estate è che uniscono veramente generazioni intere con la musica di un tempo che poi diventa musica universale, potendola riascoltare sempre e rimanendo sempre attuale, come abbiamo sentito con Infinito, con Occidentali Scarma e come ad esempio le canzoni di Achille Lauro, che sono canzoni recenti ma che rimangono veramente impresse nel cuore di tutti gli ascoltatori, di tutti i fan. Vi ricordo sempre che siamo in diretta su Rai 1, su Radio 2 in simulcast, e ci sono i contenuti esclusivi sui social di Radio 2, su Instagram, su Facebook, su X, di tutte le interviste che ho fatto durante i Team Samerizia. Abbiamo proprio chiesto qual è magari la canzone dell'estate dei vari cantanti, ad esempio Francesco Gabbani mi ha risposto Quattro amici al bar di Gino Paoli, me l'ha pure cantata, quindi andate a vedere. Ascoltiamo cosa dice Andrea De Lago.
3: Della libertà di avere un'opinione senza trasformare ogni discussione in una guerra, e mi sembra proprio il momento giusto per ascoltare una canzone del genere. È qui per noi e con noi, con Hippie Yayo, però anche no, J-Ax!

0: E Pigliaio J-Ax, il nostro zio che ci fa sempre divertire con la sua energia.
1: Non lo sanno tutti, ma la devo assolutamente ricordare. Nel video di questa canzone tu hai mantenuto una promessa importante fatta a un bambino, vero?
2: Sì, eravamo alla festa della scuola di mio figlio e facevano la gara di ballo. C'era questo bambino, Camillo, che lo saluto, ciao Camillo, e praticamente è arrivato a secondo. Prima è arrivato un altro bambino che però aveva tutte le coreografie così. E invece a me piaceva Camillo perché ballava come se nessuno stesse guardando.
1: Bellissimo.
2: Semplicemente con quello che sentiva dentro. E allora io, per fargli vincere qualcosa, gli ho detto: vuoi fare un mio video? Lui era contento e alla fine sono passati 2 anni, finalmente ho avuto il pezzo giusto ed è il protagonista del video di Pigliaio. Andate a vederlo, così Camillo è contento.
1: Andate a guardarlo, questo tu sei sempre un grande, perché non deludi mai nessuno, neanche un bambino che è arrivato secondo. Grazie.
2: Da un eterno secondo come me ci vuole solidarietà fra secondi, no?
1: Grazie mille davvero.
2: Ciao a tutti,
1: grazie,
2: ciao.
1: Grazie. Complimenti, grazie.
0: Non si è mai grazie, secondi grazie. Perché l'importante è veramente avere sempre un grande spirito, come il bambino che poi ha fatto parte del video di J-Ax.
1: Questi due ragazzi si chiamano entrambi Luca. Sono napoletani.
0: Ammi Luca, sono napoletani.
1: Hanno due bellissime voci e una canzone estiva che parla di una ragazza irraggiungibile tra spiagge, falò e anche, diciamo, dei cieli stellati. Loro sono LDA e H7 con Santa.
0: Benvenuti ai Team Summer Hits.
3: Ciao Roma, ciao Roma. Tutti con le mani al cielo, tutti su, su, su, su, su.

0: Santa LDA e H7 i Team Summeritz napoletani amici, entrambi si chiamano Luca e si divertono veramente tanto sul palco dei Team Summeritz.
1: Che soddisfazione, Carlo, avere questi due ragazzi qui sul palco,
2: mamma mia, che bello.
3: Ciao a tutti,
4: che bella piazza, mamma mia.
1: Poi ogni anno tu sei qua perché te lo meriti. Ragazzi, vi devo fare una domanda, è vero che siete coinquilini?
4: È vero.
1: Chi è il più disordinato?
4: Io.
1: Ah, pensavo di creare più scompiglio.
4: Io ho i miei tempi di ordine, mettiamola così.
5: Ci siamo.
6: Cucina meglio?
2: Luca.
4: Io.
2: Ma che cucina di più?
4: Cucina di più.
2: No, lui cucina
6: è più
2: molto
6: disordinato
2: bene.
6: Ma cucina
4: esatto,
6: di più.
4: Sì. Il disordine in cucina.
6: Vabbè, adesso torniamo al grande successo sanremese?
4: Assolutamente sì.
0: Torniamo con Poesie Clandestine.
6: Il vostro progetto insieme è Poesie Clandestine. LDA e H7.
1: Grazie.
7: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo eterno.

0: grazie, grazie Roma.
1: Poi sì, è clandestine con LDA e H7 rappresentano proprio l'amicizia di una generazione giovane che ha voglia di stare insieme, di fare musica insieme. Questo è un bel messaggio che loro portano anche sul palco di Team San Merizzo stasera qui in Piazza del Popolo.
2: Abbiamo un collegamento con il Team Blue Room, con Gabriele Bagnato.
3: Ciao,
2: che
3: Carlo.
2: Non è solo. Non
3: ciao
2: sei...
3: Carlo, ciao Andrea, sono ciao. Qui con la bellissima e bravissima Elettra Lamborghini.
2: Elettra Lamborghini.
3: Come stai? Com'è questa tua estate, Elettra?
4: È appena iniziata, tesoro.
3: È incredibile, e qui ci stiamo divertendo un sacco, ma sai che quest'anno Team ha deciso di portare la musica oltre il palco, installando la Team Music Box, portando tra la gente la musica, uno spazio interattivo in cui entrare, divertirsi e lasciare dei videomessaggi. E noi ne abbiamo raccolti qualcuno per te. Lo vediamo?
4: Oddio!
3: Vediamolo, vediamolo.
5: Ciao Elettra, vuoi convincere mio marito che venire ai tuoi concerti è come fare tanta attività fisica? E allora...
6: Viva, viva, viva la canna! Ballare e poi finire giù per

0: Sulla che?
1: Sotto un cielo tua, così sì, così ha, vieni qui, voilà.
2: Voilà. Voilà.
0: Perché vi spiego, nella team Blue Room con Gabriele Vagnato, che adesso è con Elettra Lamborghini, c'è proprio un video box dove tutti i fan potevano andare durante i team Sammerizza a lasciare un messaggio per il proprio cantante preferito, e adesso Gabriele li sta facendo vedere proprio a tutti quelli che ci stanno guardando su Rai 1, su Radio 2. E adesso ascoltiamo Elettra Lamborghini.
3: Ci regala energia, ci regala colori e ci regala anche festini bilaterali che danno un po' fastidio, da quello che abbiamo capito da Sanremo. Il suo tag è Elettra, Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina.
0: Benvenuta ad Elettra Lamborghini Bam Bambina.
3: Ciao.

0: Voilà!
1: Voilà! Elettra Lamborghini! Siamo pronti pure per l'Elettra Lamborghini Summer Tour del 2026, che la vedrà protagonista quest'estate.
0: È tutta mia.
2: Ma tesoro, guardati!
0: Mi guardo?
2: Sei proprio un cherubino!
0: Un cherubino?
2: C'è un colore meraviglioso!
0: Hai visto? E sono appena all'inizio.
2: Fantastico.
0: Posso fare molto meglio, posso fare
2: fantastico.
0: Molto meglio.
2: Fantastico.
0: Senti, stai bene? Tutto a posto? Grande estate, grande musica, grande allegria.
2: È appena iniziata. Non so se ci arrivo ad agosto, però.
0: Però possiamo dare una notizia?
2: Oddio, c'è uno spoiler?
0: No, perché Malgioglio ha detto, ma è vero che la Lamborghini farà la giuria tale e quale? Che ne dite, è una bella idea?
2: Tu che dici?
0: Deve accettare?
3: Sì.
0: Allora è fatta.
2: Allora è fatta. Allora ci vediamo a settembre.
0: Ci vediamo a settembre.
2: Oh, mannaggia.
1: A tale quale.
0: Lamborghini.
1: E che meraviglia, che bella notizia. Non vediamo l'ora di vederti pure nella giuria di tale quale.
0: Forza. Oh, le ultime notizie ce le porta sempre lui, Federico Basso, che invece
4: eccomi qua.
0: È alto.
1: Ascoltiamo un po'
0: qua.
1: Di ultime
4: Ciao,
1: notizie delle state da Federico Basso.
4: Anche perché anch'io quest'anno ho deciso di non fare gli stadi, quindi
0: sei venuto qua per non fare gli stadi.
4: E mi raccomando, prepariamo le bottiglie perché manca sempre meno al brindisi della mezzanotte.
0: Ma cosa dici?
4: Sbagliato foglio, troppo in anticipo. Piccola nota di servizio, Carlo, vista l'ora ci chiedono di abbassare un po' il volume e faccio notare un condominio di Bolzano. Vedi
0: Accidenti,
4: tu.
0: Vedi. Fate sentire la forza a Bolzano.
4: Ne parleremo alla prossima riunione di condominio, evidentemente. Ma noi siamo qua per parlare di musica, non di condominio. La musica, un universo che si crea con sole 7 note, do, re, mi, fa, in, con, su, per, tra, fra. Mamma mia. Musica e cibo, la classica domanda. Posso fare il bagno dopo aver mangiato? Classico dilemma estiva. Tutti conosciamo, vabbè, le classiche canzoni, però i ricercatori dell'Istituto per la Gastronomia Facile Antonella Clerici, che salutiamo questo istituto, stanno cercando di capire dopo quanto tempo si possa fare il bagno ascoltando canzoni che parlano di cibo. Ad esempio, banale lampone, bastano 5 minuti, perché comunque è frutta leggera.
0: Va bene.
4: Fragole, panna, champagne, 20 minuti.
0: 20 minuti.
4: Anche per gelato al cioccolato, la classica canzone. Vedi che bastava
0: gelato al cioccolato, che fa gelato al cioccolato, e questo dopo quanto si può
4: 20 minuti. Gelato al cioccolato, che se fosse stata scritta oggi si intitolerebbe gelato al cioccolato, latte o fondente, cono, coppetta, piccolo, medio, grande, vuole anche sopra della panna. Posso farle assaggiare il nostro gelato al pistacchio con granella di pistacchio e crema di pistacchio, perché oramai
0: questo ormai è un classico.
4: Ma io finirei, concluderei parlando di una grande tendenza di quest'estate, ovvero le crociere di montagna.
0: Crociere di montagna,
4: c'è il boom delle crociere di montagna, e ci collegheremo anche noi come il festival con una di queste navi che sta effettuando una meravigliosa crociera in questo lago a 2500 metri d'altezza.
0: Unica e irripetibile.
4: Come unico e irripetibile questo pubblico. A
0: grazie,
4: voi.
0: Grazie
1: a Federico
0: grazie.
1: Basso per questi momenti di divertimento veri qui al Team Summeritz.
2: Fa la DJ, fa la conduttrice, fa la giudice, i miei talent molto importanti. Lei dove va? Fa bene, dove va porta un successo, dove va porta la sua luce, la sua potenza, con stessa direzione Paola Jezzi.
1: Benvenuta a Paola Jezzi con stessa direzione qui sul palco dei
2: Buonasera.
1: Team Summeritz con un look pazzesco.

0: noi siamo nella stessa direzione per l'amore per Paola Iezzi, che con questo look da cowgirl ha conquistato il palco di Team Summer Eats con la sua grande energia.
1: Grazie, anche tu devo dire, tutto in blu.
2: Senti, tra una console, il tavolo di un talent, la musica, il palco come questo, dove ti diverti di più?
1: Qui con te.
2: Oh. Oh.
0: Tutti ci divertiamo con Carlo Conti.
1: Tu te la ricordi?
2: Ma stai scherzando?
1: Ho voluto dire addio.

0: direi che se la ricordano.
1: Direi proprio di sì. Grazie Paola, grazie
0: a te,
1: tutto.
0: È sempre un piacere essere qui con voi.
1: Grazie. Paola Iezzi.
0: Ciao a tutti.
2: Bene. Grazie a Paola Iezzi, fantastica come sempre.
1: Lei perde me, ma io perdo anche
3: sono?
1: Lei. Come sono? Oh, il mio momento preferito.
2: È arrivata Andrea Di Logu con i palloni targati team, il momento del lancio dei palloni sulla folla, che fa sempre divertire tutti quelli che sono lì in Piazza del Popolo.
3: Allora, fatemi allenare perché io non sono molto capace.
1: Vai.
2: Lancio dei palloni fatto, tutta la folla di Piazza del Popolo si diverte tantissimo a giocare con i palloni e noi continuiamo con la grande musica qui ai Team Summer Hits. Vi ricordo sempre sui social di Radio 2 per le interviste esclusive.
1: Noi diamo una bellissima pausa, torniamo tra poco.
2: Anche noi su Radio 2 andiamo in pubblicità, torniamo tra poco con tanta bella musica, seguiteci.

0: e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: 2-2. Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: siamo rientrati qui ai Team Summer Eats. Vediamo cosa ci raccontano Carlo Conti e Andrea De Logo in questa notte di musica.
1: Mantra. Con Mantra, Nicolò Filippucci.
0: Postiamo.

0: Niccolò Filippucci con Mantra torna qui sul palco di Team Summer Hits.
1: Hai entrato la tua energia in questo palco. Una domanda te la faccio anche a nome di tutte le persone che sono qua oggi per te. Potete urlare se volete, Carlo.
0: Sentono le urla fin qui, è così il,
1: più emozione
0: tutta la piazza di Piazza del Popolo stava aspettando proprio Niccolò.
1: Quando Carlo ha annunciato la tua vittoria delle nuove proposte.
2: Beh, oddio, diciamo che ovviamente è emozionantissimo cantare su questi palchi davanti a tutta questa gente, veramente un privilegio per me, un onore, e ringrazio ovviamente voi, tutta l'organizzazione e tutto il pubblico che è qui stasera. Però ecco, quando eravamo quella sera insomma sul palco dell'Ariston, devo dire che c'era un bel po' di ansia, e no, l'emozione è stata veramente gigantesca, indescrivibile, penso veramente un'emozione così grande mai provata.
0: E perché allora ricordiamo che a febbraio 2026, 76esima edizione del Festival di Sanremo, nelle categorie nuove proposte, Niccolò Filippucci ha vinto.
3: Niccolò Filippucci.
0: Proprio con questo brano, Laguna, che adesso ascoltiamo.

di capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

0: Laguna, il brano di Nicolò Filippucci che gli ha fatto vincere le nuove proposte al 76esimo Festival di Sanremo proprio a febbraio del 2026. Oggi si è esibito qui al Team Summeritz.
1: Riflettere come sa fare lui.
2: E stasera ci ha riportato il suo Italia Starter Pack. J-Ax!
0: E ritorna sul palco J-Ax con Italia Starter Pack.

0: Italia Starter Pack.
1: J-Ax con Italia Starter Pack qui a Team Samarizia. Vi ricordo le interviste esclusive sui social di Radio 2, perché stiamo chiedendo proprio qual è la canzone dell'estate dei nostri artisti o cosa si porteranno con loro dopo questo anno pieno e meraviglioso di cose che hanno fatto.
2: Pure bene,
3: alla grande, alla grazie grande, mille. Molto
2: il
3: bene.
2: Disco d'oro è anche un po' tuo, dai.
3: No, è tutto, tutto bene.
2: Ciao a tutti, ciao.
4: Che serata, ragazzi. Allora, oltre ai tanti ospiti, oltre alla musica dell'estate, a rendere unico questo grande evento siete voi. No. Voi che ci state seguendo, che siete tutti uniti qui in piazza, anche a casa. Grazie a Team e alla musica.
3: Eh sì, allora facciamo sentire quanto siamo uniti qui in Piazza del Popolo. Iniziamo battendo tutti insieme le mani, dai. Prima lentamente, poi sempre più veloce.
1: Pa. Fatelo anche a casa, battete le mani con noi. Insieme a tutto il pubblico del Team Samarizia, perché questo è un momento per far capire quanto amore c'è adesso in Piazza del Popolo.
4: Restate così con questa
1: tensione, è in diretta con noi qui su Radio 2, su Rai 1, è importante.
4: Molto curioso. Da una parte due amici che hanno fatto cantare un'intera generazione davvero, eh. Dall'altra un cantautore, un chitarrista eccezionale.
3: Che chitarrista!
4: Mamma mia! E quasi in un omaggio a un suo celebre ritornello, stasera questi due ragazzi l'hanno portato con loro, quindi vabbè, è inutile che stiamo a parlare, hanno capito.
3: Già capito. Con Viva la Vasca, Benji e Fede con Alex Britti.
5: Ciao Roma!
1: Questo trio nuovo qui sul palco dei Team Samarizia.

0: Viva la vasca, viva la festa, veramente qui ai Team Samerizz.
1: Ragazzi, che trio!
2: Ciao Carlo, ciao Andrea.
3: Ciao, ben trovati.
2: Ciao.
3: Ben trovati,
2: ben trovati. Ciao Roma.
3: Ben trovati.
1: Belli,
3: Alex.
1: Bravi.
3: Bello, bello, bello.
1: Ragazzi, fateci parlare, la piazza urla così tanto che oggi è difficile sentirsi. Lasciamo urlare un po' perché...
0: Che emozione lì al Piazza del Popolo. Tutti aspettano i loro cantanti preferiti.
1: Io non so se a casa riescono a sentire
3: sì,
1: quello.
3: Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro.
0: Anche qui in radio lo sentiamo.
3: Nel tuo tour
0: Radio
3: estivo.
0: 2.
4: Sì, ho già iniziato a fare concerti come al mio solito. E niente, ho già iniziato, sono stati in Sicilia, Puglia, Toscana.
3: Tutta l'Italia.
4: Sì. Sì.
1: Sui tuoi social si possono trovare tutte le date?
4: Sì, ovviamente, cioè tutto scritto, sia le date ufficiali che tutti i vari bagni, tuffi, prove, cose che mettiamo.
1: Ovviamente.
3: Ottimo. Invece Benjefede?
1: Aspettiamo un po' per vedervi in giro, giusto?
5: Sì, faremo un tour nei teatri in ottobre, è la prima volta per noi e sarà una cosa più intima e non vediamo l'ora di... Vi aspettiamo, raga!
3: L'appuntamento nei teatri.
1: Segnato! Grazie, grazie, grazie davvero.
5: Grazie, grazie,
3: grazie.
1: Benjefede.
5: Ciao Roma, grazie.
3: Ciao.
5: Ciao ragazzi.
3: Che forza, eh? Che forza, che forza. È il momento di collegarci con Rai Radio 2, partner ufficiale del Team Samerizz. E pronta nella sua postazione dietro il nostro palco c'è Nicole Angelozzi. Ciao Nicole.
0: Ciao Andrea, ciao Carlo, qui nel corner di Radio 2 è veramente una festa, qui è Team Samerizz. Tutti gli artisti stanno venendo qui dopo le loro esibizioni e ci raccontano tantissimi segreti. Poi l'estate, lo sapete, è un momento di relax, il mare, il sole, e quindi stiamo chiedendo un po' cosa vi portate con voi quest'estate. Ad esempio, i Negramaro porteranno con loro il tour estivo, Noemi invece la sua cagnolina e Saif
3: cosa?
0: Non ve lo dico.
3: Come? Ci lasci con la...
0: Perché
1: no?
0: Quello dovete scoprirlo sui social di Radio 2.
3: Va bene, ok,
0: okay. Ciao ragazzi,
3: ciao, grazie
0: mille.
3: Ciao. Quest'estate la musica ci sta regalando anche questi artisti dei duetti inaspettati e nuovi, come il prossimo con Fredda come l'inferno,
1: Tormento
3: e
1: Comi.
3: Era una sorpresa.
2: Che piacere, grande Carlo.
3: Ehi,
2: io Roma.

0: un onore questo pezzaccio assieme, my brother.
1: Troppo bene, troppo bene.
2: Grande Tormento Roma! Air come insieme con Fredda, come l'inverno sul palco dei Team Summer Hits.
3: Grando Pietà, Emma e Tormento.
1: Poi col cambio di abito, proprio come, veri, come i veri professionisti proprio.
3: Ragazzi, ma qua si fanno le cose sul serio, mica per scherzo. Grandi, grande, grazie che avete avuto quest'idea di fare un pezzo insieme.
1: Grazie al grande King per tutto quello che ha fatto fino adesso e non solo. Noi lo ascoltiamo davvero da tutta la vita. Io lo posso dire perché sono giovane, da tutta la vita. E quindi per me è un onore condividere il palco.
0: È la generazione 3.0 del rapper, come, non scherziamo.
3: Che hanno rispetto per i grandi.
4: La storia, grazie.
0: Ciao, grazie.
3: Buona serata. Grazie,
0: ciao Roma. Ciao.
2: Grazie a Tormento e Ercomi, perché è vero, le generazioni sono sempre importanti, soprattutto quando stanno insieme e fanno musica.
3: Come le previsioni meteorologiche.
5: Questa volta racconta un amore fatto di viaggi che vanno male, di oggetti dimenticati nella borsa e di ricordi che vorremmo rivedere in qualche modo premendo il tasto replay.
3: E potremmo farlo. E qui davanti il ritornello lo stanno già canticchiando perché hanno capito che sta per entrare con la più bella del mondo, Rocco Hunt.
6: Buonasera Roma! Mi fate vedere le mani al cielo tutti! Le mani a tempo!

sentirti almeno un amore. Le mani da destra a sinistra, tutti!

0: sei la più bella del mondo, grazie Roma!
1: Grazie a Rocco Ant, con lui comincia proprio l'estate, la più bella del mondo ai Team Summer Hits.
2: Ha urlato, vai Rocchino!
3: Vabbè, ma siamo amici da una vita, grazie a lui devo due Sanremi bellissimi, ci siamo divertiti.
4: Grazie a te.
3: Che rifarei mille volte ancora.
4: Mille volte ancora.
3: E se non si svegliano gli direi wake up.
4: Wake up, guaglione.
3: Come state? Una però non forza, li posso lasciare così, ragazzi. Ti volevo dedicare in quelle notti fino a quando
5: sale il sole che ti contro
3: Roma.
5: Ti volevo dedicare
3: quello che provo e non so cos'è. Grazie.
2: Grazie Rocco, grazie davvero.
3: Ciao a tutti.
1: Che emozione, grazie al nostro poeta urbano Rocco Ant.
4: Ancora una volta sarà uno dei protagonisti di The Voice con Clementino, sicuramente con la nostra Antonella Clerici su Rai 1.
2: Ciao Anto.
4: Pronti per i saluti finali? E allora noi ci rivedremo televisivamente venerdì 24 luglio con...
2: Signori, prendo fiato perché sono tanti. Pinguini Tossici Nucleari. Emma.
4: Tommaso Paradiso.
2: Angelina Mango.
4: E Marco Mengoni.
2: Annalisa.
4: Fulminacci.
2: Arisa.
4: Serena Brancale.
2: The Colors.
4: E poi Samurai J. Fred De Palma.
2: Basta,
4: non tanti, tanti
2: stanno
4: ma
2: qui.
4: Ma soprattutto dopo. Con Andrea De Logo.
2: No, soprattutto con Carlo Conti.
4: Buonasera.
1: Ringraziamo
4: buonasera
1: Carlo Conti e Andrea De Logo. Grazie a tutta la squadra di Team Summer Hits. Grazie Rai 1, grazie Radio 2, perché la radio ufficiale dei Team Summer Hits dell'evento dell'estate. Grazie a tutta la squadra che è stata con me. Noi ci risentiamo e ci rivediamo venerdì e per una grande serata ancora di musica e di stare insieme. Buonanotte a tutti, ciao.
6: Team vi ringrazia per l'ascolto di Team Summer Hits.
7: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: Ah, e allora scialla.
9: Scialla, scialla.
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: 2-2.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.